puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Oreca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

tirati un po' su. Colpe non ne hai, tante volte le tempeste non distruggono la vita.

Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends, con grandi

0: La Notte dei Leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Napoli.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Napoli Meteo.
4: Bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiskis Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Con la rimonta dell'anticiclone subtropicale anche questo venerdì 22 maggio sulla Campania, il clima sarà caldo tipicamente estivo, con temperature diurne in diverse località prossime ai 28-29 gradi. Per il resto il contesto si mantiene stabile, asciutto ed ampiamente soleggiato. Cieli difatti sereni o poco nuvolosi. Soffia ancora un po' di vento, principalmente da nord sul tratto costiero, Mar Tirreno sino a poco mosso, quasi caldo sotto costa ed anche a largo. Per il momento è tutto, ma per ulteriori dettagli o per sapere come andrà nel weekend vi rimando alla nostra app Trebi Meteo.

amato della settimana, almeno per quanto mi riguarda, non so voi. Allora, guardiamo di nuovo l'orologio, tutte le mattine, siamo ancora in anticipo, le 6:59, 33 secondi, ditemi che non è così. Ogni mattina arriva lo scienziato che dice, no, non è vero, il tuo orologio va avanti, va indietro, ma secondo voi... Kiss Kiss Napoli, la radio in generale, può mai avere un orario diverso o avanti e indietro? Vi ricordate tanti anni fa? Dove si controllava l'orologio? In radio, cioè ogni ora sulla rete Rai c'era... Sono le 18 in punto. E tu cosa dicevi? No, vabbè, non è vero, ma stiamo scherzando, ragazzi. Buongiorno da Antonio Manganiello, buongiorno da Simone Zagaria in regia. Volete raccontarci un po' come è andato questo giovedì? Ma soprattutto, visto che è venerdì, cosa farete in questo weekend? Date dei consigli. Agriturismi, 20 euro tutto incluso. Ci sono ancora, fatemi sapere, un po' i menu anche di questi locali che conoscete solo voi, no? C'è sempre l'amico che dice, oh, conosco il locale e ti porto a mangiare, ti fai 80 chilometri, vino illimitato, 20 euro, però poi dopo non vi dico cosa succede perché avrete già immaginato. Vabbè, mettiamo un disco, nel frattempo aspetto i vostri WhatsApp 342 00

0: meno male. Ho sentito un po' le previsioni, meteo ottimo per il weekend, addirittura temperature che si devono alzare e anche di 10 gradi. Così la smettiamo di dire: mamma mia, fa sempre troppo freddo per essere il mese di maggio, eccetera, eccetera. Adesso ci vedremo, ci sentiremo tra qualche settimana, quando stiamo tutta azzaccata, e non soltanto con la testa, ma anche con il sudore. Buongiorno Antonio, ma dalle mie parti, dice Rosario, questa mattina soffia ancora un vento freddino, ma il meteo prima di te ha detto che posso andare pure al mare perché l'anticiclone è arrivato sull'Italia. Vi posso fidare? Rosario, fidati al 100%, abbiamo degli esperti per quanto riguarda il meteo, quindi vai tranquillo. E poi ho chiamato anche mia mamma ieri, che ha una sorta di barometro nel ginocchio, cioè come si faceva anticamente, no? Se il ginocchio fa male, piove; se non fa male, vuol dire che il tempo è bello. Mia mamma ha detto: tutto a posto, puoi andare al mare perché non fa male. Detto questo, ancora un po' di venticello c'è anche qui ai Camaldoli, ma tranquillissimo, anzi piacevole. Vediamo un po', Sergio, messaggio lunghissimo. Sergino, io già non ti leggo, poi invii questi monologhi e allora non hai speranze. Ormai sei posto fisso, sei invidiato da tutti noi, invia qualcosa di breve e lo leggeremo. Il sapore delle olive, buongiorno Antonio, cominciamo la giornata come piace a te, mi geolivalizzo, bello. Lo hai contestualizzato con il lavoro che fai, direzione Torre del Greco, dai tuoi amici del sapore delle olive, Francesco, Marco, Pio e Davide. Un abbraccio a voi, il re delle olive. Ormai sei diventato venerdì metalmeccanico, dice Fulgenzo della Fiat di Pomigliano. Domani escursione sul Vesuvio e poi cena a Somma Vesuviana. E allora vai da Ciruzzo Froio, lì ormai è un'istituzione, no? Detto ciò, vogliamo ascoltare un po' le vostre voci, soprattutto dateci dei consigli su cosa fare questo weekend, da domani fino a domenica. Questi siete voi, vediamo un po' come siete messi, dai.
1: Buongiorno Pistelli.
0: Vedi la voce del venerdì.
1: Scrittore da Rendola. Mi sto giocalizzando.
0: No, vabbè, di nuovo.
1: Raffaele Damais. Lavoro alle Poste Italiane.
0: L'addizione proprio di Raffaele. Ok.
1: Caffè. Comincio la giornata.
0: Saluto Antonina.
1: Buona giornata. Detto da Rendola.
0: Va bene, un abbraccio a te. Ormai tutti con questa cadenza.
2: Buongiorno. Buongiorno. Sta gente come giocava, era meglio
0: Ufri. Ma l'ho detto già io qualche giorno fa, è così, si lamentano sempre, c'è niente da fare.
3: Magari buongiorno. Stamattina è uscito solo perché non ci stava coraggio.
0: Tutta la settimana non c'è stato, ragazzi. Sta su un'altra radio, l'ho sentito.
4: Buongiorno a tutti, Rosario da Casoria.
0: Ciao.
4: Tanti anni fa, per sapere l'ora, si chiamava il 161.
0: È vero, bravo, la sveglia.
4: E ti davano l'ora esatta.
0: E si pagava anche.
4: Buongiorno a tutti.
0: bravo.
4: Buona giornata.
0: Io chiamavo sempre dalla nonna.
5: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
5: Sono Nello da Sarno.
0: Da Sarno, ma che? Ragazzi, ma tutti come Raffaele.
5: Direzione San Giuseppe Vesuviano.
0: Ah, no, non è quella cadenza.
5: Domani si lavora.
0: Vedi.
5: E voglio salutare un mio amico che si chiama Luca e di Gragnano.
0: Va bene.
5: Ciao a tutti.
0: Un bacio a Luca da Gragnano, aspettando poi l'originale da Mainz.
6: Buongiorno Mastro Manganiello, buon weekend a tutti. Ciao Simone Zaccaria e sua regina. Un saluto a tutti.
0: Ragazzi, si arrabbia.
6: In ospedale. Sto aiutando bene, fratello. Un bacio.
0: Un bacio a te.
7: Buongiorno
0: tutti.
7: Manganiello, Salvatore da fuori.
0: Finalmente uno che non
7: è arrivato il venerdì, ragazzi.
0: Raffaele.
7: Sì, viva il weekend. Sì. E come dico sempre,
0: sorridete che la vita è bella. Io sono contento che tu lo dica sempre.
8: Mister Manganiello, buongiorno. Ciccio da Pompei, mi gioca Lizzo 268, direzione Casora. Ehi, domani bella rimpatriata.
0: Sì.
8: Una bella pizza con degli amici che abbiamo conosciuto in vacanza.
0: Bello.
8: Ci sta. In Messico.
0: Dai. Addirittura in Messico. Cioè, venire in messicano
9: Antonio.
0: Qui.
9: Buongiorno.
0: Eravate italiani, ok.
9: Pistelli, niente. Prima si è un pubintero all'agriturismo. Buona agriturismo discreto, ci vuole i primi 30-35 euro.
0: È vero, è vero.
9: A persona.
0: 20 euro non esiste più.
9: E ci sta pure con agriturismo che vino e bibite
0: illimitate.
9: Le metti a parte.
0: Però magari.
9: Però.
0: Se un po'
9: tu
0: più potabile.
9: Sei mio ospite, non ci sta nessun problema.
0: Sono tuo ospite.
9: Lui mangiano pure tre.
0: E vai. E allora fammi sapere dove vai a mangiare, in quale agriturismo.
10: Buongiorno.
0: Buongiorno.
10: Sono Giovanni da Pozzuoli. Un saluto in particolare a te e a Patrizio d'Amore.
0: Un bacio a Patrizio d'Amore.
10: Sto preparando una bella sorpresa per te.
0: Ma veramente?
10: Poi, tanto per quanto riguarda l'agriturismo, io di solito la prima domenica del mese vado a visitare i musei, ne approfitto per...
0: Ma che non si paga?
10: Entrata gratis.
0: Ah, ok.
10: Andando alla Reggia di Caserta, sì, sono spostato verso un paesino vicino, agriturismo Bernardo.
0: Bernardo, ok. Facciamo anche 30, pubblicità a Bernardo.
10: Ho mangiato da faula.
0: Ok.
10: Vicino Caserta Vecchia.
0: Non fate altri nomi.
10: Ragazzi, buon weekend.
0: Grazie di cuore a te.
10: Sempre Forza Napoli.
0: Sì, adesso abbiamo fatto questa marchettina. Bernardo, se ci sei, devi offrire almeno 2-3 pranzi a coloro che
11: buongiorno,
0: vengono lì.
11: Pipistrelli,
0: e dicono il pipistrello.
11: Geogalizzo, Crescenzo da Palma, da Polesine, direzione Fornovo di Taro.
0: Va bene, vorrei qualche altro.
12: Buongiorno,
0: Raffaele.
12: Buongiorno Manganiello, buongiorno Pipistrelli. Belli. Mamma mia, come sei preciso, precisissimo,
0: addirittura
12: 6:59,
0: bravo,
12: e 27 secondi,
0: hai visto?
12: È partita la musichetta.
0: Finalmente qualcuno che mi dà ragione.
13: Buongiorno Manganiello, buongiorno a tutti i pipistrelli. Giuseppe, mi geolocalizzo.
0: Vai,
13: Piazza
0: dove sei?
13: Cavour.
0: Sì.
13: Manganiello va a concludere questa settimana, anche se domani lavoro.
0: E vabbè, però
13: non mi lamento.
0: Bravo,
13: compro
0: non ci lamentiamo.
13: La solita parigina. Auguro un buon weekend a tutti.
0: Anche
13: un abbraccio e togli bene. Ciao Manganiello.
0: Anch'io,
13: buon fine settimana.
0: Ti voglio bene, siamo una grande famiglia tutte le mattine.
14: Buongiorno Antonio.
0: Niente.
14: Questo weekend sabato lavoro,
0: sì,
14: domenica lavoro.
0: Lavori. Lunedì?
14: Poi a luna scappo che devo andare a Dono Comunione.
0: Ah.
14: Buon weekend a tutti.
0: Quindi anche la busta, il regalo, la cornice riciclata.
15: Buongiorno Manganiello, mi geolocalizzo a Tufo.
0: Tufo.
15: Avellino.
0: Guarda me, dove fanno il vino? Il greco di Tufo. Ah, esiste proprio il paese? Ma ho già scoperto sta cosa, non lo sapevo.
15: Magari, buongiorno e buon buongiorno. Venerdì a tutti i pipistrelli.
0: Ragazzi, un altro Raffaele. Cioè, io
16: buongiorno,
0: sono...
16: Magari.
0: Ci vedo stasera.
16: Sono Peppo Ulione da
0: Ulione.
16: Oggi ti volevo chiedere una gentilezza. Se puoi
0: a
16: fare gli auguri alla mia leonessa Silvia, che compie 8 anni.
0: Come no?
16: Grazie.
0: Silvia, tanti auguri da zio Manganiello. Buon compleanno.
17: Buongiorno Manganiello, buongiorno pipistrelli.
0: Buongiorno a te.
17: Io questo weekend faccio domenica, lunedì e martedì vado a Barcellona.
0: Addirittura. Azza.
17: Speriamo che fa caldo, così mi faccio anche un bel bagno se si può là.
0: Ci sta, dai, ci sta. Come
17: buona
0: no.
17: giornata a tutti.
0: Un abbraccio anche a te, per il momento hai vinto tu weekend a Barcellona. Io invece vi dico Raffaele, perdono, io lo so che sei un po' permaloso, però solo adesso, dai, adesso mettiamo un disco, poi torniamo tra poco. 342 00 00 100 per i vostri messaggi. A proposito, mi fate una cortesia, poi dopo basta, Raffaele, i prossimi devono essere tutti con questa cadenza di Raffaele da Mainz. Saluto la mia roccia Antonina, con la quale ormai sto da anni, è lei che mi salva ed è lei che ha pagato Manganiello, fratello, che è venuto a Mainz. Metti questo disco, ho visto 3 secondi, un saluto a chi c'è in regia.

0: Sono curioso di sapere se adesso vi siete un po' raffelizzati, no? C'è un messaggio dicendo: più che Raffaele sembravi Gennaro D'Auria, è un po' anche quello, però Gennaro va fatto così, guarda, eccomi qua, vedi, invece bisogna farlo così. Guarda, è molto rilassante come parla Raffaele da Mainz, la mia roccia Antonina. Raffaele, giuro che è l'ultimo, poi dopo lanciamo un argomento e tu andrai
1: tranquillamente. A un mese dall'ictus stamattina mi sono fatto già i miei 2,5 km a piedi e da solo.
0: E fai bene,
1: sto riabilitando.
0: Guarda che fa molto bene camminare. Ti abbraccio e ti auguro il meglio, veramente, di cuore. Sentiamo ancora qualcuno. Pronto?
2: Buongiorno pipistrelle e pipistrelle. Saluto soprattutto a Massimo Manganiello.
0: È lui.
2: C'è in regia. Calizzo, mi sto preparando per andare al lavoro.
0: Oro. È l'originale.
2: Ci sono 25 gradi, una bellissima giornata. Vi auguro un buon fine settimana. Buon venerdì. Saluti da Raffaele da Mainz.
0: Certo. Ciao, adio. Raffaele, hai fatto un po' modo minore rispetto alle altre volte, però sentiamo.
3: Magari, buongiorno. Ma cosa Raffaele da Mainz? Chi si chiude Raffaele da Mainz? Può fare Gennaro D'Auria.
0: Pure tu.
3: Okay. Magari, buongiorno. Donato Micio, Michel Calizzo.
0: Vai.
3: Direzione Sorrento.
0: Che bello. A fare cosa? Lavoro, suppongo. Oh, a divertirti.
4: Buongiorno Antonio, sono Patrizio d'Amore.
0: Pure Patrizio.
4: Saluti a tutti, un abbraccio a tutti.
0: Ci credo.
4: Un saluto particolare al mio amico Giovanni Maresca. Un abbraccio forte. Stavolta non sbaglierò.
0: Vai.
4: Va bene? Promesso.
0: I cornetti, ok.
4: Ti devo trovare.
0: Tranquillo, ma io scherzo. Ho portato i cornetti.
5: Sono Massimo Manganiello. Originale da Scafati. Oggi il tempo è bello. Devo lavorare in ospedale.
0: Pure tu.
5: Oggi è Santa Rina.
0: Ma tutti in ospedale, roba.
5: Buona giornata a tutti i pipistrelli.
0: Anche a te, grazie.
6: Buongiorno Antonio e a tutti i pipistrelli. Questa è la cadenza di Quentin NCC di Napoli.
0: Ah, ok, l'hai fatta originale.
6: Io questo weekend starò in costiera amalfitana, però per lavoro. Pensa che gente paga per andarci.
0: Sì.
6: A me mi pagano per restarci.
0: Addirittura.
6: Anche
0: Raffaele,
6: nel traffico.
0: Hai inviato anche un messaggio, Raffaele da Mainz.
6: Un saluto a tutti i pipistrelli.
0: Ecco, attenzione, l'ha presa bene, Raffaele, sono contento. Dice: da Mainz sto morendo dalle risate quando fanno la mia imitazione, lo leggo come l'ha scritto, della mia voce, mi sto divertendo con la T, però pure a te ti piace mettere la mazzarella, mi sto divertendo, sei un grande, l'ha presa bene, dai, pronto?
7: Manganiello, buongiorno. Domenico da Cerra,
0: vai, ok, vai, sei capito, vai, finito.
8: Buongiorno Manganiello, sono Davide.
0: Ma ci sente malissimo, mannaggia.
8: Di Napoli.
0: Sì.
8: Sto andando a lavoro. A tempo di saggi.
0: Va bene.
8: Ho visto qualcosa.
0: Sì.
9: Buongiorno Manganiello. Mi sto recando al lavoro.
0: No, ospedale, pure
9: oggi
0: tu.
9: È una bella giornata. Un saluto a chi sta in regia. Un saluto a te, fratello Manganiello.
0: Bravo.
9: Ti voglio tanto bene.
0: Vabbè, poi esagerato qua, non è proprio uguale.
10: Ciao Manganiello, ecco. Iniziato tutto quando ci siamo presi una birra io e Mister Calzona.
0: È
10: da tanto tempo che ci ascoltiamo, mi sono affezionato a te. Ho chiamato anche Giulio per farmi tatuare un giaguaro.
0: È vero,
10: è stato
0: come fai a sapere?
10: Bello. Grazie Manganiello.
0: Si è tatuato un giaguaro da Giulio, il mio tatuatore qui a Giugliano.
11: Buongiorno. Buongiorno Massimo Manganiello, buongiorno a chi c'è in regia, sono Carmine Poche Coffi, mi geolocalizzo, vado al lavoro e sta finendo un'altra settimana. Buona giornata a tutti.
0: Meno male.
12: Buongiorno Manganiello, sono Davide, mi geolocalizzo, sto andando al lavoro, sono in compagnia della mia roccia. Che è la mia salvezza qua in Germania.
0: Sì.
12: Fumata patellacqua.
0: L'acqua sempre, tutti i giorni.
12: Buona giornata a tutti.
0: Anche a te. Grandi, siete grandi. Tra poco parliamo del Blue Mind. Cos'è il Blue Mind? Ha a che fare con il mare, ma tra qualche minuto.

0: Marino Nichols, non lo conosci neanche io, però la notizia ha a che fare con lui. Dice che stare vicino al mare attiva nel cervello uno stato chiamato Blue Mind, una specie di calma naturale che abbassa stress e tensioni quasi automaticamente, e io sono d'accordissimo con lui. Ogni volta che ho un minuto devo andare al mare, ma anche ad osservarlo, a viverlo, a sentirlo. E lui dice proprio che dopo pochi minuti l'ascolto del mare, la visione del mare rallenta il battito, si abbassa il cortisolo, quindi lo stress e il cervello smette di correre continuamente. E la cosa incredibile è che bastano circa 20 minuti, solo 20 minuti, guardare il mare, ascoltare le onde, stare lì senza fare niente di speciale, e pare funzioni persino con immagini e video del mare, anche se secondo me, diciamolo, dal vivo ha tutto un altro effetto. E allora la domanda di stamattina è molto molto semplice. Io vi chiedo, al di là delle cose più importanti e ovvie come i figli, l'amore, la famiglia, cos'è che vi fa stare davvero bene? No, una passeggiata da soli, l'odore del caffè la mattina, per esempio guidare di notte, la pioggia fuori mentre siete a casa, il silenzio, oppure proprio il mare. Io lo metto al primo posto, l'odore del mare, la visione del mare, stare con i piedi nell'acqua anche quando è gelida, lo adoro al 100%, quindi sono d'accordo con Nichols. Voi, quando state bene per davvero, togliete le cose ovvie, ok? Non è che non siano importanti, però si sa, l'amore, la famiglia, la moglie, il marito, ecco, a parte queste, cosa vi fa stare bene? 342 00 00 100.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
3: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riservarooftop.com.
4: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Io, ma sono matta.
1: Secondo la neuroscienza, stare vicino al mare aiuta davvero il cervello a rilassarsi. Bastano pochi minuti davanti all'acqua per abbassare stress e tensioni, e si chiama questo fenomeno Blue Mind. Credo che sia però rivolto a quando sei da solo davanti al mare, non quando arriva il mese di agosto e sei, faccio un esempio, a Santa Maria del Cedro, Scalea, Rimini o altre zone, ci sono migliaia di persone. In quel caso lì credo che ti lassi poco, no? Ascoltando la mare e scendi dalla, cioè lì non è così rilassante. Se poi prendi una barchetta e te ne vai da solo, allora lì già ha un senso. Io vi sto chiedendo, ecco, ma voi come veramente state bene? Cosa vi rimette veramente al mondo davvero, no? Cucinare, camminare da soli, ascoltare la musica, guardare un tramonto. Al 342 00 00 100 potete inviare i messaggi, come ha fatto l'avvocato Fiore, sempre presente tutte le mattine. Dice: buongiorno Antonio, ci vuole l'odore del mare di Edoardo De Crescenzo. Bellissima canzone che riguarda il mare, ce ne sono poi tante. Io sto bene quando sono da solo in studio a lavorare senza nessuno che mi distrae, concentrato con la testa nel monitor e con la musica in sottofondo ed il sigaro in bocca. Firmato Rosario. Ecco, vedi, ognuno c'è il suo modo di rilassarsi. Io odio proprio, ecco, l'odore del sigaro, per me è una puzza orrenda. Poi per voi che adorate fumare è sicuramente qualcosa di bello, no, da sentire. Buongiorno Antonio, una bella mangiata con gli amici, dice Manu, dove si raccontano le nostre avventure da giovani e ricordiamo i personaggi del nostro quartiere. La semplicità, in effetti, per Emanuele, e sicuramente ci sta tutta. Poi, buongiorno Antonio, sarò controverso, a me mi fa stare bene il mare, mi rilassa massimo 2-3 ore, se rimango di più me ne torno più stressato di prima. E Antonio, aspetta, però tu intendi il mare d'estate probabilmente, vai un attimo a mare nel mese di gennaio, cioè magari a Brunghide, no? Io dico, seduto anche con un giubbino, con un cappello, una sciarpa, osserva il mare, sei da solo sulla spiaggia e lì secondo me trovi veramente gran piacere poi dopo, no? Di osservarlo e di stare bene. Poi, buongiorno Gianni da Sant'Antimo, a me fa stare bene quando sono su un campo da calcio a giocare oppure osservare il mare, vedi? Mi fa dimenticare tutte le cose. Ma sentiamo qualche vocale, pronto? Vediamo un po' cosa vi fa stare bene.
2: Buongiorno
1: Daniele. Basta, mo basta.
2: No,
1: no, dovete parlare dell'argomento. Basta.
3: Mangani, buongiorno, anche tutti di ripresa.
1: Buongiorno.
3: Cosa bella, se non aggiungo st'amico, dai, che umore. Bello, quando ti affitto per
1: l'amico. Sta male, sì. Mamma, un biologo. Beh, è vero, ma no, quando guardi il mare stai benissimo. Ma
4: ciao,
1: anche nel mare.
4: Antonio, io ciao. Mi sento bene,
1: sì,
4: quando vado a passeggiare da solo e arrivo vicino al mare.
1: Ui.
4: E c'è quell'odore di mare, di
1: che
4: sale,
1: bello, di salsedine,
4: benissimo, con la sabbia che ti sfiora le anche.
1: Hai visto? Con la sabbia che ti sfiora le anche. Aspetta, quando stai camminando forse il vento, non l'ho capita questa. La sabbia che ti sfiora le anche. Cioè vai, cioè tu strisci? Cioè tipo un serpente? No, immagino
2: ormai
1: così.
2: Cani, lo so, ormai si immagina di dare famiglia.
1: Vai.
2: Quelle che a me mi fanno pazzia,
1: sì?
2: E poi mi fa rilassare. A tenere i piedi da a bobo e salvia.
1: Ma veramente?
2: Se la faccio. Faccio sciogliere dei quattro tavoletti di burro. Mettendo pochi salvia.
1: Ma il nostro amico Vincenzo Burro.
2: Bene,
1: lui è appassionato di burro.
2: Io, frate, rilassa.
1: Lo mette ovunque.
5: Buongiorno a tutti,
1: buongiorno.
5: Famiglia Casetta, condivido appieno, anche perché io quando vado a mare, non dico tutti i giorni, ma spesso cammino, mi faccio una bella passeggiata
1: da solo,
5: mese di mattina, avanti e indietro tre quarti d'ora,
1: sì,
5: e
1: sì,
5: poi mi ritiro.
1: Sì.
5: Cosa mi fa stare bene? Tante cose, una di queste lo stadio per il Napoli.
1: Se sei tifoso del Napoli, appassionato, stai bene anche sullo stadio. Buongiorno.
6: Andò, a me mi rilassa proprio il rumore dell'acqua.
1: Vedi? Ma del mare?
6: Quando me la faccio a mare.
1: Ah, ok, anche dello scarico.
6: Proprio
1: che...
6: rubinetto
1: aperto. È vero, però.
6: Mi sotto,
1: sì,
6: e
1: sì,
6: mi rilassa.
1: Sì, sì. Anche un fiume, no? Immaginate proprio.
7: Buongiorno.
1: Il rumore.
7: Io generalmente sto benissimo quando l'umidità dell'aria è bassa.

0: La che è limpida. Prima 20-25 gradi, quella senza è umidità, sta che bene.
1: Okay.
0: Poi ovunque sto, quell'area mi fa stare bene.
1: Pulita, insomma, frizzantina.
2: Buongiorno,
1: pronto?
2: Manganiello, un saluto a te, a tutti i pipistrelli. E un caro abbraccio al mio fidanzato che sta andando al lavoro.
1: Ah, bene. Cosa ti fa stare bene? Non l'hai detto.
3: Buongiorno, Manganiello.
1: Ah, il fidanzato che va al lavoro.
3: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
1: Buongiorno.
3: Pasquale.
1: Vai.
3: Mangani, io sto bene quando mi trovo da qualche parte,
1: sì?
3: Diciamo pure per lavoro, e ho la vista di Napoli, cioè io vado in estasi, mi blocco.
1: Ci credo.
3: Mi blocco proprio, guardo Napoli
1: e stai bene.
3: Trovo una serenità, una cosa tremenda, devi credere, non lo so perché mi fa questo.
1: Perché è meravigliosa la nostra
4: Buongiorno,
1: città.
4: Buongiorno Antonio.
1: Buongiorno.
4: Ma la domanda, ma che si cammina con culo in testa?
1: Lo abbiamo anche noi detto, non
5: magari
1: lo so.
5: Magari capiti, sai, anche il mare, no?
1: Io e
5: anche
1: Simone.
5: Il mare.
1: Ah, scusami, non avevo capito.
5: Se viene a mare un bagno.
1: Ah, ok, no, avevo capito le anche, capito? Tutti hanno capito le anche. Alla fine.
6: Lo confermo, io sono originario di Salerno,
1: sì.
6: Pisciaiolo doc. Quindi quando vengo un mare
1: soffona.
6: Al contrario, quando vedo quelle giornate uggiose o quando vedo la nebbia,
1: mamma mia,
6: e abitando in Emilia Romagna mi ci abituato. O quando non vedo il sole sto
1: stai
6: male.
1: Ci credo.
7: Manganiello, niente, mi rilassa una bella passeggiata in montagna,
1: sì.
7: E quando si arriva vicino a un ruscello,
1: bello, mamma, bello,
7: pace.
8: Devi pensare che noi ci abbiamo anche il noto Andrea Sannino, cantante, che viene sempre dalle nostre parti.
1: Ma veramente? Non lo sapevo, guarda, abbiamo scoperto anche
8: buongiorno.
1: Le cose intime di Sannino.
8: Caviglie con le anche.
1: Ancora qualcuno? Vabbè, abbiamo capito.
9: Manganiello, buongiorno.
1: Buongiorno.
9: Francesco da Monaco di Pavia. Diciamo, io sto bene quando lavoro, mi rilasso molto. E da quando sono nate le bambine, quando torno a casa, mi rilasso anche con loro.
1: Sì.
9: E quando gioco a calcio anche.
1: Ok. Però evitiamo le cose ovvie, con
10: buongiorno,
1: tutto il rispetto. Buongiorno.
10: Sono Raffaele da Panz.
1: Basta.
10: A me quello che mi rilassa è dalle 7
1: la tua
10: alle
1: roccia.
10: 9 seguendo i pipistrelli.
1: Veramente? Sono io? Oh, ma che bello.
11: Antonio, io adoro andare sulle funi nelle foreste.
1: Ma veramente?
11: Passare da una fune all'altra, hai capito come?
1: Cioè, come Tarzan?
11: Ti diverti proprio.
1: Ma come fai?
11: Bellissimo.
1: Dove stanno questi funi? Le liane, tipo Tarzan. Boh. Vabbè, leggo l'ultimo messaggio. Vinci, Manganiello, buongiorno. Il mare, non con il caos. Vedi, è sicuramente una cosa che mi rilassa, ma devo dire la verità, quasi allo stesso modo mi rilassa fare le cose da solo, come guidare in un percorso più lungo, senza traffico, camminare per la città, un bel paesaggio, ma è fondamentale una cosa, tutto deve avvenire senza avere l'obbligo di guardare l'orologio, perché si va sempre di fretta e purtroppo non capita quasi mai. Vincenzo da San Nicola della Strada. In pratica, ragazzi, ci rilassa stare da soli. Ecco, un po' quello abbiamo capito, al mare da soli, passeggiata da soli, in auto la sera, la notte da soli. Inviate ancora i messaggi. In montagna nessuno si rilassa, tranne Simone Zagaria, che ha scalato l'Himalaya e non solo. 342 00 00 100 per raccontarci cosa vi rilassa davvero.

0: stavamo ridendo, ragazzi, non possiamo dirvi quello che stavamo dicendo, però qualche sospetto ve lo faccio venire, perché c'è un amico che dice: hai mai provato il massaggio da una bella cinesina? Poi voglio vedere se ti rilassa il mare. No, l'ho provato, e come no, ho anche qualche trauma. Ricordo che era una cinesina con i baffi, questo lo ricordo, senza offendere, e fu una bellissima esperienza, ma senza situazioni extra. Attenzione, massaggio shatsu, va bene? Poi vediamo ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina. Cosa ti fa stare davvero bene, a parte tutte quelle cose ovvie come fare l'amore, stare con i figli, con la moglie, eccetera? Manganie, sono Jalzon. Io sto bene quando scendo a Napoli fare la rimpatriata con tutti i miei amici d'infanzia, che quando li hai vicino non gli dai tanto peso, poi quando vivi all'estero non vedi l'ora di vederli. Manganese facim con macet, è vero, hai ragione, perché poi apprezziamo le cose quando non ce l'abbiamo, è sempre stato così. Giovanni, Antonio, buongiorno, sono Gianni da Napoli, ho la fortuna di aver acquistato una casetta a 100 metri dal mare, ed è una cosa meravigliosa, grazie e buona giornata. Giovanni, dove è questa casetta? Come ti invidio, 100 metri dal mare, senti proprio l'odore, la salsedine. Buongiorno Antonio, io sono un re quando i miei due nipotini Emily di 10 anni, Edoardo di 4 anni mi guardano mentre racconto loro una fiaba, e dopo mi accarezzano il viso e dicono: ancora nonno Francesco da Ferrara. Fantastico Francesco, non vogliamo parlare di queste cose bellissime d'amore ovvie, perché diremmo tutti quanti la stessa cosa, però complimenti. Ancora qualche messaggio vocale.
1: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: A me quello che mi fa stare bene,
0: sì,
1: è quando finisco il lavoro
0: torni a casa bella con il malloppo, no?
2: Buongiorno, ma presente Massimino,
0: Manganiello,
2: a me quello che mi rilassa è quando mia moglie non staga.
0: Lo sai che a me rilassa un po'.
3: Ciao Manganiello, buongiorno, sono cugino Scanio.
0: Tarocco, Tarocco.
1: Sono proprio un coppo mare, che sta alla mare di Stabia.
0: Che bello, mamma mia. Come invidio quelli che abitano
4: Daniello, buongiorno,
0: pochi passi dal mare.
4: La cosa mi fa star bene è dormire, ciao.
0: Dormire, già, alla tua età, ma tu devi vivere il più possibile, dormire a 50 anni, 60 anni, ma no a 10 anni, adesso non so quanti anni hai, però sei bellissima. Va bene, mettiamo un disco, è arrivato il caffè, a me fa rilassare il caffè delle 7:43, ti dico la verità. Quando arriva però decente, non bruciato, ok? Anto, sta canzone viene a te e te lo diciamo anche alla radio. Mettiamo un disco, torniamo tra poco.

0: living worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Déco, sottilette classiche, confezioni da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: cosa ti fa stare davvero bene? Abbiamo tanti messaggi, vediamo. C'è un amico, scrive: buongiorno Manga, la cosa che mi rilassa non la cambierei per nessun'altra cosa al mondo è quando arriva il periodo della festa dei gigli, quei momenti di spensieratezza con amici e parenti a divertirsi, è la cosa più bella del mondo. Ti abbraccio anch'io, sono un gigliante di Nola. Poi abbiamo i gigli un po' ovunque, in Campania, Barra, Casavatore, Crispano, Brusciano, adesso se dimentico qualcuno mi arriverà sicuramente la Ramanzina. Poi mi rilassa la lettura, le parole crociate e Radio Kiss Kiss Napoli che mi fa tanta compagnia, e vi ringrazio Assunta. Ciao Assunta, siamo noi a ringraziare te, grazie mille per queste belle parole. Poi vediamo, buongiorno Antonio, negli ultimi anni Napoli per me è diventata un'oasi di pace ed è questo il paradosso, trovare tranquillità nel caos della città, cioè veramente è un paradosso. Se tutto va bene stasera torno di nuovo a Napoli, un saluto da Fabio dalla Svizzera. Cioè tu sei in Svizzera dove c'è la serenità, dove c'è la tranquillità, la precisione, però vedi, ti rilassi nel caos di Napoli perché sei napoletano e non hai dimenticato le tue origini. Sentiamo qualche vocale. Simone, cosa vi rilassa di più a parte il mare, che è l'argomento principe di stamattina? Hello, what's your name? Vediamo un po' se
1: Andani,
0: volete.
1: Buongiorno. Ciao. Io sto bene quando torno a casa e vedo mia figlia di 9 mesi.
0: Eh beh, come fai a non stare bene?
1: Non dimenticare di tutte le difficoltà e di tutte le amarezze
0: subite durante la giornata, tutte le angherie che subiamo nel traffico e non
2: buongiorno.
0: Solo.
2: Buongiorno.
0: Io è un'ora che aspetto questo messaggio. Un'ora, ho detto, come mai non arriva? Poi dico, hai anche una certa età. Stai attento.
3: Che mi fa rilassare è sia il mare che la montagna. Però non c'è da stare nessuno.
0: È quello che diciamo noi. Non a Ferragosto, ti rilassa il mare, in quel giorno è un po' complicato.
4: Buongiorno. Volevo sapere una cosa, ma il mare a Castelvolturno quando è profondo?
0: Mare a Castelvolturno, non lo so. Simona, tu sei un po' esperto della zona, più o meno? Penso che all'inizio è poco profondo, no? Puoi camminare per 3 chilometri, un po' come il mare di Licola, di Schitella, esatto, è sempre quello, però trovi le telline, o no? A volontà. E le tracine, fai attenzione, metti i sandali quando entri.
3: Allora, buongiorno.
0: A mare.
3: Andò, a me mi fa stare bene quando sì. cucino per me, per gli altri. Però tengo un amico mio, andò, sì. si chiama Tonino.
0: Sì.
3: Congolo fa stare bene quando si appiccia e asciuga capelli e rimane loro in due bagni.
0: Veramente. L'asciugacapelli ti fa stare bene, lo sai che a molti, soprattutto i bambini, adorano l'asciugacapelli, riescono a dormire. Il rumore bianco, io lo odio, sia quello e soprattutto odio il rumore della friggitrice ad aria. Io non lo sopporto, qualsiasi cosa, ma si fa la dinda, è incredibile. Pronto?
5: Buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
5: Sassi da Fugone che corre va in direzione Sorrento.
0: Beato te.
5: A me la cosa che mi rilassa sì. è stare chiuso in una camera oscura
0: da solo,
5: tutto a buio, senza sì? luci, senza rumore,
0: niente. Okay.
5: E stare disteso sul letto
0: sì.
5: e basta,
0: nudo
5: per un paio di ore.
0: Quindi da solo
5: mi alzo il flash di prima,
0: il
5: relax. Bacio da Sassi da Futuro.
0: Va bene, Sassi, anche quello è un modo per rilassarti e per stare bene. Ognuno c'ha il suo
6: Mangani,
0: modo.
6: Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Sempre nel metronome.
0: Vai.
6: E la grecca è la setta satanica, perché secondo me siete una setta satanica.
0: Okay.
6: E sente sempre i messaggi miei, non li fai passare.
0: Ma,
6: va bene.
0: Ma qual è? Ma questo
6: ma
0: è
6: io
0: tuo?
6: Li ascolto ugualmente e vi voglio
0: la setta satanica bene. Addirittura. Già, i raccomandati, quelli vengono passati. No, facciamo ancora sì. Simone, vai un po' al ritroso. Questo è sempre
6: buongiorno.
0: Lui. Vediamo se vale la pena.
6: Metronotte.
0: Eccolo qua.
6: Che sta iniziando a lavorare. Io sto bene quando sto con i miei nipoti.
0: Ah, ok.
6: E sono l'unica cosa che mi fanno proprio rilassare.
0: Va bene.
6: A parte il mare e altre cose.
0: Ok. Hai finito?
6: Tutto
0: okay,
6: questo è noia.
0: È noia.
6: Buon lavoro
0: come
6: a tutti quanti.
0: Califano, vabbè.
6: Un bacio forte.
0: Hai visto? Non è una setta? Abbiamo ascoltato il messaggio. L'ultimo. Ma è sempre lui.
6: Sotto Nino Metronotte.
0: Tutti.
6: Sto scendendo, poi mi affa ai Madelli Fatica.
0: Ok, hai ancora qualcun altro?
7: Danilo, buongiorno. Okay. Io sto
0: quello di ieri,
7: bene,
0: vai. Ce l'hai?
7: Ti sento la mattina.
0: Già scelto ancora. Allora, devo ascoltare almeno altri 3 messaggi. Vai, quelli
7: ciao,
0: di
7: Magari.
0: Ieri. Ciao, no, non mi interessa.
6: Sta pure qua
0: è lui.
6: In Italia.
0: Va bene, non anche quelli con Marco e Rosario, vanno bene.
6: È per i raccomandati, non per tutti, è a numero chiuso.
0: Okay.
6: Se ho informazione mi contatti.
0: Va bene, ancora
6: poi
0: qualcun altro.
6: Poi col tempo l'hanno sgamato.
0: Non sappiamo
6: Mangani,
0: cosa.
6: Buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Sì.
6: Mangani, io c'avevo un amico mio.
0: Questo è di ieri?
6: Che adesso non c'è okay. più. Chi le faceva tutto questo in dei ristoranti, metteva
0: Antonio
6: lui
0: Liguori
6: dei capelli nei piatti.
0: Ah, liquore, liquore addirittura.
6: Per non pagare.
0: Vabbè, andiamo avanti. C'è qualcuno di
6: Mangani,
0: una settimana fa?
6: Buongiorno, okay. Donino Metronovo. La notte una grande paura.
0: Veramente.
6: Di terremoto.
0: Lo so, quella di ieri, veramente. Insomma, ok,
6: io
0: vabbè.
6: Stavo lavorando.
0: Tonino Liguore.
6: Mangani, buongiorno.
0: Ancora.
6: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Mangani, io.
0: Vediamo, ne sta inviando uno in tempo reale. Tonino Liguore, non dire più cavolate perché siete tutti uguali per noi, siete in tanti, quindi giustamente a volte capita che non passiamo il tuo. Grande Tonino Liguore, ci fermiamo, linea alle news, tra poco i vostri Telegram. Volete inviare un messaggio d'amore ironico?
6: Mangani,
0: è lui!
6: Oica,
0: lo abbiamo ripreso!
6: Mattunella, Mattunella!
0: Ma se posso sapere! Cioè, te lo passo! E facciamo la mattuna, non te lo passo!
6: Per la privacy non devi dire nome e cognome!
0: Perché?
6: Sarai denunciato!
0: Ma vattene proprio, tra poco! Va.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito!
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
10: Ci sta.
9: Su una grande nave.
10: Ci sta.
9: A un prezzo piccolo.
10: Ci sta anche quello.
11: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca: fanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente tra il casertano ed il napoletano. Due arresti, 9 persone indagate, sequestri per oltre 1,5 milioni di euro. Le accuse a vario titolo sono di traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere, riciclaggio e gestione illegale dei rifiuti. Secondo le indagini sarebbero state smaltite illegalmente circa 25.000 tonnellate di fanghi e materiali speciali in terreni agricoli tra Capua, Mondragone e Castelvolturno, con gravi danni ambientali e forti disagi per i residenti. Sequestrati terreni, immobili, automezzi ed un intero complesso aziendale. Il tutto per un valore totale di oltre 1,5 milioni. Si è concluso lo sciame sismico che ha interessato l'area dei Campi Flegrei nelle prime ore di ieri mattina. A comunicarlo l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Registrate complessivamente 12 scosse con una magnitudo massima di 4.4. Prosegue intanto il monitoraggio rafforzato nell'area vulcanica. I ricercatori dell'Osservatorio Vesuviano hanno effettuato nuovi campionamenti delle fumarole sottomarine nella zona di Lucrino, ovest di Pozzuoli, per acquisire dati più dettagliati sui fenomeni geochimici e geofisici in corso. Dei controlli eseguiti dalla città metropolitana di Napoli non risultano criticità né nelle scuole, già riaperte in data odierna, né sulla viabilità dell'area flegrea. In totale sono 9 gli sfollati, con i danni maggiori riscontrati a Bacoli. Cambiamo argomento. Napoli si prepara ad accogliere i bolidi della vela. Dal 24 al 27 settembre la città ospiterà la seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, dopo la tappa inaugurale in quel di Cagliari. L'annuncio è arrivato dal ministro dello sport Andrea Bodi, che parla di una grande occasione di rilancio per Bagnoli e per tutto il territorio. I team saranno inizialmente ospitati a Nisida, mentre il campo di regata sarà il suggestivo Golfo di Napoli. L'evento rappresenta una prova generale in vista dell'America's Cup del 2027, il più importante appuntamento mondiale di vela. La chiusura con il calcio: anche oggi il Napoli si ritroverà a Castelvolturno in vista dell'ultimo atto della stagione calcistica azzurra. Gli uomini di Conte domenica alle 18 affronteranno l'Udinese al Maradona con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo e blindare il secondo posto in classifica. Conte, che ieri ha tenuto un pranzo con la squadra proprio al centro sportivo, saluterà il pubblico napoletano prima di lasciare la panchina azzurra dopo due stagioni. Aurelio De Laurentiis è infatti alla ricerca del sostituto. In lizza ci sono Sarri, corteggiato anche dall'Atalanta, Allegri ed Italiano. Nelle ultime ore però spunta anche il nome di Raffaele Palladino. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: oltre all'amore, la moglie, il marito, i figli, i nipoti. Parliamo di questo perché secondo un grande scienziato, biologo, la cosa che fa stare bene per davvero è il mare, respirare l'aria del mare, guardarlo, bagnare magari le caviglie in questo periodo, se siete poi dei temerari, fare il bagno anche il 22 maggio 2026. Ancora buongiorno dal pipistrello Antonio Manganiello, Simone Zagaria regia, pronti per sorprendere qualcuno. Sapete che a quest'ora abbiamo tantissimi telegram, nessuno è raccomandato, ok? Signor Liquore, che vuole anche denunciarmi perché ho detto nome e cognome, lei però deve mettersi un attimo d'accordo con la sua coscienza. Ho letto tutti i messaggi, adesso mi vuole denunciare. Vabbè, faccia come crede. Nel frattempo abbiamo il primo. Buongiorno Antonio, sono Andrea da Marcianise. Volevo dire a Giulia, se risponde glielo diciamo. Verificato, mi scrive. Utilizza una frase, secondo me, presa in prestito da Sal da Vinci, sì, perché dice io e te per sempre.
1: L'hai denunciato!
2: Iliad, risponde il servizio.
0: Sempre lui? Ah, ok. Niente, come verificato e poi non risponde Giulia. E vedi, prossimo. Sono Alessandra, vorrei inviare un telegram a mio marito Gaetano. Eccolo qui. Vorrei che gli dicessi che... Se risponde glielo diciamo.
3: Sì,
0: Alessandra.
3: Sì, gratuito.
0: No, non ci credo. Senti. Ragazzi, però, lo fate apposta? Cos'è? È una congiura nei miei confronti? Non è possibile.
1: Danilo, io scherzavo.
0: È sempre lui. Ah, meno male. No, perché io sono un po' ipocondriaco. Già stavo contattando il mio avvocato, l'avvocato Masullo. Quindi Antonio, tutto a posto, no? Antonio Masullo. Tutto, guarda, mi vuole denunciare un ascoltatore perché ho detto nome e cognome. Stavamo già avviando le pratiche, per difenderci. Abbiamo il prossimo, Simo, chi è? Alfonso? Ok. Candidato al consiglio comunale, ma non possiamo parlare di politica, magari facciamo solo i telegram. Se ci risponde Alfonso, sa tanto di marchetta.
4: Pronto?
0: Elettorale, no? Alfonso, buongiorno.
4: Buongiorno.
0: Sei
4: buongiorno.
0: In diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, come stai?
4: Salve.
0: Ciao.
4: Bene.
0: Senti, io ti leggo un messaggio di un tuo amico. Mi dice, gli facciamo gli auguri e soprattutto i complimenti per l'impegno, che non si dovrà mai fermare qualunque sia il risultato. Non diciamo dove sei candidato per ovvi motivi, sai. Dice PS, quando diventerai un pezzo pesante non dimenticarti mai dei tuoi amici, il gruppo dei carrozzieri. Quindi tu sei candidato al consiglio comunale di un comune, ovviamente della provincia di Salerno, ecco, questo lo possiamo dire. Cosa farai? Dimenticherai poi un giorno che salirai al comune oppure no, i carrozzieri?
4: No, ma da subito direi.
0: Ah, oui,
4: subito. Li dimenticheremo.
0: Come tutti i politici che fate solamente le promesse e poi non le mantenete, mannaggia.
4: Non è vero, non è vero.
0: Senti, ma le elezioni quando? Qual è il giorno fatidico?
4: Domenica e lunedì.
0: Ah, adesso, questa domenica.
4: 25 adesso.
0: Quindi sei molto teso, no? Voglio dire.
4: Ma no.
0: No?
4: La prendiamo con comodo e poi tengo gli amici che mi supportano.
0: Ok, ma è la prima volta che ti candidi oppure sei già veterano?
4: Sì, la prima volta.
0: Ah, la prima volta, ok.
4: La prima volta.
0: Quanti anni hai tu?
4: 43.
0: Ah, bene. Chi te l'ha fatto fare di candidarti?
4: Bravo, è quello che mi chiedono.
0: Vabbè, dai, vediamo se ti portiamo bene, poi ci fai sapere. Ma se è andata alla grande.
4: Assolutamente sì, assolutamente.
0: Okay. Senti, una promessa, una sola. Ovviamente noi abbiamo detto la città, quindi ci permettiamo, no? Qual è la promessa principale che fai ai tuoi cittadini? Vai.
4: La promessa che mi impegnerò in onestà, coerenza e soprattutto farò per i carrozzieri, per il gruppo dei carrozzieri.
0: Okay. Quindi avrai i voti dei carrozzieri, sicuro.
4: No, ma dei carrozzieri, tu sai perché?
0: Sì?
4: Te l'ha spiegato l'amico.
0: No, non me l'ha spiegato. No, vai.
4: In realtà deriva dal detto a Pulcinell o Vernesulo quando vanno in garrotta.
0: Ah, ecco, io invece convinto fossero i carrozzieri, sai, delle auto.
4: No, perché loro sono in carrozza. E giudicano Pulcinella che sarei io.
0: Ok.
4: Capisci?
0: Ah, ok. Ma guarda che questo lo fanno tutti, più o meno, figurati.
4: Sì.
0: Vabbè. Dai, in bocca al lupo. Saluto e poi tutti. Mi aggiorni. Vediamo se...
4: Saluto tutta la redazione. Ciao. Tutti gli amici.
0: Ciao, un bacio a te. Ciao. Non si sa dove, ecco, quindi non cominciamo. Non ho fatto dire il comune, quindi può essere ovunque. Andiamo avanti. Teresa dice, buongiorno, vogliamo dire a mio marito Stefano che... lo amiamo. Bene. Se Stefano risponde: Teresa, tu devi essere anche furba, se non lo hai avvisato, invia un WhatsApp in tempo reale. Dice: Stefano, guarda, rispondi al telefono, arriverà un numero fisso che ti chiama. Sfruttate anche questo se non avete avvisato prima. Io vi dico sempre di verificare, no? Se no, perdete questa occasione, questa priorità acquisita. Sempre. Niente, mannaggia, oh, andiamo avanti. Oh, aspetta, pronto? Annaggia, risposto, Secondo me Teresa aveva avvisato, come ho detto io, in tempo reale quasi. Vabbè, riproviamo un attimo, dai. Secondo me risponde adesso, vediamo. Intanto salutiamo gli amici che ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre, Kiskis Napoli TV. Era un falso allarme? No, ma ecco. Pronto?
2: Pronto.
0: Dove sei? Pronto?
2: Pronto.
0: Ciao, buongiorno, è Radio Kiskis Napoli, la radio. Babu, stava dormendo, ragazzi, dormendo. Vabbè, andiamo avanti. Potresti fare un telegram a Matteo Toscano, che ogni volta che deve offrire un caffè chiede sempre la Coca-Cola. Come la Coca-Cola? Offrire un caffè e chiede la Coca-Cola, cioè il baratto. Vediamo se ci risponde. Stamattina siamo un po' sfortunati con i telegram. Vabbè, può capitare, vediamo un po' se ci risponde. Saluto anche Vincenzo, che ha un po' di febbre, il piccolo Vincenzo, 10 anni, e sta guardando la TV. Pronto? Vabbè, stamattina è nera, ragazzi. Facciamo l'ultimo, Simone. Sì, no, ma la colpa è del caffè, che è arrivato in ritardo, sono sicuro. No, ma è quello, è il karma. L'ultimissimo. Ah, questo mi fa godere. Hai visto già dov'è? Francesco da Sydney. Mamma mia, voglio. Vuoi chiamare il mio amico fraterno Orlando che vive in Australia? Se facciamo questo, chiudiamo col botto. Ovvero, aspetta, che ora sono in Australia? Allora, lo chiedo un attimo al mio amico del cuore, cioè ChatGPT.
3: You have reached the message.
0: Va bene, Simone, mi arrendo, facciamo così. Mettiamo un disco, si azzeriamo, prendo un altro po' di caffè, imprecherò su di voi che mi date i numeri e non ci rispondono, ma lo faccio per davvero, comincio.

0: famosissimo Nichols, ma you up. Stare vicino al mare attiva nel cervello uno stato chiamato Blue Mind, una specie di calma naturale che abbassa stress e tensioni quasi automaticamente. Per farla breve, il cervello smette di correre e poi si abbassa il cortisolo, quindi stress che va via o quasi. La cosa incredibile è che bastano circa 20 minuti, secondo questo esperto, guardare il mare, ascoltare le onde, stare lì senza fare niente di speciale, e pare che funzioni persino con immagini e video del mare, che fa stare bene a tutti quanti noi. E io, prendendo spunto da questa notizia, vi chiedo: al di là del mare, vabbè, potete anche inserirlo se volete, al di là delle cose più importanti, ovvie, come i figli, l'amore, il sesso, la famiglia, cos'è che vi fa stare davvero bene? La passeggiata da soli, l'odore del caffè al mattino, guidare di notte, stare da soli sul letto, anche un amico ha scritto così, oppure fumare un bel sigaro, c'è qualcuno che adora questo, altri invece odiano l'odore e la puzza del fumo. Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Tantissimi messaggi scritti, parto con quello di Giovanni. Per me il relax vero è prendere la macchina la sera senza una meta precisa, musica bassa e strada vuota. Lo sa che a me piace molto questo, la musica giusta, e da solo in auto senza una meta ben precisa. Poi a me calma tantissimo il rumore della pioggia mentre sono sotto le coperte, lì davvero stacco il cervello. Vabbè, in inverno soprattutto, d'estate sotto le coperte con la pioggia fa un po' caldo. Ancora, io sto bene quando cammino da solo con le cuffie e nessuno mi cerca per un po', e basta staccare il cellulare e stai a posto. Ancora, mi rilassa guardare il cielo dal balcone la sera senza telefono, senza niente. Anche questo noto che ci rilassa tanto stare da soli, ed è giusto, no, trovare un po' il nostro io non sempre in compagnia. Anto, a me rilassa stare a guardare il camino col legno che brucia. Enzo, suppongo d'inverno, perché d'estate osservare il camino che brucia da lontano va bene, ma da vicino è troppo caldo. Sentiamo qualche vocale, ovviamente sentiremo solo i raccomandati, come ha detto il nostro signor Liquore. Ne leggo giusto un altro, dice: Manga, buongiorno, è proprio vero, oltre ad un abbraccio senza motivo di mio figlio, l'unica cosa che mi fa stare bene è il mare, l'odore della salsedine, il rumore delle onde, solo la semplice vista. Quanto manca, ho un vuoto dentro. Pasquale da Losanna. Losanna in Svizzera, se non erro. Sentiamo un po' di vocali. Pronto? Cosa ti fa stare bene davvero?
1: Una delle cose più belle che mi fa sta bene.
0: Cos'è?
1: In tutto e per tutto. Da umore, da felicità, d'amore, in tutto e per tutto. E quando stai con la famiglia e quando giochi con la figlia. È una cosa più bella.
0: Lo so, ragazzi, questa è la cosa più bella del mondo. Assolutamente sì, però
1: pure pensi di vita. Perché ti danno vita, tutto.
0: Sono d'accordo.
1: E io con loro sto bene. Ma danno tutto, è un'energia
0: assoluta.
1: Esce da una droga.
0: Sì.
1: Io sono drogato e loro. Sono drogato.
0: E io sono contento
1: di mia moglie.
0: Che tu stai.
1: Amo tantissimo.
0: A dire queste cose. Però evitiamo queste, perché sennò diremo tutti la stessa cosa.
2: No, a me la cosa che mi piace, che mi fa stare tranquillo, rilassa.
0: Sì.
2: Che mi rilassa tanto. È quando sono sia d'estate che d'inverno in riva al mare,
0: vedi?
2: E c'è
0: niente
2: quel
0: da fare.
2: Fumo, quella salsedine
0: che ti
2: c'è
0: entra dentro.
2: C'è un altro tipo di
0: sì,
2: bellissimo.
0: Mamma mia, ma che bello il mare.
2: Senza rumori, senza niente, solo il rumore del mare.
0: Sì,
2: basta.
0: Sono d'accordo.
2: Ciao
0: con te. Senza sentire tutti gli altri che parlano, ecco, quindi da solo.
3: Manganiello, buongiorno.
0: Giorno.
3: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Antonio da Casetta.
0: Ciao Antonio.
3: Mangani, hai sbagliato tutto. Ti sei dimenticato che dopo che non rispondono tutte le telefonate per i Telegram,
0: sì?
3: Dovevi dire chiama mamma e se risponde sicuro.
0: è vero, però per non fare sempre le stesse cose, ragazzi, avevo pensato, ho detto vabbè, diamo spazio ai Telegram, e non ci siamo riusciti. Ancora qualche messaggio scritto.
4: Buongiorno. A me la cosa che mi fa rilassare, sai qual è?
0: Sì.
4: Stare appresso ai miei figli quando vanno a fare le partite di calcio il sabato,
0: perché
4: o la domenica, soprattutto la domenica
0: ti diverti,
4: lavoro. Mi rilassa, vero, sul video che loro sono contenti, sono felici,
0: certo,
4: giocano.
0: Certo.
4: Quello mi rilassa.
0: Ci credo. Ma mica sei il papà agonistico, cioè quello lì antipatico, no? Che poi litica con gli altri genitori.
5: Aspetta, di no. Ciccio Shrey.
0: Vai, Ciccio.
5: A me che le gambe rilassa è quando vaga a piscare.
0: Bello.
5: La barchetella mezzo umano.
0: Mamma mia.
5: Bello. 3-4 ore belle,
0: ci sta,
5: silenzio,
0: ci sta
5: assoluto. Ogni tanto a bocca qualche pesce,
0: sì,
5: una cosa più bella del mondo.
0: A me dispiace quando a bocca il pesce, non lo so, cioè lo mangio, però non riuscirei a pescarne uno. È il paradosso. Oh, furfa è sacro.
6: Buongiorno.
0: Buongiorno.
6: Allora, io mi ricordo a mia figlia appena nata,
0: sì,
6: mi regalarono un carillon che faceva, sai, tutte quelle quei suoni,
0: sì, sì, rilassanti,
6: soft, insomma, per farle riposare.
0: Sì.
6: E fra questi c'era il rumore dell'acqua del ruscello.
0: Bello.
6: Mamma mia, magari, ma che era una droga.
0: Ci sta.
6: Io vicino a figlio, morale della favola.
0: Tu dormivi?
6: Figlio mi scelava,
0: figlia sveglia, che ti cantava la linda
6: nana. Ancora, no? Mia figlia c'ha 20 anni.
0: C'è ancora questo carillon, bellissima questa storia.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: La cosa che mi fa stare veramente bene,
0: dai, dillo.
5: Anzi, meglio di tutto, è quando non mi arriva nessuna bolletta dell'agenzia delle entrate.
0: Allora non stai mai bene.
5: Allora sono solo felice.
0: Ma quasi mai, no? Perché vivi col terrore.
7: Buongiorno, Angelo da Taranto.
0: Ciao, Angelo.
7: Mi fa stare bene quando vedo la Juve.
0: Quando vedi la Juve, allora ne sta mai buono. Donnaccia, ovviamente scherziamo. Antonio, mi rilasso mettendo la tuta e il casco e con la mia moto andare in autostrada e guidare a volte. Ho fatto pure Napoli-Roma, Roma-Napoli da solo, bellissimo. E poi leggo l'ultimo, aspetta, perché era un complimento per me, mannaggia, volevo far finta di leggerlo senza prepararlo. Eccolo qui, mi rilassa ascoltare te, Rindo Traffic, Peppe da Maddaloni. Grazie Peppe, Amarone Torrent. Cosa mi fa davvero distendere i nervi, vi rilassa oltre le cose normali e ovvie. 342 00 00 100.
8: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
9: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
10: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
11: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

rilassa anche vedere qualche video, non ascoltare la musica, qualche video di Annalisa, mi rilassa tanto per tanti motivi, ma c'è un messaggio incredibile, cioè ragazzi, subliminale, Francesco da Ferrara. Rilassa anche vedere qualche video, non ascoltare la musica, qualche video di Annalisa, mi rilassa tanto per tanti motivi, ma c'è un messaggio incredibile, cioè ragazzi, subliminale, Francesco da Ferrara scrive: Antonio, io sto bene

0: invitarmi a diventare il suo amante, tormento erotico in bilico tra pudore ed invito al sesso. Oh, mamma mia, sembra quasi una canzone di Battiato, ma è un messaggio di Francesco da Ferrara. Guarda, veramente, Francesco, chapeau! Chapeau per te. Ancora messaggi. Martina, per me è il silenzio la mattina presto, quando tutti dormono ancora, il caffè sul balcone e 10 minuti senza notifiche mi rimette al mondo. Bellissimo. Ho già la scena proprio che vedo, no? Il balcone, magari immagino anche le gocce di rugiada e non solo. Che vuole fare gocce di rugiada? Vediamo sempre, ci sta una mattina presto, le gocce di rugiada, no? Ancora Davide, 27 anni, mi ha scritto anche l'età. A me fa stare bene guidare senza meta la sera, musica bassa, finestrino aperto e zero pensieri. Sembra una cavolata, ma mi resetta. No, ma io ti credo assolutamente. Poi, ciao Antonio, buongiorno, sono Pietro. Dopo, quando viene l'avvocato, fai l'imitazione del direttore. Ma perché mi devi far passare sempre dei guai? Lasciamo stare, che a volte esageriamo. Manganello, buongiorno, sei un grande, mi fai gli auguri per Salvatore Maruzzella da Pimonte, sei fortissimo. Certo, auguri a Salvatore Maruzzella. Poi, cosa mi rilassa? Non dico, lo sai quando? E dimmelo, perché non ci riesco più. Come non ci riesci, Diego? Ma ci sono anche piccole cose che ti rilassano: l'ascolto di una canzone, vedere il mare, vedi, sono cose semplici ma che ti possono rilassare e servono sicuramente, no? Sentiamo qualche vocale, vediamo un po' cosa vi rilassa per davvero, a parte le cose ovvie, quelle meravigliose della famiglia, dell'amore, del sesso, eccetera. Vediamo un po' cosa
1: magari
0: ci dite.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Se tu guardi il video di Annalisa,
0: sì,
1: invece di rilassarti, dall'effetto al contrario,
0: ti ecciti, è vero, anche quello. Anche se vestita da suora, probabilmente ti rilassa. Poi ha quell'altra parte.
2: Quando su Francesco, secondo me, invece la cucaina, stati ad apuro, marmi Ferrari.
0: Addirittura, ecco, non possiamo sentire un messaggio acculturato.
1: Ma che la voglio in là, tuo marito la tradite?
0: Chi è? Ah, la ragazza di ieri o dell'altro ieri, adesso non ricordo. No, non lo so, ragazzi.
3: Ma mangani che se gli uffizi stai più pippati che lo poi.
0: Ma perché?
3: Ci faceva tanto la prima mattina.
0: Vabbè, guardate che è un'opera d'arte meravigliosa, lui la osserva in modo critico, elegante.
1: Antonio, a me mi rilassa una bella lei in ginocchio.
0: Una bella lei. Ah! Ho capito. Una bella lei.
4: Andò, buongiorno, buongiorno a tutti i pipistrelli. Andò, a me mi rilassa una bella doccia in un hotel a Ronzunghi a Pavanella con Newcastle.
0: Sei mezz'ora.
1: Buongiorno, Manganiello.
0: Buongiorno.
1: Per me la cosa più rilassante che si può fare è stare a riva al mare e ascoltare le onde.
0: Vedi? Ma è quello.
1: Mi annullo totalmente.
0: Sta vincendo.
1: Questa è la cosa più bella che il mare. Il rumore del mare è più rilassante di
0: sì.
1: Non esiste.
0: Non esiste, infatti il nostro biologo dice proprio questo, no? 20 minuti a guardare il mare e ti rilassi. Leggo anche il messaggio di Marcello. Io lavoro in Piazza dei Martiri, quindi vicino al mare, dalle 7 del mattino finisco alle 19, ma in mattinata stacco 3 ore, vado in palestra, in giro, questo mi fa stare bene perché ho 3 ore solo per stare senza freni addirittura. E, un altro messaggio: il mare d'inverno, freddo, quasi vuoto, mi fa sentire piccolo nel mondo giusto. Devo dire che stamattina dei messaggi anche poetici, importanti, no? Impegnati. La partita del sabato con gli amici di sempre, anche se il giorno dopo siamo distrutti, ci credo. Le lenzuola pulite dopo una giornata pesante, sembra banale ma per me è pace. Hai perfettamente ragione, guarda, le lenzuola pulite appena lavate, sai, messe per bene nel letto, profumate, non hanno prezzo, veramente delle cose più rilassanti che ci siano. Ancora qualche vocale, sentiamo Simoncino, qualche altro
5: Mangani,
0: amico.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Vabbè, al di là delle cose giornaliere, a me che il sesso, diciamo, che i figli.
0: Giornaliere, ma il sesso, tutti i giorni.
5: Quello che mi rilassa davvero è stare su una barca in mezzo al mare e ascoltare proprio il silenzio del mare.
0: Sì, bello il silenzio del mare.
5: Quando il mare è una tavola, è piatto. Ti metti lì in mezzo e ti dimentichi di tutto.
0: È vero. Ecco, non dimenticare la strada poi per ritornare di nuovo sulla spiaggia, sennò poi dopo arrivi magari non lo so dove in Albania.
6: Mangani, andiamo rilassa a Basette Paolo del Genio.
0: Vabbè,
6: Cordilla Ind.
0: No, guarda che è molto geloso della sua Basetta. Mangani, è intoccabile.
7: Buongiorno. Non mi rilasso tantissimo verso fine settembre, inizio ottobre.
0: Sì.
7: Che prendo una settimana di ferie, salvo.

0: carico sulla mia Ducati,
1: sì?
0: E viaggio.
1: E dove vai? Così, senza meta? Che sali sulla Ducati? Ah, la moto, la Ducati.
2: Mangani, okay. Buongiorno.
1: Ho capito, il Ducato, invece che
2: io
1: è un furgone.
2: Io da 36 anni, a parte il mare, le onde, perché pure mi rilassa tantissimo.
1: Sì.
2: Però per rilassare la sera, dopo lavoro, dopo famiglia e tutto il resto, dopo cena... Mi devo sedere sul divano e devo giocare un po' alla PlayStation.
1: È bello.
2: Quella è l'unica cosa che mi rilassa.
1: Eh beh, ci sta anche quello, come no. Andrea, camminare senza cuffie, sentire i rumori veri ogni tanto mi riporta presente. Poi, quando mia figlia esce finalmente la casa è vuota, lo dico ridendo, ma neanche troppo. No, ma è così, quando magari hai figli grandi, se ne vanno, finalmente hai un po' di pace, perché sono piccoli e rompono, sono belli, per l'amor di Dio, quindi devi stare sempre con loro. Quando sono grandi inizi un attimo ad essere autonomo. Anche se ha sempre il pensiero dove vanno, sono usciti, quando tornano, eccetera. Giocare a tennis, dice, andare in palestra nello spacco lavorativo, una bella birretta gelata con un bel tarallo, zogna e pepe. Cioè, tu vai in palestra e poi ti fai male con la birretta e con tarallo, zogna e pepe. E vabbè, dai, anche quello è un modo per rilassarsi. Va benissimo, mettiamo ancora un disco e torniamo tra poco ancora con i vostri messaggi, quelli che riguardano l'argomento di stamattina. Come fate a rilassarvi per davvero? Secondo un noto biologo, ci si rilassa a mare, guardandolo, osservandolo, respirandolo, perché no, avvertendolo in ogni sua sfaccettatura. E invece voi come vi rilassate? 342 00 00 100. C'è un amico che dice: mi rilasso con un bel, un grande, mi mancava quello. Qui c'è cacca, finisce canna.

0: profondo.
1: Alessandro dice: ti dirò una cosa banalissima, fare la spesa da solo il sabato mattina senza fretta, mi prendo il caffè, giro tra gli scaffali con la musica nelle cuffie e per un'ora non devo dimostrare niente a nessuno, dopo settimane pesanti mi fa sentire normale. Sai Alessandro, anche a me rilassa fare la spesa, ma tantissimo. L'unica cosa è che prendo tutte cose inutili, ecco, cioè soprattutto quando ho fame vado a fare la spesa, ancora peggio, compro cose che non mangerei normalmente, il 30-40 no, il 70% delle cose che metto nel carrello sono tutte cose zuccherose, tutte schifezze, cioè torno a casa e non so cosa mangiare poi, no? Quindi è meglio fare la spesa da sazio e anzi mandare a fare la spesa a mia moglie. Poi Marta: a me fa stare bene tornare a casa tardi, struccarmi, mettere il pigiama, sentire che finalmente la giornata è finita, quel momento preciso in cui il telefono smette di vibrare e capisco che non devo più correre. Assolutamente, fermarsi è importantissimo. Poi vediamo, buongiorno Fratama. Ciao Fratama, fai gli auguri a mio cognato Gianluca che oggi diventerà padre di un bel giovanotto. Augurissimi Gianluca. Poi Pipistrelli: quello che mi rilassa di più è scrocchiare 500 euro, un goppanata. Ah, ok. Tipo 10-50, tu conti, no? Senti il rumore dei soldi. Poi vediamo. Buongiorno. Questo è un po' particolare come messaggio. Dice: potete gentilmente salutare mio padre? Vi ascolta tutto il giorno e tutti i giorni senza tregua. Sono giorni che continua a ripetere ininterrottamente che Conte ci lascia. Vabbè, ci lascia nel senso che va via da Napoli. Poi dice: la prossima settimana, Antonio, suo compleanno, 59 anni. Il suo nome è Angelo, abitiamo a Udine, ma lui è di Bacoli, Arco Felice. E gli manca assai il mare. Sai cosa ci rilassa? Stare insieme, fare soprattutto le parole crociate, passando del bel tempo tra padre e figlia. Bello, bello questo messaggio. Un bacio, caro amico mio. Poi ascolta il bar dello sport, magari saprai qualcosina che ha a che fare con il nuovo allenatore. Non lo so. Buongiorno Antonio, la Venere è di Botticelli, amico di Ferrara. Firmato Peppe. Io non so adesso l'amico di Ferrara se abbia detto di Botticelli o meno, non mi permetto neanche di dirlo io per non fare figure di merda. Poi Antonio: guardare i pesciolini nell'acquario piglia proprio suon, è vero, anche quelli rilassano molto. Ancora qualche vocale, dai, sentiamo un po' le vostre voci, stiamo parlando di una cosa molto bella. Cosa vi rilassa?
2: O direttore de maggio favori, magari è sconcertato,
1: ma io lo faccio malissimo.
3: Puntatone
1: falsissimo, vai, lo faccio proprio male. Manganiello, ragazzi,
3: buongiorno. Il mio modo di rilassarmi è tutto strano.
1: Sì, cosa fai?
3: Io mi rilasso quando entro nei supermercati e faccio la spesa,
1: visto,
3: e soprattutto
1: anch'io
3: striscio la carta di mio marito.
1: Veramente? Ma tuo marito non si rilassa? Striscio la carta.
4: Buongiorno.
1: Sì,
4: che ti devo dire? A me per esempio fa rilassare il fatto comunque di scendere la domenica sera da casa, da solo, mettermi domenica in sera macchina, ascoltare la musica, arrivare al porticciolo, prendere la barchetta,
1: che
4: andare
1: bello
4: in mezzo al mare, sentire il silenzio del mare, mentre magari mangio con una mano il tarallo, con un'altra mantengo la birra, con un'altra gioco con i bambini, con un'altra gioco con la PlayStation, e mentre tutto sono arravogliato intorno a delle lenzuola pulitissime.
1: Cioè hai cinque mani, non ho capito, hai i tentacoli. Vabbè, fai una cosa alla volta, giustamente. Va bene, l'ultimissimo. Ciao Antonio, sono Mariano da Baiano, provincia di Avellino. A me ciò che mi rilassa maggiormente è cucinare da solo, quando sono tranquillo per conto mio, prepararmi una bella cenetta o pranzetto luculliano. Mi piace anche aprire una buona bottiglia di vino, sorseggiarla lentamente nel calice. Un'altra cosa che mi rilassa tantissimo è immergermi in una jacuzzi con le bollicine, sempre accompagnato da un calice di vino. Hai detto tutto, cosa vuoi di più dalla vita? È tutto perfetto. Cucinare da solo, senza la fidanzata, la compagna, la moglie dietro che ti rompe le scatole, per non dire altro, hai messo troppo olio, poco olio, hai utilizzato quattro pentole, no, io farei così, colì, e allora a quel punto dici: ma vattene a quel paese o altro, cucino tu e non ci rompa più. Detto questo, tra poco ancora messaggi, 342 00 00 100. Dicono

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto hai in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Signora, prende anche le olive?
5: Sì, ma olive granata.
6: Olive granata, metti in tavola la

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: dei nostri colleghi, tutti belli, bellissimi. Saluto ancora a tutti quanti voi che preferite al mattino stare con noi. Stamattina c'è un pubblico straordinario. Grande parterre stamattina! Allora, grande parterre! Abbiamo Fabio Esposito! Abbiamo Gianluca Vigliotti! Abbiamo il pupillo di Gianluca, eccolo lì! È lì, in fondo, Catapano! Allora, hai qualche scoop, Catapano? No! Falsissimo!
1: Va bene, allora, a parte questo, no, perché c'è qualcuno che adora quando faccio questa imitazione pessima, tra l'altro, sì, ho sfogato. Abbiamo ancora qualche messaggio che riguarda l'argomento di stamattina. Secondo la neuroscienza, stare vicino al mare aiuta davvero il cervello a rilassarsi. Vi sto chiedendo, oltre alla famiglia, oltre ai figli, oltre il sesso, cosa vi rilassa di più? Fatemelo sapere con i vocali al 342 00 00 100. Sentiamo i vocali che è meglio, vediamo un po'. Pronto?
2: Antonio, buongiorno. A me ciò che mi rilassa tanto è quando mi chiedono, fa una bella grattata di spalle.
0: Una grattata dietro le spalle, guarda, bellissimo.
3: Ci ha macavate. Complimenti sempre per la tua trasmissione.
0: Grazie mille. Grazie.
3: A me ciò che rilassa tantissimo
0: sì?
3: è
0: rilassa?
3: L'attimo esatto dopo il mio allenamento in palestra.
0: Quindi dopo l'allenamento
3: sento l'adrenalina mille.
0: Certo. Le endorfine.
3: Le tossine che fuoriescono dal corpo sì. E immergermi sotto la doccia dopo un allenamento intenso è una cosa che mi rilassa,
0: allora,
3: mi soddisfa e mi appaga di più.
0: Dopo questo messaggio.
3: Buona giornata.
0: Ok, diamo,
3: a tutti.
0: Diamo giusto qualche secondo ai nostri ascoltatori. Se conosco bene i pipistrelli, adesso commenteranno immediatamente questo messaggio della nostra amica sotto la doccia. Iniziano a fare dei pensieri strani. Guarda come vi conosco.
4: Bello, buongiorno.
0: Buongiorno.
4: La cosa più rilassante da noi bravi musicisti non può essere che una bellissima musica da sentire in ascolto.
0: Ci sta.
4: Con le cuffie.
0: Sì, che musica.
4: Però tu hai detto che chi è vicino al mare si rilassa
0: sì.
4: È una grande cagata, scusa il termine.
0: Perché?
4: Perché o sala arrugginisce.
0: O sala arrugginisce. Ma quando mai? Ma no, la salsedine fa bene, al cuore, alla mente, allo spirito. Io quando vedo il mare.
5: Ma mi mangani,
0: eccolo.
5: Ma
0: ecco.
5: Che cose? Dimmi la voce stava giù. È molto rilassante.
0: Bravo, bravo, io quello. Allora, ancora qualche messaggio.
6: Buongiorno, Antonio.
0: Sì.
6: Sei scassato boiler.
0: Cos'è scassato? Un boiler. Cos'è il boiler?
7: Ua mangani c'ha faccia grattatini sotto la doccia.
0: Ecco.
7: Mangani a me sai che mi rilassa.
0: Sì.
7: Lo bello spaghetto, la pomarola fresca.
0: Che te lo dico a fare. Ti rilassa e ti fa stare bene lo spaghetto.
7: Manganillo,
0: con la pomarolella.
7: Il sorriso sotto la doccia, la signora Loppo. Un bello rilassamento. Io la facessi rilassare.
0: Basta, basta, sessista che non sei altro.
8: Quello che mi rilassa a me è qualsiasi cosa
0: fa.
8: Che faccio da solo e quando c'è il silenzio attorno a me.
0: Sì.
8: E le fusa del mio gatto. Non
0: che
8: ho
0: bello.
8: Mai avuto un animale domestico.
0: Sì, il gatto è straordinario.
8: Da quando ho il gatto a casa.
0: È vero.
8: Tu che è venuto lui
0: da 12
8: noi,
0: anni. 12 anni.
8: Si chiama
0: tuo gatto? Teo.
8: Teo. E
0: Teo.
8: Quando ritorno a casa.
0: Il mio grande
8: sera,
0: amore.
8: Parla. Lo accarezzo,
0: parla,
8: le fusa,
0: parla,
8: la cosa più rilassante del mondo.
9: Fa le fusa.
0: O meno fai fusa.
9: Buongiorno, pipistrelli.
0: Il mio va su.
9: E che sarebbe questa?
0: No, vuole attaccare ultimamente.
9: Non miagola il gatto di solito.
0: Il mio gatto miagola poco, dorme, sì. Mangia, ingrassa.
9: Ma questo gesto, questo acuto che lui fa, che cosa sarebbe?
0: Fa finta.
9: È un ghigno.
0: È un ghigno quasi arrabbiato, no? Nei miei confronti.
9: Sì.
0: Nonostante io gli dia da mangiare,
9: sì.
0: Da dormire,
9: lui lo
0: un
9: sa.
0: Tetto.
9: Lui lo sa.
0: Lui lo sa. È un gatto aristocratico. Mangia.
9: Gli aristocratici.
0: Aristogatti, bravo, bravo.
9: Serai, famoso.
0: Mangia gourmet perché lui mangia solo.
9: Si chiamava l'aristogatto?
0: Non ricordo.
9: C'era lei che era sinuosa, molto.
0: Come carina. Quella che sta sotto la doccia?
9: Chi è che
0: ha chiamato un'ascoltatrice, ha detto
9: sì.
0: Che si rilassa dopo un allenamento.
9: Sì. Vedo che non ti ha colpito proprio questa telefonata.
0: No, mi ha colpito molto.
9: Cioè, proprio. Le ha fatta lasciare inosservata.
0: No, sono le cose più belle della mattinata. E vabbè. Farsi. Allora, siamo pronti. No,
9: perché
0: scusa.
9: Ti sta venendo questa.
0: No, ogni tanto.
9: Demagiti acuta, cioè.
0: Ma perché io lo adoro,
9: ho capito.
0: Io adoro i suoi scoop, lui lo sa bene.
9: Duchessa, allora, Duchessa il gatto, vedi su.
0: Duchessa si chiama. È arrivato.
9: Grazie ragazzi, Duchessa era bellissima.
0: Hai capito?
9: Sinuosa con quella coda.
0: I veri cartoni.
9: Vaporosa, che bella.
0: Faceva le fuse, sì.
9: Certo, se non facevesse le fuse.
0: Certo. Bene, allora Gianluca, qualche telefonata, fammi vedere quanto tempo abbiamo. Pochissimo.
9: Sì.
0: Una telefonata per te, una sola. 081 546
9: Romeo. Si chiamava il maschio degli aristogatti.
0: Maschio Romeo.
9: Buchessa.
1: Buchessa e poi c'è stato una brutto brutto.
9: Chi è un brutto brutto?
1: Sei un gatto curto e chiatto, giusto?
9: Madonna, ma che
1: ma faceva parte sempre.
9: Curto e chiatto, ma che mai.
1: No, ma c'era, dico.
9: Ma che raffigurazione volgare.
1: Dico, raga, quello là è un po' Tarchiatiel, come si chiama?
9: Tarchiatiel, Curto, chiatto e Tarchiatiel.
1: C'era però,
9: Ma non era un aristocatto, era un.
1: Purtroppo. Mangiava troppo, che ti devo dire, troppe scatolette.
9: Curto, chiatto e Tarchiatiel. Tutta la poesia degli aristogatti,
1: no,
9: allora, svanita in un amen.
1: Vediamo se me lo dicono. Aspetta, allora, manganè il gatto mangia gourmet e tu avevo di scout. Ah, il gatto mangia gourmet. Io gatto di... Eh sì, perché voleva tutti i sorda cullo. Il gatto
9: leve sorda cullo.
1: Ecco,
9: cioè... sarebbe consuma economicamente il patrimonio.
1: Il patrimonio. Allora, Gianluca, questo non te lo permetto. Ok, questo non te lo permetto.
9: Si chiamava Torakiki.
1: Ma Torakiki è quello di Yellow Spank.
9: Era da chi è? Yellow
1: Spank. Non lo conosce Torakiki?
9: No.
1: Torakiki, questo era Torakiki.
9: Ah sì, fai tale quale.
1: No, era un gatto tedesco.
9: Sì.
1: Presente, giuro, sì. No, nel cartone animato di Yellow Spank.
9: Ah, va bene.
1: Conosci Yellow Spank? Sì.
9: No, non lo conosco.
1: Non conosci Yellow Spank?
9: Non lo conosco Yellow Spank.
1: Torakiki, faceva così.
9: Ah sì?
1: Okay. Torakiki.
9: Tale qua lo fai, proprio identico. Proprio. Uguale.
1: Poi c'era, certo.
9: Sì.
1: No, sono i personaggi.
9: Stamattina con le imitazioni vai fortissimo, devo dire. Oh, veramente bravo.
1: Vabbè, non abbiamo tempo per la chiamata. Sì. Non lo so, ci facciamo. No, vabbè. Allora, Gianluca, ti lascio ai tuoi ascoltatori.
9: Grazie, sarebbe
1: sono
9: il caso.
1: Sicuramente
9: sarebbe
1: più acculturati dei miei.
9: Sì.
1: Saluto ovviamente il tuo pupillo che è lì.
9: Sì.
1: Non diciamo chi, se no sono geloso, gli altri, capì? Saluto il mio pupillo, Simone Zagaria. Questo lo posso dire.
9: Vai.
1: Bene, allora, oggi. Basta, me ne va. Voglio state bu.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
14: Buongiorno da Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca: fanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente tra il casertano ed il napoletano. Due arresti, 9 persone indagate e sequestri per oltre 1,5 milioni di euro. Le accuse a vario titolo sono di traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere, riciclaggio e gestione illegale di rifiuti. Secondo le indagini sarebbero state smaltite illegalmente circa 25.000 tonnellate di fanghi e materiali speciali in terreni agricoli tra Capua, Mondragone e Castelvolturno, con gravi danni ambientali e forti disagi per i residenti. Sequestrati terreni, immobili, automezzi ed un intero complesso aziendale. Si è concluso lo sciame sismico che ha interessato l'area dei Campi Flegrei nelle prime ore di ieri mattina. A comunicarlo è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Registrate complessivamente 12 scosse con una magnitudo massima di 4.4. Prosegue intanto il monitoraggio rafforzato nell'area vulcanica. I ricercatori dell'Osservatorio Vesuviano hanno effettuato nuovi campionamenti delle fumarole sottomarine nella zona di Lucrino, a ovest di Pozzuoli, per acquisire dati più dettagliati sui fenomeni geochimici e geofisici in corso. Dai controlli eseguiti dalla città metropolitana di Napoli non risultano criticità né nelle scuole già riaperte in data odierna né sulla viabilità dell'area Flegrea. In totale sono 9 gli sfollati con i danni maggiori riscontrati a Bacoli. Cambiamo argomento. Napoli si prepara ad accogliere i bolidi della vela. Dal 24 al 27 settembre la città ospiterà la seconda regata preliminare della Louis Vuitton 38esima America's Cup, dopo la tappa inaugurale di Cagliari. L'annuncio è arrivato dal ministro dello sport Andrea Bodi, che parla di una grande occasione di rilancio per Bagnoli e per tutto il territorio. I team saranno inizialmente ospitati a Nisida, mentre il campo di regata sarà il suggestivo Golfo di Napoli. L'evento rappresenta una prova generale in vista dell'America's Cup del 2027, il più importante appuntamento mondiale della vela. La chiusura con il calcio: anche oggi il Napoli si ritroverà a Castelvolturno in vista dell'ultimo atto della stagione calcistica azzurra. Gli uomini di Conte domenica alle 18 affronteranno l'Udinese al Maradona con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo e blindare il secondo posto in classifica. Conte, che ieri ha tenuto un pranzo con la squadra proprio al centro sportivo, saluterà il pubblico napoletano prima di lasciare la panchina azzurra dopo due stagioni. De Laurentiis è alla ricerca del suo sostituto. In lizza ci sono Sarri, corteggiato anche dall'Atalanta, Allegri ed Italiano. Nelle ultime ore spunta anche il nome di Raffaele Palladino. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto.
13: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
9: il bar dello sport.

0: Eccoci qua, buongiorno, bentrovati amici del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vagliotti. Siamo arrivati alla fine di questa settimana lunghissima, intensa, ma che non è finita, si sta sviluppando il discorso prossimo allenatore del Napoli dopo che abbiamo ormai acclarato che l'avventura di Conte al Napoli termina qui. Ieri bracciata a Castelvolturno con giocatori, dipendenti, insomma tutti insieme. Domenica c'è la partita con l'Udinese, ore 18, ricordo Diretta Azzurra. Ricordo che al termine di Diretta Azzurra ci sarà ovviamente il Bar dello Sport post gara, ultimo atto del campionato, e siamo curiosissimi di sentire, di capire quello che accadrà nel post gara. Immaginiamo un saluto di Conte, chissà, io ieri pensavo sarebbe molto carino se a fine partita De Laurentiis e Conte si presentassero insieme in sala stampa nel post gara per un commiato, non come quelli che si sono succeduti negli ultimi anni, ma un saluto davvero molto civile e carino. Beh, questo lo vedremo poi domenica. Intanto siamo inondati da notizie, da supposizioni, da quello che sta accadendo. Tra poco vi faccio il quadro della situazione, però fatemi salutare prima il mio amico Simone Zagaria, che è in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi. 081 546 6873, e arrivano già tantissimi messaggi. Sono molto curioso di capire il barometro di oggi, dove gira, dove pende, dove punta. 342 00 00 100 è il numero dei nostri WhatsApp, anche per i WhatsApp del Festival Bar dello Sport. Ieri meravigliosamente lo abbiamo vissuto insieme. Apro con un ringraziamento all'amico Gianni da Sant'Antimo per i complimenti, e saluto anche Enzo Esposito, che oggi è il suo compleanno. Forza Napoli, chi vuole restare resti, chi vuole andare via se ne andasse. Allenatori, calciatori passano, la maglia resta. Solo per la maglia sono malato, chiunque indossa i nostri colori mette la tuta del Napoli, io sarò in curva a sostenerlo. Enzo Esposito, che saluta i miei fratelli di curva B. Auguri Enzo, buon compleanno. Più che il nuovo allenatore dovrebbero convincersi i tifosi del Napoli che nel dopo Conte potrebbero non arrivare gli stessi risultati. Sono pronto, Luigi Rallaranella. Allora, tra poco, intanto c'ho Tommaso e Domenico, chiedo un attimo di pazienza perché vi devo fare il punto della situazione, ma cercherò di essere brevissimo. Allora, Conte va via, il Napoli sceglie di andare sul ritorno di Sarri. Quindi la scelta societaria, presidente, Manna, vanno su Sarri. Manna incontra Sarri. Manna incontra Sarri, offerto un biennale più opzione per il terzo anno in maniera unilaterale per il Napoli a 2,5 milioni. Sarri sicuramente, insomma, ascolta questa proposta, ma tentenna, perché entra a gamba tesa l'Atalanta con Giuntoli, con Pompilio. Ricorderete il legame Sarri, Giuntoli, Pompilio, contratto triennale offerto all'Atalanta, 3,5 milioni, quindi anche più alto. E Sarri deve liberarsi ancora dalla Lazio con Lotito, ancora 2 anni di contratto, ma questo non credo che possa essere un ostacolo insormontabile. Questo tentennamento di Sarri, che ovviamente non ha dato una risposta positiva ancora al Napoli, ha lasciato sicuramente molto infastidito il Napoli, molto infastidito Manna. Quindi io non so che cosa accadrà. In questo momento Sarri non è vicinissimo al Napoli, virgola, tutt'altro. A fine settimana, inizio la settimana prossima, sapremo che cosa succede, ma già questo tentennamento ha lasciato molto perplesso il Napoli, che va ovviamente su quello che era una delle scelte primarie del Napoli lo scorso anno, quando Conte aveva avuto un dubbio se restare o meno, e cioè quello di Massimiliano Allegri. Ma Massimiliano Allegri con il Milan è vincolato non solo da un contratto, ma dal fatto che Cardinale vuole assolutamente blindare Allegri, soprattutto in caso di raggiungimento di Champions, blindare Allegri, confermarlo per il prossimo anno in Champions, e quindi anche l'obiettivo Allegri diventerebbe inaccessibile. A questo punto il Napoli ritorna sull'antico desiderio, pensiero da parte di De Laurentiis, che va avanti da anni, e quello di Vincenzo Italiano. In questo momento logicamente, da un punto di vista di ragionamento, il più probabile obiettivo raggiungibile del Napoli è quello di Vincenzo Italiano. non ovviamente che può liberarsi tranquillamente dal Bologna. Lasciamo aperta ovviamente come ha detto ieri il direttore De Maggio, la porta per quanto riguarda Palladino, Grosso un po' di meno. Occhio alla sorpresa Mancini, occhio alla sorpresa Mancini, che può sempre venire fuori da un momento all'altro. Ma in questo momento, razionalmente, per quella che vi ho esposto la situazione, c'è Italiano in pole position. Questi sono alcuni messaggi. Buongiorno Bar dello Sport, vai a Bergamo, un portiere d'albergo non ci serve, mamma mia. Alberto da Bologna, stamattina volevo dire possiamo rimandare a lunedì il discorso allenatore, speriamo faccia giocare JJ per il saluto, Luigi da Mantova, sarebbe Juan Jesus. Sarri, se queste sono le premesse, visto anche il passato che già non mi è piaciuto, dove hai fatto Natale fai anche Pasqua, ci scrive Francesco. Enzo Castaldo da Sant'Antimo, cosa ne pensi di Inzaghi? Non lo so, magari venisse Mancini, ci scrive Patrizia da Caserta. Ovvio che tentenna Sarri, prende di più e con potere decisionale, siamo passati da Amma Faticà a Amma Sparagnà, ci scrive Alfio da Napoli. Gianluca, se sono vere quelle cose, Meret come fa a stare in gruppo? Non lo sappiamo. Vuoi salutare a Mimmo e Luigi da Milano? Lavoriamo e vi ascoltiamo, lo faccio con grande piacere. In pratica Italiano sarebbe la terza scelta? Non lo so, vedremo. Tommaso, vengo da te, buongiorno.
1: Avvocato.
0: Buongiorno.
1: In questo momento avete nominato gli allenatori disponibili.
0: Sì.
1: Ti dimenticate di quel famoso Farioli che ogni anno è.
0: Ma Farioli ha detto che resta al Porto, caro Tommaso, perciò non l'ho nominato.
1: Per solamente che il Napoli non incomincia a inoltrarsi sulla stessa strada di Garcia. Ricordatevi bene, ricordatevi che già con Lukaku, quando gli dissi che lui era andato in Belgio per farsi curare, disse che lo staff medico del Napoli,
0: sì,
1: non era molto all'altezza.
0: Secondo...
1: anche quello è stato poi uscito fuori.
0: Vabbè.
1: E io ho visto la vostra trasmissione giovedì e ho visto che lo stesso Marod, che è sempre stato un grande critico di Conte, non sa cosa dire neanche lui, perché in questo momento allenatori importanti non ce ne sono.
0: No, non è che non ce ne sono, Tommaso, abbiamo fatto il quadro della situazione, non è che non ce ne sono, c'è un discorso in questo momento.
1: Quasi non viene a Napoli perché già ha firmato con l'Atalanta.
0: Questo ti ha chiamato? Ti ha chiamato, già ti ha ufficializzato questa cosa? È ufficiale?
1: Stamattina in un altro canale sportivo.
0: Vabbè, ma insomma basta che hai ascoltato noi, Tommaso, se hai ascoltato noi avrei avuto le notizie giuste. Grazie Tommaso, ti abbraccio forte, vado avanti. Italiano, garanzia di bel calcio, ci scrive il nostro amico Antonio da Bagnoli. Allegri mai. Buongiorno Sarri, no, perché non fece giocare l'ultima partita a Cristian Maggio. Italiano per la primavera del Napoli, sabato nei playout. A proposito, sabato c'è una partita decisiva del Napoli, primavera, playout, gara secca con il Cagliari. Speriamo che il riesca a salvarsi, una retrocessione sarebbe davvero molto brutto. Certo che se viene Allegri, che si lamenta del gioco di Conte, farà proprio capo e muro. Personalmente, se viene Allegri dopo 60 anni di dedizione totale, smettere di fare Napoli. Ma come si fa, Antonella, a smettere di fare Napoli? Avete visto Sarri come tentenna? Dove stanno quelli innamorati di Sarri? Li vorrei proprio sentire. Gianluca, buongiorno, sono Vittorio. Io penso che ci sarà una sorpresa, una mia sensazione. Per me Conte resta per l'ultimo anno e sarà il regalo di Laurentiis. Ma guarda Vittorio, ti porto qui in trionfo negli studi del Bar dello Sport se accadesse. È una notizia di quelle che fai dire a bassa voce. Baggio al Napoli nel ruolo di Oriali con Italiano allenatore. Veramente. Vincenzo, Cavare di Reni. Cioè, se dovesse venire Italiano si porta Roberto Baggio. Wow, wow, bella sta cosa, mi piace. Tutti dicono Italiano, se ADL lo ingaggia tenesse pronto un altro allenatore perché non arriverebbe a gennaio, Salvatore Uva. Mamma mia, però neanche questo è giusto. Nulla da togliere a Italiano, ma sarebbe un rischio che oggi Napoli non può permettersi, così come quello di Palladino. Bisogna prendere un nome che dà fiducia, Angelo. E qual è? Qual è? Qual è? Dimmi il nome tuo che ti dà fiducia. Buongiorno, domani vado a vedere Napoli primavera playout. Se vai anche tu, Nando del Colano, guarda, non lo escludo, potrei andarla a vedere la partita, ci tengo molto. Domenico, buongiorno.
2: Ciao Iotti.
0: Ciao amico mio, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a te. Ecco, hai visto che sta succedendo?
2: Non bene, Roberto Mancini.
0: Roberto Mancini potrebbe essere una sorpresa, Domenico. Cioè, noi non lo diciamo perché non lo possiamo ancora dire, perché c'è la nazionale, se va Malagò potrebbe andare Mancini in nazionale, quindi non può, però può essere ancora una sorpresa. Io stamattina mi hai sentito, ho fatto il quadro della situazione e ti ho raccontato come stanno le cose.
2: Mazzarri no.
0: Mazzarri sta in Grecia. È andato in Grecia, sta già allenando in Grecia. Mi dispiace, Domenico non può. Non la conosco. La formazione di domenica non la conosco proprio. E la partita, dobbiamo fare un punto per arrivare secondi. Ci pensiamo domani. Si gioca domenica. Spero che giochi Meretti in porta. Ecco, questa è l'unica cosa che mi farebbe piacere.
2: A domenica
0: dopo la partita. Grazie, Domenico. Tutto sbagliato. Andare su Sarri non solo ci tradì all'epoca, ed ora tentenna pure. Capitano traditore, aspettiamo di capire. Io non ho detto che ha firmato per l'Atalanta, vi ho raccontato com'è la situazione. Dobbiamo capire lo sviluppo della situazione. Gianluca, al dire il vero, a me non dispiacerebbe neanche Di Francesco, fa giocare bene le sue squadre, non ci dimentichiamo che con la Roma benissimo fece in Champions, Lino, sì, poi è stato un po' sfortunato nell'ultimo periodo. Allora, prendiamo un allenatore che resti almeno 5 anni. Basta con questi allenatori che già dopo un anno vengono messi in discussione. Peppe da Brusciano. Buon weekend e un abbraccio a Domenico, alle piccole Giorgio e Sofia. Massimo Pazza, sempre presente, ti abbraccio Massimo, grazie di essere con noi. Alfonso da Nocera. Morto un papa, se ne fa un altro. De Laurentiis indovina il condottiero. Bisogna stare tranquilli, aspettare la sua scelta, che questa non cada la speranza su Allegri, che dice che è un po' sul viale del tramonto. Dopo Conte sarà difficile trovare un sostituto a livelli vincenti, ce lo scrive Alberto da Bologna. Io a questo punto andrei sul Mancio, anche perché valorizza i giovani, e vedremo. La sorpresa Mancini, secondo me resta Conte. Franco da Giuliano. Poi, ma Palladino a me piace molto, ci scrive Luigi. Vuoi salutare a Mimmo? L'abbiamo già fatto. Allegri mai. Alberto, buongiorno.
3: Buongiorno avvocato, visto che ha letto i miei due messaggi.
0: Alberto scatenato, messaggi, telefonate, sei proprio un fedelissimo, grande Alberto.
3: Importante stare vicino alla maglia, cioè, perché quello che conta, come ha detto qualche amico, quello che vanno allenatori, giocatori, passano tutti, sì. E noi dobbiamo sostenere chi verrà e dare ringraziamento a chi è andato via con certi modi. Stare vicino alla maglia, adesso è inutile parlare su tutte queste cose, chi verrà lo applaudiremo e chi se n'è andato altrettanto. Sempre Forza Napoli.
0: Grazie.
3: E un saluto al Club Napoli Partenope di Modena.
0: Li salutiamo anche noi.
3: Un abbraccio a tutti gli amici.
0: Grazie.
3: A Gioia e a tutti gli amici speciali.
0: Grazie Domenico, salutiamo anche noi il Club Partenopeo di Modena. Ma è così impossibile Guardiola, sì, Francesco da Sapri, ragazzi, cerchiamo di non... Buongiorno, fratelli in fede, come fa custo palladino, la conference non me gusta, Antonio dall'Austria, vogliamo italiano, è un grande Rino da Casoria. Ah, italiano è un grande, firmato, Rino da Casoria. Dei tre nomi, il più aggiornato è italiano, deve migliorare sulle palle inattive, ma è molto bravo, ci scrive Antonio da Agerola. Personalmente trovo il nome di italiano molto adatto alla società Napoli, un allenatore che ha fatto gavetta, merita un'occasione, sperando che l'occasione gliela diano anche i tifosi e la stampa. Jenny da San Pietro a Paterno. Allora, adesso non credo che sia stato il nostro racconto, dove abbiamo soltanto semplicemente raccontato quello che sta accadendo in questo momento. Mi fa piacere che ci siano già i primi messaggi. C'è stato qualcuno negativo, ma diciamo così, di una sorta di benvenuto, ove mai arrivasse italiano, nei confronti di questo tecnico. Sapete che cosa vi dico? Maurizio, arrivo da te un attimo, perché mi è venuto in testa in questo momento. Io non so quello che accadrà, io non lo so, noi stiamo raccontando adesso, che ore sono? Le 9:16, abbiamo raccontato quello che sta accadendo. Il tentennamento di Sarri, la difficoltà di poter arrivare su Allegri, il pensiero, le riflessioni su Palladino, su Grosso, la sorpresa del colpo Mancini, gli altri sono inarrivabili. Se il più logico da prendere è italiano, allora sapete che vi dico, ma benvenga finalmente italiano. Cioè, italiano, De Laurentiis lo segue da circa 8.000 anni, da quando stivo allo Spezia. Ma a questo punto, se è così la situazione, benvenga italiano. Ma scusatemi, mica possiamo un'altra volta cominciare i casting che poi hanno portato al Garcia di turno. Benvenga italiano. Maurizio, buongiorno.
4: Io ieri andato a mangiare un'altra volta italiano al ristorante.
0: Dammi notizie.
4: no, si è fatto fare gli spaghetti. Quindi questo
0: è un, sì, è un segnale, è un segnale, è un segnale.
4: Però poi attenzione, perché mi dico una cosa, un amico mio si chiama Dario,
0: sì,
4: mi ha detto una cosa, che un paio di mesi fa Palladino,
0: sì,
4: cercava casa a Napoli, un paio di mesi fa.
0: E beh, ma stava ancora a Bergamo. Sì, ok.
4: Esatto, però tu, non lo so se questa cosa interrompe un viaggio italiano a Napoli.
0: No, ma io non ho detto che italiano in viaggio a Napoli, attenzione, io non ho detto che italiano in viaggio a Napoli. Ti ringrazio, ti ringrazio dell'informazione su Palladino, che sposa anche un po' quello che ieri sul come si siano alzate le quotazioni anche di Palladino, come ci ha riferito il direttore De Maggio. Ma due mesi fa però Palladino era in piena attività a Bergamo, quindi
4: però mi me l'ha detto Dario, un amico mio,
0: Dario.
4: Non lo so se
0: salutaci a Dario, salutaci a Dario, lo abbracci forte Maurizio, vediamo gli sviluppi, un abbraccio, buongiorno. Sicuramente un allenatore importante chiunque viene, ma chi vince le partite sono i calciatori. Se abbiamo Lucca non andiamo da nessuna parte, la fortuna non è sempre dalla nostra. Ciro Made in Sud. Poi tentenna perché sotto contratto, la stagione non è finita ancora, no, ancora se ne deve andare Conte e già non ne posso più. Conte va proprio via per questo ambiente provinciale senza equilibrio. Ciro, perché dici così? Cioè, stiamo raccontando, non ho detto io che me ne vado, c'è una hit Conte. Sono d'accordo, italiano, ecco, il nostro amico è d'accordo, dove mai dovesse arrivare italiano. Gianluca, nulla contro italiano, ma passare da Conte a italiano sono almeno in partenza due passi indietro. Raffaele da TDG. Poi c'è Raffaele da Venezia. Sarri sarebbe una minestra riscaldata, Allegri non è all'altezza per Napoli, ci vorrebbe un allenatore che faccia giocare bene la squadra, tipo Spalletti. Poi buongiorno, ogni impedimento è giovamento, la nostra amica Ida. Salvatore da Ovada, dalle parole di De Laurentiis che sotto contratto, chi è sotto contratto non li prende, quindi mi aspetto qualcuno che è libero. Gianluca, finalmente in pole position il migliore, Vincenzo Italiano è il migliore in assoluto, ci scrive Francesco Ferrara. Tentennamenti, ripensamenti, nomi a destra e a sinistra, raccontati in base a vostre sensazioni, caro Ciro. No, non è così. Avvocato, faremo diventare un italiano napoletano. Buongiorno Patrizio da Napoli, buon caffè, bar dello sport. Umberto, vengo da te, buongiorno.
5: Gianluca, Umberto, amici di Pierino.
0: Umberto,
5: io ti ascolto sempre, sì, quando ho possibilità chiamo. E allora, vabbè, il fatto dei nomi, ma si possono fare tanti nomi. Una cosa io chiedo, allora, un allenatore però che deve avere anche un certo pulso nello spogliatoio, perché i momenti di difficoltà ci sono nella vita e ci saranno sempre, o anche un gestore dello spogliatoio, perché non sappiamo, Palladino essendo giovane non sappiamo se poi riuscirà a gestire per esempio dei calciatori tipo De Bruyne, un qualche calciatore un po' più avanzato di età. Anche questo servirebbe, a parte uno che fa giocare bene, ma anche uno che gestisce, oppure un giovane affiancato tipo da, ti dico un nome, sì, Scolotti. Ok, nello spogliatoio, che può gestire lo spogliatoio nei momenti di difficoltà. Questo volevo dire. Anche un gestore, perché è importante gestire anche i momenti negativi durante un anno, durante un'annata, è importante perché ci saranno.
0: Certo, sicuramente, questo è fuori di ogni dubbio.
5: Perché Italiano è bravo, tecnicamente bravo, come anche Palladino. Però non sappiamo se nel primo momento di difficoltà, ecco Conte, quest'anno ne abbiamo parlato, 10, 12 infortuni, comunque siamo arrivati secondi, e ha saputo gestire lo spogliatoio, ha saputo gestire un poco anche le emozioni dei calciatori che scendevano in campo, è riuscito a dare il meglio anche per quelli che stavano in panchina, e siamo arrivati secondi, ragazzi, è quasi.
0: Manca un punto. Vabbè, Umberto, hai dato.
5: Ragazzi, siamo sempre a criticare.
0: La maglia, ragazzi.
5: Ora chi viene, pure io sono d'accordo, a me Allegri non piace. Se viene Italiano o viene Palladino, affiancato da uno gestore, da uno che gestisce bene lo spogliatoio, gestisce un poco i ragazzi nello spogliatoio.
0: Grazie Umberto, un abbraccio, salutami gli amici di Pierino. Chiunque arriverà difficilmente potrà ottenere i risultati di Conte, ma speriamo vivamente di ricominciare a vedere un po' di calcio giocato. Sasà del club Napoli Scafati Dios. Poi buongiorno, mi sembra di rivivere la stessa estate post Spalletti, le prime due scelte Sarri Allegri non arriveranno, ci sarà di nuovo il casting. Gianni. Gianluca, buongiorno, sono Ciro, viene al 100% italiano, sta prendendo casa a Posillipo. E chi sei, Ciro? E poi, ciao Gianluca, archivia questo messaggio: Spalletti si dimetterà dalla Juve per la, che non va in Champions. Conte prenderà il suo posto, tant'è che la moglie e la figlia volevano restare a Napoli. Paolo, la Scala d'Aversa, vediamo gli sviluppi della Juve, sono curiosissimo. Ricordiamoci che Sarri ha tradito il popolo napoletano, addirittura tentenna, mai più Sarri. Alessandro Tene, pulitore, di all'amico che Palladino è di Mugnano. C'è un sacco di appartamenti, ragazzi, sarebbe buono anche De Zerbi, l'ho conosciuto a Benevento, ma De Zerbi col Tottenham ha appena firmato. Voglio anche salutare il mio amico Nunzio Simonetti, Sarri che tentenna, puntini sospensivi. Saluto anche Mariano, l'emigrante da Fiumicino, che ci ascolta. Che bello, l'emigrante Mariano da Fiumicino, grazie al nostro amico Nunzio. Frate, ma Gianluca, buongiorno, questi giorni sarà tutto un ove mai, ove mai. Vediamo cosa succede, ce lo scrive Antonio. Il presidente non sbaglierà, è troppo importante a mantenere il Napoli, l'importante è che non si tocchi il bar dello sport. E perché? Più di un'ora, no, Diego Jugherteria e Yogo Comarcianise. Facciamo solo Diego, andiamo in pubblicità, così non lo facciamo aspettare. Grazie Simone, sei molto gentile. Diego, buongiorno.
6: Buongiorno avvocato, sono Diego, il papà di Oana.
0: Oh, che piacere Diego, come sta? Buongiorno. Come sta la piccola?
6: Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Mm. Avvocato, io volevo dire una cosa, Italiano è un ottimo allenatore, ok, va bene, secondo me andrebbe anche bene per il progetto Napoli, ma secondo me bisognerebbe virare su un allenatore ispanico, uno spagnolo.
0: Xavi, Xavi.
6: Ah, Xavi, Iraola.
0: Iraola. Cioè, sì. Allora ricordiamo che il Bournemouth, che allena lo spagnolo Iraola, potrebbe andare in Champions se l'Aston Villa arriva quinto.
6: E avrebbe fatto un capolavoro.
0: Vabbè, ah, col Bournemouth certamente ha fatto un capolavoro.
6: È una squadra impensabile vederla in Champions negli anni addietro. Però perché vi dico questo? Perché secondo me i tecnici spagnoli attualmente sono più evoluti a livello tattico, okay, e sanno affrontare meglio l'Europa. Vedete le due squadre che stanno in finale di Champions, i tecnici di dove sono?
0: Okay.
6: Sono tutti e due spagnoli. È un dato di fatto.
0: No, ma che perché la scuola spagnola in questo
6: può essere pure.
0: No, non si discute. No, ma scherzi, non si discute, Diego. La scuola spagnola in questo momento, carità, sarebbe cioè, assurdo pensare il contrario.
6: Hanno messo fuori Fabregas, Arteta, Luis Enrique, che già era un grande.
0: Veri e propri istruttori di calcio.
6: Attualmente sì.
0: Maestri di calcio.
6: Abbiamo anche avuto già un passato uno spagnolo, Benitez.
0: Rafa Benitez.
6: Ha fatto tanto bene.
0: Grazie Diego, un abbraccio a Ana, un abbraccio forte, grazie, grazie di cuore. Vado in pubblicità, segnalo all'amico Simone Zagaria che Mister X ci ha regalato una canzone sull'allenatore nuovo, 9:17, il mitico Mister X. Pubblicità e poi al ritorno della pubblicità. Le sorprese non finiscono mai al bar dello sport. C'è pronto l'editoriale di Ignazio Detto il Torchio. A tra poco.

0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Dal 25 al 27 maggio alla Mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza.
2: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
3: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.
5: Allora, eccoci tornati amici del bar dello sport. Gianluca Vigliotti ai microfoni, Simone Zagaria in cabina di regia, che è pronto per trasferire i vostri le vostre telefonate, i vostri messaggi in diretta a 081 546 6873. Arrivano tanti messaggi al 342 00 00100 e arrivano tanti messaggi. Vuole su cielo, vai con Italiano, ecco, Salvatore da Treviso. Poi a me Italiano piace, ci scrive il nostro amico Giuseppe. Vedete, prendiamo un allenatore che resti almeno 5 anni. Peppe da Brusciano, Italiano tutta la vita, altrimenti punterei tutto. Vabbè, Rosario. Che scherza. Alessandro De Camaldoli, credo che più di un allenatore comunque professionalmente capace occorre un allenatore per la piazza di Napoli. Ce lo scrive Alessandro, insomma, la difficoltà ambientale. De Laurentiis pensa a Sarri, secondo me è una questione economica, questa del Parma, nessuno ne parla, anche lui potrebbe, cioè un valzer vero e proprio delle panchine, davvero incredibile. Italiano poi porterebbe anche Ferguson e Miranda, non lo so, andiamo prima con ordine. Ho ribadito, l'ho detto all'inizio di puntata, tentennamenti molto molto molto forti di Sarri. Napoli si è dispiaciuto, per non dire incavolato nero, per questa situazione. Su Allegri c'è grande difficoltà, perché Cardinale vuole conservare Allegri come punto di partenza fondamentale con il Milan in Champions. Domenica deve però suggellare la Champions. Ecco che il Napoli potrebbe andare su, tornare più che andare su Italiano, con l'alternativa Palladino, grosso un po' di meno, e conservare Allegri come punto di partenza fondamentale con il Milan in Champions. Domenica deve però suggellare la Champions. Ecco che il Napoli potrebbe andare su, tornare più che andare su Italiano, con l'alternativa Palladino, grosso un po' di meno, e attenzione, attenzione.

0: situazione.
1: Ma Sanzi ha una certa età, che ci fa a Bergamo? Gli vengono gli umani.
0: Lo so che ci vengono. Aspetta Ignazio, mettiti vicino alla finestra che non si sente bene. Io devo sentire bene quello che dici, Ignazio. Poi non sento bene. Allora Sarri non deve andare a Bergamo perché gli vengono i reumatismi.
1: Che posso fare qua? Mi senti?
0: Piano, senza correre.
1: No, perché tu mi avevi detto che non va bene.
0: Tu mettiti qua, non ti muovere, siediti e parla. Vai.
1: Non mi muovo. Hanno vinto gli sciacalli.
0: Sono
1: riusciti ad influenzare i tifosi che si sono divisi pro e contro Conte.
0: È vero.
1: Conte a Zavia è stato un difficilissimo ripensamento.
0: Non è possibile
1: portarsi la moglie
0: non ci stanno, sa, non è possibile.
1: Non è possibile. Allora,
0: andiamo avanti.
1: Il prossimo allenatore non dovrà restare solo un paio d'anni,
0: no,
1: ma avere una continuità di 4, 5, 6 anni.
0: Vabbè.
1: E di volta in volta rimpozzare quel reparto laddove c'è il bisogno.
0: Ok.
1: Il Napoli dovrà sempre partecipare alle coppe, perciò ha bisogno di un allenatore con esperienza internazionale.
0: È vero.
1: Ad esempio come Inzaghi e lo spogliatoio.
0: Non ti sento bene Ignazio, mettiti bene, vai.
1: Ho detto con Inzaghi e lo spogliatoio Allegri.
0: Ah esatto, lo spogliatoio è carina, sì, bella.
1: E chi l'ha aiutato?
0: Si leva già o cappotta, cravatta.
1: A Napoli dovrebbe indossare solo la tuta, ma non a due pezzi. Il tipo pagliaccetta che non sa può togliere. Allora,
0: vai.
1: Oddio.
0: È perso il segno, è perso il segno? Vai. Ripartiamo. Vabbè, Ignazio, allora, non ti sento.
1: Si stanno facendo tanti nomi, sardi italiani e tanti altri. Qualcuno ha delle perplessità, ma sappiamo bene che il presidente ci ha abituato alle sorprese. Per Conte niente nazionale.
0: No.
1: La Juve probabilmente non conquisterà il quarto posto.
0: Quasi sicuro.
1: Spalletti sarà esonerato.
0: Pure.
1: Già i tuoi rapporti con Elkan non sono idilliaci. Quindi Conte sarà il nuovo allenatore.
0: Mamma mia, Ignazio, mi sento male quando tu dici una cosa del genere.
1: Questo se li cose te l'ho detto in anteprima.
0: È vero, l'hai detto in anteprima mondiale. Sei stato.
1: Più di una settimana fa. Per l'ultima partita in casa ti aspettiamo dalla squadra una bella vittoria per restare al secondo posto.
0: Basta anche un pareggio.
1: Grazie ragazzi. Chiudiamo la settimana in allegria.
0: Non ti sento Ignazio, non ti sento, devo purtroppo abbassare, non ti sento Ignazio, è la barzelletta purtroppo, non si sente, volentieri conservala perché ce la sentiamo lunedì. Roberto il collega, molto lungo il tuo messaggio, devo accorciarlo. Sono dell'opinione che Napoli è arrivato a questo punto della sua storia al punto più alto, quindi obbligare la società a ridursi giocatori, ricordo, vabbè, insomma è molto lungo, non posso leggerlo, ma era la linea disturbata, sì è vero, pure Inzaghi per piacere, ormai siamo alla foria, lasciamo Conte per Inzaghi. A me Conte non piaceva, figuriamoci Inzaghi. Ignazio, sei un grande, quando perdi il segno inizi a balbettare. Forza Napoli sempre Giuseppe, ma quando è venuto Sarri aveva più esperienza d'italiano, ricordo, giusto. Ragazzi, io continuo a dire che Conte resta a Napoli, vedrete Mauri. Ma e se venisse Mancini con Oriale ancora nello staff, Peppone 87. Se fossi Sarri non tentennerei neanche un attimo, se l'Atalanta mi offre di più, vado lì senza se e senza ma. Antonio da Rione Alto. Ma Oriali non può restare, Massimo, non te lo so dire. Attenzione ai famosi sciacalli di Ignazio De Certorchio. Francesco, a me il bel gioco non è priorità, io voglio vincere, solo la maglia. Forza De Laurentiis. Vado da Antonio. Buongiorno Antonio.
2: Buongiorno a tutti. Antonio il
0: rosticiere che starà godendo di questa evoluzione della situazione.
2: Ma non sto proprio godendo. Io impazzivo per Conte, tu lo sai.
0: Come no, sicuro. Vai.
2: Allora, se vieni italiano mi fa piacere.
0: Ecco, vedi stamattina, lo vedi che stamattina tutti quanti cominciano a dire ma se vieni italiano non è male.
2: E dopo due anni ci vuole un po' di calcio, capito? Un po' di azioni, un po' di azioni di gioco, che non ci vedono da due anni. Quindi noi siamo per gli allenatori propositivi, perché non vede nessuno rammaricato strapparsi i capelli, che

0: con te va via, perché con 200 milioni di euro in Champions League
1: non è proprio così, però Antonio, è il tuo pensiero che io rispetto con grande onestà.
0: E questa è la bellezza del tuo programma, tu accetti tutti i pensieri.
1: Ma sempre, nel bar dello sport entrano tutti al bar dello sport, Antonio. Possono forza dire qualsiasi cosa, forza Napoli, ovviamente sempre in maniera civile. Ma perché non prendiamo la natura del Bodoglim, Angelo? E non lo prendiamo nella natura del Bodoglim, perché il Bodoglim mica il Napoli tiene il campo in erba sintetica. Probabilmente con la rosa che abbiamo, i problemi economici che ci lascia la gestione Conte, e quello che potrebbe aiutarci è Benitez, Alessandro da Capodimonte. Se dovessi puntare su un giovane, non sarebbe di certo Italiano, che ha una fase difensiva inesistente, molto meglio Grosso o Aquilani. Ragazzi, Aquilani col Catanzaro molto molto bene, devo dire la verità. Dopo Conte solo un top, liberi ce ne sono, Antonio. Mamma quante ne siete, ho sentito il mio portiere Pep Guardiola ha preso in affitto una manzarda a Portici. Ciro, sei un grande. Buongiorno Ranieri. No, Ranieri, ragazzi, sarebbe perfetto. Mariano da Pontedera, non credo. C'è un altro Antonio, poi facciamo il festival così non lo facciamo aspettare. Antonio, buongiorno.
2: Avvocato, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Avvocato, vorrei esaudire con un detto del profondo nord: chi non tiene coraggio non si può credere.
1: Che femmina bella, che femmina bella.
2: Allora, in questo caso la femmina bella è italiana, avvocato, senza dubbio, perché il calcio che è, insomma.
1: Lasciatemi allenare. Sono un italiano vero. Vai.
2: Io ieri mattina gliel'ho detto questo, anche perché avvocato, se ci mettiamo a fare due conti, abbiamo anche il mercato fatto. Prendendo italiano, ti hai, ma chi ce l'ha per dire in attacco? Un attacco come il Napoli, Neres, Højlund, Lang che rientra,
1: Alisson Santos,
2: Vergara, De Bruyne, con come gioca italiano, con pure un 4-2-3-1,
1: esatto.
2: Noi praticamente dobbiamo sistemare solo un po' qualcosa in difesa, fare mercato con Lobotka e Anguissa in uscita perché se ne vogliono andare.
1: Sì.
2: Io prenderei nei due decentrali vicino a McTominay Casemiro Manchester.
1: Attenzione che molto vicino al Napoli Kalaili, questo israeliano dell'Union Saint-Gallois, non male. Attenzione, Kalaili.
2: Avvocato, quindi De Laurentiis prende due piccioni con una fava. Vabbè. Non fa mercato, non fa poco mercato, anche perché restando Conte sarebbe stato un mercato per Manna difficilissimo.
1: Lo so.
2: Quindi hai squadra già fatta, vuoi far uscire Lang, poi a quel punto veramente puntare a Zaniolo. Quindi.
1: Vabbè, vediamo che succede. Grazie.
2: La quadra perfetta.
1: Okay.
2: Buona giornata.
1: Grazie. Kalaili, non male, israeliano, ragazzi, è bravo sulla destra, molto forte, l'ho seguito, mi piace molto. Union Saint-Gallois, gioca in Belgio. Siamo pronti con questo Festival Bar, Cande Simone Zagaria, vai!
3: Festival Bar dello Sport.

0: Forza Napoli sempre, Antonio da Pozzuoli,
1: vero mito.
2: Quando finisce un amore,
1: come è finito il mio?
2: Come è finito il nostro? Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti un vuoto nella testa e non capisci più niente. E in fondo pensi ci sarà un motivo. E cerchi a tutti i costi una ragione, eppure non c'è mai una ragione perché un amore debba finire. Ma sai perfettamente che non ti servirebbe a niente, perché c'è Conte nella mia testa. Però se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso e Conte non c'è più. Eppure non c'è mai una ragione perché un amore debba finire. Forza Napoli sempre,
1: grande
2: Vincenzo.
1: Grande Vincenzo, cocciante Vincenzo.

0: piace innamorare. E questa stamattina.
1: Grande Mister X.
0: Vai, presidente, non ti smentire, portaci un grande allenatore. Forza, la presente.
1: Ah! Mister X, Mister X. Spettacolare. Chissà che è sto Mister X.
2: Chi è ancora?
1: Chi è?
2: Lui c'è brigante o solo in faccia.
1: Chi sarebbe questo?
2: Ogni tifoso sapisce si dovere allenare.
1: Chi sarebbe? Scusa.
2: Una sigaretta a mocca.
1: Beh.
2: Una manarinda sacca e se ne va a smargiasse per tutta la città.
1: Quindi?
2: O parrucchino,
1: o
2: parrucchino.
1: Ma che è? Scusami.
2: Bell'allenatore.
1: Ma che è? Scusa.
2: O parrucchino.
1: Non riesco a capire.
2: O parrucchino. Tutte presente fan debita.
1: Ah, tutte riferisce.
2: E brutte facce.
1: Ma no, ma non è.
2: Ma belle cose.
1: Ah, belle cose, però sì.
2: E vincitore,
1: e soprattutto vincitore,
2: o parrucchino,
1: triste dire parrucchino, questa cosa, ma un bel
2: e tifosi vanno a murare.
1: E questo sì, bravo.
2: Ma una rossa la tasera, bianco nera,
1: e questo è bello.
2: E una squadra bianco nera,
1: attenzione, attenzione,
2: e t'ha fatto innamorare.
1: Ma lui è tifoso, che
2: o parrucchino,
1: ho capito,
2: o parrucchino,
1: ragazzi, ma scusa.
3: Antonio da Bracciano.
1: Antonio, momento, attenzione.
4: Decise.
1: Ma chi è?
4: Se ne va.
1: Ah sì, Conte. Conte.
4: E sapevo che partivo. O scudere.

0: Finalmente.
1: Ma come finalmente?
0: Questo cuore.
1: Chi sei?
0: Sta dicendo che la ca proprio per te.
1: Ma che
0: sei tutta una testa.
1: Ma che vi siete bevuti?
0: Antonio Conte, sì. Buona vita, sì. A te.
1: Buona vita, un saluto con la fronna di limone.
2: Ciao, Giacomo da Cerra.
1: Però bello, Giacomo Dantè da Cerra, Antonio da Bracciano, bravo Simone, che sono due new entry di questo Festival Bar, le novità. Maddalena è molto contrita per il saluto di Conte non desiderato. E fai complimenti a Biagio da Scafati, che è stato bravissimo. Questo era Nino D'Angelo, ci scrive Luca. Grande Antonio da Pozzuoli, è vero, grande Antonio, un grande, ce lo dice Enzo da Maddaloni. E poi stupenda Aurelio, Festival Bar numero uno, sempre impeccabile, complimenti per il quadro della situazione, ti ringrazio, buon weekend Ernesto da Piazzolla di Nola. E poi vado da Daniele prima di andare in pubblicità, perché sennò poi lo devo far aspettare tanto. Daniele, buongiorno.
3: Avvocato, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Ciao caro, buongiorno.
3: Forza Napoli sempre.
1: Sempre.
3: Forza Napoli sempre, prima di tutto.
1: Sempre, vai.
3: Parentesi allenatore.
1: Vai.
3: Si stanno facendo tutti questi nomi, ma io volevo fare proprio questa parentesi inerente al discorso allenatore per quanto riguarda... io vedo una prospettiva di allenatore a Napoli che si presenterà qualcuno... top allenatore,
1: top.
3: Non per denigrare gli allenatori italiani, Palladino e quant'altro, okay. Però come nome top, tipo Emery, Guardiola. E non dico un'eresia, perché noi dobbiamo considerare che c'è il centenario l'anno prossimo. Il nostro
1: Daniele, tu non dici eresie, ma non possono venire né Emery né Guardiola. Cioè, voglio dire,
3: Guardiola,
1: io capisco.
3: Per quale motivo?
1: Perché costa appena 23 milioni di euro all'anno. Cioè, capisci?
3: Guardiola, Peppo Guardiola.
1: Sì.
3: Ok. Emery quanto costa?
1: Emery rimane all'Aston Villa perché ha vinto l'Europa League e fa la Champions. Non può proprio venire, rimane lì. Cioè, quindi io voglio dire, è giusto quello che tu dici, il top allenatore, perché a Napoli sono arrivati top allenatori. A Napoli è arrivato Ancelotti, a Napoli è arrivato Benitez, a Napoli è arrivato Spalletti.
3: Posso fare una parentesi?
1: Vai.
3: Posso fare una parentesi con Guardiola? Giustamente hai ragione. Ci sono, no, i casi che si possono ridurre gli ingaggi.
1: Come no? Può anche venire gratis Guardiola qua. Cioè, se Guardiola dice venga a fare due anni a Napoli, che può anche venire gratis, per carità, alzo le mani.
3: Questi ragionamenti, io voglio allacciarmi a che noi avevamo Conte, quanto ci costava Conte col suo staff tecnico?
1: 8 più una ventina all'anno.
3: Quindi ci stiamo avvicinando a quello che può essere il budget dello stipendio di un allenatore come Peppo Guardiola.
1: Ho capito.
3: Se si riceve qualcosa potrebbe venire allora.
1: Lo so, sì, per carità, può sempre succedere tutto, però la vedo improbabile.
3: Non ci dimentichiamo del nostro presidente comunque.
1: Numero uno sugli Klopp, allora facciamo venire a Klopp, io voglio a Klopp, scusami, facciamo tornare a allenare Klopp. Questo.
3: Magari anche lui, magari.
1: Abbraccio, grazie Daniele.
3: Io penso che settimana prossima vedremo la notizia
1: su questo, su questo non c'è dubbio. Riccardo dice: giorni difficili per il calcio Napoli, problemi assillano squadra, società, proprietà, ci saranno anni di transizione, mamma mia, la mancanza di un direttore capace rallenterà la ripresa. Riccardo, Miami, Casimiro va a Miami e Calaili non serve, ennesimo flop. Cassazione, non sono d'accordo su Calaili, non sono d'accordo Riccardo, non sono d'accordo. Pubblicità, torniamo tra poco per l'ultima parte.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, torta Antò e tante altre dolci creazioni.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Ragazzi, devo dirvi la verità, è stata una settimana veramente di un'intensità clamorosa. La partecipazione vostra, vi ringrazio davvero di cuore, al Bar dello Sport questa settimana è stata incredibile. Veramente siamo andati in overbooking, clamoroso. Simone Zagaria in cabina di regia mi segnala che ci sono Felice e Andrea allo 081 546 6873. Arrivano ancora tantissimi messaggi al 342 00 00 100, e per fortuna, ma solo per fortuna, nella pubblicità ho aperto il messaggio di Enzo della falegnameria di Casoria, che mi chiede di fare gli auguri a Rita, oggi è Santa Rita, auguri a Rita, il suo onomastico, un abbraccio forte. Stamattina un Festival Bar dello Sport in versione extra large, ma meraviglioso. Enzo, Mancinio Allegri, arriverà il quinto tricolore, Vittorio il pacifista. Parafrasando un film famoso, io con Conte ho pianto 2 volte. Quando è arrivato perché mi era antipatico, e ora che va via perché ho imparato ad apprezzarlo, mancherà. Che carina, Franci, la nostra amica da Mater Dei, Francesca. Ho sentito la notizia che Klopp abbia aperto il ritorno in panchina. Veramente. Flavio da Nocera. Ma andiamo subito, andiamo da Klopp immediatamente. Grazie di questa notizia. Emery guadagna 20 milioni all'anno, più bonus. Pep Guardiola non può venire solo un anno del centenario, fa tutti contenti. Peppe da Weiden. Io prenderei Max Allegri, ci scrive il nostro amico. Buongiorno a tutti, un messaggio per la regia. Il brano, no, ma non è possibile, non passiamo i messaggi. Tutto è bene, quel che finisce è bene, grazie. Ce lo scrive il nostro amico Saverio. Chiedi a tutti i tifosi di fare i cori a Conte durante tutta la partita, io ci sarò, almeno proviamoci. Angela, Conte lo amo alla follia, intanto io amo Felice, ci sei?
6: Buongiorno Gianluca, a te e a tutti i nostri grandi tifosi azzurri.
5: Amico mio, come stai? Come vedi?
6: Un bacione sempre a Giorgia, a Sofia, Domenico.
5: Sì.
6: Benissimo.
5: Com'è la situazione? Com'è la situazione?
6: Franci, sono d'accordo con te. Riccardo, ma come sei pessimista? Voglio esprimere un mio pensiero che sembra utopia.
5: Vai.
6: Fin quando non c'è l'ufficialità.
5: Felice.
6: Lo so, allora, tu rispetti tutti, a me non mi rispetti allora.
5: No, io ti rispetto, ma.
6: E allora posso dire la mia, scusa?
5: Prego, si accomodi.
6: Io domenica sera sarebbe così bello che nella conferenza stampa del nostro grande presidente, del nostro grande Conte,
5: sì?
6: Direbbe: vi comunico
5: sì.
6: A tutti i giornalari.
5: Uè, però dice però comincia con uè. Così.
6: Conte resta ancora per altri 2 anni oltre a quello che c'è in corso.
5: Mamma mia.
6: Che bellezza, mamma Rocarmine.
5: La gente
6: dovrebbe andare a nascondersi.
5: È vero.
6: Io lo spero.
5: Grazie.
6: Ripeto, fin quando non va via Conte ufficialmente. Per me Conte è ancora a Napoli.
5: Uè, Felice, ti abbraccio.
6: Uè, giustamente chi va allo stadio applaudia.
5: Va bene.
6: Merita.
5: Ti abbraccio, grazie Felice.
6: Allora, urlo,
5: urlo,
6: canto,
5: urla,
6: tifo Napoli,
5: vai,
6: e me ne vanto.
5: E vai, e sta bene, grande, felice, un abbraccio. Poi devo ringraziare, abbracciare Maurizio da Bologna. Ti ringrazio per in bocca al lupo. Ti volevo informare che il primo intervento all'occhio destro è andato bene, bene, bene. Maurizio da Bologna, molto bene, hai fatto felice tutti quanti noi. Buongiorno ragazzi, vi prego, Osario Allegri, non fatemi sentire italiano grosso. Francesco da Napoli, forza cardinale, blinda Allegri, ci Red Ross, mamma mia. Ma poi Guardiola verrebbe senza staff? No, viene invece con. Non lo staff, io Felice non lo conosco, ma lo amo, ha ragione Felice, Paolo Casal di Principe, soltanto che il suo vecchio staff è disgregato in Premier League, Flavio da Nocera, ah, quindi c'è, è vero, c'è la cosa di Klopp. Vado da Andrea che ha telefono. Andrea, buongiorno.
7: Gianluca, buongiorno. Andrea dalla Germania.
5: Amico mio carissimo, grande Andrea, come stai? Vai Andrea.
7: Tutto bene, Gianluca, sempre in forma.
5: Andrea, ma ti, volevo... Andrea, ma tu senti tutti i messaggi quando tu chiami che ti salutano, che ti stanno vicini, li senti?
7: Sì, ah, ringrazio okay. A tutti, Gianluca, voglio bene a tutti, veramente, ho sentito il vostro abbraccio valoroso dall'Italia fino in Germania, niente, Gianluca, se vuoi andare via Conte devi andare, ma dispiace che se ne va, ma se ne può andare.
5: So.
7: Secondo me il mio sogno si sta quasi avverando, perché anche io ho sentito una mezza cosa, Jürgen Klopp.
5: Klopp, mamma mia.
7: Vuole tornare in banchina, io ho sentito anche io qua in Germania che praticamente vuole tornare un'altra volta ad allenare.
5: Mamma mia.
7: Così ho sentito, poi non lo so.
5: Questo approfondisco, approfondisco. Grazie Andrea, approfondisco.
7: Votegir, secondo me ve ne allegri. E poi niente, volevo fare un saluto a tutti i ragazzi che stanno lottando con me. Ragazzi, non mollate,
5: bravo,
7: ce la facciamo, dai.
5: Vai Andrea, forza Andrea.
7: I voti del Signo, vicino al suo cantiere di Terfigno. Un bacio a tutti, ragazzi, non mollate perché la vita è bella.
5: Sei un grande.
7: Un bacio a tutti, vi voglio bene, a poco.
5: Ma noi siamo, siamo noi che ti adoriamo, Andrea. Forza, forza Andrea, un grande Andrea, ragazzi. Tutti bravi a fare beneficenza con i soldi degli altri, calma e gesto, facciamo da De Laurenti, Forza Napoli, Rino Molosso che ci scrive. Un amico veniva a casa mia a vedere la partita e mentre la guardava non salvava nessuno, a fine primo tempo gli dissi di tacere e di non venire più, mai più, mai più visto. Lucio ci scrive. Con Italiano la nostra difesa prendiamo 700 palloni, ci scrive Ciro. Ignazio, presidente, felice allenamento, nonno guida allo staff. Il Pidio da Orta che ci scrive: buon caffè, ma non pensate che con Allegri potremmo fare bene in Champions? Chiara da Torino, cara Chiara, non lo so, non lo so, vediamo che cosa succede. Sto andando verso la conclusione. C'è Antonio, vado da Antonio, buongiorno.
8: Buongiorno, avvocato. Ciao. Sono Antonio da Napoli.
5: Ciao Antonio, ben arrivato, eccoci qua.
8: È la prima volta che c'è.
5: Ah, grande, grande conclusione del bar dello sport con una new entry come Antonio, al quale offriamo tutto quello che vuole. Antonio, illuminaci, chi viene? Chi viene?
8: Volevo fare un volevo dire una cosa e volevo sapere il vostro parere.
5: Vai.
8: Su questa cosa che io sto per dire.
5: Dimmi, caro.
8: Ascolto la radio assiduamente, quindi anche agli altri programmi, tipo Diego C'è. Ma vedo tutte queste persone scettiche sul magari sull'allenatore giovane, ma di prospettiva, tipo Fabio Grosso, tipo, vabbè, Italiano non è tanto giovane, certo, però comunque per una piazza importante come Napoli sarebbe la prima volta. Ma Chivu ha fatto 14 partite con il Parma e veniva da un'esperienza in primavera, ha vinto uno scudetto e una Coppa Italia. La rosa del Napoli al completo, secondo me, è anche superiore a quella dell'Inter. Perché dobbiamo essere così scettici se dovrebbe arrivare un allenatore giovane di prospettiva?
5: Hai ragione Antonio, io ti do... Ma guarda che poi è stato sempre il mood, no, del Napoli, no, in quelle che sono state alcune scelte. Abbiamo ricordato proprio di Sarri, quando è arrivato Sarri tutti quanti dicono Sarri, mamma, Sarri. Che...
8: Sì, infatti Sarri è un'esperienza all'Empoli, non è che era così questo grande allenatore. Faceva giocare bene già all'Empoli. E con il Napoli ha trovato giocatori di livello superiore e abbiamo visto quello che abbiamo fatto, no?
5: Bravo,
8: facciamo tremare tutti.
5: Bravo, bravo Antonio, vediamo, vediamo che cosa succede, aspettiamo l'evolversi di ormai ci siamo, ragazzi, arriviamo a fine settimana, sapremo tutto, perché i tentennamenti in un modo o nell'altro si saranno conclusi. Grazie Antonio,
8: grazie,
5: vienici a trovare.
8: Un saluto a tutti.
5: Vienici a trovare, ti aspettiamo, ti aspettiamo. Allora io vado in conclusione, devo ringraziare davvero tanti Ignazio, allenatore del Napoli, magari venisse Grosso, ci scrive il nostro amico Luca da San Marco, che ci ricorda che non che tentenna il nostro amico Sarri, chi il Beh, il signor Tentenna, canzone della cultura di Simone Zaccaria, Carmen Consoli, il signor Tentenna. Peccato non abbiamo il tempo di sentirla, è un peccato, è venuta soltanto nel finale, peccato. Io vi abbraccio ragazzi, vi abbraccio forte, è stata una settimana di un'intensità clamorosa. Vediamo che cosa succede, seguiremo ovviamente l'evolversi. Pesacane fa invasione di campo che io sto ancora in onda, va bene lo stesso. Io vi saluto, vi abbraccio, vi ringrazio, saluto Simone Zaccaria in cabina di regia per il suo supporto e vi do appuntamento a domenica, Bar dello Sport, post gara dopo Napoli-Udinese con Susi Fiorillo e con Gennaro Scarlato, e poi ritorneremo lunedì come al solito alle 9 con il Bar dello Sport. Un abbraccio a tutti e un bacio da Gianluca Viglioli. Ciao!
9: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
13: Ci sta.
12: Su una grande nave.
13: Ci sta.
12: A un prezzo piccolo.
13: Ci sta anche quello.
14: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amici, amiche, potrebbe essere motivo di gioia per molti. Oggi è venerdì, ci avviciniamo al weekend. Per noi è motivo di lavoro, perché domani saranno tre ore di Yes and Kiss Kiss.
1: La settimana,
0: sì. Perché ho deciso.
1: Lunedì facciamo 2 ore, voglio dire.
0: E martedì altre 2.
1: Si ci arriva a lunedì.
0: Grattatina, vai.
1: Si ci arriva, pensiamo, ne parliamo oggi. Sei per morire, sai.
0: Io? Perché tu?
1: Sei per morire.
0: Hai smesso di fumare per stare peggio, ma riprendi a fumare, amico mio, ritorna a fumare.
1: Ci sto pensando, sai.
0: Signore e signori, Rosario Verde.
1: Buongiorno, ci sta anche Marco Pesacani, defunto.
0: Grattatina, buongiorno a Simone Zagaria. Sembra, sai, quella scena di Fuori Nevica, Salemme Bucci Rosso, ma ha picciato una sigaretta quando lui aveva smesso di fumare e poi lo ristigano a fumare, che sta meglio. Allora, torniamo ovviamente subito dopo una canzone, che ci sono i The Colors con Rolling Stones. E ragazzi, oggi un po' profetica la mattinata, un po' profetica. Ma non la mettere in questi tempi. Ma guarda che ci stai pure tu in mezzo a sta storia.

0: insomma, mi fai capire perché c'hai sto tono così, così negativo. Ad amorì, morirete, morirete. Grattatine da tutte le parti. Cioè, adesso Napoli si sta grattando. C'è una grattazio pallorum generica per colpa tua che stai augurando la morte un po' a tutti. Perché, scusami?
1: Sto dicendo perché tu sai che gli Estano Chischis è un programma che si occupa soprattutto di scienza, politica, religione, insomma, filosofia, ma soprattutto di scienza. Vi ricordo, dopo Geopop ci sta gli Estano Chischis.
0: Pensa un po'.
1: Ecco qua, facciamo divulgazione scientifica. Infatti c'è questa previsione di questo scienziato che si chiama Hans-Urs von Forest.
0: Come si chiama?
1: Hans.
0: Heinz.
1: Heinz si chiama.
0: Heinz.
1: Heinz. Heinz.
0: Poi Heinz, come se Heinz si chiamasse Vicenza.
1: Cioè Vicenza, Vicenza, Heinz in tedesco. Si chiama così, Heinz in tedesco. Allora, lo spiega il fisico Heinz von Forst. In una pubblicazione sulla rivista Science dice che la fine del mondo sarà il 13 novembre del 2026. Praticamente ci potremmo fare sta stagione il 13, però non è un
0: manco Natale, vediamo.
1: Sì, ma non è una di quelle previsioni come Maya, va già dice, oppure delle cartomanti, okay, o altro. Questa qua è un calcolo scientifico che si fa. Lui lo fece nel 1960, fece questo calcolo matematico dove le risorse disponibili sulla Terra sarebbero proprio finite o sarebbero a un punto così critico da non poterci più soddisfare il 13 novembre del 2026.
0: Prossimamente,
1: praticamente. Cioè, prima Natale, manco panettone,
0: no,
1: manca niente, no, proprio.
0: Mancheranno le risorse per farli.
1: Quindi sia da Fanureb, da Facito Mo, Pepito TFR, pure tu, magna lì. Sia da fare copia di risorse.
0: Sì.
1: Io facetti già quando 2000, ti ricordo che veniva a fine del mondo, facetti un rap di rimanetta, quando era? Rimanetta così con rap, ma... E Maya proprio.
0: E lui lo sta ancora pagando.
1: E quando chi ti ha morto e buttai Maya? E beh, perché giustamente non venne. La fine del mondo, venerdì 13 novembre 2026. Cioè quello che dice questo scienziato, il quale con questo, ripeto, questo calcolo matematico, dice che la crescita della popolazione umana e le risorse disponibili sulla Terra finiscono, vanno in overshot day. Ci sta un overshot day proprio quando
0: no, l'overshot day ti ricordi cos'è di preciso? Si fa ogni anno
1: in cui l'umanità entra in deficit ecologico. Questo è l'overshot day, il giorno dell'anno in cui l'umanità entra in deficit ecologico.
0: E si calcola ogni anno, cioè tipo noi quest'anno l'abbiamo già fatto l'overshot day,
1: ma che sei un finale proprio,
0: cioè, dice un po' come, cioè nel senso arriveremo a un overshot day tale che ci avremo magnato proprio tutto cose che non è rimasto nulla, nullissimo proprio.
1: Quindi il 13 novembre 2026 ad Amurito, quando che sapete che io mi salvo sempre. Mi salvo.
0: Scusami, allora, come faresti a salvarti con una catastrofe simile? Tu come ti salveresti?
1: Anche quando c'è stata la catastrofe dei dinosauri, c'è stato uno dinosauro semmai che si è salvato, il Leri. Cioè, sa sempre quello che si salva. Ecco, mo a fine del mondo. Sapete che il 13 novembre viene la fine del mondo. Mo primo novembre, qui che facite?
0: Bella domanda.
1: Che fai? Io prima novembre. Sai che i 13 a morì. Cioè, i 13, cara, sta coppa è finita. Insomma, ma morito quando? Fino al 13, voi cosa fate?
0: Tu cosa fai? Non so, penso che.
1: A me non importa tanto, non muoio. Dico, voi cosa fareste? Tu che faresti, Zagari?
0: Sì. Non mettere idee.
1: Una capa tan faccio.
0: Non mettiamo strane idee in testa.
1: Io
0: si c'è.
1: Dimatti. No, attento vatti, tu vanno a battere, mi sa che usare.
0: Ma io vengo preventivamente.
1: No, faccio.
0: Un sapo cabuccio.
1: 50 euro faccio altro.
0: Vado.
1: Come la saluto?
0: Vado preventivamente.
1: Ma mano hanno tossico, faccio altro. No.
0: Ma un tossico che puff mai farmi, questa tutto. Ma sta tutto sballato, non capisce niente. Ma
1: ci sfrego. Allora rispondetemi al 342 00 00 100. Sta venendo la fine del mondo il 13 novembre 2026, finisce tutto, quindi insomma cosa fate dal primo al 13? Fateci sapere gli ultimi desideri che avete. Vai, Pesarano non ha desideri. già ho fatto che vive vegeta già è, insomma già è
0: mi pare, allora, noi l'abbiamo fatto il 7 maggio il 3 maggio il nostro overshoot day quest'anno ce n'è quest'anno
1: sì Marco capito
0: già consumato
1: tutti gli anni c'è questo qua questo ha fatto questo calcolo matematico che è l'ultimo proprio il più grave sarà il 13 novembre 2026 cioè,
0: no ma qua ridiamo e scherziamo questo è concreto questo qui cioè questo qua è veramente pericoloso perché
1: fammi sapere comunque a morire fammi sapere che fai prima
0: ma non lo so io queste cose decisioni importanti non le so prese non lo so ci devo pensare
1: fateci sapere vedi un po' se qualcuno ci ha scritto oppure venite in diretta al 081 546 7873 no
0: ma soprattutto cercate di capire come farebbe Rosario a sopravvivere
1: no cioè, gliel'ho detto pure non puoi fare tutti i giorni la stessa cosa ormai è piaciuto un mese due mesi poi se fai sempre
0: magari due
1: cosa.
0: Mesi o sei il 2 novembre do gli auguri a tutti dice un amico
1: mi ricordo che il 6 novembre è il mio compleanno
0: ah grande festa
1: quest'anno faccio 55
0: quindi ho campato
1: e presi, cioè, tu non ci arrivi
0: no non ci arrivo
1: 55 anni prima
0: vedo forse no non vedo nemmeno il mio 44esimo anno di vita è sì. Finita così finita sì. Qua ragazzi buongiorno Rosario se il 13 novembre tutti muoiono e tu no ce fai solo tu
1: ah com'è bella solitudine com'è bella cioè, poi quelle poche risorse sono rimaste mi mangio su
0: misantropia portami via
1: pronto
2: Rosa buongiorno
1: buongiorno fratello buongiorno. ciao caro
2: Rosa io devo andare a mammacciare
1: che ti ha già dice ieri sera due brasiliani mi hanno tentato di violentare
2: il novembre tu abbia
1: ah no bastardo no
0: meno male che ci sono loro
2: ti devo bene
1: pure a te
0: un abbraccio a Gelson che dice io faccio l'albero di Natale
1: vedi
0: potrebbe essere un'idea
1: su fa l'albero di Natale
0: almeno finisce il tutto in un'atmosfera calda e accogliente
1: si dice che per il 14 che fa questo
0: aspetta dove sta allora raga Rosario per il 14 avevo prenotato un biglietto per il tuo spettacolo il 14 novembre c'è
1: passa
0: già
1: in scena sì, aspetta fa vedere muoio di scena.
0: Ragazzi, l'11 novembre mia figlia compie 18 anni e devo spendere 7.000 euro. Fatemi sapere che in caso non li annullo tutto. Grazie. L'11 novembre, quindi proprio poco
1: E già fai, i 13 poi muri tutto quanto. Fanno un rap.
0: Sì.
1: Pronto? È caduto. Vai, ci fermiamo, canzoncina e torniamo. Vai.

0: vi dico solo, vi dico solo che abbiamo menti simili a Oppenheimer e Einstein che discutono animatamente durante, proprio per trovare una soluzione a questo spinoso problema di questa data in pausa. Ma quale fine del mondo? A guerra facciamo noi. Ma in questo caso non sarebbe manco una guerra, ragazzi.
1: No, non sarebbe.
0: Cioè, nonostante stiamo invocando bombe un po' da tutti, fondamentalmente è proprio l'esaurimento delle risorse. Cioè, ci hanno zucato pure pellera della madre terra.
1: Hai ragione. Beh, sempre tutto.
0: Attenzione, in questo caso Oppenheimer 1, Einstein 0, no, mi dicono.
1: Stavo
0: dalla
1: parlando
0: regia.
1: Con il genio di là, no? Un bicchiere vino. Gitti, che lo vino se non zucchero. Glucosa non è zucchero, ignorante.
0: È un tipo di zucchero, certo.
1: Tipo di sempre zucchero.
0: No, ce ne sono alcuni che fanno.
1: Non è zucchero.
0: Sì, ma scusate. No, ma voi volete. Allora, questa la devo dire, scusatemi, perché poi rasentiamola su. La discussione, voi dite, ma di chissà di che cosa stanno parlando? È meglio in un bicchiere vino o in un gin tonic? Cioè, vi rendete conto l'altezza?
1: Ma sapete, tecnicamente cominciamo a fare.
0: Ho capito,
1: ma muri con sapere.
0: Perché chi si può ubriacare non può fare la panza, allora capito, ma che ragionamento è, stiamo morendo magri, capito? E allora la risposta è molto più semplice. Allora la risposta è semplice: vino di bassa qualità, di scarsa qualità, perché costa poco, lo potete prendere in abbondanza e potete bere costantemente e mantenere così il vostro. Perché devo risolvervi sempre io i problemi?
1: Sai com'è, facciamo la radio.
0: Se vuoi fare un balletto nel frattempo. Ragazzi, buongiorno, Antonio, vostro Fedelino. Oh, ma sta provoca. Allora, Rosario, noi siamo pensa che io ho iniziato a dire che morivo all'intorno dei 36. Per fortuna sono ancora qui in salute. PS, siete bravissimi tu e Rosario, ti vede sempre anche pure mia figlia che va a scuola, dove ti fermi sempre tu nel bar prima di fare la trasmissione. Ciao Antonio.
1: Chissà, per tuo bar che siamo un bar. Cioè, dici, come ti amamo?
0: Ma la genialata è che è tutto attaccato. Dite all'amico che festeggia il compleanno della figlia l'11 novembre, capasse il 14, papà va, giusto?
1: Esatto.
0: Così se li trattiene.
1: Va bene, signore, 081-546-6873, discutiamo in diretta. Ecco, morito muri lucido, morito con gin tonic, come su bicchieri vino.
0: È arrivata questa foto, per la fine del mondo siamo in buone mani.
1: Guarda là,
0: ma che dici? Ma c'avevi la S di Superman sulla cintura? Questo è plagio, ragazzi.
1: Questo è plagio.
0: Vabbè. 081-546-6873. Abbiamo un po' di tempo anche per una telefonata. Pronto?
1: Pronto.
0: O gin tonic. Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto, Andrea.
0: Ciao, Andrea.
1: Posso piccire?
2: Andrea.
1: Ciao, Andrea. Ciao, caro. Dimmi.
2: Generale Verde.
1: Aizza.
2: Come si chiama l'uovo?
1: Il colonnello qua a fianco?
2: No, per il shot te, loco.
0: Ma hai visto, già bevuto, eh?
2: Siamo frutto tutto coso,
1: frate.
2: Dico una massima.
1: Ehi.
2: Non lo capiate e magna.
1: Ecco, ci hanno mangiato pecore con tutta l'ana. E il zucchio che hanno voluto riuscire così, perché è scienziato, che è vero?
0: Va bene,
1: ciao,
0: bello,
1: ciao.
0: Mi faccio l'ultima... l'ultima pippata, no? Addirittura, ragazzi.
1: Sì, è moro pippato, che tanto da morire.
0: Dice, così non capisco niente. Potrebbe essere una soluzione in realtà. Che palle, non si può spostare. Io il 19 novembre faccio 60 anni, almeno fatemi festeggiare l'ultima volta. Saluti Roberto dalla Svizzera.
1: Amico mio, che sei? Pure una morta lente, comunque, perché non è che finisce tutto il 13. Cioè,
0: non è che arriva la bomba, il meteorite.
1: Non è che arriva una bomba, un asteroide. Il 13 finiscono, cioè, prima i fama, praticamente, che ci capito. Pronto?
0: Natale povero.
3: Pronto?
1: Ehi, Enzo.
3: Ma dicimi una cosa, chi ti sa che stanno a volta parte dell'equatore morono prima o 13?
1: Sì, vabbè, è indicativo, ecco, sì.
3: Ma è 13 avendo prima il cane, no?
1: Sì.
3: E quindi loro morono prima il lavoro.
1: Non è una prima.
3: S'anticipano.
1: Pure in Giappone, quando fanno in Australia, come un capodanno, fanno prima là. Girando. Ciao fratello.
0: Ciao caro. Ciao. Poi sono andato a vedere un attimino chi è questo Hensuccio von Forster, giusto per capire, magari ci era uno un po' così. In realtà è stato un pezzo grossissimo, ragazzi. Morto nel 2002, è stato fisico, filosofo austriaco, pioniere nel campo della cibernetica, dell'intelligenza artificiale anche. Quindi chissà, qualche grazie glielo dobbiamo pure per l'intelligenza artificiale.
1: Ah, cioè, ma dice pure grazie.
0: E fornì importanti contributi nella biologia teorica, è noto anche per le pubblicazioni sull'epistemologia e nel costruttivismo psicologico. Pensa te, cioè ha fatto un sacco di cose. Quindi è accreditato,
1: è attendibile,
0: è molto attendibile. Voi siete dei delinquenti provocatori con questa domanda. Cosa posso rispondere? Rispondo che organizzo una mega orgia con 7-8 modelle.
1: Fratello, ma lo faccio pure io tutte le volte. Organizzo l'orgia, ma che siamo soli.
0: Sì, ma la domanda è:
1: minimo 2 giorni, minimo 3, 2. Cioè, non posso stare soli.
0: Ma vabbè, le 8 modelle verrebbero da te poi, ma, sapendo
1: pagando,
0: la stessa
1: pagando,
0: cosa.
1: Pagando, vengono per Sacano. Pronto? Chi sei?
4: Pronto, Gegè.
1: Qui, Gegè.
4: Sì, volevo dire una cosa di riferimento vino, gin toni.
1: Bravo.
4: Il problema non è la qualità, è sempre l'ultimo bicchiere che è legato tutto a K1.
1: Ah, in che senso?
4: È nel senso di bere pure una bottiglia di vino e non tombare.
1: Ah.
4: È l'ultimo bicchiere che è legato fra.
1: Non ci sono arrivato, ma bevo tutta la bottiglia, quindi all'ultimo
0: secondo cioè, me è una
1: l'ultimo bicchiere non lo faccio, non sono
0: è una formula matematica secondo me. Scusami. Allora tu bevi la bottiglia, per logica bevi la bottiglia, non ti sei ubriacato, l'ultimo famigerato bicchiere di cui tu parli non c'è, quindi come ti ubriachi?
4: L'ultimo bicchiere
1: è quello che è necessario. Vabbè,
0: vedi che bevono
1: Far passare la sbornia, lo sai come si fa per Sagan?
0: No.
1: Allora, che ti hai bevuto? Un litro di vino?
0: Per esempio.
1: Devi avere un litro d'acqua.
0: Ah, devi compensare con equal
1: se compensi con l'acqua
0: ma non vomiti pure l'anima così che...
1: No, l'acqua no
0: fa no, sai, tutta sta roba
1: può
0: che dai e butti
1: darsi,
0: dentro no?
1: Allora ci fermiamo un attimo, mettiamo la pubblicità e torniamo, vai.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Non ci credo.
7: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
6: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezioni da 285 grammi a soli 1,99 €. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 €.
7: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 2026, questa è la data della fine del mondo, è una data che è ritornato in voga sul web in particolare, ovviamente, ma lo studio è concreto, risale al 60, al 1960, dove in questa data risorse zero, basta, non possiamo più andare avanti.
1: Sarà versa cosa,
0: perché ci hanno zucato tutto qua.
1: Ma secondo me ne ho versa cosa, non.
0: Ma come fai? Cioè, già
1: l'hai pure fatto. Dicono che siamo troppi sulla faccia della terra.
0: Sì.
1: No, che non c'è più spazio, invece non è vero. Cioè, dici che se prendi tutta la popolazione mondiale, la metti tu quando assieme, ricopriamo un piccolo territorio, non ricopriamo tutto. Cioè,
0: vabbè, devi
1: tutti gli indiani, ti pigli tutto quanto e metti, poi dopo ti faccio
0: 8 miliardi e passa di cristiani.
1: 8 miliardi di metti tutto quanto in una nazione, copriamo cioè, mezza Africa, pure questo rimanerebbe vuoto.
0: Cioè, ma come fai a sopravvivere così? Però, cioè, non...
1: No, però hanno detto. Cioè, in esempio dicendo, dicono che non c'è più spazio perché siamo diventati tanti. Però se prendessi tutta la popolazione mondiale, la metto tutta assieme, copriamo un piccolo spazio, non è vero.
0: Vabbè. Comunque è venerdì 13 novembre, tra le altre cose, capita pure di venerdì questo 13 novembre.
1: Giustamente.
0: Si lamma via sta sfiga, abbiamo buono, pronto? È caduto. C'è Agostino che ci manda una foto bellissima sua, c'ha un sorriso fantastico sto ragazzo.
1: Beve.
0: Con un buattone, quanti litri sarà questa? 4 litri? 3 litri? 5? Un buattone di vino di quelli proprio belli. Il 13 novembre si celebra in tutto il mondo la giornata della gentilezza con l'obiettivo di promuovere il potere positivo verso gli altri e verso se stessi. Azza all'anima della positività, dice Antonio Damarano. La data non è delle migliori. Rosa, fossi in te il 13 mattina, ingropperei pesacane. Tiè!
1: Sfaccia pa, muore vergine, muore, pronto?
2: Pronto?
1: Hola cara,
0: ciao.
1: Chi sei?
2: Eccomi, buongiorno. Allora, Rosa, hai già organizzato tutto.
1: Cosa vuoi fare?
2: Allora, il 20 è il mio compleanno.
1: Sì.
2: Quindi faccio l'appello a mio marito, a mio papà che se ascolta, lo festeggiamo prima. Lo festeggiamo il 20 agosto.
1: E che facciamo?
2: Una bella piscina e voglio a te che esci da una grandissima torta e fai vestito da Gianni e fai passi.
1: Ma come tu hai vestito nudo in perizoma, come preferisci?
2: Che come tu,
0: Cioè praticamente hai detto nudo, sceglie quella, sicuro.
2: Marco, ma tu sai che io non faccio problemi? No.
0: No, per carità, anzi io so che sei contentissima.
2: No, che
0: sono scema, già morì. C'ha ragione.
1: Se me la bella mezza si sciacqua, gli occhi. Grazie, amica mia.
2: Ciao,
1: bello.
0: Ciao, cara. Allora, intanto sto su un lido con mia moglie alla fine del mondo, poi ci penso in poche parole, ma che ce ne fu? E Lillo ci manda una bellissima foto, ragazzi, beati voi, bene, godetevi questa giornata. Marco, se viene la fine del mondo andiamo tutti a casa di Rosario che con i suoi superpoteri ci proteggerà.
1: No, ma non è che cade un asteroide o altro, cioè finiscono le risorse, cioè non c'è più acqua, non c'è più, che ti devo dire, fertilizzanti, mangiare, queste cose qua, non è che cade un asteroide, come dice lui.
0: Finisce l'energia, finiscono le risorse, insomma, non si fa più nulla. Ragazzi, stamattina mi ha chiamato mia moglie che si è rotta la macchina. Rosaria, faccio riebo da allora, Bruno da Baia. Sì, alla fine ci rientri. Attenzione, è un finanziere e se no, aspetta un attimo.
1: Comunque ho chiesto all'intelligenza artificiale, se radunassimo tutta la popolazione del mondo, quanto spazio si occuperebbe? Se prendessimo tutti gli 8,2 miliardi di persone e li mettiamo tutti quanti assieme, si occuperebbe una, per esempio la provincia di Milano e Napoli, o di Napoli, sarebbe l'equivalente di circa un terzo della Corsica. Cioè abbiamo tutta la popolazione mondiale, mettiamo una
0: 8 miliardi e 2,
1: mettiamo tutti quanti azzeccati, uno vicino a Napoli, mettiamo tutti quanti assieme, si occuperebbe una, per esempio la provincia di Milano e Napoli, o di Napoli, sarebbe l'equivalente di circa un terzo della Corsica. Cioè abbiamo tutta la popolazione mondiale, mettiamo una
0: 8 miliardi e 2,
1: mettiamo tutti quanti azzeccati, uno vicino a Napoli, mettiamo su una superficie, si occuperebbe la metà della

0: Cinicina, 11 occuperemo 2000 km quadrati, non tanto. Però dicono che praticamente siamo.
1: Non si può fare perché.
0: No, non è che si può fare, è un esempio.
1: Però l'esempio è che tu, purtroppo, su molte parti della superficie terrestre, se tu la vuoi ragionare, che vuoi costruire abitazioni, un po' di comfort, un po' di cose. Lo spazio.
0: Perché tutte le abitazioni, tutte quante assieme saranno 4000 metri quadrati. Cioè,
1: no, di più, dai. Voglio dire. Allora, andiamo a vedere altri messaggi. No, c'è una telefonata, pronto?
2: Buongiorno mitici, Gianni Vendemia.
1: Oi, caro.
2: Allora, se verrà la fine del mondo,
0: Tu giuro bar mezz'ora prima. Giuro bar. A mezz'ora è andato con bar.
1: Allora, c'è un amico.
0: Andiamo a morire.
1: No, per carità, se moriamo ci perdiamo perle come questa, e battute fantastiche come le tue.
0: Ma perché tu dici, vai.
1: Allora, c'è un amico che ci manda, è in Egitto da quello che vedo, da Urgada la vostra salute, Luca, con un bel cocktail a bordo di una piscina. Ma io, ma state tutto quanto a vacanza, ma che è venerdì 22, cioè non è che siamo in periodo di
0: che gli permette
1: gli amici prima stavano sul Lido, questo sta in Egitto. Aiuto, andate a faticare, fatturare, forza, andate produrre. Rosario, quanti pullman R5 devo prenotare per lo sfollamento?
0: Ma sfollamento non è che cade una bomba o cade un asteroide, ragazzi, ripeto, cioè mancanza di, cioè vado a salumiere un truvinino di fa capire, capire.
1: Alla fine, tra difendere il proprio paese Pauerra e la fine del mondo, il rimborso spese non lo voglio più. Vado a fare la guerra dopo il 14 novembre. Vabbè.
0: Sì.
1: Anche questa è una scelta. Poi mi potete ripetere il numero perché voglio chiamare? Certo, 081 546 6873. Dai, se riprovi nel tempo di questa canzone, ti mettiamo in attesa, che nel frattempo c'è Justin Timberlake.

0: E allora, nel salutare ovviamente la nostra meravigliosa redazione esterna nella persona di Pio Russo, approfitto pure per leggere una sua meravigliosa idea, perché dice: ora facciamo scorta di lievito e andiamo avanti a pizzi almeno fino al 2029, perché il lievito poi sarà una delle cose più ricercate in assoluto.
1: Eh? Come lo impasti, scusa?
0: Hai ragione, lievito e farina, ragazzi, mettiamo da parte.
1: No, come lo impasti con l'acqua? Non avete capito? Cioè, la mancanza di risorse vuol dire che pure l'acqua ti viene a mancare. Non avete capito?
0: E allora, cioè, lievito, acqua.
1: Per esempio, lui dice che praticamente ci sarà un caldo, ma per esempio, il prossimo weekend si inizierà a parlare del caldo estremo,
0: e il cambiamento.
1: Il cambiamento climatico. Avete sentito tutte queste cose? Il caldo che poi non piove, non piovendo, non si fa l'acqua, quindi vi manca l'acqua. Questa è una mancanza di risorse.
0: Per fare l'acqua.
1: Ci vuole la pioggia.
0: Esatto.
1: Per fare la pioggia ci vogliono le nuvole, per fare le nuvole ci vuole il mare.
0: E per fare il mare. Ci vuole
1: l'acqua.
0: Allora andiamo, ragazzi. Fossa vota buona che inizio la dieta se finiscono le risorse.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì,
0: leva auricolare, viva voce, dai, metti bene il telefono.
2: Sì, un attimo.
0: Una parola. Va bene, nel frattempo le compaio i messaggi.
1: Un attimo.
0: Sai che puzza e scello, 8 miliardi di persone attaccate, l'esempio che facevi tu, quella NATO, come si suol dire.
1: L'esempio, perché a volte per pure catastrofismo tutti questi allarmismi che si fanno.
0: Vabbè, però purtroppo molta parte della terra calpestabile,
1: sì, Moreno,
0: non è abitabile, purtroppo, no? Prendi molte Moreno. Zone dell'Africa, della Russia, dove insomma non si può fare nulla. Poi c'è l'amico al telefono, si è recuperato, è caduto, ok. Buongiorno ragazzi, in realtà vidi una volta che se con tutta l'umanità facessimo una polpetta gigante, anziché mettere tutti l'uno di fianco all'altro, in quel caso tutta l'umanità occuperebbe lo spazio di Central Park a New York. Cioè, lui parla anche di uno sopra l'altro a questo punto.
1: Una polpetta, fai tu carne allacciata e metti assieme, capito? Che so?
0: La carne allacciata.
1: Come chiama tu? Carne tritata, scusa.
0: No, pensare all'essere
1: grande,
0: no, pensare all'essere umano a carne allacciata.
1: Mi ha detto polpetta, no, una volana.
0: Allora, andiamo a vedere altri messaggi. Ragazzi, ho trovato l'annuncio di Rosario per un suo festino. Maturo maschio omega, molto atletico e con il fisico da colonna piovana. Alla ricerca di donne di qualsiasi forma o età.
1: Omega, alfa, maschio alfa.
0: Ha scritto omega lui.
1: Usaccio, si scrive alfa.
0: Astenersi sopra gli 88, si offre una vetta per gli spostamenti. Vi aspetto, vi prego, venite, siete grandi. Ciao da Lello.
1: Ciao Lello, grazie per la pubblicità, grazie.
0: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, sono Carletto da Secondigliano. Stamattina non sembrate una radio, sembrate una congregazione dei testimoni.
1: Congregazione?
0: Dei testimoni di Geova.
1: Ah.
0: Loro sono più di 100 anni che annunciano la fine del mondo. Per come stiamo vivendo gli ultimi anni, credo che la carestia già sia arrivata per alcune persone. Quindi la fine del mondo credo che sia iniziata da parecchio. Ciao ragazzi, vi voglio bene.
1: Ciao, l'era dell'intelligenza, voglio dire, no, dal mondo. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono in linea.
1: Ah, sì, sì, sei in diretta, vai.
2: Buongiorno. Senti, io vorrei fare brevemente, come la vedo io, diciamo, il momento storico geopolitico.
1: Sì.
2: Molti stanno ancora, anche nei TG, vedono la differenza degli incontri tra Trump e Xi e tra Putin e Xi. Molti non hanno capito che questi tre ormai stanno insieme. Il loro nemico è l'Unione Europea, perché loro si sono trovati questa Unione Europea con paesi deboli ma con una moneta forte. Quindi in pratica questo Hormuz chiuso è un vantaggio solo per Putin, perché Putin comunque riesce a vendere molto più gas e petrolio verso Oriente.
1: E questo lo stai attenendo all'argomento del giorno, come lo leghi? A fine Romulo, scusami.
2: No, io lo leggo che come molte report, molte notizie, diciamo da settembre, io dico finalmente, perché io spero, tifo che l'Europa si fermi. Cioè noi dall'autunno, secondo diciamo questi record, se non si apre Hormuz, pian piano ci sarà...
1: Vabbè, ci potessimo accattare una tavola di gas da russi, però noi siamo troppo orgogliosi, non lo faremo
2: mai.
1: Io non
2: voglio ironizzare, questo sì. Pensiero mio, cioè tutti i passaggi epocali nella storia sono avvenuti tramite grossi traumi. Quindi noi stiamo entrando in una fase molto molto difficile.
0: Vabbè. Ottimista però, l'amico.
2: Però liberatoria. Diciamo liberatoria.
1: Va bene, bene, liberiamoci bene, per il tramento con una canzone. Grazie, amico.
2: Con, sì, con un riferimento perché è sottaciuto. Sì. In Germania SD, ma non vediamo il colore politico destra sinistra, non ci sta più questa cosa, ci sta sovranisti e europeisti. SD sta oltre il 30%. Chiaramente non viene detta questa cosa per sminuire, per non fare effetto emulazione su altre forze politiche anche in Italia.
0: Ma voglio piatta una tangente esagerata, sì, comunque. Vabbè.
1: Una sola domanda prima di chiudere, ma ci stavi sentendo?
2: Ci stai?
1: Prima ci stavi sentendo, prima di fare questa telefonata ci stavi sentendo?
2: Allora sono onesto, ho messo da pochi minuti.
1: Ah, è perché allora, so perché io dicevi, ciao amico mio.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
4: Cioè?
3: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
4: Ah, e per il pagamento?
3: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
4: E allora corro da Euronics e Stufano.
3: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
5: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
6: Sì, lo voglio!
5: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: dai H7 Santa, questa è la loro nuova canzone e andiamo verso la chiusura della prima ora di Yes and Kiss Kiss. Tanti messaggi, tante le idee in vista della fine del mondo, però facciamo anche degli auguri perché c'è Massimiliano che ci sta ascoltando, che compie 50 anni e arrivano gli auguri da parte dei suoi figli Giulia, Giuseppe e dalla moglie Mary, quindi facciamo gli auguri.
1: Che auguri ci tenga a fare?
0: 50 anni? Beh.
1: 50 anni ci faccio pure gli auguri.
0: Certo. Che ci sei arrivato a 50 anni, capito? Per questo si festeggia. Ma è viva, meno male, potevamo non
1: fare. Ma la vita, insomma, vabbè, auguri, auguri.
0: Beh, tu ne fai 55.
1: Che tenga a festeggiare.
0: Bello.
1: Come una cosa, un festeggio che si sta facendo un telefono vecchio, non ci capisco, non lo so. Vabbè.
0: Mamma mia, che pessimismo, ragazzi.
1: Non è pessimismo, è il fatto che stai morendo, capisci?
0: Ma guarda il lato positivo.
1: Quanti anni ti?
0: 43.
1: E stai morendo, capisci?
0: Ma certo.
1: 44, 45.
0: Ti do una bella notizia.
1: Guarda, l'inutilità della vita, guarda. Là, vita tu, sprecata,
0: tu appena nato hai iniziato il tuo lento processo,
1: esatto,
0: di morte,
1: esatto, bravo,
0: quindi
1: bravo.
0: Al più lontano arriva meglio è, no?
1: Okay.
0: E quindi mi chiedo, ma agente se siete chiama qua peggio me, eh sì, a quanto pare, tornando alla telefonata di prima,
1: c'è voluto il pensiero geopolitico.
0: Ragazzi, comunque io oggi mangio pasta e patate. Ma perché ci stai dicendo questa cosa? Non so, ce lo volevo dire a qualcuno. Grazie, ciao, va bene, accettiamo anche questo. La fine del mondo esiste da anni, secoli, tra femminicidi, violenza in generale, guerre, la natura che distrugge. È già in atto la fine del mondo. È uno schifo. E scusatemi il termine poco gradevole, ma quando ce vo, meritiamo l'estinzione. Buona giornata, ragazzi. Ma intanto resistiamo. Intanto resistiamo,
1: no,
0: e sulla faccia della terra inevitabilmente aumentiamo.
1: Resistiamo
0: anche
1: come un batterio, pesacano, come un virus proprio.
0: Nonostante tutto, viviamo e ci riproduciamo.
1: Come i batteri.
0: 0815466873 se volete dire la vostra.
2: Il 13 novembre si avvicina. Putin, levo tu spizio, ottenerò tre.
1: Rappalo.
0: Immagini, lo fa il 12 novembre o il giorno prima.
1: Pronto? Buongiorno, ciao.
3: Ciao, buongiorno ragazzi, mi fa piacere che è ritornato Rosario in trasmissione.
1: Perché non ci siamo?
3: I giorni di Stefano De Martino, è stata una due.
1: Vabbè, sì. Ma non era Stefano De Martino. Ho messo solo la camicia bianca, tutta la qua la camicia bianca. Bufa. Dimmi, caro. Sì, è solo questo.
3: Ragazzi,
1: però,
3: niente,
1: sì.
3: Sono sotto casella e non potete levare, sta aspettando così.
1: Fai ti chiamarò, piaccia.
0: Vabbè,
1: ragazzi,
0: attualmente siamo 8.294.403.161.63.65.66.67. Insomma, c'è il calcolo in tempo reale.
1: Bravo, è forza, bro.
0: Realistico, pronto, proprio, pronto. Realistico.
4: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Ragazzi, ho chiamato semplicemente per dirvi che mi fate compagnia tutti i giorni.
1: Grazie.
4: E vorrei dire, se posso, una cosa a Rosario.
1: Dimmi.
4: Rosario, sono un Bruno.
1: Grazie.
4: Lo sai, io ti ho seguito anche diversi podcast che fai su YouTube e cose.
1: Sì.
4: Ma preparazione culturale che tiene.
1: Oh,
4: poi dopo.
1: Non mettere in aspetta, non mi ha messo in
0: o nipote Oppenheimer, capito?
1: Chi si caccia Luci? Tu che metti in sala?
0: Ma c'ha ragione.
1: Chi si schianta in
0: culo? Perdonami.
1: Luci,
0: Da dove hai evidenziato questa conoscenza culturale di Rosario?
1: Non devi dire tu, pare brutto.
0: No, voglio capire.
1: Non lo devi dire tu, è brutto.
0: Perché
1: come te la già dice?
0: Un ghinfrevia.
1: No, tu sei un frevia, non lo devi dire tu,
0: domanda,
1: è brutto. Fai complimenti.
0: Mi sono perso qualcosa probabilmente, vorrei capire cosa mi sono perso.
4: Allora, io vorrei dire semplicemente, siccome Rosario ha raccontato... Ci sono?
1: Sì.
4: Ah, raccontate che lui a scuola è stato pure qualche volta bocciato, e vedere la sua preparazione culturale fa capire quanto la scuola prima era grande e quando voi laureati non sanno accucchiare nemmeno due parole messe insieme. E
1: non
4: io posso dire che ho tanta stima nei confronti di questa persona che anche di secondo piano.
1: Grazie.
4: A me.
1: Quindi tu? Silenzio!
0: Fermi,
1: silenzio!
0: Quindi tu in realtà
1: grazie.
0: Trovi un ombrello protettivo perché dici sono con Matteo, mi sentivo magari. magari un po' la, così, in realtà domanda, sono colì.
1: La domanda te la devo fare, Marco. Tu hai mai sentito un mio podcast quando mi hanno intervistato?
0: Qualcosa sì.
1: Tutto quanto, non ci credo proprio.
0: Oh, quello con Lucio l'ho sentito tutto.
1: No, Lucio, vabbè, a parte quello di Lucio, gli altri l'hai sentito?
0: No, ho visto degli
1: e allora, se non, se non assaggi una cosa, come puoi dire che è cattivo è Bruno?
0: Rosa,
1: Bruno,
0: Rosa.
1: Rosa. No, quello di Lucio.
0: Ma perché Lucio ti ha fatto un'intervista bellissima?
1: Ho fatto
0: Lucio ti sta criticando tra le righe, ti sta criticando
1: e poi è brutto, sembra che va in freve, è brutto,
0: no, capisci?
1: Va in freve,
0: è che io vorrei dire a tutti quelli che ti intervistano che io ti conosco da molto più tempo, capito qual è il fatto?
1: E quindi sono ignorante.
0: No, no, ma mai detto ho detto
1: no,
0: questo?
1: No, che vuol dire? Sei
0: ho detto
1: ironica?
0: Questo?
1: No, no,
0: no, ho detto questo, ho detto questo. Ho detto, dico, no, non è ironico.
1: Sai, c'ha l'aiuto.
0: Non c'è la Ionta.
1: Come c'è la
0: Ionta? Vedi Ionte dove non c'è.
1: Diteci, c'è la Ionta al 3-4.
0: Tu devi cambiare auricolari. C'è la Ionta?
1: Ci sta.
0: Sono le news, vabbè. Sentiamo le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi il meteo. Vai, vai, vai.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno a tutti da parte di Riccardo Catapano. L'apertura con la cronaca. Fanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente tra il casertano ed il napoletano. Due arresti, 9 persone indagate e sequestri per oltre 1,5 milioni di euro. Le accuse a vario titolo sono di traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere, riciclaggio e gestione illegale dei rifiuti. Secondo le indagini sarebbero state smaltite illegalmente circa 25.000 tonnellate di fanghi e materiali speciali in terreni agricoli tra Capua, Mondragone e Castelvolturno, con gravi danni ambientali e forti disagi per i residenti. Sequestrati terreni, immobili, automezzi ed un intero complesso aziendale. Si è concluso lo sciame sismico che ha interessato l'area dei Campi Flegrei nelle prime ore di ieri mattina. A comunicarlo è l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Registrate complessivamente 12 scosse con una magnitudo massima di 4.4. Prosegue intanto il monitoraggio rafforzato nell'area vulcanica. I ricercatori dell'Osservatorio Vesuviano hanno effettuato nuovi campionamenti nelle fumarole sottomarine della zona di Lucrino a ovest di Pozzuoli per acquisire dati più dettagliati sui fenomeni geochimici e geofisici in corso. Dei controlli eseguiti dalla città metropolitana di Napoli non risultano criticità né nelle scuole già riaperte in data odierna né sulla viabilità dell'area flegrea. In totale sono 9 gli sfollati, con i danni maggiori riscontrati a Bacoli. Cambiamo argomento. È stato arrestato a Capri un cameriere di 31 anni accusato di aver aggredito la fidanzata durante una lite scoppiata per gelosia. I carabinieri sono intervenuti dopo l'attivazione del codice rosso, trovando la donna, una trentenne del posto, con il volto tumefatto e l'abitazione danneggiata. Secondo il racconto della vittima, l'uomo avrebbe colpito con schiaffi e stretta al collo prima di incendiare la sua divisa da lavoro. Il 31enne è stato rintracciato in un hotel dell'isola dove lavorava. Dopo una crisi in caserma è stato sottoposto a TSO e denunciato. Chiusura con il calcio. Anche oggi il Napoli si troverà a Castelvolturno in vista dell'ultimato della stagione calcistica azzurra. Gli uomini di Conte domenica alle 18 affronteranno l'Udinese al Maradona con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo e blindare il secondo posto in classifica. Conte intanto ieri ha tenuto un pranzo con la squadra proprio al centro sportivo, poi saluterà il pubblico napoletano prima di lasciare la panchina azzurra dopo due stagioni. De Laurentiis è alla ricerca del sostituto. In lizza ci sono Maurizio Sarri, corteggiato dall'Atalanta, ma anche Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Nelle ultime ore spunta anche il nome di Raffaele Palladino. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'ascolto e linea al meteo.
8: Kiss Kiss Napoli meteo.
10: Saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. Un venerdì 22 maggio sulla Campania con l'anticiclone subtropicale ben saldo e robusto sul territorio, a garanzia non solo di bel tempo e stabilità e dunque di cieli sereni o poco nuvolosi, ma anche di un clima caldo tipicamente estivo. Anche nella giornata di domani le condizioni meteo saranno buone, con tempo asciutto ed assolato per lo più, e temperature massime in diverse località prossime ai 28-30 gradi. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà domenica e nella nuova settimana vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita, Trebi Meteo.

0: Allora, torniamo in diretta. Questa è la seconda ora di Yes Anubis Kiss. C'è sempre lui, Rosario Verde.
1: No, c'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Simone Zagaria, che sta curando la parte tecnica. E dopo, insomma, aver parlato di questa fine del mondo, il prossimo 13 novembre, di cosa vogliamo parlare adesso?
1: Confesso, Pesacane, confesso un tentato omicidio che ho fatto.
0: Addirittura,
1: lo voglio confessare. Lo voglio confessare, perché sapete, siete un po' tutti amici, pur se non ci conosciamo di persona. Lo voglio dire. Va bene, stavo salendo via Iannelli,
0: sì.
1: Davanti a me c'era, sai, quando esci dalla tangenziale, stavo sì. salendo, c'era un signore su uno scooter davanti a me
0: sì.
1: che andava a 4 all'ora.
0: Sì.
1: Indovina perché?
0: Perché?
1: Tenevo il cellulare in mano.
0: Ecco qua.
1: Mori chi? Agitti, mo sbatto per l'aria.
0: No!
1: Mi faccio 10 anni. Volevo. Allo sto ponte a cui facevi abbasci, giustamente dicesse, capì? Agitti, perché chi ci mette?
0: Non si fa,
1: chi ci può? A questo un attimo dice ciao, sono arrivando, perché che si stava facendo? Perché prima la dice,
0: non può fare uno con
1: un cellulare a mano.
0: Scusami, però se a costo perdo secondi preziosi che posso guadagnare andando invece continuando ad andare usando il cellulare
1: preziosi, secondo me si fa stedine, capì? Dice, perché mi ha già fermato?
0: Posso dire una cosa molto cattiva poi a seguito di quei
1: preziosi? È più cattive che la Agitti.
0: No, nel senso che quelli che sul motorino a me mi fanno morire, perché quando vanno loro corrono, si infizzano, vanno e fuiano, poi quando sanno avere una cosa coppo cellulare si fanno una passeggiata a mare chiaro e vanno a 3 all'ora e quindi mi sposta un po' il sistema nervoso la cosa.
1: Comunque, cellulare al volante, meno di un italiano su due lo usa in modo corretto, resta alto il rischio di distrazione. L'indagine dell'ANAS evidenzia abitudini ancora rischiose. L'8,9% degli italiani telefona con lo smartphone in mano, cioè pure sì. tenere una macchina con Bluetooth e roba varia,
0: auricolari,
1: comunque non può sapere niente o telefona da sta mano, mentre cresce l'adesione alle nuove norme del codice della strada, cioè da un lato per esempio la cintura, che vi devo dire, il limite di velocità le cinture dietro, queste qua sono state recepite da
0: una
1: stragrande maggioranza delle persone, però prima è morito e che la rimanga a fare.
0: Eh no, ma veramente, tutto a posto?
1: Allora, secondo l'indagine realizzata dalla Global Research, su 4.000 persone, 5.000 osservazioni dirette lungo le arterie principali della nostra nazione, l'ANAS dice che solo il 41,9% degli italiani gestisce correttamente lo smartphone.
0: Poco, troppo poco.
1: Pochissimi. Comunque abbiamo ancora, ma pure l'altro giorno stavo in autostrada, c'era uno che camminava a centro la corsia centrale, piano piano, ci ti fa avere chi sta facendo e teneva un telefono in mano. Ma perché?
0: Non lo so, ma perché l'hai mai visto in macchina quelli che mandano il vocale? Cioè che il vocale effettivamente lo puoi mandare tenendo il telefono poggiato, no? Mandano il vocale mettendoselo così davanti alla bocca e si coprono anche la visuale della strada, tra le altre cose.
1: Cresce per esempio le cinture posteriori al 64%, mentre il 65% degli incidenti si può attribuire a una distrazione per colpa del telefonino. Immaginate un attimo se si risolvesse questa cosa qua.
0: Bello.
1: È un dato, si venga a parlare che fa assicurazione, ma non va in galera, mica è
0: tornato
1: omicidio.
0: No, che dici?
1: E dico, mi sono distratto.
0: No, è peggio. Tu ricorda, quando metti sotto tu qualcuno hai sempre torto, quindi indipendentemente da tutto.
1: Io quello che mi faccio, pure a me arrivano i messaggi mentre sto guidando, no? Però cioè, può essere, questa cane che mi dice la notizia, che notizia ci può essere? Che tu per forza pigliassi sul telefono per rispondere, per vedere chi ti ha scritto, ma chi ci può sta?
0: Ma poi tu sai che magari ti arriva un messaggio dove c'è bisogno di una risposta ragionata, pensata, lunga, ti metti lì al volante a fare sta cosa che dura un sacco di tempo.
1: Entrano, in tangenziale non vi dico quello che si vede.
0: Le vostre
1: le vostre esperienze 342-000-100 oppure 081-546-6873.
0: Io una volta in tangenziale, il più bello che ho visto, stava in macchina, finestrini completamente abbassati, con una mano aveva il telefono e con l'altra mano una birra. Io non lo so, che ne so.
1: Vabbè.
0: Intanto quello stava andando così, marciava alla grande. Pronto?
2: Pronto, Marco. Ciao, sono Rosario.
0: Ciao Rosario.
2: Ciao. Allora, Rosario sei numero uno.
1: Grazie, non lo dire.
0: Amico mio, metti bene il telefono, questi complimenti faglieli sentire bene almeno, dai.
1: Non lo dire.
2: però mi senti?
1: Sì, ah. No, sì, vai, tranquillo, vai.
2: Ok, scusa, però fammi fare un complimento anche a Marco, perché l'ho incontrato domenica pomeriggio a Napoli.
1: Sì, impossibile, a Napoli sta.
2: E ci siamo fatti una foto insieme.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ma che posto di Napoli?
2: Lungomare?
1: Sì, lungomare.
2: La del Napoli.
1: Sì, sì, sì.
0: Sì, sì, mi ricordo benissimo, fantastico. Lui ha detto anche, sei tu che hai detto in radio, fermami se mi vedi che mi fa piacere incontrare gli ascoltatori, quindi...
1: E il complimento dove sta? Che si è fatta fotografia con te? Dove sta il complimento?
2: No, è stato gentilissimo, lo so, veramente.
1: E chi era pure sgradevole?
0: Ma non ho capito, ma stai mormoriando?
1: Certo, tu mormori a me.
0: Ma io non ho detto niente, scusa.
1: Vabbè,
0: detto...
1: blocca l'utente, blocca l'utente.
0: Ho detto solo uno, no.
1: Bloccalo.
2: Ha fatto contento così, lo so.
1: Vabbè.
2: Marco, gentilmente, se lo saluti, perché ieri sera ti vedeva per, diciamo, nella replica, perché la mattina va a scuola. Ed è andato felicissimo, l'ho fatto vedere anche alla mamma.
0: Ricordami come si chiama?
2: Emmanuel.
0: Manuel, un bacio! Ciao Manuel!
2: Ciao,
0: bello, ciao. Ragazzi, buongiorno. Io prendo la tangenziale tutte le mattine per andare al lavoro in moto e vedo che il 90% delle persone in auto sono tutte con il cellulare in mano, sia auto ferme che in marcia. Saluti Marco da Pozzuoli.
1: Assurdo.
0: Poi quando c'è traffico si genera quell'altro fenomeno che tu vedi quello davanti a te che è chino sul suo peccato, che sta guardando il cellulare, la marcia riprende avanti e lui non se ne accorge nemmeno, resta fermo lì e si perde tempo.
1: Pronto?
3: Pronto ragazzo, grazie.
1: Ciao, grazie.
3: Buongiorno, discorso serio legato proprio a questa cosa. Voi non avete idea dei bocciosi con le macchine di grossa cilindrata che ti tagliano la strada mentre tu cerchi di far vivere una vita più o meno normale a tuo figlio autistico, portandolo a Nazareth per fettere via. Io ieri ad Afragola per girare all'IKEA, cioè dovevamo uscire io e questa macchina di merda,
0: ecco,
3: all'uscita di Afragola dell'IKEA, chi se va sorpassato, se va c'è la scaldocardare, fa stessa uscita mia.
1: Se pensano che tenere i motorini in mano, sì.
0: Sì, anche quello.
1: Abituato con motorini guidano. Sì.
3: Ieri ho fatto l'appello su TikTok proprio alle mamme. Vedete che figli vuole fare le scime coppie mai. Non pretendete che la roba sia la fecca, pelle, votive. Prevedite prima, lo adagello sti macchina sotto, che figli, ma non può rischiare.
1: E ci mi fermerei qua.
0: Forse andrebbe messa sta cosa che tipo ne ho patentato una certa cilindrata o fino a una certa età.
1: Già sta nel codice della strada.
0: Allora applichiamolo questo codice della strada.

0: 16 minuti fra 5 secondi, 081 546 6873. Sarebbe bello adesso, perché anche vedendo i messaggi e le telefonate di poco fa sono arrivate critiche pesanti, ovviamente, a chi usa il telefono alla guida. E
1: ragazzi, abbiamo detto la che statistica dice che quasi il 50%, quindi
0: no, di più, 59% sbaglia. Allora io vorrei parlare proprio con uno di quelli che sbaglia. Cioè, lo sappiamo, nel nostro intimo sappiamo chi ha il telefonino in mano mentre è alla guida, in tangenziale o per la città, e sarebbe bello parlare con questa persona per capire per quale motivo non riesce a gestire questo telefono in una maniera diversa.
1: E non c'è legge che possa bloccare questa cosa, perché poi c'è il ritiro della patente, manco la
0: per questo diventa interessante quell'idea di mettere le telecamere ai semafori intelligenti, che ti beccano in tempo reale quando tu sei sulla carreggiata e hai il telefono in mano. Pronto?
2: Pronto, ragazzi.
1: Ciao. Ciao.
2: Ragazzi, buongiorno. Sempre complimenti, sono Enrico.
1: Ciao Enrico.
2: Oggi volevo fare una domanda, ma perché i podcast non si vedono più?
1: No, si vedono bene, noi li carichiamo, l'app sta bene e il tuo telefono, o fai l'aggiornamento del sistema operativo, o telefoni che antiquate.
2: Due telefoni diversi.
1: A noi risulta che l'app funziona. L'abbiamo comunicato più volte e dice che è un fatto di aggiornamento di software vostro.
2: Ho capito.
1: Android o iOS tu?
0: iOS.
1: iOS.
2: Android.
1: Andai, chi lo ha? Passa all'Apple, passa all'Apple.
2: No, prestami 1.000 euro che così fa.
1: Attacca chi? Attacca!
0: Ah, boia, ma 1.000 euro.
1: Appena dicono queste cose, appena dicono queste cose.
0: A cancello non rigenerate, è un ascoltatore fedele, mamma mia, che ci ti.
1: Dammi 500 euro, facciamo 500 euro pronto.
0: Sono solo 2 euro al momento. Allora ragazzi, io che faccio il corriere e lavoro unicamente col telefono, come si deve fare? Non lo tieni in mano, Gaetano.
1: Basta mettersi un attimo a destra, vedi quello che devi vedere e vai avanti. Tu sai in coppa un aereo che il pilota si mettesse a fare TikTok.
0: Allora diciamo,
1: per esempio, sai in coppa un treno, quello che porta il treno si mette allora, a TikTok.
0: Gaetano, no? Non prendere ti collera, non me la prendo nello specifico con te, però diciamo che rider e corrieri col telefono e con il codice della strada personalizzato, molte volte, non voglio esagerare, ma molte volte fate un po' proprio quello che volete con la scusa ma io ha già consegnato, io ha già faticato, io ha già ricevuto, io ha già fatto. Teoricamente no, sareste sanzionabili tutte le volte che vi mettete parcheggiate male, eccetera, eccetera.
1: Scusami un attimo, che c'entra che io ho il navigatore acceso sulla moto, va bene? Pure io in macchina c'ho il navigatore, che c'entra il navigatore acceso? Ho fatto che io già scrivere, già fa mentre sto guidando. Una cosa è vedere il navigatore che mi sta portando, e un'altra cosa è mettersi il telefono in mano e giocare.
0: Gaetano me lo può confermare, probabilmente loro tramite il cellulare, quando hanno consegnato un pacco, segnalano l'avvenuta consegna.
1: E ti metto un coppo motorino e poi parte. Cioè,
0: no, per fare prima io mi metto al volante mentre sto andando,
1: vabbè,
0: scrivo.
1: 10 secondi.
0: Ma è quello il paradosso, io sono d'accordissimo con te, figurati.
1: Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao, dimmi.
3: Rosario,
1: oui.
3: Mi senti?
1: Sì.
3: Senti, mi vuoi prestare 1.000 euro, ti do anche 15 euro.
1: No, nella blocca andata a fornire, mi facete venire un freddo in culo, non posso tornare a casa senza ansia. Va bene. Pronto?
0: Pronto?
1: Perché chi
4: pronto,
1: sì?
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno. Dai, falsa speranza.
4: Ragazzi, dimmi. Voglio bene, lo sapete, piacere.
1: Gianni, ciao.
4: Ciao. Allora, a parte quelli che guidano col cellulare in mano, io mi sono fermato con la macchina per parlare con voi.
1: Guarda, bravo.
4: Sono educato, bravo. Mi hanno ritirato la patente, Marco.
1: Ah, bella alla fine.
4: Allora, la gente che attraversa le strisce pedonali con telefono in mano e non guardano.
0: Anche. Però Gianni, vedi, tu la lezione l'hai imparata dopo che ti hanno ritirato la patente.
4: Ma 20 anni fa però, Marco.
0: Vabbè, l'hai imparato stessa la lezione però.
4: È normale, vabbè.
0: Vabbè, qualche volta l'hai fatto però.
4: No, mo mi sono fermato.
0: Mo.
4: Stamattina una ragazza attraversa le strisce pedonali. La stavano investendo 3 volte.
1: Ma no, amico mio, ha torto quello che la stava investendo. Scusi, se sta sulle strisce pedonali ha ragione la ragazza.
4: Ma non guardava, guardava il telefono.
1: Perché voi non, perché noi teniamo su brutto vizio e il strisce pedonale pigliamo come una cosa la Juventus. Cioè non è.
0: No. Ah no?
4: Non dicono chi lo nomma, no? Strisciati devi dire, strisciati.
1: Gli striscianti, come vuoi dire. Tu
4: a Diego Maradona, non dicono.
1: Padova, tu se vai a Padova, no? Vedi la macchina che inizia a rallentare a 200 metri, a 300 metri, strisce metri, fanno paura, fanno ridere.
0: Sì.
1: A 300, cioè, ci tengono proprio, ma no, ma proprio assai.
0: Ah, la verità va io è che.
4: Ragazzi, quando camminate per strada togliete gli occhi dal cellulare perché succedono i guai.
0: Ragazzi, anche. La verità è che quando stiamo per strada, ora a piedi, in macchina, sul motorino, tenimmo tutto quanto stanzia che volimmo fare un press, volimmo un po' traffico, volimmo fare. E i fatti nuovi mentre stiamo andando a fare che la gamma fa, cioè siamo un po' tutti quanti egoisti, sotto questo punto di vista.
1: Pronto?
5: Carissimo!
1: Ciao caro, dimmi.
5: Senti, non ti preoccupare, se ti servono qualcosa di soldi a disposizione.
1: Ah, vedi?
5: Non ci sono problemi.
1: Apri il cuore.
5: Io sto guidando col telefonino in mano.
1: Bravo, bravo.
5: E se una persona sta attraversando.
1: Investi, in diretta, vai, investi.
5: Sta pigliando un caffè, ci hai dato, capro, c'è tutto bello, tranquillo e sistemato.
0: Benissimo, bene, grazie, vabbè, grazie mille.
5: Viva Napoli!
1: Che ha detto?
5: Evviva Kiss Napoli!
1: Bravo!
0: Kiss Napoli, grazie.
1: Ciao bene.
0: Allora, c'è un quicco qua, ragazzi, perché anche un altro amico dice che ci ascolta tramite l'app, vive all'estero e non riesce a sentire i podcast. Ho appena fatto un test con il mio telefono, un iOS, e non solo vedo tutte le repliche, ma sono ascoltabili. Vi ricordiamo che le repliche del programma sono l'ultima settimana.
1: Avete aggiornato l'app? A volte se andate nell'App Store dice
0: aggiorna. Vabbè, fermi lì, torniamo subito.
6: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza. La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it. Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
7: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
8: Cioè?
7: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
8: Ah, e per il pagamento?
7: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
8: E allora corro da Euronics Stufano.
7: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
9: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 7-3 per dire la vostra e anche 342-00-00100 per i vostri messaggi. Pronto?
1: Buongiorno a Rosario e Marco.
2: Buongiorno,
0: ciao caro.
2: Ciao.
1: Allora, a proposito dei corrieri, io viaggio da Minuri tutti i giorni fino a Salerno.
2: Sì.
1: Non ci sta uno che cammina sull'altra mano e te lo...
2: Vabbè, i corrieri sono come i tassisti, hanno una specie di licenza speciale, sai?
0: Ah, sì?
2: No,
0: guarda,
2: sì, sì.
1: No, ma poi da fare una cosa che non so, gente che compra dei mattinoni moderni, tutti, e stanno pure telefono a cinare.
2: Non usano il betutto, sì, sì.
1: Non ti fare niente, noi abbiamo bussato, ci diamo a Rosario, e Rosario risponde, mutrindo, mendolo.
2: Purtroppo così è, dice, ciao, proprio la statistica dell'ANAS dice questo, che più della metà della gente, anche se ha la tecnologia giusta, non la usa, date un telefono vicino a Ricci, che buffa.
0: Ah, ma poi non è bastato il divieto con il nuovo codice della strada,
2: ma
0: con le sanzioni molto più severe, ma manco a dire, voglio, sai, metti il telefono appoggiato lì sul cruscotto con un supporto.
2: Sai cos'è, che io guardo davanti, non c'è vigili, non c'è polizia e roba varia, piglio il telefono in mano, cioè che se si vedo vigili, lo posso di blocco, allora ho avuto un coppo così giù.
0: E allora,
2: ma se non vedo, no. Quindi ci vorrebbe la civiltà del nostro, che anche in assenza del controllo faremmo quello che
0: visto che a quanto pare latita, telecamere intelligenti ovunque, su autostrade, su tangenziali, al centro
2: quando
0: città
2: ci saranno,
0: becchiamo a tutti quanti e facciamo arrivare direttamente le multe a casa.
2: Non ci sono, per il momento non ci sono.
0: Mannaggia, pronto? La miseria. Ah,
2: pronto? Pronto? Buongiorno, ciao.
3: Ciao, sono Marco, ciao.
2: Ciao Marco, ragazzi. Ciao Bello.
3: Volevo giusto esprimere la mia, visto.
2: Prego.
3: Che io sto salendo da Reggio Calabria, quindi per lavoro faccio 50.000 chilometri all'anno.
2: Mamma mia, vai.
3: Il discorso, quindi, ma non voglio fare il professore del piffero, è diverso quello che voglio dirvi e trasmettere. Non bisogna banalizzare su questi argomenti, perché sono argomenti seri,
2: certo.
3: Dove molti ragazzi ci appizzano la vita.
2: Certo.
3: Bisogna essere molto più controllare molto di più, a parte che non è solo Napoli, io sono napoletano,
2: no, è tutta Italia,
3: Napoli come voi,
2: è tutta
3: non
2: Italia.
3: È solo a Napoli che succedono
2: l'ANAS la porta a livello nazionale, non a livello
0: quella è l'autostrada, quindi
2: sì.
3: A livello nazionale, però diciamo che qua c'è più diciamo sul discorso, vabbè, non succede. Però quella volta che succede può veramente appizzarci la pelle qualche giovane, anzi ce la pizza la pelle qualche giovane.
2: Come no?
3: Quindi cosa vi voglio dire? La sicurezza non è negoziabile. Purtroppo sui semafori dovrebbero essere messe le telecamere per individuare purtroppo anche le persone che hanno bambini dentro con i telefonini in mano, una frenata a 40 all'ora e te li vedo tutti in davuc, sopra e sotto. Questo è il discorso, che si banalizza tutto. Bisogna avere maggiore rispetto per il prossimo e da parte delle forze dell'ordine bisogna fare più controlli, che si banalizza tutto. Bisogna avere maggiore rispetto per il prossimo e da parte delle forze dell'ordine bisogna fare più controlli. Più controlli, la patente, quando tu...
2: Ma

0: quindi ci deve essere maggiore rigidità, perché in mezzo alla strada siamo tutti, quindi la sicurezza.
1: Senti, ma l'esempio secondo me è la tangenziale di Napoli, che va detta una cosa: da quando è attivo il famoso tutor a 80 km orari, effettivamente sono rare le volte in cui vedi qualche furbo sfrecciare oltremodo, ok? Quindi si è creato un flusso di velocità che ti permette di preventivamente frenare o gestire un ipotetico incidente se sei attento alla strada. Io vedo alle volte sulla tangenziale 3 incidenti uno dietro l'altro. Non è possibile che stiamo guidando tutti così male e che il telefono non c'entri niente.
2: Il sospetto che sia
1: l'80, il 90% la causa del telefono è più che fondato.
2: Vabbè, fra poco monteranno pure là le telecamere che ti controllano se sei al telefono. Comunque, e ti arrivi direttamente là il ritiro della patente. Grazie, amico mio. Mettiamo una canzoncina e torniamo. Vai.

0: sempre grazie a Pierusso. Sono andato a inciuciarmi in Ruanda. Direi tu, ci azzecca mo Ruanda.
1: Ci sta, azzecca sempre Ruanda.
0: In Ruanda ci azzecca sempre, perché in realtà, ragazzi, pare che in Ruanda utilizzi uno dei sistemi più avanzati di telecamere e di controllo della guida, tra i più sofisticati dell'intera Africa e probabilmente del mondo, dove se fai l'infrazione, cioè, ti arriva immediatamente un SMS con la multa a te, se sei proprietario del veicolo, o alla compagnia di noleggio, praticamente in tempo reale. E comunque, grazie a questo sistema, hanno praticamente abbattuto completamente i posti di blocco fisici.
1: Comunque pure in Italia,
0: perché
1: c'è
0: controllano
1: un ramo, c'è
0: così.
1: Anche in Italia c'è un ramo dell'autostrada che ce l'ha questi tipi di tutor, che vogliono estendere anche in città. Penso che fra una decina d'anni sarà coperta tutta la rete autostradale. Cercala un attimo, vedi, l'ultimo tutor che controlla i telefoni.
0: Vediamo.
1: Pronto? Anche il sorpasso.
0: Pronto?
1: Se sorpassi a destra, se stai sulla corsia sbagliata e vai a uno.
0: Tu lo sai che
1: tutto,
0: sbagliamo tutti in tangenziale.
1: Sì, sì.
0: Tutti.
1: E mo questo tipo di tutor vedrà anche questo e ti arriva direttamente alla multa. Pronto?
2: Pronto, salve, buongiorno ragazzi. Un cantone che
1: buscavamo.
0: Ciao, caro.
1: Ciao.
2: Vi volevo dire solo due cose.
1: Prego.
2: Anzi, tre, se è possibile, velocissimo.
1: Vai, veloce, vai.
2: Uno, io penso che voi fate il programma più bello e divertente di tutta la radio.
1: Grazie,
2: parlate, vi divertite e spero che anche voi lo percepiate, che non è solo un lavoro, ma è anche un piacere per voi.
1: E certo.
2: Spero questa cosa.
0: E secondo te io così mi faccio più di un'ora di macchina tutti i giorni nel traffico? Ne vale la pena, ne vale la pena, amico mio.
1: Va, figura. Quando
2: e poi spero che ne vale la pena, capitemi bene, economicamente. Ma poi, a prescindere da tutto, ma perché non aprite anche un canale Twitch di diretta? Così altre 2-3 ore e vi incassate un altro 5-6-7 mila euro al mese?
1: Forse
0: tu dici.
1: Amen.
0: Cioè, tu dici, finiamo qua le 2 ore e poi continuiamo su Twitch altre 2-3 ore?
2: Sì, io le ascolterei volentieri invece degli altri programmi.
0: Guarda,
2: ma come me, tante altre persone.
0: Ne parlavo con un altro ascoltatore che pure mi diceva la stessa cosa. In realtà, le 2 ore sono proprio giuste, perché il programma deve finire, che chi ascolta ha ancora un po' di voglia, no? Di ascoltare, come nel tuo caso, e quindi il giorno dopo è molto più probabile che tu torni. Se fai durare troppo, poi non va bene.
2: Se siete contenti voi, contenti tutti. Io un pensierino ce lo farei.
1: Vabbè, suggeriremo.
2: Poi un'altra cosa.
1: Dimmi.
2: Poi un'altra cosa. 20 anni fa, quando andai a fare il corso di scuola guida, una persona alzò la mano per dire: perché il pedone ha sempre ragione? Voi ve lo siete mai fatta questa domanda?
1: Mica ha sempre ragione, non è vero?
2: No, il pedone sulle strisce ha sempre ragione.
1: Ah, sulle strisce, sì.
2: Ma anche senza le strisce il pedone ha ragione.
1: Insomma, se ti metti a attraversare in curva su una strada a scorrimento veloce, no?
2: Esattamente, però la domanda è: perché in città ha sempre ragione? La risposta è che perché ci può stare, 20 anni fa, ci può stare anche la vecchietta di 80 anni che non ha mai preso la patente, che non conosce i segnali, che non conosce nulla, prende attraverso. Tu invece, che stai alla guida, devi essere attento a 360 gradi. E questo è il perché il pedone ha sempre ragione. Ovviamente il pedone.
1: Cioè, se tu stai dicendo che se c'è il rosso per il pedone e il pedone attraversa e viene investito, ha ragione il pedone?
2: Sì.
1: No, non è così, fratello, non è così. Purtroppo non è così.
0: In realtà la teoria sarebbe come dice lui, la teoria.
1: Se io attraverso su una strada a scorrimento veloce dove non c'è l'attraversamento, non ci sono le strisce, ha ragione il pedone, non penso.
2: Pesa cane,
1: no.
2: Pesa cane.
1: Si mi mette a per un coppo a tangenziale, ma molto una sotto avrà ragione.
0: Purtroppo, tu, se non sbaglio, tu hai l'obbligo di mantenere sempre l'attenzione più alta. Poi succede l'incidente, ovviamente ci possono essere delle attenuanti, ma teoricamente tu passi sempre un po' un guaio.
1: Avete ragione voi. No, comunque non attraversate pedoni con il rosso, non facciamo cattiva informazione. Le strade a scorrimento veloce non si attraversa. Grazie amico, grazie amico. Stop, stiamo in radio, non possiamo dire, va a finire qualcuno diceva io si può fare ragione e sto punto.
0: Oh, no.
1: Non si fa.
0: Va allora bene. Abbiamo ancora tempo? Sì, sentiamoci un'altra telefonata. Pronto?
3: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te.
3: Io ho visto il livello Pro Max.
1: Cosa hai visto?
3: Il livello Pro Max.
1: Ah, di cosa?
3: È un prototipo, una guaglione del 6, in una smart, un creatore un braccio, a sinistra teneva l'Aikos e a destra il cellulare.
1: E come guidava?
0: Guidava il bambino?
3: No, si è
1: messo traffico. Ah, cioè, con lei con su mano portava cose. Sì, sì, sì, c'è ritira patente. Che lei. Ma che lo guido stesso, pure senza patente. Non farti problemi. Vabbè, ci fermiamo un attimo, c'è canzoncino, pubblicità, canzoncino e poi c'è l'ultima parte, vai.

0: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
1: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
3: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends, con grandi

0: La Notte dei Leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: E allora, cari amici, anche oggi vi possiamo anticipare che Diego c'è, Diego è qui c'è, con Diego. Noi.
1: Ce l'ho funzionato. Benissimo, vai. Allora,
0: vieni a fare un saluto, Diego, vieni. Senza far vedere quello
1: sì,
0: che
1: ma
0: hai fatto.
1: Non sei in grado, non c'ha la giacca.
0: Vabbè, ora è in desabillé. Diego,
2: non ho la giacca, mi stavo spillando.
1: Diego, dove le compri queste magliette?
2: Ti piacciono?
1: Mercatino
0: Landignano. Non hai risposto alla domanda.
2: Posso dirlo dove l'ho comprato?
0: No.
1: A via Pomeo, così in generale.
0: Senti, Diego, al volissimo, stiamo parlando della gente che usa il cellulare alla guida, perché pare che il 41% delle persone quando guida guida bene, cioè che c'è il telefono poggiato sull'occhiuscotto, e il restante, quindi la maggioranza, c'è il telefono in mano generando problemi. Vorresti dire qualcosa alla Diego Armando Maradona Junior, a queste
1: senza
0: persone?
1: Senza dice male parole,
0: ha chiesto conferma, però
1: hai capito? No, la giustizia di partenza.
2: Scusami, ma
0: No, si può dire.
1: Diego Armando,
2: siete della
0: ecco
2: gente.
0: Ecco qua. Grazie.
1: Con noi. Allora, 0815466873. Poi puni una domanda, come a dire proprio Issighi alla.
0: Ma è fatta apposta. È fatta apposta.
1: Pronto?
0: La domanda, vai. Se non è.
1: Pronto?
3: Tutto a posto.
0: Oh, calmo.
1: Chi è? Tutto a posto. Chi sei?
0: È Rosario.
3: Rosario sì. Caprese. Allora, ragazzi, io sul discorso del pedone, non pedone, ti aggiorno, Rosario, come Dio, non solo sull'autostrada, ma anche nel centro urbano. Se il pedone con la bici o a piedi non passa sulle strisce pedonali e passa col semaforo rosso, la colpa è tutta sua, non è mia. Io devo fare attenzione, perché è sempre che devo fare attenzione. Ma lui si becca il verbale, se c'ha la patente si prendono anche i punti, pure se sta a piedi, certo. Perché l'incidente l'ha causato lui.
1: L'abbiamo detto pure altre volte qua, quello là che stava ubriaco sulla bicicletta, per esempio, o no, stava camminando a piedi ubriaco, sui lui di puntare la patente, sì.
3: Io, ma questa è una cosa, ma non è che perché il pedone ci ha massacrato lui e allora si può lanciare, non funziona così.
0: No, ma infatti lo abbiamo detto, è solo che tu da conducente, per esempio, ecco, stavo leggendo un esempio, se un pedone si lancia in carreggiata passando attraverso due macchine parcheggiate, c'è un autobus davanti, quindi visibilità zero, è normale che tu non potevi fare niente per evitarlo. Però teoricamente in un'altra situazione, se avevi modo di poter fare qualcosa, tu hai l'obbligo di fare il possibile per evitare la tragedia.
3: Posso fare pure il possibile, Marco. Però
1: sì, voglio, stiamo parlando dell'acqua capra, sì, è così.
3: Io non so nella sua testa, non posso immaginare lui quello che fa.
1: Rosa, dimmi una cosa, con i telefonini in Germania com'è?
3: Non ho capito.
1: Con i telefonini alla guida in Germania come funziona?
3: Allora, il telefonino è assolutamente vietato, perché
1: vabbè, pure da noi.
3: 50 euro di verbale in più un punto sulla patente, però se c'è l'auricolare uno solo.
1: Sì, non dico solo, questo, ma c'è l'abitudine della gente come qua che comunque li tengono i telefonini in mano.
3: No, ma qua sono severi, molto severi. Qua se ti prendono in stato di ebbrezza sono 1200 euro di verbale e in più si prendono la patente. È finito. Buonanotte, ciao.
1: Ma pure a lui. Vabbè, ciao Rosario, ciao.
3: Aiuto,
1: buon lavoro, ciao. Vai,
0: ciao,
1: Marco, vai.
0: Ciao ragazzi. Marco, non puoi capire quante litigate faccio con mia moglie che mi chiama e io le dico: guarda, sto guidando, e le stacco il telefono. E lei dice: se è successo qualcosa di grave. Io dico, me lo dici subito, non ti metti a parlare.
1: Vabbè, amico mio, basta accostare un attimo, come faccio? Se ci rispondono a qualcuno, accosta e chiama. Oppure c'ho il Bluetooth collegato e rispondo. Qual
0: il viva
1: problema?
0: Voce, il viva voce è la soluzione migliore. Io il top l'ho visto a Pianura, una smart con guida a destra e targa polacca, festival praticamente. Poi, ciao ragazzi, buongiorno. Non è un problema solo di Napoli, anche no. Qui a Mantova girano con auto
1: e nazionali,
0: esatto, 150.000 euro tutti col telefono in mano, specialmente le donne. Luigi purtroppo da Mantova, che poi sti macchinoni sono dei carri armati allucinanti che insomma è pericolosissimo. Dimmi Zago.
1: Ah,
0: ok,
1: sì.
0: Allora Allora, comunicazione per tutti coloro che tramite il proprio smartphone non riescono ad accedere ai podcast. Sappiate che il nostro reparto tecnico sta risolvendo il problema. Nel frattempo, se proprio volete sentire, collegatevi al sito tramite un PC, un fisso, e oppure tramite il sito, sempre con il telefono, e vi potete ascoltare il podcast da lì. Ma tranquilli che stiamo risolvendo anche per quanto riguarda l'app.
1: Stanno risolvendo, ignorante,
0: è aziendalista.
1: Pronto?
0: Come cosa. Stiamo.
4: Salve.
1: Buongiorno, ciao.
4: Salve, buongiorno, sono Antonio da Dublino.
1: Ciao Don Antonio. Ciao, com'è Antonio. A Dublino questa cosa dei telefonini, eh?
4: Ah, anche qui non si scherza, di rivero.
1: Eh sì.
4: Poco fa guidavo, appunto, vi ascoltavo via l'app e mi sono ritrovato una persona che attraversava la strada con il semaforo rosso.
1: Sì.
4: E quindi praticamente proprio perché aveva il telefono in mano
1: Si è distratto, e che è successo? Niente, beh, attraversato.
4: No, fortunatamente niente, però è per dire, ogni mondo è paese.
1: Stava sentendo noi quello con il telefono,
0: probabile.
4: No. Io avevo il verde, il pedone che aveva.
1: Sì, ho capito, quello che ha attraversato stava sentendo noi
4: con proprio perché aveva il telefono in mano.
1: Però c'è questa abitudine, come da noi, anche la gente normale per strada, cioè in macchina usano il telefono, ci sta, oppure sono più civili e cercano
4: no,
1: di...
4: No, anche qui è la stessa cosa.
1: L'uomo è uomo, cioè, vedi.
4: C'è questa brutta abitudine di camminare di pari vocali con il telefono in mano, di guardare probabilmente i social. Quando poi ci sono macchine abbastanza grandi che sono alquanto pericolose in città e ahimè non usano il Bluetooth, quindi...
1: Ma guarda che storia, guarda.
0: E poi fanno sti macchinoni che ti hanno messo un 6x3 come monitor per poter gestire proprio al meglio senza usare il telefono,
1: poi
0: qualunque cosa.
1: Dicere, viva Apple, perché con il mio telefono che c'ha sempre il Bluetooth acceso, pure se lo spengo si riaccende automaticamente.
0: Già sta.
1: Appena entro in macchina si collega, quindi non ci devo neanche pensare. Benissimo, signori, finisce qua questa puntata di Yes Non Kiss Kiss. L'appuntamento è domani, che facciamo 3 ore, nella terza ora parleremo di fantasmi.
0: Ah, bello,
1: non so,
0: piace.
1: Se lo sai, il 40% dei nostri radioascoltatori crede nei fantasmi.
0: Bene.
1: Molti pensano che questi fantasmi siano extraterrestri.
0: Bene.
1: Sì? Cioè che noi vediamo, quindi è un fenomeno reale, però si pensa che siano extraterrestri.
0: Quindi siamo al di là del fatto che tu hai un
1: siamo
0: navo.
1: Al di là della scemità proprio.
0: Infatti.
1: Sto scherzando. Chi sto tenendo il portafoglio dell'extraterrestre?
0: Ci sono tutti gli elementi per fare un cocktail perfetto per domani, ragazzi.
1: Quindi nella terza ora parleremo anche di questo. Tu credi nei fantasmi, Pesacane?
0: No.
1: Mai visti?
0: No.
1: Io ho visti, assaggiati, parlate.
0: L'hai assaggiati?
1: Tu anche toccati.
0: Ah, ok.
1: Sì, anzi, mi hanno toccato loro a me. L'ho raccontato più volte. Se non fossero tanti fantasmi, chi mi tocca?
0: Sì.
1: Tu ne hai accanto.
0: Ma almeno
1: chiama chi la bacia, tu ne hai accanto.
0: Ma almeno
1: fantasma, a me chi mi tocca.
0: Scusami. Sì. No, ma c'ha ragione.
1: Se poi discemo, che l'avrà ragione, che ha ragione.
0: Certo. Scusami.
1: Che ha ragione.
0: Ma almeno il fantasma era donna.
1: Ma che cazzo è asessuato il fantasma? Che
0: ma come è asessuato il fantasma?
1: A livello dei fantasmi si ignora.
0: Scusami, ma se il fantasma è un'anima che non c'è più in vita e che è morta, o era uomo o era donna?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Quindi era LGBTQ+, probabilmente. Senza sessualità, cioè nel senso
1: perché
0: non
1: l'LGBTQ non ha sessualità.
0: Sì, Baron, nel senso che non c'è.
1: Lascia sta. Allora ci sentiamo domani e parliamo di questa
0: un'occasione.
1: Cosa.
0: Pensacano no,
1: perché.
0: Me ne vado alla terza?
1: Sì.
0: Ok.
1: Come sta cortesia?
0: Mi piace.
1: Adesso la faccio soli.
0: Posso dire? Mi piace. Mi sta anche molto bene.
1: Va bene.
0: Torniamo domani. Che la felicità sia con voi.
1: Ciao, Agiù.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
6: Vuoi hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazioni e regolamento su anyplenitude.com.
7: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
8: Ci sta.
7: Su una grande nave.
8: Ci sta.
7: A un prezzo piccolo.
8: Ci sta anche quello.
9: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 11 in punto di venerdì 22 maggio 2026 e quindi significa che comincia ufficialmente una nuova puntata di Diego C'è. Buongiorno da Gianluca Miranda.
1: Da Diego Armando Maradona Junior.
0: Sempre il problema col microfono,
1: ma perché zigzag ride?
0: Lo salutiamo, zigzag Simone, zigzag Zagaria in regia, Flavio Esposito alla regia video, pronti a vivere quest'ora insieme. 081 546 6873 per i vostri messaggi, le vostre telefonate, il 342 00 00 100 per i vostri messaggi.
1: Devi sapere che a me frequentare zigzag solo in radio non mi basta. Ieri sera sono andato in un luogo che c'era anche zigzag.
0: Bello, beato te.
1: Ho detto l'ho anche abbracciato.
0: Bene.
1: C'era anche Lucio Pengue.
0: Slucio
1: Pengue. Per dirti che ho detto a degli amici, lui è zigzag.
0: Ah, l'hai detto proprio così.
1: E il
0: nome d'arte.
1: Lo conoscevo.
0: Molto bene. Qual è il nome d'arte di Vincenzo Italiano? Caro Diego, non lo so neanche io, però diciamo che è un
1: Gianluca, non ti devi distrarre col telefono.
0: Ma mi chiamano, che devo fare?
1: Tra l'altro
0: è una cosa anche abbastanza importante, però
1: forse fu qualche avvocato sarà.
0: No, è il mio dentista che mi chiama, lo saluto. Diego, allora
1: lo saluto.
0: Diego, Vincenzo Italiano è uno dei nomi nuovi che è uscito insieme.
1: Torniamo
0: a quello
1: seri.
0: Di Massimiliano Allegri. Sono giorni importanti, c'è il Toto allenatore ed è chiaro che bisogna tracciare una linea, perché non sono più così tanto sicuro di Maurizio Sarri. Ma tu pensi che questa ipotesi sia tramontata oppure che Maurizio ci voglia ancora pensare?
1: Io credo che sia... Io ieri te lo dissi, ti ricordi? Che l'Atalanta era in grande vantaggio.
0: Sì, sì.
1: Perché l'Atalanta offre più soldi, offre più anni di contratto e soprattutto offre un progetto molto chiaro già da oggi. Cosa che il Napoli in questo momento non fa. Continuo a pensare che a parità o un pizzico meno il mister comunque preferisca Napoli.
0: Ok.
1: Però è difficile, Giallo. Perché l'Atalanta è una società seria, una società forte, una società seria, una società che come si dice, che sa pianificare, una società che non ha l'obbligo di vincere, non ha l'obbligo di vincere, ancor meno di noi, che l'anno prossimo... Ma che ridi?
0: No, non rido, ora stavo ascoltando con interesse, sì. No, veramente non sto ridendo, veramente non sto ridendo.
1: Io prima della fine dell'anno radiofonico ti metto le mani addosso in diretta. Comunque, dicevamo... È un 70-30 ad oggi.
0: Ok.
1: È un 70-30 e...
0: Per l'Atalanta?
1: Per l'Atalanta.
0: Aia.
1: E da quello che so io, il Napoli è molto forte su Italiano, ma è forte anche su Palladino.
0: Ah, attenzione, perché questa è una voce molto interessante.
1: Allora, apro e chiudo parentesi, iniziamo, non so compagnie Palladino, iniziamo.
0: No, però ti posso dire...
1: No, iniziamo.
0: Una cosa su Palladino te la posso dire io, sicuramente verrebbe a piedi a Napoli, da Bergamo... Prenderebbe diciamo le scarpe quelle comode e verrebbe a piedi a Napoli, perché chiaramente è un allenatore napoletano, lui è nato in provincia di Napoli, è Mugnano, salutiamo tutti gli amici di Mugnano, è veramente poi effettivamente allenare un club prestigioso come quello del Napoli, del club di De Laurentiis, sarebbe un qualcosa di meraviglioso secondo me per tutti gli allenatori. Aspettiamo.
1: Scusami, ma a questo punto posso dire una cosa?
0: Vai, tu puoi dire quello che vuoi. Vai.
1: Posso dire un'eresia?
0: Vai.
1: Un'eresia.
0: Vai. Guardiola, pure tu sulla panchina.
1: No, ma stanno girando tutti i nomi di tutti gli allenatori tesserati. Mo dico pure io. Ma metti pure a me in mezzo ogni tanto. Comunque okay. Sono un allenatore.
0: No, guarda che...
1: Qualcuno se lo dimentica.
0: Ti posso dire
1: comunque
0: che
1: sono un allenatore.
0: E poi dopo
1: porti
0: anche il vice Højlund, che è il sottoscritto. Quindi diciamo che il Napoli potrebbe andare su una soluzione low cost per quanto riguarda il vice Højlund. No?
1: Ti voglio fare una domanda.
0: Vai.
1: Prima di andare da Cristian Ellino.
0: Sì.
1: Ti piace Italiano? Però io
0: do la mia. No.
1: Non ti piace Italiano?
0: Zero. A te piace?
1: Italiano è un bravo allenatore.
0: Ok.
1: Bisogna capire il suo modo di giocare come si sposa con quello che vuole fare il Napoli. Italiano è un buon allenatore, come lo è Palladino. Okay. A me Palladino piace, l'ho sempre detto. Sì. Mi piacciono i concetti delle squadre di Palladino. Però il Napoli è una squadra oggi con la rosa che può giocare uomo contro uomo.
0: Non secondo credo me proprio. No.
1: Questa rosa è perfetta per Sarri.
0: Questo ti stavo per dire, la verità è questa.
1: È perfetta.
0: Che tu devi chiamare, sa, tu presidente, tu Manna, devi chiamare Sarri, devi esporgli il progetto e essere certo, perché io non capisco, ma secondo te perché Sarri, io non riesco a capire, perché fossi nei panni di Sarri, ma io non ci penserei mezzo secondo, vedi, a scegliere il Napoli, vedi, mezzo.
2: Vedi perché
0: se
2: io
0: l'alternativa
2: devo,
0: è Bergamo.
2: Vedi perché io devo staccare i fili.
0: Se giudichiamo l'Atalanta con buongiorno, un progetto più serio del Napoli, siamo alla frutta. Non ho mai detto una cosa del genere.
1: Ho detto che oggi l'Atalanta offre più soldi, un contratto più lungo e un progetto per il futuro già definito, cosa che è normale che il Napoli in questo momento non possa fare.
2: È Dio santo, italiano.
0: Sì. È italiano, è
1: Vincenzo italiano.
0: No, allora prima di andare da Christian e Lino, tra l'altro, prima mi leggo al concetto del mio dentista, perché il mio dentista è lo stesso di Frank André Zambo Anghissà. Ancora per poco, purtroppo. Andrà via Anghissà?
1: Io credo di sì.
0: Dove va?
1: No, dove va non lo so.
0: Lobotka rimane?
1: Ma di certo, Sarri, se viene Sarri, c'è il veto nel vendere
0: Lobotka.
1: Non si
0: tocca Lobo. E anche su De Bruyne?
1: A me piacerebbe vedere un centrocampo De Bruyne e McTominay come interni di centrocampo.
0: Politano rimane?
1: E questa pure è una bella domanda, non è facile, sì, per me sì.
0: Ok, per la categoria, poi partiamo con il filo diretto, orrori calcistici. Tuchel ha lasciato a casa Palmer nelle convocazioni dell'Inghilterra. Col Palmer,
1: di che parliamo?
0: Maguire in difesa.
1: Ah, Maguire.
0: Vabbè, però Maguire ha fatto una grande stagione e Phil Foden lasciato a casa.
1: Ha lasciato fuori pure Trent Alexander-Arnold.
0: Questo se esce ai mondiali succede un macello in Inghilterra, eh? Va bene, partiamo con il filo di
1: meraviglioso. Oh,
0: sarebbe veramente
1: sarebbe meraviglioso.
0: Gli dando il foglio di via dal Regno Unito.
1: Oggi è Santa Rita. Auguri a
0: auguri
1: tutte,
0: a tutte le Rite.
1: Mia suocera si chiama Rita.
0: E salutiamo, tanti auguri Rita.
1: Facciamo gli auguri anche perché poi abbiamo scritto gomma si bella. Ne capisce.
0: Devi ricambiare con un regalo facendole gli auguri di buon onomastico.
1: Ma stasera il regalo.
0: Cristian, ciao, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno e forza Napoli.
0: Sempre
1: Gri.
3: Vi volevo chiedere se, intanto premetto che sono molto deluso dal divorzio tra Conte e Napoli, però vabbè. Vi volevo chiedere
0: anche noi,
3: se secondo voi da tifosi è giusto spiegare in grande che magari arrivi Guardiola, o dobbiamo già accontentarci, diciamo, mentalmente che ci arriva un italiano o Sarri, che comunque Sarri sarebbe una minestra riscaldata. Io non sono molto fan dei mister che tornano. Chiedevo a voi il vostro parere. Grazie.
0: Ciao Cristian, grazie a te.
1: Vabbè, io non sono d'accordo sul fatto della minestra riscaldata di Sarri. A me, per me esistono, possono esistere vari cicli di allenatori sulle stesse panchine.
0: Okay.
1: A patto che si faccia bene come lo vuole fare Sarri e come lo vuole fare il Napoli. E l'altra qual era?
0: No, le minestre riscaldate non funzionano secondo
1: me. No, allora ho risposto bene.
0: Lino, ciao, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno ragazzi.
1: Ciao, buongiorno.
4: Allora, chi esulta per l'addio di Conte, secondo me, non capisce niente di calcio.
1: Esattamente.
0: Amen.
4: Sarri, vabbè, quando era diciamo,
0: dici anche la seconda verità, Lino.
4: No, secondo me Sarri va, sta bene a Bergamo, ci piace vincere facile, tranquillo, lavorare tranquillo, senza pressione. Per me il nome di Palladino è ottimo.
0: Ok. No,
4: ricordiamoci che Palladino inizio anno del Monza ha iniziato a 4, cioè 4-2-3-1.
0: Sì, no, ma secondo me è un ottimo allenatore.
4: Non giocherà a 3 a Napoli, giocherà con 4-2-3-1 secondo me Palladino a Napoli, perché non ci sono i giocatori adatti per il 3-4-2-1. Quindi secondo me meglio Palladino. Italiano no.
1: Però ti posso fare una domanda. Oggi fare il 4-2-3-1 giocare con i due col doppio play. Il Napoli lo può fare con Lobotka che Gilmour, però tutti gli esperimenti di quando hanno giocato insieme Lobotka e Gilmour non sono andati benissimo. Quindi chi potrebbe affiancare
4: Non dimentichiamoci che se Badia Conte può restare ancora Anguissà,
1: non credo
4: Anguissà.
0: Su Anguissà abbiamo pochi, diciamo, poche certezze su una sua permanenza.
4: Comunque c'è ancora McTominay che si può giocare sia più basso, tipo Ederson, può fare un tipo Ederson. Quindi
0: però secondo me perdere McTominay in fase realizzativa offensiva è un errore, lì non ti dico la mia.
4: Lo so, però comunque
0: perdi tanto perché è troppo forte, fa troppo la differenza davanti, Lino.
4: Non dimentichiamoci Neres, Alisson.
0: Neres, sì.
4: Comunque ce l'abbiamo là, sì, davanti.
0: Se non si rompe tutte tre volte all'anno. Sì. Lino, ti salutiamo, un abbraccio. Sì, ciao. Neres, ragazzi, certo che ce lo ricordiamo, il valore aggiunto. Il problema è che Neres si fa 10 partite in un anno, quello il grande problema di Neres è questo, perché ad avercelo sempre è un giocatore che ti sposta gli equilibri, un giocatore forte, un giocatore che se sta con la testa, se sta al 100%, fa veramente la differenza. È chiaro che però questa è una cosa che deve valutare il Napoli, il fatto che purtroppo soffre molto gli stop, gli infortuni, eccetera. Ci sono calciatori che sono fragili, tra virgolette, è di cristallo, esatto. Alberto, ciao, buongiorno.
5: Buongiorno ragazzi, sempre Forza Napoli.
1: Ciao Albe, sempre.
5: Con questo Sarri, dai, lo so che voi lo amate, io non lo amo più, e basta con Sarri, basta. Io accetto tutti tranne Sarri, si fanno anche attendere 2 milioni e mezzo, io non ci darei nemmeno 500 milioni al mese, dai, basta. Ha fatto un bel gioco ma non abbiamo vinto niente con lui, niente, e non mi dite 91 punti. 91 punti è solo per la Manacco, ragazzi, scusate il tono, non ce l'ho con voi.
1: No, vabbè, ma no, ci mancherebbe,
5: niente. Allora, accettiamo tutti gli allenatori, tranne Sarri, si fa anche attendere, io spero che lo chiude, non lo lascia, se lo tiene lui, o se ne va a Bergamo. Io accetto, Palladino mi piacerebbe, non l'avete detto voi, Palladino, italiano. Spero che viene qualcuno che ci faccia un po' divertire, però dobbiamo riempire la bacheca, ragazzi, le vittorie contano con bello e non per gioco. Sempre forza.
0: Un abbraccio Alberto, sempre. Ciao, un abbraccione. Sempre Forza Napoli. Diego, vuoi leggere qualche messaggio?
1: Sì, allora, ragazzi, non conosco le vostre fonti, ma il prossimo allenatore del Napoli sarà Palladino, Ferdinando. Ok, non conosciamo neanche.
0: Guarda, io sarei contento. Secondo me.
1: Gianlu, pure io.
0: Però posso farti una domanda e poi mi leggi questa cosa? Sì. Se non dovesse venire Sarri, è la tua alternativa preferita, Raffaele Palladino? La mia, sì, è la mia preferita. Non so se notate che non stiamo proprio nominando Allegri, perché rimane al Milan, per fortuna, ragazzi.
1: Rimane?
0: Per fortuna sì. Così pare.
1: Giallo, allora, io considero, già ti ho detto, Italiano e Palladino due allenatori molto bravi. Molto bravi. E non so se il loro modo di giocare si possa sposare con la rosa che in questo momento ha il Napoli. Quindi preferiti come gusto, a me piacciono entrambi come allenatori. Però se il Napoli non dovesse prendere Sarri, io proverei a prendere un allenatore che giochi un po' meno uomo contro uomo e un po' più sulle linee di passaggio.
0: Ci può stare. Marco, buongiorno, ciao.
6: Ciao Luca, Diego.
1: Ciao Marco, buongiorno.
6: Allora, io sto sentendo a tutti questi criticoni su sale, vabbè, lasciamo stare. Però io dico, guardo Palladino, Italiano, io Diego, io condivido il parole Gianluca. Palladino è tutta la cosa. Tra il Palladino e Italiano, io scelgo Palladino. Il gioco che fa il Napoli va molto bene, il gioco di Palladino. Italiano non gioca al 4-3-3, Italiano gioca diversamente. Anche se per Italiano, a me non è che mi dispiace.
0: Non fai un dramma, certo.
6: A monedì, ma pure lo stesso, ci stanno proprio. Poi quando Conte, io e te, tutti e te, come stiamo mo, io, Gianluca e Diego, abbiamo stesso cose. Sei ritornato la telenovela di Angelotti, la stessa cosa l'ha fatto quello con Conte. Lo spogliatoio hanno fatto in modo di fare a Conte. e ci sono riusciti.
0: Ma su questo non lo so, Marco, lo sai, perché le cose che si raccontano nello spogliatoio sono cose che succedono in tutti gli spogliatoi e poi molte cose non sono manco vere.
6: Sono quattro di loro che non hanno giocato, hanno criticato a Conte, che Conte fa lavorare molto la squadra, non ce la facevano, non lo sopportavano più, hanno fatto i boh, ci sono usciti, Conte si sta a Napoli, ci stanno problemi, Conte se ne va, però boh, tutte diffuse, vogliono divertire, e quando non vengono risultati, se stessero zitta, perché devono mettere decine, vogliono divertimento o vogliono risultato, perché non puoi fare copia, vogliono divertire, ci divertiamo, ma se non vengono risultati, se stessero zitta, tutto quanto però, che ci ha stufato tutto quanto.
0: Capiamo lo sfogo di Marco. Marco, ti salutiamo e ti ringraziamo, un abbraccione. Ciao Marco, sempre Forza Napoli. Secondo me si può dire una cosa, e mi leggo a questo sfogo di Marco, Diego, che non è un'eresia, poi dimmi se sto dicendo un'eresia oppure no. Chiunque verrà oggi, il Napoli fa un passettino indietro, poi se questo passettino lo recupera in un anno, bene, sono felicissimo.
1: Meno che non viene Guardiola.
0: Meno che non viene Guardiola.
1: Che non viene.
0: Il Napoli, esatto, il Napoli farà un passettino indietro, perché perdi uno degli allenatori più influenti al mondo, che si chiama Antonio Conte, che per anni / risultato / progetto è uno dei migliori in assoluto. Questo non lo potete negare, poi potete criticare il gioco, che non ha gioco, potete dire tutte queste cose che non mi trovano d'accordo, perché il Napoli delle volte quando ha avuto la rosa al completo anche quest'anno mi ha divertito, tipo il periodo del mese della Supercoppa, ma questo è un altro discorso. Il Napoli farà un passo indietro. Ora, se questo passo lo recupera in un anno, se lo recupera in due anni, se lo recupera in tre anni, non lo so, indipendentemente da chi verrà, però chi verrà qui a Napoli prenderà un'eredità molto pesante, e chi verrà qui a Napoli deve sapere che il Napoli deve lottare per lo scudetto, perché altrimenti questo allenatore può finire sulla graticola dopo nemmeno sei mesi. Cioè oggi tu da allenatore, no? Ti chiedo, da giornalista, da allenatore, un allenatore le valuta queste cose, no?
1: Puoi rileggere
0: il messaggio di ieri alla Madrid, no? Forza
1: no,
0: Napoli,
1: però lo devi rileggere,
0: ma non so come prenderlo, dopo lo cerco.
1: Aspetta,
0: e te lo
1: io ce l'ho.
0: Sicuramente si farà un passettino indietro. Fabio, ciao, buongiorno.
7: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Ciao.
7: Allora, è complicato parlare oggi perché i tifosi napoletani sono imborghesiti, parlano di bel gioco, parlano di Sarri. Faccio una domanda in primis a Diego, conoscitore di calcio e soprattutto dei calciatori.
0: Vai.
7: Ma questi intorno parlano e pensano che lo spogliatoio del Napoli fosse staccato, ma si rendono conto che non arrivavi nemmeno decimo, cosa che si conta che ha avuto il Napoli quest'anno, se realmente era staccato all'interno? Chiudo anche dicendo di un'altra cosa, noi stiamo parlando dell'anno prossimo, di chi sarà il nuovo allenatore. La prima domanda da fare, visto che il Napoli ha un rientro di quasi 10 prestiti e quindi la rosa è variegata e chiunque arriverà qua la potrà modellare come vuole, ma sarà Manna il nuovo direttore del Napoli o meno?
1: Questa pure è un'altra bella domanda,
7: non è quella la domanda iniziale, poi dopo possiamo parlare per me. Cioè io devo prima capire chi porta Cavall e poi dopo altrimenti perdiamo tempo.
1: Questo è fondamentale. questo è fondamentale. E comunque voglio rileggerlo. È un post del Napolegno, non è un post mio. Voglio dire, quindi iniziamo a. Perché già. Capì, già. Un avvertimento al prossimo allenatore del Napoli. Prima di firmare, lo faccia nella consapevolezza che qui un secondo posto e una supercoppa sono un fallimento. Per la sufficienza è obbligo scudetto e almeno ottavi di Champions. Ah, ovviamente con una media di XG per partita pari almeno a 3. Almeno a 3. Altrimenti dei trofei non ce ne facciamo un bip. Alla Madrid. Ah no. Forza Napoli sempre.
0: Meraviglia. Mario, ciao, buongiorno.
8: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
8: Sulla falsariga dei progetti europei forti, no? Non sta uscendo un nome.
0: Qual è?
8: Iniesta.
0: No, Xavi.
8: Xavi, scusami.
1: Infatti.
8: Non sta uscendo questo nome, comunque figlio di Luis Enrique e Guardiola pure lui. A Barcellona ha già vinto. Non lo so perché non sta...
0: Grande nome, Mario, grande nome.
8: non penso che abbia queste grandissime pretese.
0: Grande nome.
8: Sia a livello di mercato, ha lavorato
0: con... Ma su questo non lo so, perché non conosco l'allenatore, non conosco i progetti, non conosco quello che ha in testa, però io quello che so è che sicuramente è un buon allenatore, è un allenatore che ha una...
8: Latino italiano, ce li faremo andare bene tutti quanti, però è l'anno del centenario, non lo so, ho paura, lo vedo un salto nel buio, cioè dopo Conte sarà difficilissimo.
0: È vero, vabbè,
8: a questo punto si è aspettata la cosa, non lo so, mi sta sembrando un po' strano il suo atteggiamento.
0: Vabbè, vediamo. Vediamo Mario, vediamo, un abbraccione, ti salutiamo.
9: Iniesta, è giusto quello che scrive, chi lo scrive, vediamo, Carmine. Scrive Iniesta ci vorrebbe in campo.
0: Esatto, ma anche Xavi,
9: pure Xavi non era.
0: Erano due che, diciamo, il pallone lo sapevano, come dire, far girare all'interno del campo. Che giocatori.
9: Ci sta scrivendo Cipro.
0: Pure Miranda va bene sulla panchina, basta che fammi leggere. Quello era il messaggio, era meraviglioso. Pure Miranda va bene sulla panchina, basta che ogni anno mi fate fare 2400 km. Guarda un poco e Tennens cosa fa ricere? Già Ilson da Norimberga. Bellissimo, bellissimo.
9: E intanto Ciro dice: proprio per l'ambiente ci vuole un mister con gli attributi e voi volete Palladino. Ma perché io ti voglio a Palladino? Io. Tu hai detto è il tuo preferito dopo, ma non abbiamo detto che vogliamo a Palladino, a parte che non lo scegliamo noi, l'allenatore. Però poi mica vogliamo Palladino. No, quando mi si chiede e che se Palladino è un bravo allenatore, per me è un ottimo allenatore Palladino.
0: Per me,
9: un ottimo.
0: In grado di gestire una piazza come Napoli, per me.
9: Ma poi da qua a dire che noi vogliamo Sarri, Ciro. Rilassati. Vogliamo Sarri. Io voglio Sarri.
0: Abbiamo parlato come di come alternativa. Il Napoli deve essere pronto e preparato a prendere un'alternativa nel caso in cui Sarri dica no, vado a Bergamo. Deve essere pronto il Napoli. Allegri Allegri. De Laurentiis valuta dei profili che sono Allegri italiano. Però italiano è blindato.
9: No, Allegri mi hai fatto ridere tu. Allegri valuta dei profili. Esatto. È stato bello.
0: Allegri è blindato dal Milan, a maggior ragione se conquisterà la Champions in questo weekend, nell'ultima giornata. E quindi il Napoli deve lavorare sul nome. Ci sono tanti nomi, sicuramente. Però uno di questi, secondo me, può essere Raffaele Palladino. Roberto, prima della pubblicità, e poi dopo la pubblicità, Vincenzo. Partiamo con Roberto.
10: Buongiorno ragazzi, a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Buongiorno,
10: allora,
0: a te, Roberto.
10: Io vorrei fare un po' il punto sulla situazione. Per me rimane solo un nome, per me, Antonio Conte. Io sono quell'1% che sta sperando ancora che resti. Anche perché io voglio fare una domanda, ok? Voi, sinceramente, al posto di Sarri, verreste a Napoli con questi presupposti?
9: Questa è
0: pura... Io sì.
10: Però tieni presente che una buona parte dei tifosi già ti è contro, ok? L'altra parte non ti supporta perché sei andata a Torino, e poi ci sta la parte che ti vuole, che però sono quelli che vogliono il bel gioco. Però io dico a queste persone: ma voi siete sicuri che Ben Sarri è ritirato da voto Napoli?
0: No, su questo l'abbiamo sempre detto.
9: No, ci sono poche possibilità.
0: Che si veda quel Napoli lì, che è un unicum.
10: Allora, Diego, tu che sei uomo di calcio, che differenza? Dove sta la differenza tra il bel gioco e il brutto gioco? La differenza te la dico io. Sta solamente nel fatto: un'azione è bella quando il pallone entra dentro. Quando il pallone non entra, tu puoi fare meglio azione uomo. Quando fu il gol di tuo padre con l'Argentina, scartò tutta la squadra, ma se il pallone era fuori, che l'azione ce l'avremmo scordata? Non ci stanno tante.
9: Ma forse dimenticata, no, però non avrebbe stato non avrebbe avuto la stessa risonanza. Questo è
10: quello che voglio dire. Allora, quando dicono che Conte non ha il bel gioco, ma io, sia Inter-Napoli che Napoli-Inter, io mi sono arrecreato. Ma mi sono arrecreato, come fai a dire che non è stata una bella partita? Napoli-Juventus è stata una brutta partita. Ce ne sono state tante, ce ne sono state. E poi ti dico di più, mi dispiace per te perché mo mi odierai, però vai giù, per dire una cosa: Lang, solo per il passaggio che fece sul gol del 2-2.
0: Questo è vero. Il passaggio di... No, Diego, il passaggio di Lang.
9: Vi accontentate di molto poco.
0: Grazie, no, non è poco, perché nello scontro di...
9: Vi accontentate di molto poco, e poi viene criticato un allenatore che ha vinto la Supercoppa e è arrivato secondo.
10: Infatti io sono il primo che spera, tu come dicesti, l'1% di probabilità. Io sono a favore di quell'1%.
9: No, vabbè, ma non alludevo a te, parlavo in generale, ovviamente.
10: No, per carità, ti ripeto, per me, se viene Sarri, ci sono tutti i presupposti che non ci mangi tu panettone. Per come siamo fatti, oggi a Napoli ci vorrebbero le due squadre come a Roma, come a Milano, come a Torino, come a Genova, ci vorrebbero le due squadre, perché purtroppo non siamo d'accordo su niente, non siamo d'accordo con il portiere, non siamo d'accordo con l'allenatore, e tra parentesi, quando si fa il toto allenatore, un'altra cosa che ho notato, tutti gli allenatori che sono venuti a Napoli, no, erano fermi da due anni, quindi nessuno di questi è fermo da due anni.
0: Ti dobbiamo salutare, caro amico, perché abbiamo la pubblicità che incombe. Un abbraccio, alla fine disamina, ricostruzione che analizzeremo subito dopo la pubblicità.

0: Non ci credo, non ci credo.
1: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
0: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Déco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
2: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Déco, la tua scelta quotidiana.
3: Dal 25 al 27 maggio alla Mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
4: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
5: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Eccoci, eccoci, rientrati, andiamo da Vincenzo. Ho acceso solo il microfono di Diego, esatto. Vincenzo, ciao.
7: Ciao ragazzi, un abbraccio.
8: Ciao a te.
7: Io sono uno che ascolta molto e veramente... intervengo già qualche volta, sono intervenuto nella vostra trasmissione. Trovo sempre troppo esasperante qualsiasi giudizio,
6: okay,
7: sia per quelli che amano il bel gioco e sia per quelli che amano il risultato.
6: Dici tu ci vuole una via di mezzo?
7: No, dico io che tutte e due devono andare insieme. Cioè non esiste, secondo me, chi gioca male e vince e chi gioca bene e perde. Cioè, per me fanno parte entrambi dello stesso partito, se no non ci troveremmo, okay, gente come Guardiola, come altri allenatori, fare entrambe le cose.
6: Ne so pochi, però, Vince. Ne so pochi come Guardiola, cioè, bisogna essere onesti
7: però,
6: su questo.
7: Mi sembra che qua a Napoli, mo con l'addio di Conte, il calcio debba finire. Cioè, addirittura abbiamo un allenatore gli conviene venire a Napoli. Cioè, io trovo questo assurdo, come se a Torino la Juve, quando negli anni vinceva Scudetti ogni anno, si doveva mettere una parola fine perché nessuno poteva andare dopo quell'allenatore che ha vinto. Io penso che una società sia più importante dell'allenatore e dei giocatori. Cioè l'idea vincente di una società lo dà prima la società e poi gli allenatori e i giocatori. Cioè per me
6: sì, però oggi è più facile andare a Torino che andare a Napoli, te lo posso assicurare.
7: Sì ragazzi, perché
6: oggi Napoli è la panchina che scotta di più di tutte in Italia.
8: Scusami però Vincenzo, perdona, però ti voglio fare una domanda. Allora il nostro allenatore, perché fino a domenica è ancora il nostro allenatore, è stato penso che tu lo sai perché tu giri per la città e conosci, se ascolti radio, giornali, il nostro allenatore è stato crocifisso dopo aver vinto uno scudetto, una Supercoppa italiana, e se domenica vanno le cose come devono andare arriva secondo in una stagione catastrofica, no?
7: No, Diego, io vorrei che voi faceste da filtro a questo esasperare un qualcosa io non lo considero un fallimento, io lo considero un ottimo risultato quello di quest'anno.
8: No, ma Vince, scusami, non sto parlando di te, io parlo in generale. Infatti, ti ho fatto una premessa.
7: Secondo te,
8: il prossimo allenatore che viene qua viene con un briciolo di pressione? Se arrivare secondi e vincere una Supercoppa non va bene.
7: Le grandi squadre, Diego, perché non è che a Torino ti lasciano libero di poter fare. A Spalletti un mese fa lo volevano mettere a posto di passato in mezzo alla piazza di. Ma a Spalletti se lo possono mandare via, lo mandano. Cioè il risultato è sempre fine al giudizio delle persone. Tu lo devi sapere che tu quando vai in certe piazze sei sempre giudicato. Sarai sempre giudicato. Ma io ti faccio la domanda inversa: secondo te è normale che un allenatore come Conte non dia la certezza alla tua, alla sua società di poter far programmare, cioè stare ogni anno con la paura che questo prende e ti lascia il progetto, perché Conte dal primo anno ti dà sempre la sensazione che voglia andare via, quest'aria dannata che lui ha, perché è un'aria dannata, cioè anche dopo il primo anno. De Laurentiis mi è parso strano che abbia permesso a questo allenatore di fargli spendere tutti quei soldi, ha sempre la sensazione che voglia andare via, quest'aria dannata che lui ha, perché è un'aria dannata, cioè anche dopo il primo anno. De Laurentiis mi è parso strano che abbia permesso a questo allenatore di fargli spendere tutti quei soldi senza avere la sicurezza

0: sono chiacchiere a vento e rientri in quella categoria, per questo io non sono amante di Sarri e di Spalletti, dei chiacchieroni, perché Sarri e Spalletti hanno fatto gli finti incendiari manifestandosi dietro a un popolo e poi piegarsi a 90 gradi e andare nella parte opposta, perché Sarri nell'anno dello scudetto perso fece il capopopolo e poi si è andato nella parte opposta, e Spalletti poi ha fatto peggio, perché Spalletti si è tatuato lo stemma del Napoli e poi mangiarsi e dire no, ma io non andavo a allenare altre squadre solo in quell'anno. E che significa? Ma che vuol dire? Perciò cerchiamo di non esasperare i concetti sia da un lato che da un altro, perché
1: ti salutiamo caro Vincenzo, così diamo spazio a tutti, un abbraccio. È chiaro il tuo concetto, ragione. Comunque il concetto di Vincenzo è chiaro e sono d'accordo con lui. Massimo,
2: è chiarissimo.
1: Ciao, buongiorno Massimo.
3: Diego, buongiorno. Senti, io tengo 78 anni.
2: Ciao Massimo, buongiorno.
3: Io vedo il Napoli da quando venne dalla Serie B e l'attacco del Napoli era Canelli, Giuliano, Altafini, Civoli, Barison, a porte c'era Abbandoni. Quando io andavo a vedere il Napoli allo stadio di San Paolo, Napoli era terra di conquista, perché qua veniva la Roma e ce ne dava 6-7, veniva la Juve e ce ne dava 6-7, cioè poi dopodiché è venuto tuo padre, abbiamo visto il calcio, dopodiché ha avuto il palato buono, ci sono stati ottimi allenatori che non sono stati gratificati, come il grande Luis Vinicius, che negli anni 73, l'anno del colera, con gli scarti della Serie A, Clerici, Braia, Esposito, abbiamo sfiorato lo scudetto, anzi ci hanno rubato lo scudetto. Io vorrei capire una cosa, parliamo di Conte, sì, senza dubbio un buon allenatore, ma cosa ha vinto Conte nei suoi anni di allenatore? Ma cosa ha vinto? Cioè, Conte ha vinto 6 scudetti, 3 con la Juve, 2, 1 con l'Inter, 1 con Napoli e 1 con Chelsea. Ha vinto una sola Supercoppa italiana, perché non sono due, perché uno se l'è rubato a Pechino quando hanno buttato fuori a Panda e ci hanno tolto la Coppa dei Campioni.
2: Sì.
3: È chiaro. Io vorrei dirti una cosa, Dico, mi ascolti?
2: Sto ascoltando, certo.
3: Ecco, allora io vorrei dirti una cosa. Io ti faccio una domanda e cortesemente poi dopo vi dai una risposta.
2: Certo, è normale, rispondo tu.
3: Abbiamo vinto uno scudetto con Conte che io, no, grande tifosissimo del Napoli, non ho messo neppure la bandiera pure al balcone perché mi sentivo mortificato.
2: E per cosa?
3: Di quello scudetto che abbiamo vinto.
2: Per cosa?
3: Poi, dopodiché, vabbè.
2: Massimo, scusami, ma mortificato di cosa?
3: Di nuovo 139 milioni. Il secondo. Ma io ti dico, se tu.
2: Non ho capito, no.
1: Ragazzi, dai, con tutto il rispetto per il signor Massimo, però penso che qui siamo al...
2: Ma no, scusa, ma mai volevo capire mortificato, per cosa?
1: Si era capito, diciamo, dall'intro dell'intervento che non era un intervento lucido, diciamo così. Quindi, francamente, dobbiamo parlare con cognizione di causa, con tutto il rispetto, dobbiamo parlare con cognizione di causa, cioè già sentire che non ho messo la bandiera festeggiando lo scudetto dell'anno scorso, per quanto mi riguarda,
2: no,
1: non si
2: ma la...
1: parlare con cognizione di causa, dico, cioè no, qua dobbiamo parlare seriamente, cioè, ragazzi, ma
2: Giallo, tipo,
1: di che stiamo parlando?
2: Esatto,
1: cioè, allora, io posso arrabbiare, però di che stiamo parlando?
2: Vabbè, non ha messo la bandiera, tutto a posto, ognuno fa quello che vuoi, ma vorrei capire la mortificazione qual è stata.
1: No, è chiaramente un intervento che... Andiamo avanti, dai, è meglio. Raffaele, ciao, buongiorno.
4: Ragazzi, buongiorno. Ciao Gianluca, ciao Diego.
1: Ciao Raffaele, buongiorno.
4: Ciao Raffaele. Sono Raffaele da Grosseto. E se non mi sbaglio, 6-5 mesi fa, che era il caos, che si parlava degli infortuni, del complotto, ti ricordi, Diego? Secondo me... ti disse una parola buona e tu mi rispondesti ma ti piace Paladino? E ti fece una domanda e tu dicesti sì. Ma io ne avrei tante da dire, ma mi sto divertendo così tanto oggi. Tra di voi ci vorrebbe un dottore o un psicologo, fra Gianluca, cioè raga, ma davvero stiamo facendo. Conte è stata la persona giusta al momento giusto, è un grande allenatore che ha finito il suo ciclo a Napoli, come lo finirono gli altri mister, come lo finì Cavani, come l'hanno finito i grandi calciatori che hanno calpestato il San Paolo parlo dal periodo dei Laurentiis in poi. Ma io sono non contento, sono curioso. Il tifoso deve essere curioso, deve essere invogliato, incentivato. Io sono curioso di vedere cosa succede l'anno prossimo e spero che prenda un allenatore che faccia andare il Napoli davanti in Europa. E spero che non prenda italiano che poi ci fa arrivare alla finale e la perderemo, perché l'italiano.

0: uno di quelli che li porta in finale in tutte le coppe e le fa perdere. Ti dico Paladino? Sarri non mi dispiacerebbe, ma qualunque nome farà la società, qualunque scelta farà la società, io le sono a fianco, perché in 15 anni ha sbagliato una o due volte. Cioè, come fai a non dare fiducia a una società dove in una percentuale ha sbagliato minimamente, di una percentuale ha sbagliato minimamente? Poi tutte queste voci mi fanno ridere. Io spero nel mio cuore che venga Paladino, ti dico la verità. Normale che se prende qualche nuovo fenomeno, tipo un Fabregas o l'allenatore del Parma, qualche giovane talento, come quando venne Sarri dall'Empoli, io lo criticai tantissimo e mi ricordo quell'anno andò Montella al Milan e mi dicevo, come prima Sarri dall'Empoli, ci siamo presi a Montella. Grazie a Dio è andato a finire così. Abbiamo visto quel calcio che ha fatto. Mi ricordo quando si ruppe Milik e non avevamo la punta. E come si fa? E si ingegnò il falso 9.
1: C'era Driss, il grande Driss.
0: Non ci divertiamo, parliamo, facciamo tanti.
1: Il mio idolo.
0: Dai, non sbaglio, penso che sia così. No, anche è bello avere fiducia in una società, tanti progetti e vedere qualcosa di nuovo, non italiano. Paladino mi fa piacere.
2: E ci sta. Ti salutiamo, caro Raffaele. Un abbraccio, andiamo.
3: Devo leggere il sommo Fabrizio.
2: Okay.
3: Il sommo Fabrizio scrive e cancella i messaggi. Aveva scritto: Italiano e Paladino sono buoni per la primavera del Napoli.
2: Italiano e Paladino.
3: Perché non è finito.
2: Vai.
3: Se continuate a nominare Italiano Paladino, vi dovete vergognare. E poi abbiamo finito adesso con Paladino e Italiano super falliti. Ma io a Fabrizio non l'ho mai visto andare in Coppa anche in Real Madrid per parlare così, onestamente.
2: E dice di Ancelotti a Brasile.
3: Peppe, forse lui, ciao, forse buongiorno. Lui.
2: Peppe, buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, ragazzi.
2: Ciao.
4: Allora, io sono stracontentissimo dei risultati di Conte. Per me tutta questa polemica che stanno facendo, perché mo tutti quanti piangono perché Conte se ne va, signore, è finito un ciclo, basta. Cioè, la società rimane là, sono cambiati 10 allenatori da 15 anni e noi dobbiamo piangere perché Conte se ne va.
3: No, ma Peppe, ma guarda che nessuno sta piangendo.
4: No, io sto dicendo a quelli là che chiamano, la prima cosa.
3: Dico noi, io sono molto.
4: Scusa. La prima cosa che dicono è: chi dice che Conte se ne doveva andare non capisce niente di calcio. Ma immaginate, ma un Napoli da 20 anni a mo' è stato allenato solo a Conte. Cioè, abbiamo cambiato 10 allenatori in 15 anni, ma il problema è che se ne va a Conte. E poi magari sono gli stessi che pure si viene Guardiola e per la prima partita dice lui kill, però è venuto e sapeva di 30
3: sicuro.
4: Poi scusatemi un attimo sulla diatriba bel calcio e brutto calcio, ok? Allora, io non dico che il bel calcio deve essere 40 tocchi di prima, piglia, vai direttamente a porta e segna, è bellissimo così. Però scusatemi tanto, posso evitare ma caga sotto sia con quello Parma? Posso evitare di eventualmente vaga a giocare contro Pisa e ci vaga da paura ancora, perché noi teniamo un gioco che è palla lunga, coppa Oilund che si è stato ammazzato con 5 l'ora e ha da passare coppa e cose. Non è questione di bel gioco, la questione è che noi non abbiamo mai dato la sensazione di poter vincere la partita. Cioè noi in 2 anni abbiamo fatto 100 partite, noi potremmo in 7-8 partite di Napoli fatte bene, oreste no
3: Peppe, ma non è vero.
4: È vero,
3: non è vero.
4: Cioè tutti quanti che ti dicono le due partite di Supercoppa e le due con l'Inter e quelle con la Juve, scusami se l'ho nominato,
3: infatti,
2: ma per giocare a calcio ci vogliono gli interpreti oppure no, Peppe?
4: Però scusami, noi siamo venuti a pigliare 6 gol che teniamo la squadra completa in Champions.
2: Ma le debacle capitano, sono capitate pure a Sarri, sono capitate pure a Guardiola le debacle, sono capitate a tutti quanti le debacle.
4: Non è la questione di dire così, è che noi il Napoli ha dato raramente la sensazione di poter vincere la partita a mani basse. mentre
2: quindi tu se l'anno prossimo hai la sensazione di vincere la partita a mani basse tutti i fine settimana e poi finisci quinto, sei contento?
4: Ma non è la questione.
2: No, no, perché poi conto risultato. Beppe, alla fine, quello che ti ricordi tu tra 10 anni, tra 10 anni tu guardi indietro, beh, ti assicuro, tra 10 anni tu guardi indietro e ti ricordi, ma io 10 anni fa ho vinto lo scudetto. Non ti ricordi, avevo la sensazione di dominare le partite, perché queste sono cose filosofiche che lasciamo ai filosofi. Nel calcio contano i risultati e la gente si ricorda di chi vince, il resto sono chiacchiere.
4: Allora, se nel calcio contano i risultati, allora Napoli non è mai stata in su.
2: Ma quando mai? Napoli? Ma quando mai?
3: Abbiamo vinto due scudetti in 4 anni.
4: Allora, no, mi dice. Non mi ricordo.
3: Gianluca.
4: Gianluca, scusami tanto.
3: No.
4: I risultati. Allora, un Napoli non è mai stato nessuno, è stata una. Come si dice? Una mosca bianca che ogni tanto andava giù. Però io mi posso ricordare squadre che hanno giocato bene, non hanno vinto, alcune per questioni esterne. Alcune perché poi si hanno appiccicato tra di loro, però non mi dire solo che si ricordano i risultati, perché sta gente che si ricorda ancora a squadre di nicchia.
2: Sì, ma è una mentalità che è perdente, Peppe. È una mentalità perdente, ragazzi. Non sono assolutamente diventato strisciato, perché gli strisciati vincono con tutte le forze, anche se non passando dal gioco. Quella è la mentalità sbagliata. Bisogna vincere a tutti i costi, anche se non lo meritiamo. Io voglio che il Napoli vince meritando. E il Napoli l'anno scorso ha vinto meritando. Che voi vi riempite la bocca dicendo non ho mai avuto la sensazione di dominare la partita. Queste sono chiacchiere da bar. Bisogna fare. Purtroppo, anzi per fortuna, bisogna fare un'analisi concreta. Il Napoli l'anno scorso ha vinto perché era più forte, il Napoli quest'anno ha fatto secondo perché era più forte della terza, della quarta, della quinta e della sesta. Nonostante l'Atalanta magari ha avuto la sensazione di poter dominare tutte le partite, ha fatto sesta. Il Milan magari all'inizio del girone, nel girone d'andata, ha avuto la sensazione di dominare tutte le partite perché non aveva fatto una sconfitta, ma aveva la sensazione che era più forte perché non perdeva, ha fatto quarta. Conta nel risultato, alla fine io a mio figlio tra 20 anni racconterò del Napoli di Spalletti e del Napoli di Conte, non del Napoli di Sarri dei 91 punti che non ha vinto. Questo è il discorso. Poi che il Napoli di Sarri ha vinto è un altro discorso, però per farti capire che per me il Napoli di Sarri è campione d'Italia, perché là successe di tutto quell'anno.
4: Ma anche per me, ecco, e tu te lo ricordi il Napoli di Sarri?
2: Me lo ricordo il Napoli di Sarri perché quel Napoli è campione, perché quel Napoli è campione d'Italia per me, per questo me lo ricordo, perché per me quel Napoli è campione d'Italia, perché in un campionato regolare quel Napoli è campione d'Italia.
4: Appunto, perciò ti sto dicendo, ci sono cose che si fanno ricordare.
2: Ma per un'ingiustizia, non per il gioco però.
4: Io sto dicendo, ci sono cose che si fanno ricordare anche senza apportare i risultati. Non è una questione di dire solo e semplicemente i risultati a base, che solo e semplicemente è una.
2: Ma i risultati non arrivano se non giochi a pallone, Peppe. Questa è un'altra diceria. E il Napoli vince senza il gioco. Ma se non giochi a calcio, la palla non va in porta. Se non difendi bene, che fa parte del gioco, la partita non la porti a casa. Non esiste il vincere senza gioco, è una chiacchiera da bar, ragazzi.
3: Mi sbaglio,
2: Diego allenatore che ti piace.
3: Non andate sulla stessa idea, non vi troverete mai.
2: Tu ami il gioco, ami il tiki-taka, sì. Ami quello che vuoi. Sì. Ma difendere bene non significa saper giocare.
3: Il calcio fa parte. Il calcio è composto da due fasi: la fase offensiva e la fase difensiva, e in più ci sono le transizioni. Punto. E non è che lo sto dicendo io, è il calcio, è così, è il gioco.
2: No, io vado, saluto Peppe, è stato un piacere discutere con te, perché è bello discutere quando non ci si trova e cercare di fare un qualcosa di costruttivo. Però io vado a impazzire sulla sensazione di poter vincere tutte le partite. Ma che cosa significa?
3: Ma no, ma è un discorso lungo. Intanto, prima di andare in pubblicità, il magico Luigi, sempre Luigi si professa tifoso del Napoli e dice che se viene Palladino farà il tifo per quelli là, che non ne nomino proprio. E in più dice, bellissimo, questo è bellissimo, a parte che mi invoglia un'altra volta ad andarmene insieme a Conte, non ho capito perché me ne devo andare dalla mia città, che dove vai tu? Seconda cosa, questa è bellissima, questa è una chiosa bellissima, vai. Tu ti ricordi il fatto dell'ammutinamento di Ancelotti, di tutto?
2: Come no, mi ricordo della situazione. Mi ricordo bene, sì.
3: È stato, allora, iniziò prima che era stato Insigne. Poi che era stato Allan.
2: Sì.
3: E oggi esce un'altra notizia.
2: Mertens.
3: Oggi è stato Mertens. il grande Driss fu uno dei promotori dell'ammutinamento.
2: Brutto momento però, quello del Napoli, quel momento lì del Napoli è stato molto brutto, e da un allenatore esperto come Ancelotti mi sarei aspettato un'altra gestione. Da lì rimasi molto deluso della gestione Ancelotti.
3: E comunque ti voglio dire, lui vattene tu, io rimango a Napoli perché sto bene a Napoli, anche se va o se ne viene o va via Conte o rimane, io rimango comunque a Napoli, quindi tutto a posto.
2: Perché Spalletti ha distrutto un campionato non è acclamato come l'anticalcio di Conte.
3: Io lo amo a Spalletti, noi l'abbiamo acclamato, l'abbiamo detto, l'abbiamo detto 300 volte, ma
2: lo ti ritrovi Osimhen e Kvar nella stessa squadra nel loro prime.
3: Sì, ma comunque ha giocato bene quel Napoli, sì. È stato un grande Napoli.
2: E infatti lui assolutamente così, poi ha dato continuità ai risultati e quest'anno porta la Juve in Champions League. Ah no, pubblicità.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i tre cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
8: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
9: Cioè?
8: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99 euro, il terzo meno caro lo paghi la metà.
9: Ah, e per il pagamento?
8: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
9: E allora corro da Euronics Tufano.
8: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
10: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
11: Sì, lo voglio!
10: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria! Per i tuoi aperitivi, scegli i

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa, tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Nominati a tradimento prima della pubblicità, Diego.
5: Maledetto.
4: No,
5: che tu sia. Che sia maledetto.
4: Che sia maledetto, esatto. Continua la polemica qui nei messaggi. Leggiamo giochisti e risultatisti. Una polemica che per quanto mi riguarda non esiste, perché il risultato non arriva senza il gioco.
5: Non sempre. Io ho visto squadre che giocavano male e vincevano.
4: Allo stesso tempo ho visto squadre che giocavano bene e non giocare bene non è sinonimo di vittoria.
5: Però poi per è normale che tutti noi preferiamo una squadra che gioca.
4: A me piace invece andare bene sul lungomare a festeggiare la coppa vinta. Ad altri no. Francesco, ciao, buongiorno.
6: Sì, buongiorno.
4: Diego, no, aspetta, sei arrabbiato.
5: No, mi ha segato.
4: Dici.
5: No, Francesco, vai avanti, non ti preoccupare, lo dico dopo. Vai.
6: No, allora, ragazzi, ascolto. Un annuncio per tutti i futuri allenatori del Napoli. Cioè, i requisiti da raggiungere a fine stagione sono vittoria del campionato, vittoria della Champions. E fare un mercato, vabbè, da Real Madrid, mi dispiace, che non raggiunge questi. Non può venire a Napoli. Ma comunque, a parte gli scherzi, io sto sentendo cose assurde.
5: Ma pure io. Perché sarà un'estate lunga.
6: No, di Conte, di di cui la società ci ha fatto capire in tutti i modi di fare cose serie, di avere ambizioni. Non so che cosa si debba fare. Non lo so, è tutto assurdo. Mertens non va bene, Cavani non va bene, Kvaratskhelia non va bene. Chi deve venire a Napoli? Che deve fare Napoli? Neanche il Barcellona ha queste prospettive, non lo so. Io penso che anche se si arrivasse Guardiola anche verrebbe criticato, cioè, non lo so.
5: No, Francesco, io ti voglio ricordare che mio padre è uscito tra i fischi al San Paolo all'epoca.
6: Siamo all'assurdo, quindi
5: voglio dire, figurati, si smettono a paure. Se quelli che io ho mai fischiato nessuno allo stadio, personalmente. Figurati se non avrebbero problemi a fischiare chiunque dopo che c'è gente che ha fischiato mio padre. Quindi.
6: Ma ormai il calcio è questo: i calciatori, gli allenatori vanno e vengono, non c'è più attaccamento, i soldi fanno da padroni, quindi noi non ci dobbiamo proprio preoccupare di queste cose. Dobbiamo solo pensare che abbiamo una società seria che, nonostante il suo potenziale, ci fa stare sempre, diciamo, a dei livelli alti. Basta, questo dobbiamo pensare.
5: Esatto. Dobbiamo stare a quei livelli lì, perché oramai il livello quello lì, a quel livello ci siamo abituati, Francesco. E vabbè, questa è la verità.
6: Sono 2 anni che non vince il campionato. 2 anni.
5: Esatto.
6: E Real Madrid. Vabbè, ragazzi,
4: un abbraccio, Francesco.
6: Vai.
4: Diego, ti ascolto.
5: E che mi devi ascoltare? L'ho risposto.
4: Prima stavi dicendo una cosa, ti sei anche arrabbiato perché.
5: Ma non mi ricordo, stavo parlando con Francesco. Mi vuoi far ricordare una cosa?
4: Perché questa
5: è la vecchiaia.
4: Questa è la MBT, la memoria a breve termine. Occhio, Francesco, ciao, buongiorno.
7: Ciao ragazzi,
5: Francesco, scusami un secondo, poi ti vengo subito. Com'è la MBT? tu non stai bene.
4: Francesco, ciao, buongiorno.
5: Scusami, Francesco.
7: Ragazzi, stamattina invece di Kiss Kiss Napoli mi sembra Telegold. Sto sentendo solo commenti di gente che secondo me dicono di essere tifosi di Napoli, ma in realtà non ci mettere la mano sul fuoco. Ti dico proprio la sincera verità. Allora, io voglio dire tutta una cosa. Per me vanno bene tutti gli allenatori, però solo uno, vi prego, cerchiamo di non farlo venire. E penso che siete d'accordo anche voi, e Allegri.
5: Eh no, ma io mi immagino quello che ha dovuto sopportare due anni Conte, immaginati se viene Allegri.
7: Non so se tu l'hai mai visto, ma io sono l'autore di quello scherzo fatto ad Allegri quando gli dissero, mi disse complimenti per lo scudetto, lui disse grazie e dice scusami ti ho preso per Spalletti, sono io l'autore di quello.
5: Me lo ricordo.
7: Allora io sono quel, l'ho incontrato tempo fa in Sardegna e ce l'avevo proprio, sai quando stavo aspettando proprio il momento adatto per farglielo, e lui in quel momento stava scherzando con un addetto alle vetture, le golf car, lo stava prendendo in giro perché quell'anno l'Inter aveva perso la finale della Champions League contro il Manchester City. Lui stava prendendo in giro a lui, praticamente a questo signore diceva che ha fatto l'Inter in finale, e poi il tempo che si è girato io gli ho fatto la suppompa, ho detto mister complimenti, e lui mi ha risposto grazie, mi ha servito pure l'assist. Quindi insomma, proprio Allegri. No. Che ne pensate di slot del Liverpool?
4: Secondo me un abbraccio Francesco, ciao. Non ti so rispondere su slot, perché
5: su Arne Slot.
4: Arne Slot verrà mandato via dal Liverpool?
5: Io non riesco più a essere serio dopo quello che mi hai detto. Come dobbiamo fare?
4: Verrà mandato via secondo te?
5: Alla fine chiudo con una canzone.
4: Vai.
5: Già l'ho detto.
4: Ok, già immagino la canzone. Va bene, siamo in chiusura.
5: Arne Slot è un buon allenatore.
4: Però posso
5: è un ottimo allenatore.
4: Chi voti a parte Sarri, così chiudiamo questa settimana, poi appuntamento alla prossima, perché poi questa con la prossima penso che le idee più chiare ce le
5: abbiamo. Unai Emery.
4: Grazie.
5: Guardiola, mettiamola così, così non dicono niente, capito? Diego che uno dice Palladino, italiano,
4: così non possono dire niente.
5: Guardiola, ecco qua.
4: Siamo in chiusura, grazie a Fabio Esposito in regia, Simone Zigzag, Zaccaria sempre in regia, Flavio Esposito alla regia video, tra pochissimo le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, che ride, Diego Junior, ci sarà Vincenzo Perna in redazione, da Gianluca Miranda
5: da Diego Armando Maradona Giulio.
4: È veramente tutto, noi torniamo lunedì.
5: Devo chiudere con la canzone.
4: Quale canzone è? Sentiamo la canzone.
5: non la posso cantare perché lui è permaloso, si arrabbia.
4: Torniamo la prossima settimana, rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche lunedì
5: Diego c'è.
8: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
9: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. Apertura con la cronaca. Fanghi e rifiuti speciali smaltiti illegalmente tra il casertano ed il napoletano. 2 arresti, 9 persone indagate e sequestri per oltre 1,5 milioni di euro. Le accuse a vario titolo sono di traffico illecito di rifiuti, associazione a delinquere, riciclaggio e gestione illegale dei rifiuti. Secondo le indagini sarebbero state smaltite illegalmente circa 25.000 tonnellate di fanghi e materiali speciali in terreni agricoli tra Capua, Mondragone e Castelvolturno, con gravi danni ambientali e forti disagi per i residenti. Sequestrati terreni, immobili, automezzi ed un intero complesso aziendale. Ancora cronaca, Casoria si ferma per l'ultimo saluto ad Adriano Dorsi, il 16enne morto dopo aver mangiato un gelato nella serata di sabato scorso. L'inchiesta intanto prosegue, gli investigatori stanno analizzando i gusti consumati dal ragazzo per capire se ci sia stata una contaminazione alla base dello shock anafilattico fatale. I primi risultati dell'autopsia parlano di un soffocamento improvviso causato dalla presenza di liquidi nei polmoni. Decisivi saranno gli esami tossicologici. Sequestrati i campioni di gelato ai gusti limone, fragola e melone con il titolare della gelateria che risulta indagato per omicidio colposo come atto dovuto. Cambiamo argomento, è stato arrestato a Capri un cameriere di 31 anni accusato di aver aggredito la fidanzata durante una lite scoppiata per gelosia. I carabinieri sono intervenuti dopo l'attivazione del codice rosso trovando la donna, una trentenne del posto, con il volto tumefatto e l'abitazione danneggiata. Secondo il racconto della vittima, l'uomo l'avrebbe colpita con schiaffi e stretta al collo prima di incendiare la sua divisa da lavoro. Il 31enne è stato rintracciato in un hotel dell'isola dove lavorava. Dopo una crisi in caserma è stato sottoposto a TSO e denunciato. Chiusura con il calcio. Anche oggi il Napoli si ritroverà a Castelvolturno in vista dell'ultimo atto della stagione calcistica azzurra. Gli uomini di Conte domenica alle 18 affronteranno l'Udinese al Maradona con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo e blindare il secondo posto in classifica. Conte, che ieri ha tenuto un pranzo con la squadra proprio al centro sportivo, saluterà il pubblico napoletano prima di lasciare la panchina azzurra dopo due stagioni. De Laurentiis è ora a caccia del sostituto. Si raffredda la pista Sarri, che si è promessa all'Atalanta di Giuntoli. Restano in lizza Allegri ed Italiano con Palladino ed altri profili sullo sfondo. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi.
10: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
11: Radio Gol.

0: Venerdì è il 22 maggio del 2026, maggio de maggio, buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, vi do subito la parola chiave della puntata e del momento. La parola chiave è calma, calma con la K, rafforzativo. E naturalmente ve la motivo questa parola calma. Ve la motivo innanzitutto perché ritengo sia giusto nelle prossime 48 ore, sabato e domenica, concentrarci tutti sull'ultima gara di campionato. Servirà un punto per consentire al Napoli di arrivare matematicamente al secondo posto e soprattutto perché sarà l'ultima volta con un grandissimo allenatore sulla panchina del Napoli. È per me motivo di grande rammarico che Antonio Conte abbia scelto di andar via, però a giusta ragione ritengo che tutto il Maradona si alzerà in piedi per dirgli grazie. E quindi noi ci concentreremo molto sull'ultima partita e sull'addio di Conte. E perché vi dico calma? Perché il Napoli sta lavorando e sta ponderando la scelta sull'allenatore. Tra poco vi darò tutti i profili che vengono monitorati. Io lo so che a volte scrivete al sottoscritto, anche agli altri, ma fate tanti nomi. Certo che facciamo tanti nomi, perché il Napoli sta valutando, ponderando più profili. Perché vi ho detto calma con la K, così esco subito dall'equivoco, non conosceremo il nome del nuovo allenatore se non dopo il varo dei calendari di Serie A, che è previsto il 5 giugno a Parma. Quindi da qui al 10 giugno, sappiatelo, usciranno dei nomi, saranno veri. Tra l'altro al momento ci sono 4 nomi valutati. Il problema è che sono tutti e 4 sotto contratto. Quindi da martedì qualcosa capiremo. Poi in società ci sono degli allenatori voluti, per esempio, stimati da tempo dal presidente, altri fortemente voluti da Giovanni Manna, qualcun altro voluto da entrambi. La società farà la sua scelta ed è chiaro che ci sono 4 profili. Io ve li dico pure, poi però vi darò anche altre indicazioni. I profili su tutti. Partiamo prima da una cosa che vi dico, poi dopo, ragazzi, per carità, stiamo sotto al cielo. Ma vi posso dire che da oggi Maurizio Sarri non è più candidato a guidare il Napoli nella prossima stagione. L'atteggiamento e il prender tempo di Sarri ha mandato su tutte le furie i vertici aziendali alla Società Sportiva Calcio Napoli. Quindi diciamo che questo porterebbe Maurizio Sarri ad accettare l'Atalanta. Vi posso dire che sono furiosi con Sarri e che a oggi, poi magari domani lo chiama il presidente, ma oggi non esiste neanche l'1% che Sarri guidi il Napoli. A oggi, perché l'anno scorso a un certo punto ricorderete era Gasperini che doveva guidare il Napoli, scelta di Manna, una scelta per un progetto a lungo termine, i Percassi lo bloccarono e Manna e De Laurentiis fecero il capolavoro Conte. Facciamo così però, tra poco vi do i 4 profili e vi darò anche le motivazioni dei 4 profili. Il quarto nome vi sorprenderà e vi dirò una cosa su quel quarto nome. Cominciamo con l'anteprima. Vincenzo Perna, buon pomeriggio.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buon pomeriggio a te Walter e a tutti i nostri radio e telespettatori. Napoli si prepara al grande abbraccio per Antonio Conte. Domenica tutti al Maradona per l'addio al tecnico del quarto scudetto. Alle 18 Napoli Udinese, rientra Politano dopo la squalifica. Dalle 17 diretta azzurra. ADL e Manna però sono al lavoro per il futuro, si accelera per la panchina. Sarri tentenna e allora è un Aurelio De Laurentiis adirato nei confronti del tecnico toscano. Allegri, italiano e Palladino, una poltrona per tre, ma sullo sfondo occhio a grosso. ADL alla ricerca poi di una personalità di spessore per la dirigenza, si valuta un profilo esperto e Manna sta attenzionando sul mercato invece Sebastiano Esposito, dialoghi in corso con Giuffredi mentre Calaili si avvicina. Domenica intanto i verdetti per la Champions e per la salvezza, Verona-Roma, Milan-Cagliari, Torino-Juventus e Cremonese-Como valgono la massima competizione europea, c'è anche Lecce-Genoa per la salvezza.
0: E io ringrazio Vincenzo Perna. Allora riparto dalla parola d'ordine, calma, prima del 10 giugno non conosceremo il nome dell'allenatore che guiderà il Napoli. Durante il weekend ci concentreremo sull'ultima gara Napoli-Udinese, l'abbraccio finale ad Antonio Conte, tutto il Maradona in piedi per Antonio. Napoli furioso con Maurizio Sarri, il Sarri out. Insomma, sembrerebbe che alla luce di un colloquio dove Sarri prende tempo perché vuole prima aspettare che lo titolo liberi, che Giuntoli gli faccia la proposta ufficiale, Napoli su tutte le furie, bruciato Sarri. Poi lo voglio ribadire, sennò poi domani mattina girano sui social: De Maggio ha detto bruciato Sarri. Poi magari fra un'ora lo chiama DL, lo convince e viene. Quindi sappiate che oggi vale tutto. Quindi non dite i giornalisti, dite i nomi, fate questo, fate quello. Vengono valutati quattro nomi, ma sono sotto contratto. Uno, scelta logica, è uno che ha vinto, che ha fatto due finali di Champions, ha vinto al Milan, ha vinto alla Juventus. Secondo me resta al Milan, ha lavorato con Manna, Allegri lo vuole da tempo. A DL diciamo che la prima scelta potrebbe essere Allegri, la seconda, vecchio pallino del presidente De Laurentiis, da tanti anni lo vuole, lo insegue, lo stima, italiano. Terzo nome, quello di Palladino, che però potrebbe andare alla Lazio. Il quarto nome è quello di Grosso. Quindi non è che noi giornalisti inventiamo da Sarri ad Allegri a Grosso a Italiano. Il Napoli sta valutando dei profili, il Napoli valuta degli allenatori che sono per giunta sotto contratto, il Napoli sta ponderando con calma. Il 10 giugno sapremo, quindi non vi sorprendete dei nomi, ma andiamo con ordine, andiamo subito nella redazione del Corriere dello Sport. Voglio salutare il direttore Ivan Zazzaroni, buon pomeriggio Zazza.
3: Ciao, ciao Walter.
0: Allora, caro Ivan, parto da Conte, vado a Sarri, poi apriamo ai profili. E l'ultimo atto, quello di domenica, un biennio, un grande biennio, un grande allenatore, scudetto, Supercoppa, qualificazione Champions, si chiuderà una storia d'amore.
3: Amore? Dici amore?
0: Io
3: ho visto un amore contrastato. Un amore contrastato, non a caso ho eletto a mio influencer Peppe, perché quello che ha fatto questa tirata, questa intemerata meravigliosa in napoletano, un amore non è stato un amore completo, però è stato sicuramente, sono stati due anni meravigliosi, perché hai fatto uno scudetto, un secondo posto, una supercoppa, quindi dopo l'anno terribile che è stato seguente a quello dello scudetto di Spalletti, è evidente che ha rilanciato l'immagine del Napoli, che oggi è una società di vertice assoluto anche a livello internazionale.
0: Allora, ha detto Zazzaroni, non è stato completo l'amore, io dico che è stato complesso, perché insomma è evidente che anche parte della critica ha sempre contestato delle cose a Conte, anche nell'anno dello scudetto, quest'anno più che mai con gli infortuni, con i risultati altalenanti, con il bel gioco, non bel gioco, poi esistono i risultati. Senti Ivan, la prima pagina del Corriere dello Sport, edizione Campania, e noi ce l'abbiamo, io te la voglio far vedere, caro Ivan, e tu
3: la conosci.
0: Tutto su Max.
3: Questa è la prima scelta assoluta di De Laurentiis e di Manna. Cioè loro quando hanno lavorato su Sarri, che era certamente una scelta importante, c'erano anche delle contrarie. Allegri però è allenatore del Milan, e se va in Champions rinnova fino al 2028 in automatico, ma non è detto che resti. Questo è un fatto che tutti conoscono. Quindi è chiaro che Allegri è stato avvicinato da De Laurentiis più volte, l'ultima volta fu prima di Spalletti, quando lui però aveva già un accordo con Real Madrid, e invece di firmare per il Real firmò per la Juve, al ritorno della Juventus, che per me è stato un errore esiziale dal punto di vista di Max. Lui è perfetto, sarebbe perfetto, quindi non ti nego che non mi dispiacerebbe affatto che arrivasse Max a Napoli, mentre per quanto riguarda la nazionale Mancini mi sembra ormai 99,99%.
0: Allora, prima di salutare Ivan Zazzaroni, chiedo alla regia, rimettetemi ancora la prima pagina del Corriere dello Sport, edizione Campania, perché io vi ho detto calma, il 10 giugno, forse anche qualche giorno dopo, conosceremo il nome, si va tutto su Max, il Napoli, quindi De Laurentiis, Schiavelli, Manna, tutti d'accordo, Vogliono Allegri, Allegri ha un contratto, Allegri può andare in Champions, si rinnoverebbe in automatico, poi capiremo se Allegri davvero sarà libero o no. È chiaro che vengono valutate altri profili, tra questi italiano al Bologna si dicono convinti che rimarrà. Lo ha detto Fenucci, lo pensano i dirigenti, lo pensa il presidente. Attenzione a Grosso, perché è un profilo che piace molto. Ivan, prima di salutarti, prego, prego, dimmi.
3: Fabio mi sembra non ancora maturo per Napoli, te lo dico sinceramente. Italiano, italiano che conosco molto bene, molto bravo, però ragazzi, Napoli dopo Conte fa paura.
0: Lo so che fa paura.
3: Fa molta paura, ci vuole un allenatore molto esperto, vincente. Adesso non è che sto facendo la promozione di Allegri, un Allegri, ecco, o Allegri, un Allegri.
0: Che sappia anche resistere a pressioni, a critiche di una piazza che non è facile.
3: Ma via della piazza, la piazza, le piazze sono tutte uguali, non è quello il problema. Napoli ha una sola società, non ne ha due, quindi non ha un confronto diretto con l'altra squadra. Però, ti ripeto, non è questione di piazza o non piazza, è questione di capire cosa si vuole. Io credo che meglio di così, avere due scudetti in tre anni, una coppa e tutto, cioè,
0: cosa vuoi di più? Senti Ivan, prima di salutarti, siccome è un tuo compagno di viaggio, compagno anche di podcast, così parliamo un attimo di Sarri, poi ovviamente ti lascio alla costruzione delle prime bozze del Menabò per il giornale di domani, ne dico, al Corriere dello Sport. Giuseppe Cruciani, Giuseppe, come stai?
4: Ma mi hai messo di fronte, ma lo devo vedere lunedì.
0: Ho capito, ma oggi è venerdì. Cruciani, allora Sarri se ne va, ma chi arriva? Palladino alla Lazio, che poi vorrebbe anche il presidente De Laurentiis a Napoli.
4: Non ho la minima idea, credo non lo sappia nemmeno il marchese Zazzaroni.
3: Io sullo Tito mi appello al quinto, ha ragione Giuseppe.
4: Secondo me anche lui barcolla.
0: Anche lo dico barcolla. Beh, diciamo che è probabile che Sarri vada via. Sarri ha mandato su tutte le furie il Napoli.
3: Arriva l'Atalanta.
0: Sarri va all'Atalanta. Il Napoli si è incazzato di brutto, perché lui aveva
3: incazzato relativamente. Si sta liberando anche Pompiglio, che tu conosci bene, dalla Juventus. Contrattualmente per andare a Bergamo. Pompiglio, sbravati, Sarri.
0: Giuntoli.
3: In pum pam pam 4.
0: Un abbraccio a Ivan Zazzaroni.
3: Ciao Peppe.
0: Giuseppe Cruciani. E insomma, Sarri ha fatto un po' arrabbiare il Napoli, no?
4: Da quello che leggo, da quello che mi dici tu, sì, cioè se ha tentennato. D'altra parte, io credo che lui non voglia ritornare ad avere a che fare con una personalità, sto parlando dei presidenti, diciamo.
0: Forte, una personalità forte.
4: Diciamo che i rapporti, come sai, con De Laurentiis sono rapporti buoni, anche se non, diciamo, idilliaci. C'è stata qualche scoria nel passato. Certo, se preferisce l'Atalanta sarà certamente una scelta quantomeno eretica rispetto a quello che un allenatore.
0: Anche sorprendente, Giuseppe.
4: Anche sorprendente, sì, cioè nel senso che di fronte a una squadra come il Napoli, due scudetti negli ultimi tre anni, pronta certamente per gareggiare, almeno per il titolo, su questo non c'è dubbio, no? Per competere per lo scudetto e con la Champions League, eccetera, e di fronte al fatto che vieni praticamente invocato anche dalla piazza, perché la piazza comunque in qualche modo.
0: Il romanticismo del comandante che torna e magari prova a vincere. È chiaro che la piazza gradiva il nome, però il Napoli si è stizzito perché Sarri ha preso tempo, poi per giunta si deve sempre liberare dallo Tito, ma insomma la strada mi sembra.
4: Ma io non credo, però io secondo me ancora non è finita. Io ripeto, a meno che Sarri non abbia deciso di fare una scelta, diciamo, diversa dal punto di vista professionale. E dunque io credo che se ancora ha dei ripensamenti, se il motivo è quello che dici tu, cioè il fatto che Napoli si sia stizzito, nel calcio queste cose non esistono, è normale che lui valuti
0: quello che vale ora non vale fra mezz'ora, no? Magari.
4: Soprattutto primo questo, secondo ripeto, è assolutamente normale che Sarri valuti le offerte che ha, e si prenda del tempo, cioè non è che rifiutare il Napoli sia un regicidio, sia no, cioè, ossia,
0: però magari non te l'aspetti che vai a Bergamo a fare la conference, per carità, Ipercassi, Giuntoli, Pompilio, è chiaro che lì nasce un progetto, qui sarebbe stato un ritorno. Giuseppe, sai che secondo me dopo Conte un po' tutti sono perplessi. Ora vi do una notizia, è una notizia che insomma vi sorprenderà, però ve la do la notizia. Il Napoli vorrebbe Allegri. È chiaro che Allegri è la garanzia di vittoria, di
4: io
0: uno che
4: posso dirti, secondo me non è, secondo me non credo che possa.
0: Io non credo che si libera dal Milan, sinceramente.
4: Ma io questo non lo so, ma non lo so, cioè non credo che la io credo che ci sia ancora una fascinazione la fascinazione di De Laurentiis per italiano ancora resista.
0: È vero, però io posso dirti una cosa aggiuntiva, Giuseppe, ovvero che il Napoli vuole ponderare con calma. Ho dato già i tempi, non lo conosceremo il nuovo allenatore del Napoli fino al 10 giugno e sappiatelo, se Allegri non si liberasse dal Milan potrebbe arrivare un allenatore che stanno valutando, che sicuramente lascerebbe perplessa la piazza, ma su cui il Napoli è pienamente convinto.
4: Allora, io non lo so a chi ti riferisci.
0: Fabio Grosso.
4: Io fino all'altro giorno sapevo che gli unici due nomi su cui in questo momento stava puntando il Napoli era in primis Sarri e poi
0: Fabio Grosso.
4: Questo era il secondo nome su cui il Napoli stava ragionando. Però la preferenza andava su Sarri per un motivo molto semplice, perché non vuole fare un salto nel buio,
0: certo.
4: Non vuole ripetere esperienze vecchie. Sarri comunque è affidabile sotto qualsiasi punto di vista, e dunque diciamo che la scelta di Sarri, che potrebbe essere interpretata come una minestra riscaldata, come un allenatore che ha allenato la Lazio nell'ultimo periodo, è stato un anno fermo, eccetera eccetera, però queste perplessità erano superate, se vuoi, dall'affidabilità comunque.
0: Quest'anno,
4: nonostante tutto Sarri, nonostante abbia finito e finirà al nono posto, decimo posto, quello che è, comunque senza di lui la Lazio probabilmente avrebbe lottato per la retrocessione, per cui se la baracca è rimasta un minimo in piedi è stato grazie a Sarri, per cui l'affidabilità di Sarri era quello su cui puntava De Laurentiis. Poi dopo c'è la cosa di Grosso, ma secondo me, ripeto, io credo che ancora ci siano almeno un 40% di possibilità che sta arrivando a Napoli.
0: Io ti voglio, vai, sentendo i vertici del Napoli, questo 40% lo escluderei. Grazie a Giuseppe Cruciani. Ciao Giuseppe.
4: Ciao.
0: Grazie.
4: Ciao.
0: Davvero. Mercato, allora io però voglio partire da Antonio Conte. Un addio vincente. Sarà, vedrete, bellissimo ed emozionante. Per chi segue in TV c'è la foto dei calciatori che lo sospingono in aria la sera di Napoli-Cagliari, vittoria dello scudetto, la Supercoppa. Antonio Conte è un vincente, ha tracciato una strada, ha dato tutto, ha creato basi, ha strutturato un po' il club, poi a un certo punto ha deciso che si ferma. Abbracciatelo domenica e alzatevi in piedi, battetegli le mani, perché è stato un privilegio averlo qui due anni, e qualcuno non ha capito, e qualcuno gli ha anche spaccato le cosiddette. A proposito, tra Conte e il futuro, Ciro Venerato, Rai Sport. Buon pomeriggio Ciro, collega della Rai, amico mio.
5: Buon pomeriggio Walter, ti ringrazio per le belle parole che hai usato su Antonio.
0: Tu sai quanto lo stimo. Scusa. Lo sai quanto lo stimo, lo sai bene.
5: Lo sa anche lui.
0: Lo sa anche lui, meno male. Senti Ciro, parto proprio da Conte, poi dopo ci proiettiamo al futuro, certo. Ricordando che domani sera tu hai lo speciale di 90esimo minuto del sabato, domenica post Napoli Udinese, Ciro Venerato darà le ultime sul Napoli alla domenica sportiva, quindi non perdete sabato di domani al 90esimo lo speciale, il 90esimo di sabato, domenica Ciro dopo Napoli Udinese, quando sarà ufficiale l'addio di Antonio Conte. Parto da Conte, due anni strepitosi, non senza problemi e devo dire non senza delle critiche, a volte a mio avviso del tutto infondate, ingiustificate, qualcuna pretestuosa, ma Antonio Conte è un grande, ha dato tutto, darà ancora tutto con l'Udinese e poi si ferma.
5: Ma credo che il percorso di Antonio lo descriva, non Venerato, non De Maggio, ma l'Almanacco.
0: La storia.
5: Perché alla fine
0: la storia
5: fa sempre fede. Perché se Antonio si è sempre affidato all'Almanacco, che gli altri parlano, ciarlano, dissertano, e lui invece vince e e fa fede all'almanacco. Antonio Conte lasciò il Napoli con un primo, un secondo posto e una Supercoppa. Auguro al suo successore di fare almeno il 50% di quello che ha fatto Antonio, sarebbe già un trionfo.
0: Ma io mi auguro che si alzi tutto il Maradona in piedi al fischio finale di Napoli, ma non ho dubbi che sarà così.
5: Ma sarà così perché, vedi, il popolo napoletano è molto più intelligente di alcuni pseudo-giornalisti napoletani, quindi accadrà sicuramente questo. Antonio ha un merito, al di là dei titoli che, ripeto, fanno parte dell'almanacco e quindi questo nessuno glieli toglie. Il merito di Antonio è che ha preso il Napoli quando i grandi allenatori se ne guardavano bene dall'accettato.
0: Avevano paura di venire
5: da un decimo posto.
0: E lui si è messo in discussione e è venuto, Ciro.
5: Lui, per il rapporto umano che ha e che avrà sempre con Aurelio De Laurentiis, ha accettato questa sfida. Veniva da un decimo posto. A gennaio il Napoli ha venduto il miglior calciatore d'Europa, ma di sicuro il più forte calciatore della rosa, Kvaratskhelia. Giocava contro un Inter che secondo me come rosa era superiore al Napoli e ha vinto lo scudetto. Quest'anno qualcuno gli ha detto che ha sbagliato preparazione, mi sembra assurdo perché uno che allena da tanti anni non ha mai sbagliato preparazione, l'ultimo anno si rincoglionisce e sbaglia preparazione. Andiamo a vedere i vari infortuni, vediamo che quasi tutti sono infortuni dovuti a microtraumi, a traumi, a legamenti e tutto. Detto questo, nonostante quello che è successo, il Napoli chiuderà al secondo posto. Quindi ancora una volta il teorema Buffon.
0: O primo o secondo, ci dobbiamo proiettare al futuro, sì, perché tra poco pubblicità. Vai. Io oggi ho detto in apertura che il Napoli è su tutte le furie, aveva fatto una proposta a Sarri ci ha voluto pensare, voleva riflettere, per me va a Bergamo, congiunto lì all'Atalanta, attenzione a Palladino che può andare alla Lazio, piace molto a De Laurentiis. E a sto punto che succede? Io ho detto calma, prima del 10 giugno non sapremo chi allenerà il Napoli. Non vi dovete sorprendere se molti giornalisti fanno dei nomi, perché il Napoli lavora su più profili.
5: Sì.
0: Sarà una decisione ponderata, fatta con calma. Io mi auguro, Ciro, non so se tu condividi quello che sto per dire. Siccome un po' di opinionisti, un po' di colleghi, una piccolissima parte della tifoseria, tanto che l'ha rotto le scatole a Conte, che Conte se ne va, tanto che hanno fatto, Conte se ne va, che siano pronti e maturi a non giudicare il nome che il Napoli prenderà. Potrebbe essere un nome che spiazzerà tutti, che non ha grande esperienza e che per il dopo Conte potrebbe metter paura, ma il Napoli è convinto di fare quella scelta. La maturità della piazza, facciamolo lavorare e poi lo giudichiamo. Ciro, chi potrebbe venire?
5: Io, a parte che sposo il tuo assunto, perché gli allenatori si giudicano sul lavoro, non per il curriculum
0: né per il nome,
5: anche perché a prendere uno che abbia un curriculum superiore a Conte, insomma, è un po' improbabile sulla piazza. Non credo che Guardioli pensi al Napoli, quindi escludo che arrivi un allenatore che abbia un curriculum superiore a quello di Conte. Allora, i fatti sono questi. Io non so se bisogna aspettare il 10 giugno o poco prima.
0: 10 giugno.
5: Il Napoli comunque prenderà il tempo che deve prendere.
0: Sì, sì.
5: Di sicuro, Sarri... Allora, su Sarri devo dire due cose, però.
0: Vai, velocissimo.
5: Sarri non ha detto, è Napoli che tra ieri e oggi ci ha fatto sapere che non aspetta nessuno. Questa è la frase che mi è arrivata. Il Napoli non aspetta nessuno. Ma per quanto riguarda Sarri, perché io devo riportare le due parti, tu sai il mio rapporto anche con Sarri.
0: Assolutamente con sì.
5: Allora, quello che mi arriva dall'entourage di Sarri, dalle persone di Sarri, mettiamola così, è che Sarri non ha detto no al Napoli, ha detto ni. Cioè ha detto lunedì devo
0: però aspetta, ti fermo, poi magari chiama De Laurentiis fra mezz'ora e gli fa il contratto. Quel ni ha mandato il Napoli su tutte le furie. Sarri, allora, quella panchina vita, non la vede più.
5: Però nella vita, allora io può già essere che se ne pentirà, però nella vita bisogna anche ragionare. Io lo faccio attraverso gli amici di Kiss. Allora, Sarri con De Laurentiis non si è lasciato male, malissimo. Sarri non si fida di De Laurentiis. Sarri sa che dopo Conte a Napoli le aspettative non sono alte, sono altissime.
0: Di più, bravo.
5: Perché Conte è arrivato dopo un decimo posto. Sarri arriverebbe dopo un primo e un secondo posto. Fare meglio significa almeno vincere lo scudetto. evidentemente non si fida del rapporto umano con De Laurentiis, non quello professionale, e mentre invece dall'altra parte, perché poi bisogna dirle le cose agli amici che ci ascoltano, ha due fratelli che vanno a Bergamo.
0: Pompilio è giunto lì, siamo però all'allenatore del Napoli. Allora,
5: io credo che in questo momento, se c'è una logica nel calcio, perché poi bisogna essere razionali.
0: Vai Ciro, che ho pubblicità.
5: Sì, se io perdo Sarri vado a prendere un allenatore che più o meno ha idee di Sarri, e quindi è ovvio che la pista italiana mi sembra quella più logica e credibile. Poi laddove il Bologna
0: dovesse fare muro,
5: mostrare i muscoli, ma non credo, a quel punto si aprono altri scenari, e quindi fare il nome di Pioli,
0: di Grosso
5: e di Palladino non è esercizio così difficile né arbitrario. Chiudo con una cosa: c'è un allenatore che non è stato mai contattato dal Napoli, mai ad oggi alle ore 13:25, sì, ma che verrebbe molto volentieri al Napoli, anche a costo di rinunciare a un bel gruppolo di milioni. Si chiama Roberto Mancini.
0: Vabbè, Ciro, ci hai dato un'altra chicca. Io ti ringrazio moltissimo, ricordando gli appuntamenti: il 90° minuto del sabato, domani, la domenica sportiva.
5: Domani passiamo a mezzanotte, purtroppo, quindi dobbiamo fare ore piccole da mezzanotte a luna, ma varrà la pena, perché darò molte chicche sul Napoli, anche su altri allenatori e su altre squadre.
0: Soprattutto domenica, dopo Napoli Udinese.
5: Domenica,
0: il saluto
5: sul Napoli, sul futuro di Conte,
0: domenica
5: sul
0: sportiva,
5: del nuovo allenatore del Napoli. Domenica sportiva.
0: Ciro Venerato, buona giornata, Ciro.
5: A te Walter, grazie per tutto, e grazie. Un abbraccio a tutti quelli che vogliono bene Antonio Conte.
0: Grazie di cuore. Allora, profili Allegri, ma non è detto, perché io vi ho detto calma con la ragazzi, 10 giugno, quindi non vi sorprendete, non dite i giornalisti fanno 100 nomi, uno lo prendono, certo, il Napoli è chiaro, ma ragazzi, ma Manni e Allegri hanno lavorato insieme alla Juve, hanno un rapporto fantastico, ma io non sono così sicuro che Allegri vada via, è chiaro che sarebbe la scelta, ha vinto gli scudetti, due finali di Champions, mentalità vincente, conosce le grandi piazze, è uno. Poi seconda scelta, visto che Sarri proprio li ha mandati su tutte le furie, neanche lo vogliono più sentire a Maurizio Sarri. Italiano, ragazzi, ma il Bologna se ne priva? A me dicono di no, poi è chiaro che se italiano si impunta che De Laurentiis lo vuole da anni, lo corteggia, qualche messaggino di De Laurentiis e Manna italiano c'è stato, via, è inutile che ci giriamo intorno, anche al suo entourage. Poi c'è Palladino, che però se Sarri, come sembra, va all'Atalanta, il Napoli vuole ponderare bene, potrebbe andare alla Lazio. Ed ecco che il Napoli vuole scegliere con calma. Martedì potrebbe venire fuori, guardate, ve lo dico oggi che è venerdì. Martedì con ogni probabilità vedrete su tutti gli organi di stampa, i quotidiani, i siti, le radio, la televisione, le televisioni. Quindi io ve lo dico con 4 giorni di anticipo. Il nome fortissimo sarà quello di Fabio Grosso. E lì però io credo che la piazza dovrà dimostrare una grande maturità, perché già so cosa accadrà. No, Grosso no, Vincenzo Perna lo stima, e poi aspetteremo il campo. Magari molti diranno nell'anno del centenario, dopo Conte prendete Fabio Grosso, che però ha esperienza nelle serie minori, poi è andato al Sion in Svizzera, poi è andato al Lione, ha fatto bene al Sassuolo, quindi aspettiamo, vedrete che martedì si parlerà di Grosso. Pubblicità.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Deco, sottilette classiche, confezioni da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
9: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
10: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, mi colpiscono molto i messaggi. Io ho detto due cose. Ragazzi, non vi sorprendete se escono molti nomi sul futuro allenatore del Napoli, perché stesso la società De Laurentiis e Manna stanno valutando, stanno ponderando. Non sarà una scelta di panna. Colpiscono molto i messaggi. Io ho detto due cose. Ragazzi, non vi sorprendete se escono molti nomi sul futuro allenatore del Napoli, perché stesso la società De Laurentiis e Manna stanno valutando, stanno ponderando. Non sarà una scelta di pancia, sarà una scelta calcolata.

0: che il Napoli non ha deciso e valuta sei profili, che cosa vi devo raccontare? Non so credibile, va bene? Fate una cosa, non ascoltate, se non ci credete che vi devo dire? Come un ascoltatore, Walter, stai sbagliando, Conte rimane a Napoli. Guarda, ma io sarei l'uomo più felice del mondo, a costo di fare una figura barbina, a costo di smentire tutto quello che ho detto e sui social di Kiss Kiss Napoli. Ragazzi, Antonio Conte saluta Napoli e andatelo ad abbracciare. È finita la storia tra Napoli e Conte. Il Napoli è già proiettato al futuro. Sarri le ha fatti incazzare di brutto, perché se tu dici ni, poi ci penso, poi vediamo l'Atalanta, quindi bruciato. E allora Allegri scelta, diciamo, è la comfort zone. Allegri, italiano, piace da anni a De Laurentiis. Palladino, piace molto a De Laurentiis. Grosso. E poi mica è finita qui, qualcuno dice Pioli. Attenzione, Vincenzo Perna, c'è un altro nome, lo propongono i colleghi di Sport Mediaset. Vincenzo.
1: Sì, Walter, perché dopo il fallimento con l'Al Hilal in campionato, con l'Al Nasr di Cristiano Ronaldo che vince la Saudi League relegando al secondo posto l'Al Hilal, Simone Inzaghi, diciamo, potrebbe essere a rischio panchina. Chissà che la dirigenza saudita non pensi a un cambio in panchina, e occhio, perché Simone Inzaghi è un allenatore che è sempre stato stimato da Aurelio De Laurentiis.
0: E tra l'altro sostituisce Conte all'Inter, poi vince Scudetti, anche lui due finali di Champions come Allegri. Sostituisce Conte alla Juve, vince gli scudetti, due finali di Champions. Poi un'altra cosa avevo detto, oltre non vi sorprendete se escono molti nomi e mi dite non sei credibile, lo accetto, però dovete ascoltare bene perché io provo a parlare in italiano. Neanche De Laurentiis sa chi sarà il nuovo allenatore, perché De Laurentiis e Manna si confrontano, hanno dei profili, li valutano, ma non è stata fatta la scelta. E un'altra cosa avevo detto, se dovesse arrivare, perché è molto probabile, Fabio Grosso, all'inizio suonerà come una scelta azzardata. Bene, messaggio, mamma mia, siamo messi malissimi, da Conte a Grosso, non ho parole, società impreparata, ahimè sarà un anno durissimo, non è possibile dirlo prima, aspettiamo come lavorano. Un grosso rischio, rischiamo grosso, mi danno pure i titoli. Poi c'è Italiano che piace da tempo al presidente De Laurentiis, gli piaceva ai tempi dello Spezia, gli piaceva ai tempi della Fiorentina, gli piace ai tempi del Bologna, anche perché quest'anno Italiano ha vinto a Bologna, ha vinto pure al Maradona. Vive a Bologna, è bolognese, lo segue, ma segue tutte le squadre, soprattutto i top club, ed è Alessio De Giuseppe da Zon. Buon pomeriggio, Ale.
2: Ciao Walter, buon pomeriggio a tutti.
0: E io lo immaginavo.
2: Sei carico, eh?
0: E son carico, perché adesso, dopo che gli ha rotto le palle per due anni, adesso vogliono che Conte rimane. Scusate, ce l'avevamo a Napoli, sotto contratto, parte dei tifosi e parte della critica, opinionisti che nella vita non hanno mai allenato, gli avete rotto le scatole, adesso lo volete? Adesso? E adesso vi fottete, amici, è tardi, Conte ha scelto. Scusate, ma è troppo comodo, lo avete martellato, lo avete massacrato, lo avete ipercriticato, e ora che avete saputo che va via, vi va bene? Non va bene. Conte domenica avrà l'abbraccio dei tifosi, quelli che vanno al Maradona, che lo amano, che si alzeranno in piedi. Alessio De Giuseppe, il Napoli però adesso deve scegliere il nuovo allenatore. Italiano piace da tempo. Io però ho notizie di primissima mano. I vertici della società del Bologna sono convinti che resta con loro. Poi certo, se chiama De Laurentiis, se Italiano è in società, per dire che dopo due anni c'è il Napoli, io non credo si metteranno di traverso, no?
2: Sì, allora, rispetto all'analisi che facevi, intanto ci tengo a sottolineare che per quanto sappiamo che magari a volte, come stai dicendo tu, Napoli è una piazza severa e rumorosa e magari far stancare un allenatore come Antonio Conte, nel caso in cui Conte dovesse andare via non sarebbe per questo, anzi Conte lascerà un ricordo dolcissimo ai napoletani, ma anche Napoli lascerà un ricordo meraviglioso.
0: Conte e la sua famiglia sono proprio innamorati della città e della gente, eh? L'umanità, il calore, il modo di vivere e di intendere la vita dei napoletani. Antonio Conte non perde mai occasione, anche quando cammina, per godere la bellezza.
2: Esatto.

0: l'altro dopo domenica si ferma ancora qualche giorno in città.
1: Ma
0: prego,
1: certo, ma questo per dire che insomma sarà nel caso poi una separazione dolcissima anche con la società. Detto questo, per italiano io sono concorde con le notizie che hai tu. Conosco bene Vincenzo e ha voglia di iniziare una nuova stagione con il Bologna, perché sa che c'è una base importante e non serve fare una rivoluzione assurda quest'estate per pensare a un buon campionato l'anno prossimo. Certo, se dovesse rimanere l'unica opzione percorribile per De Laurentiis, è chiaro che forse sarebbe allettato e non può.
0: Io sai come ho aperto la puntata oggi, Ale? Vi ricordo che sono con Alessio De Giuseppe Dazon. Ho aperto la puntata dicendo: calma, il Napoli sta valutando e ponderando più profili. Però attenzione, perché quando faccio i nomi di Allegri, italiano, Grosso, sono tutti e tre sotto contratto. Martedì vedrete che si parlerà molto di Grosso. Ho anche detto che prima del 10 giugno non ci sarà il nuovo allenatore del Napoli. E poi c'è una cultura, però, perché io già lo immagino se il Napoli dovesse scegliere Grosso, i mugugni, però il Napoli magari è convintissimo. E allora non è detto che l'esperienza, perché Chivu aveva 10 partite in Serie A, ragazzi, 10, va all'Inter e vince Scudetto e Coppa Italia. Renzo Olivieri, mica è l'età, mica è l'esperienza, se uno è bravo è bravo. Tu sei il presidente degli allenatori, ciao presidente.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Se uno è bravo, però conta anche l'esperienza.
0: Soprattutto in piazze grandi come Napoli, sì, no Renzo?
2: Piazze grandi. E chi questa esperienza l'ha fatta a Milano?
0: Poi ho un mio pensiero, e poi chiamo in causa subito De Giuseppe con una domanda a Olivieri. Chivu però, e non me ne vogliano, non me ne voglio perché qualcuno si potrebbe rizelare, Chivu però trova una società dove c'è Marotta, dove c'è Ausilio, dove c'è Zanetti, e ritengo che De Laurentiis dovrebbe prendere un'altra figura da affiancare al pur bravissimo Manna, perché è una figura anche di spessore e di grandissima esperienza in società, farebbe bene. Alessio De Giuseppe per Olivieri, prego Ale.
1: Beh, è chiaro che vorrei sapere se insomma se secondo lui nel caso chiunque arrivi che Napoli trova lasciato da Conte, perché comunque non è il Napoli dell'estate scorsa, chiaramente al di là della vittoria dello scudetto, ma parlo anche proprio di profondità di rosa e di unione di intenti del gruppo, quindi sarei curioso di questo, di capire che Napoli trova.
2: Come faccio a saperlo io da qua? Posso provare a indovinare facendo un ragionamento, nel senso che il Napoli è a fasi alterne. Quando ha trovato momenti di grande concentrazione, di grande unità di intenti anche, credo che sia stato un grande Napoli. In qualche momento questo grande Napoli non si è visto.
0: Tanti nomi, io ho detto Grosso, a De Laurentiis piacciono italiano e Palladino, la scelta che mette tutti d'accordo Allegri, ma attenzione, potrebbe arrivare Stefano Pioli, un normalizzatore, potrebbe venire Inzaghi, d'altronde Pioli ha vinto lo scudetto al Milan. Poi la cosa, Allegri lascia Conte la Juve, va Allegri e vince 3 scudetti, 4. Poi dopo lascia l'Inter, va Inzaghi e vince 2 scudetti. Quindi addirittura lascia il Chelsea, va Sarri e vince l'Europa League. Renzo, hai detto io non posso sapere che Napoli troverà il nuovo allenatore, però puoi sapere cosa voterà in termini di elezione il presidente federale, l'Associazione Italiana Calciatori. Voterete per Malagò?
2: Calciatori e allenatori. Abbiamo già deciso, l'abbiamo già comunicato, abbiamo dato l'appoggio a Malagò e quindi andremo avanti su questa posizione.
0: Ultima domanda per te: e se Malagò col Consiglio federale 10 anni dopo riportasse Antonio Conte come commissario tecnico della nazionale, a Renzo Olivieri piacerebbe molto?
2: No, a me piacerebbe di sicuro, però è una scelta che spetta al presidente federale, la deve fare lui, come deve scegliere anche chi sarà il presidente del Club Italia, chi rappresenterà il presidente nel Club Italia, perché stranamente l'Italia è quella nazione unica al mondo che ogni volta che non va ai mondiali, questa volta cambia il presidente della federazione, e questo mi sembrerebbe sbagliato.
0: Però tu l'appoggeresti nel caso questa scelta di Conte 10 anni dopo in nazionale?
2: Io direi di sì, ma non è che si può appoggiare, è una scelta esclusiva.
0: No, io non ho detto appoggiare, no, ho detto approveresti. Approveresti, non
2: sì,
0: appoggeresti.
2: Sì, sì, okay. Come no. Come
0: va bene,
2: no.
0: Grazie Renzo, ti abbraccio forte.
2: Un abbraccio a tutti.
0: Grazie.
2: Voi.
0: Certo. Ciao. Alessio, che poi a parte il Napoli, noi stiamo parlando molto di Napoli, no? Domenica sarà una bella domenica perché si decideranno le posizioni Champions. Ricordiamo la Roma a Verona, la Juve nel derby con il Toro, il Milan in casa col Cagliari, il Como a Cremona con la Cremonese coinvolta nella lotta a salvezza, c'è il Lecce che ospiterà il Genoa. Alessio, sarà una domenica sera de fuego, fuego!
1: Bellissima. Da non sottovalutare l'incrocio salvezza tra Lecce e Cremona, perché sarà un doppio confronto veramente elettrizzante. Bisognerà stare tranquilli con il cuore per salvaguardarlo, perché veramente ci sono due storie in ballo romanticissime, splendide, perché certo la lotta Champions, sai, la lotta Champions è un premio a una stagione, un traguardo milionario, però la salvezza è vita di una squadra, è vita di una città, è vita di un popolo, per cui le lacrime secondo me saranno lì, ecco, più che in Champions.
0: Un abbraccio grande, buon lavoro Alessio De Giuseppe, ciao Ale.
1: Ciao Walter, ciao a tutti.
0: Naturalmente è vero che non c'è ancora l'allenatore, ma è pur vero che c'è il direttore, c'è Giovanni Manna che già lavora sui profili, sui calciatori da inserire nell'organico. Due su tutti, Calaili e Sebastiano Esposito, e non solo. Di mercato ce ne parla Vincenzo Perna. Noi torneremo alle 14 e a proposito dei nomi parleremo anche di Thiago Motta. Un nostro ascoltatore mi scrive, te li do io 4 nomi possibili: Love, Xavi Alonso, Thiago Motta, Southgate. Bah, forse proprio una leggera percentuale per Thiago Motta, leggerissima. Io ritengo che Manna vorrebbe Allegri, De Laurentiis vorrebbe Allegri, ritengo anche che faranno un'altra scelta. Non so innanzitutto se Allegri lascerà il Milan, non credo, almeno dalle notizie che mi sono arrivato stamattina. Il Napoli farà una scelta ponderata con grande calma, non prima del 10, 12, 15 giugno, quindi immaginate di quante ne sentirete. È una scelta che potrebbe destabilizzare all'inizio, ma al Napoli sono convinti sarà la scelta giusta, ed è per questo che dico la piazza dovrà dimostrare maturità. Tanto ve lo dico, chiunque porteranno a Napoli dopo Conte verrà discusso, e secondo me è un errore discutere una scelta e un nome. Io dal 23 agosto comincerò a dire ciò che penso, cioè quando vedrò il campo dirò. Ma non è che il nome, allora che significa? Arriva Allegri va bene, arriva Italiano no, arriva Grosso non va bene, arriva Palladino sì? Non è così, il campo parla. Detto questo, pronto per una pubblicità.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa. Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. Tre giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
6: Cioè?
5: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
6: Ah, e per il pagamento?
5: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
6: E allora corro da Euronics Tufano.
5: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
7: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: E rieccoci nuovamente in diretta. Buon pomeriggio da Vincenzo Perna, sia a chi ci sta seguendo in radio e magari anche a chi ci sta seguendo in TV al canale 76 del Digitale Terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV e anche attraverso la nostra app di Kiss Kiss Napoli. Saluto e ringrazio il collega perché non ce l'abbiamo ancora, perché è caduto. Vediamo se ce l'abbiamo in diretta il collega del Roma, ovvero Giovanni Scotto. Ciao Giova, benvenuto.
9: Ciao Vincenzo, eccoci qua.
8: Eccoci qua. Ben ritrovata. Senti, è vero che siamo in attesa di conoscere poi quello che sarà l'allenatore del futuro, però intanto qualche nome sui probabili calciatori già comincia ad uscire. Voglio partire da questo con te, perché c'è un calciatore che ha rubato l'occhio a Giovanni Manna, che sa scovare talenti un po' ovunque, questo Calaili, che comunque potrebbe essere già una prima pedina da mettere nella saccoccia di Giovanni Manna e preparare il Napoli del futuro.
9: Sì, sono d'accordo con te, perché è compatibile con i nuovi parametri, diciamo così, se vogliamo definirli così, di un Napoli con un monte ingaggi abbassato rispetto alle ultime stagioni e con anche un'età media più bassa. E quindi sì, Calaili l'israeliano piace, perché poi è un elemento che serve a prescindere dal prossimo allenatore, perché il Napoli ha bisogno di un esterno destro, un po' perché Politano avrà un altro anno sulle spalle dal punto di vista anagrafico, magari potrebbe esserci una remota possibilità di addio, e poi perché Di Lorenzo è bisognoso di un'alternativa vera già da tempo, senza considerare Politano ovviamente una sua alternativa, e senza considerare Gutierrez una vera alternativa, perché può giocare anche a sinistra, giocatore duttile. Credo che anche il prossimo allenatore farà giocare Gutierrez anche a sinistra. Calaili è un giocatore, Calaili per la precisione, è un giocatore un po' diverso, perché è un esterno un po' più a tutta fascia, è più un Politano che un Di Lorenzo, quindi con caratteristiche offensive. La sua carriera è esplosa ultimamente, molto giovane, classe 2004, quindi 22 anni a fisico, però in questa stagione, seppur giocando chiaramente in Belgio, si è messo in evidenza con 5 gol e 5 assist, quindi è un rendimento incoraggiante per un ragazzo che comunque è ancora sicuramente giovane e piace al Napoli. Ha un contratto in scadenza nel 2028, un costo del cartellino non altissimo, sicuramente lo terrei tra gli obiettivi sempre validi, e poi immaginiamo che Manna stia lavorando su calciatori che possono andare bene con qualsiasi allenatore in questo momento.
8: E può andare bene con qualsiasi allenatore anche Sebastiano Esposito, ragazzo che comunque, non giocando sempre titolare, ha comunque saputo imporsi a Cagliari?
9: Io penso che Sebastiano Esposito ha dimostrato, un po' anche come il fratello, magari in un club più piccolo come Cagliari, dove i riflettori sono meno forti, però ha dimostrato di poter giocare tranquillamente in Serie A ad ottimi livelli, e perché no fare anche il salto di qualità. E qui bisogna capire il Napoli se vuole crescere, se vuole provare a cambiare anche, non dico a qualche errore, però a qualche operazione lì in avanti che forse non è riuscitissima. Sebastiano Esposito è duttile, però è un giocatore che somiglia un po', se vogliamo, a Vergara, somiglia un po' a Giovane, perché no, può giocare anche nel ruolo di De Bruyne, non è proprio una punta vera. E quindi se si vorrà puntare ad esempio su un ragazzo come lui, e io so che De Laurentiis, ma penso anche a voi, così come piaceva molto Pio Esposito, piaceva anche Sebastiano, e Napoli dovrebbe però poi, credo, liberarsi di Giovane che è appena arrivato, quindi vedremo, secondo me inciderà molto anche il nuovo allenatore, però con Esposito parliamo di un calciatore sicuramente più costoso, perché il Cagliari non lo lascerà andare via, anzi mi risulta che Cagliari vorrebbe confermarlo, però insomma il procuratore è, diciamo, a suo agio qui a Napoli e potrebbe favorire l'operazione. Occhio anche all'Inter però, che segue Sebastiano Esposito e che forse ha bisogno di un giocatore così, visto che Mkhitaryan probabilmente lascerà i nerazzurri.
8: A proposito invece di quello che sarà il prossimo allenatore, ne parliamo con un allenatore, grande amico di Radio Gol, ovvero Carmine Esposito. Ciao Carmine. Carmine Gautieri, pardon, ciao Carmine. Stavo pensando a Esposito, no? Che stavamo parlando di Seba Esposito e mi è venuto Esposito. Senti Carmine, siamo con il collega Giovanni Scotto del Roma. È ovvio che tanto dipende, no, nei calciatori da prendere, su quello che sarà il prossimo allenatore. Sono tanti nomi, noi ne abbiamo fatti quattro particolare, e sarà sicuramente un valzer di panchine che coinvolgerà anche il Napoli con l'addio di Antonio Conte. Quale ti piacerebbe di più, considerando che ci sono sia giochisti che non? Penso a Italiano, penso a Massimiliano Allegri, cioè comunque eventualmente l'ipotesi Inzaghi, soprattutto quella di Grosso che piace tanto, e anche Palladino. C'è uno in particolare che ti piace per sostituire Antonio Conte?
10: Ma guarda, intanto dire che Napoli a Napoli ci sarà una grandissima perdita, perché Antonio Conte è un allenatore che ha determinato molto sotto tutti gli aspetti. Stiamo parlando di allenatori nel caso del sostituto importanti. Grosso è un allenatore che fa giocare bene le proprie squadre, mentre poi Allegri è un allenatore di grande esperienza, come Palladino, che comunque ha fatto bene nell'anno precedente, prima di Bergamo, dopo che ha fatto anche un buon lavoro. Io andrei più su un allenatore per una squadra giovane di grande prospettiva, dove non solo ci debbono essere i risultati, ma anche la crescita personale dei giocatori, per ragionare anche di prospettiva, perché a Napoli si sta ragionando, per quanto mi riguarda, a mio avviso, nell'immediato, ma non nella prospettività. E prendere dei giocatori importanti con un allenatore che comunque te li fa anche crescere, penso che questa potrebbe essere una strada giusta.
8: Giovanni Scotto, non so se è una domanda o una considerazione per Carmine Gautieri.
9: Ah sì, lui conosce Conte. Se ci facciamo caso, dopo che la settimana scorsa era venuta fuori l'ipotesi, la voce che era De Laurentiis che stava riflettendo su Conte, e quindi a parti invertite, no? Era De Laurentiis che forse non voleva più Conte, sono arrivate poi le sue parole dopo il Pisa, queste parole di addio, e poi ecco le conferme di questo addio che sembrano certe. Allora chiedo al mister se, conoscendo un po' Conte, forse questa è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso, cioè se Conte è uno che è sempre lui che va via, no? Ricordiamo, lui si è dimesso all'Atalanta, si è dimesso al Bari, si è dimesso alla Juventus, può essere che queste voci di un De Laurentiis che non voleva più Conte lo hanno poi indotto a dire addio definitivamente?
10: Ma no, guarda, io so benissimo che Antonio non solo sta bene a Napoli, vuole bene i napoletani, no? L'ha dimostrato anche quotidianamente, no? Dando tutto a se stesso. Evidentemente forse si sarà anche pensato che era giusto cambiare, ma penso che comunque anche nelle parole di Conte, dove la scorsa settimana ha detto che ha grandissimo rapporto con De Laurentiis, sicuramente ne avevano parlato già in precedenza. Io non penso che ci siano state le parole del presidente, assolutamente non. Evidentemente dopo 2 anni ha ritenuto opportuno di cambiare, in accordo con la società, anche perché Antonio ha un grandissimo rapporto con il presidente. E sai, quando poi fai due anni di grandissimo livello, perché Napoli l'anno scorso ha vinto lo scudetto, quest'anno in Champions, con tutti i problemi che ha avuto, forse anche giusto e meglio cambiare. Ecco, il mio pensiero è questo.
8: Grazie Carmine per essere stato con noi, ti abbraccio forte.
10: Grazie a voi, arrivederci.
8: Grazie a Carmine Gautieri, e permettetemi di salutare e ringraziare e augurare di buon lavoro anche a Giovanni Scotto del Roma. Ciao Giova.
9: Ciao Vincenzo, grazie a te, grazie a voi.
8: Con loro chiudiamo questa prima ora di Radio Gol, ma prima voglio rispondere a Joe che ci scrive una serie di messaggi. Uno in particolare: sembra che Napoli stia comprando giocatori per lottare, per non retrocedere. Io voglio ricordare Joe, così come saluto e ringrazio anche tutti quelli che stanno scrivendo a proposito di Grosso, addirittura c'è chi scrive che è meglio Garcia, chi dice che alla fine spera che stiamo raccontando una barzelletta. Voglio ricordare che quando è arrivato Sarri si parlava di ridimensionamento subito dopo Benitez, e invece poi Sarri ha fatto vedere quello che sapeva fare. Per quanto riguarda invece i giocatori, vi dico che quando arrivò Kvaratskhelia, quando arrivò Kim, furono fatti tre pacchetti di Kim un euro, questo ve lo dobbiamo ricordare, così come anche di Kvaratskhelia, che se era buono se lo prendeva qualcun altro, e invece va a vincere la Champions League. Quindi piano piano piano, quando andate a giudicare le cose, i calciatori, il calciomercato, gli allenatori, io ve lo dico, poi fate voi. Chiudiamo così, adesso c'è un disco e poi la seconda ora di Radio Gol.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio, alle 14, un minuto primo. E allora, come vi dicevo in apertura, è evidente che i prossimi due giorni, domani e domenica, ci concentreremo ovviamente sull'addio di Antonio Conte, anche perché la tempistica per conoscere il nuovo allenatore del Napoli non sarà una tempistica breve. Quindi mi sono permesso di dire parola d'ordine calma, rafforzativa con la K. Perché? Perché ci sono vari profili. È evidente che domenica sera, al termine del campionato, con i verdetti, partirà il valzer delle panchine, innescato, neanche a farlo apposta, da Antonio Conte, perché Antonio Conte, come vi ho detto martedì, lascerà Napoli, e non solo da Conte, ma probabilmente anche dalla panchina dell'Atalanta. Con l'avvento di Giuntoli potrebbe andare, secondo me ci andrà, Maurizio Sarri. E quindi chiaramente è partito il toto valzer della panchina. Molti dicono: voi giornalisti fate molti nomi. Non siamo noi a fare molti nomi, ma evidentemente il Napoli a valutare più profili, e valutandoli è corretto che noi ve lo diciamo. Però poi sono profili che sono sotto contratto, per esempio Allegri al Milan, Italiano all'Atalanta, Fabio Grosso al Sassuolo. E poi capiamo che succederà Inzaghi, qualcuno riparla di Pioli, la tentazione Thiago Motta. Quindi i nomi non mancano, ed è normale che sia così. Le società devono scegliere bene e con calma, non deve essere una scelta di pancia. Ne parliamo con l'avvocato Dario Canovi, che di esperienza ne ha da vendere. Come sta, avvocato?
1: Molto bene, grazie.
0: Anche perché comunque l'addio di Conte, il post Conte, va gestito, va fatta una scelta, ed è giusto che il Napoli ponderi più profili, capisca i movimenti, capisca Allegri. Ha ricevuto questo attendismo di Sarri che li ha fatti infuriare, e quindi Sarri non verrà. E io parto da Conte. Lei, da decano dei procuratori, da grande esperto di questo mondo, che bilancio ne fa dei due anni di Conte a Napoli?
1: Ma non può che essere positivo. Indubbiamente l'anno scorso ha vinto un campionato, quest'anno ha fatto praticamente un secondo posto, con tanti infortuni, con tanti problemi, per cui io penso che difficilmente si possa chiedere qualcosa di più a un allenatore di quello che ha fatto con il Napoli.
0: È evidente che il Napoli dovrà provvedere, e ho raccontato, avvocato Canovi, agli ascoltatori che ci vuole calma, perché prima del 10 giugno il nome del nuovo allenatore del Napoli non lo conosceremo. Il Napoli vuole ponderare, vuole sondare, vuole anche capire. Ha capito che Sarri vuole andare all'Atalanta, ci vuole pensare, e l'hanno bruciato. E tra l'altro andando su tutte le furie. Poi è chiaro che valutano i profili, stanno monitorando Allegri, Manna ci ha già lavorato alla Juve, stanno aspettando di capire la situazione Italiano, che piace molto a De Laurentiis, al Bologna sono convinti che resterà con loro, stanno monitorando Grosso, capiscono Inzaghi, Pioli, caro avvocato Canovi, e sono al dunque, perché valutano anche Palladino. Secondo me Palladino potrebbe andare alla Lazio. È rispuntato fuori un nome a lei molto caro. Lei lo sa a quale nome mi riferisco, vero Canovi?
1: Beh, ovviamente.
0: Non è un ragazzino di primo pelo, via, diciamo così. Le riporto una cosa. Lei a Thiago Motta. Allora.
1: Io sicuramente no.
0: Allora,
1: Motta è ancora giovane.
0: Faccio così, guardi Canovi. Sì. Le racconto prima i rumors, poi le racconto una cosa che ha detto ai nostri microfoni ieri sera Peppe Cannella, che ha detto: io non posso incidere sulle scelte del club, io non posso e non mi va di suggerire un nome, ma posso dirvi a mio avviso chi è il più bravo di tutti, ed è Thiago Motta. Ora, domanda, anzi prima della domanda mi faccia fare, perché magari poi ma tanto succede su tutti i nomi, Canovi. Qualunque nome faccio di allenatore accostato al Napoli, ci sono quelli entusiasti e ci sono quelli che mugugnano. Voi sapete che quando il nazionale non andava mai ai mondiali, la prima volta tutti è colpa di Ventura, poi è stata sempre colpa di Mancini, poi è arrivato Spalletti, è colpa di Spalletti, poi è colpa di Gattuso. evidentemente la colpa non è degli allenatori, come alla Juventus, mi permetto di dire, qualcuno riteneva fosse colpa di Thiago Motta, strano perché il calcio più bello in Italia ce l'ha fatto vedere lui al Bologna. E una volta è colpa di Thiago Motta, e una colpa è volta di Tudor, e poi magari Spalletti non va in Champions, la colpa non è degli allenatori. Thiago Motta, anche per come si è chiusa la storia alla Juve, ha voglia di tornare grandissimo protagonista, Canovi?
1: Ma lo sarà, lo è. Cannella è sicuramente un grande intenditore di calcio.
0: Era corretto che io le riportassi quello che ha detto ieri sera.
1: E vedere il Bologna di 3 anni fa, quando è arrivato in Champions con una squadra come Bologna,
0: poesia,
1: e giocando a calcio veramente, perché poi era un bel calcio oltre che un calcio redditizio. Quel momento tutti sognavano Thiago Motta, poi in Italia abbiamo la memoria corta. E oltretutto, come diceva giustamente lei, pensano subito alla responsabilità dell'allenatore. I fatti di quest'anno e della fine dell'anno scorso hanno dimostrato che le responsabilità di Thiago alla Juventus
0: erano limitatissime.
1: Erano anche state, ma erano molto relative rispetto a quelle di altri.
0: Scusi avvocato, però io ho colto una frase, no? Ho detto ha voglia di tornare grandissimo protagonista, lei ha detto lo sarà, quindi torna, mi ha dato una notizia.
1: Ma torna dove ancora non lo so.
0: No, io non le ho chiesto dove, le ho chiesto se
1: ma
0: torna.
1: Sicuramente sì.
0: Posso ipotizzare in Italia?
1: Beh, in Italia può esserci qualche possibilità. Io penso che lui stia pensando più alla Spagna, all'Inghilterra, alla Francia, al Portogallo che non all'Italia, anche perché in Italia molte squadre che in questo momento di quel livello, del livello qui. Ma quello che cerca Thiago non è il posto.
0: È il progetto. Bello, bravo Canovi.
1: Perché
0: con Manna potrebbe lavorare bene, secondo lei?
1: Ma Manna è un direttore sportivo capace e intelligente, per cui sicuramente non vedo perché non potrebbe lavorare bene con Manna. Il discorso è che progetta una società.
0: Giusto.
1: Perché io lo ripeto, lo sto dicendo ormai già da tanto tempo, noi non guardiamo, purtroppo parliamo tanto del calcio inglese, però non guardiamo i buoni esempi del calcio inglese. Mi riferisco a un Arteta che vince il campionato, forse, e che ha speranza di vincere una Champions League, perché credo che anche il PSG debba stare molto attento a una squadra come l'Arsenal, dove hanno aspettato 3 anni prima di arrivare a uno scudetto. Penso a un Liverpool dove Knopf ha atteso il titolo e 3 anni prima di vedere ottenerlo. Perciò io credo che in Italia si abbia poca pazienza.
0: Bravo Canovi, ma che bravo, ha ragione. Le leggo un WhatsApp così usciamo un attimo dall'argomento Thiago Motta. Poi tra l'altro, come dire, io però ascolta, faccio un attimo il malizioso, Canovi, me lo consenta. Lei ha detto a Thiago Motta interessa il progetto. Ora magari attirerò le furie di Lotito se così non va alla Lazio, perché leggo che potrebbe andare, secondo me lì ci potrebbe andare Palladino. No, le volevo leggere questo WhatsApp. Io sono molto amareggiato del fatto che Conte abbia scelto di non proseguire, però ne rispetto assolutamente la scelta. E ho fatto dei nomi: Palladino, Italiano, Fabio Grosso. Un ascoltatore mi scrive: caro Walter, tu non ti fai proprio capace. Sostituire Conte è molto complicato. I nomi di Palladino, di Italiano e di Grosso vanno bene in un barattolo delle melanzane sott'olio. Perché questo? Perché qui si va ancora dietro ai nomi. e non si va dietro ai progetti, ma d'altronde non accomuna tutti i tifosi del Napoli. Quando arrivò Spalletti successe il delirio, la disturbata, scudetto. Quando arrivò Kim, 3 pacchetti 1000 lire, scudetto. Quando arrivò Kvara, ma chi è questo sconosciuto georgiano, scudetto.
1: Noi abbiamo cacciato
0: Luis Enrique.
1: Ecco.
0: Era quello che voleva dire?
1: Esatto.
0: È il mio preferito, Canovi, io e lei andiamo molto d'accordo. Io lo amo Luis Enrique.
1: Tra l'altro lo suggerì io alla Roma, per cui.
0: Ah, lei lo aveva suggerito? E lì non hanno avuto la pazienza o cos'ha?
1: Lo ha anche detto qualche giorno fa.
0: Non lo sapevo, le chiedo scusa.
1: Walter Sabatini.
0: Ah, ok.
1: Sì, poi dopo... Vabbè, lasciamo perdere.
0: Non voglio
1: entrare...
0: Ragazzi, hanno mandato via da Roma Luis Enrique, che fece una conferenza stampa dicendo: io non parlo più di me, parlo per chi verrà dopo di me. Alla Roma dovete voler bene. Avete messo in giro voci inesistenti, calciatori qua, Luis Enrique. Senta, Canovi, io sarei tentato. Quindi lei dice che Thiago Motta potrebbe andare all'estero piuttosto che stare in Italia. Ma perché c'è mancanza di progetti qui?
1: Direi di sì. Questo è il motivo per cui abbiamo perso 3 mondiali e siamo fuori dalle coppe europee, già dai quarti, già dagli ottavi.
0: È una riflessione amara ma reale.
1: Purtroppo è così. Cioè, se tu prendi un allenatore come Thiago Motta o come altri di cui ha fatto il nome, bisogna dare loro il tempo di creare il progetto e creare un metodo, cosa che in Italia non facciamo.
0: Noi
1: vogliamo arrivare al risultato subito e non ci rendiamo conto, e lo diceva e lo dice tuttora un grande allenatore che ha sicuramente portato nel calcio italiano a grandi livelli e con nuove idee, che risponde al nome di Arrigo Sacchi. E lui ha sempre detto: se arriva ai risultati, è più facile arrivare ai risultati con un gioco che non senza gioco.
0: Un cavallo di battaglia che comunque applichiamo anche a Kiss Napoli. Voglio ricordare una cosa, faccio una premessa, ma è giusto che io lo faccia, no? Calciatori a volte scelti da un dirigente bravissimo, io dico il più bravo di tutti, Giovanni Sartori, però un conto è prenderli e un conto è farli rendere. E vi voglio ricordare, così è giusto che io lo faccia, li lavora il signor Thiago Motta, Calafiori Arsenal, Zirkzee Manchester United, Ndoye Nottingham Forest, Beukema.
1: Dire che quei giocatori furono suggeriti anche da...
0: Io questo non lo potevo sapere, ma lei allora amplifica la mia stima. Avvocato, io gliela faccio la domanda.
1: Indubbiamente ci vuole anche la bravura.
0: Giovanni Sartori, bravissimo. Però gliela faccio l'ultima, avvocato.
1: Di sposare quella che era stata
0: la filosofia, è certo.
1: Di Tiago anche, ma di tutto nacque perché il mio figlio minore, che allora faceva lo scout, adesso fa il direttore sportivo della Roma femminile, vincendo tra l'altro il campionato.
0: Guardi un po'.
1: al primo all'esordio ha vinto un campionato. Vabbè.
0: Ah, bello,
1: è
0: bello.
1: Orgoglio paterno. Ma dicevo, li conosceva mio figlio perché faceva lo scout allora, e cercavano un giocatore con certe caratteristiche, e lui suggerì quei due nomi, non per caso, perché sapeva quello che voleva Thiago.
0: Cosa aveva in mente Thiago Motta? Le faccio un'ultima domanda, avvocato, anzi ultime due, perché so come mi risponde alla prima. L'han chiamata De Laurentiis e Manna fin qui per Thiago Motta?
1: No, onestamente no.
0: Se dovessero...
1: Né a mio figlio...
0: Né a suo figlio, Alessandro.
1: Dovrebbero chiamare mio figlio, ma non l'hanno chiamato né lui né Thiago.
0: Se dovessero chiamare Thiago o suo figlio per un incontro e per illustrare il progetto Napoli nell'anno del centenario, Thiago Motta li incontrerebbe a suo avviso?
1: Sì, a mio avviso sì.
0: Per ascoltare, poi naturalmente capiremo. Va bene.
1: A mio avviso sì, a mio avviso... non si dice no al Napoli a prioristicamente.
0: Giusto.
1: Non adesso.
0: Giusto, giusto.
1: Non in questa situazione, non con una squadra ormai, una società che ha una storia importante dietro di sé.
0: A proposito di dirigenti, sono contento che c'è Canovi, no, in diretta. Io ho sondato un po' di cose perché sapevo che veniva attenzionato un calciatore, Dumbia. Dumbia gioca in Serie B, ha vinto il campionato col Venezia, per giunta italiano. Ero convinto che i grandi club, ma può darsi che io stia prendendo un abbaglio e ci mancherebbe, ero convinto che i grandi club lo stessero corteggiando, lo volessero prendere. Ragazzi, non c'è un solo club di Serie A che sta per prendere Dumbia. Allora io mi chiedo, può darsi che io sia pazzo, per carità, quella è una cosa che mi dico da solo, avvocato Canovi, però mi risulta che il Porto, lo Sporting Lisbona, un club di Premier stiano attenzionando Dumbia. Allora i dirigenti italiani dormono?
1: Ma purtroppo alcune, non tutte, alcune società lavorano più
0: con l'estero.
1: La chiamiamo intelligenza
0: artificiale.
1: Ho qualche dubbio.
0: Vabbè, lasciamo perdere, vagano. Vabbè, vabbè. Avvocato, magari chissà, ci sentiamo, perché io ho detto che prima del 10 giugno non sapremo chi allena il Napoli. Può darsi che ci risentiamo, chi vivrà vedrà, no?
1: Nessuno ha mai al futuro non si può mai sapere
0: cosa, c'è cosa accadrà. Io l'abbraccio forte, Canovi, grazie per questa bellissima chiacchierata. Grazie davvero, buon lavoro anche a lei. Ragazzi, Dumbia è destinato allo Sporting Lisbona. Io mi chiedo, ma è possibile che 20 club di Serie A, 19 già sono sicuri, il 20esimo verrà fuori tra Monza e Catanzaro, ovviamente uno dei 20 è il Venezia. Cioè, ragazzi, è possibile che nessuno pensa a Dumbia? Perché vanno a fare shopping all'estero comprando calciatori, mezzi calciatori, quando c'è Dumbia che... E poi però viene lo Sporting e magari farà la Champions League. E allora io una domanda me la faccio, poi per carità. Vabbè, comunque torniamo a parlare di Napoli e questo valzer delle panchine che involontariamente il là lo darà proprio Antonio Conte, perché si libera la prima panchina, poi visto che Giuntoli sembrerebbe non voler confermare Palladino, si libererà la seconda, quella dell'Atalanta, e lì potrebbe andare Sarri, quindi, cioè potrebbe, per me andrà lì, e quindi si libererà la terza panchina. Dobbiamo monitorare il Milan, dobbiamo monitorare se alla Juve può cambiare qualcosa un giorno all'improvviso, mi innamorai di te in caso di mancata Champions. Dobbiamo monitorare cosa succede a Bologna con Italiano al Sassuolo, con Grosso, dobbiamo monitorare. Ragazzi, e vi prego, non dite ma tanti nomi che fate, uno lo prendete. È ovvio che se veniamo a sapere che il Napoli sta valutando più profili, e noi non vi possiamo raccontare un profilo rischiando di fare una figura barbina. Vi abbiamo raccontato che Conte non resterà. Tra l'altro un jacuzzi lo voglio fare, perché qualcuno lo ha lasciato solo, qualcuno si è girato dall'altra parte, qualcuno non ha ascoltato, qualcuno non ha capito. E questo è grave, perché Napoli perde Antonio Conte. Vabbè, comunque, ora, la scelta a giusta ragione spetta alla società, società che è furiosa, tutti i componenti della società furiosi con Sarri, che sembrerebbe voglia andare da Giuntoli. E quindi bisogna scegliere l'allenatore. Allegri? Italiano? Grosso? Palladino? Pioli? Inzaghi? A me risulta che prenderanno uno che, quando daranno l'annuncio, non prima del 10 giugno, i mugugni saranno tanti. La piazza non sarà contenta, e però dovranno avere la forza. Per me è un errore che la piazza non sarà contenta appena il Napoli annuncerà. Però è un errore, perché va valutato il lavoro, va valutato il campo, va valutato l'operato, andrà valutata la squadra, la campagna acquisti, il puntellare, una squadra di per sé già forte. E poi parlerà il campo. E al Napoli sono convinti che, nonostante, perché loro hanno questo sentore che l'allenatore che arriverà, insomma, un po' genererà della delusione, un po' li prenderanno per pazzi a Manna De Laurentiis, poi però magari avranno ragione loro. Salvatore Cazza, amico mio, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a te, caro Walter. Ti ascoltavo come sempre con attenzione anche prima, in precedenza, in macchina.
0: E io sono arrabbiato che Conte ha deciso di fermare.
2: L'unico che non c'è, cioè, che vorrebbe la piazza, secondo me anche qualcosa avrebbero da dire, sarebbe Pep Guardiola, visto che ha dato ufficialmente l'addio.
0: Esatto, al City. Però sì, certo, quindi... Salvatore, se avessero da ridire anche su Pep Guardiola, De Laurentiis deve prendere Gesù. Allora, chi allena il Napoli? Gesù
2: era un'iperbole, perché comunque questa piazza non è mai contenta, non è stata contenta di Conte, nonostante quello che è successo e quello che comunque ha raggiunto come obiettivi. Non si era contenti di Sarri, prima ascoltavo a Vincenzo Perna.
0: Bravo, Vincenzo è stato bravissimo prima.
2: Non si era contenti di Kim,
0: di Spalletti.
2: Purtroppo questa è una città che non è contenta di niente, e quando va via un allenatore come Conte, qualcuno tira anche un sospiro di sollievo e dice meno male che se ne va.
0: Ho sentito
2: anche qualcuno che, se dovesse arrivare Allegri, mamma, che dobbiamo fare? Se ne va uno e ne prendiamo un altro, prendiamo il Sosia, dimenticando che in due hanno vinto più di tutti, uno addirittura, Max Allegri, ha già disputato, e sappiamo pure come l'ha persa, due finali di Champions League.
0: Tra l'altro Max Allegri ha vinto scudetto al Milan e scudetti alla Juve. Inzaghi ha vinto dopo Conte gli scudetti all'Inter, anche lui due finali di Champions. Comunque Antonio Conte, da quando ha scelto, perché poi continua Walter, vedrai, rimarrai sorpreso, Walter, che brutta figura farai domenica quando ADL e Conte hanno ancora, ragazzi,
2: no,
0: ancora, insomma, ma un po' di serietà. Cioè, se mi espongo, per carità, qua siamo sotto il cielo, però vi garantisco che Conte domenica annuncerà, non so se lo fa lui o lo fa prima De Laurentiis, se lo ringrazierà, perché sappiamo.
2: Il giorno del compleanno, ricordiamo.
0: È il giorno del compleanno. Certo, bello regalo. Giorno del compleanno per di Antonio Conte. Beh, certo, non dovendogli dare nessun buonuscita, Conte il regalo gliel'ha fatto.
2: E sì, che adesso bello, che lo deve fare però lui a noi, nel senso che noi come piazza, come piazza giornalistica, anche come piazza tifosi, scegliendo il migliore, che non deve essere per forza un nome altisonante, ma un allenatore capace di poter creare i presupposti di un programma vincente. Ripeto, hai detto tu, se volete vincere a prescindere, e allora serve Gesù che fa i miracoli,
0: oppure Allegri che viene, o magari è un normalizzatore e porta risultati. Perché ragazzi, qua qualcuno, io lo dicevo in precedenza, storceva il naso con Conte, che però al primo anno vince lo scudetto e adesso è arrivato secondo. E chi viene per fare meglio di Conte, ragazzi, A deve rivincere lo scudetto per cominciare a pareggiarlo, B deve rivincere la Supercoppa per pareggiarlo, e per superarlo deve arrivare almeno in semifinale di Champions League, perché i quarti ce li ha fatti vedere Spalletti. Quindi guardate che l'impresa non è io non vorrei essere nei panni di De Laurentiis e Manna, perché poi la scelta la devi fare e non la devi sbagliare. Loro sono convinti che sarà giusto.
2: Lo diceva Zazzaroni, è un'eredità pesante. Sì, pesante, ma è un'eredità che ha creato un gruppo solido, voglioso sempre di vincere, perché poi con Garcia quell'anno si era persa un po', no, questa abnegazione verso il lavoro e soprattutto verso l'unione e la vittoria. Che se ne dica, poi in ogni spogliatoio esistono i musilunghi, quelli che non giocano e quindi creano qualche fazione, ma alla fine l'abbiamo visto nella bracciata di ieri, come i giocatori erano
0: il gruppo Conte, il gruppo che crea Conte. Vabbè, comunque Salvatore, poi oggi è 22 maggio, io ho dato una tempistica in modo usciamo dall'equivoco, prima del 10 giugno il nome non lo sapremo. Tra l'altro Conte fu presentato il 26 giugno, io credo che addirittura neanche per il 15 giugno lo sapremo. Perché? Perché già domenica capiamo, martedì sapremo se Grosso lascia il Sassuolo, poi capiremo la situazione Allegri, e poi dobbiamo capire se il Bologna, perché al presidente italiano piace, e poi capiremo la scelta che farà il club non prima del 10 giugno.
2: Assolutamente sì, ma io credo che comunque Allegri, da fonti vicine, tu sai che io non parlo mai tanto per aprire la bocca e cacciare l'aria, da fonti vicinissime Allegri ci sta pensando a questa possibilità di lasciare il Milan, al di là del rinnovo automatico con la Champions, al di là della voglia di Cardinale di trattenerlo, perché l'opzione Napoli è importante, lo ha detto Conte, e un po' tutti, anche quelli più vincenti di tutti, vogliono venire al Napoli, perché il Napoli affascina, perché il Napoli ti sottrae forze.
0: Senti, gioco a carte scoperte. De Laurentiis vuole da tempo, Manna lo conosce benissimo, l'ha avuto alla Juve. Se Conte avesse lasciato l'altro anno, qualche giocatore che è arrivato
2: era
0: Allegri l'allenatore del Napoli.
2: Avevano già chiuso.
0: Devo essere sincero,
2: inutile che ci giriamo.
0: Io sono molto onesto, avevano chiuso Gasperini. L'allenatore del Napoli era Giampiero Gasperini, poi per Cassi l'hanno trattenuto e loro in attesa. Ah, ma tu dici no, io dicevo prima di Conte. No, l'anno scorso era Allegri.
2: No, io dicevo.
0: Allegri.
2: Non parlavo prima. No, scusa.
0: Sì, assolutamente. T'abbraccio, Salvatore.
2: Ciao, Walter, un saluto a tutti.
0: Ci dobbiamo fermare, ribadisco quanto vi sto dicendo fino alla noia. Non vi aspettate il nuovo allenatore del Napoli prima del 10 giugno, pubblicità.

0: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
4: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio. Senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, è arrivato un WhatsApp di un ascoltatore e dice: poi alla fine siete voi giornalisti che mettete pressioni all'allenatore, siete voi che create problemi dicendo ah il post Conte. Noi in realtà stiamo dicendo tutt'altro, che siccome il Napoli potrebbe fare una scelta che più risulterà una scelta azzardata, tra l'altro scelta che non arriverà prima del 10 giugno, non bisognerà lasciarsi attrarre dal nome, che poi potrebbe essere nel caso Allegri o Italiano, ma attenzione, potrebbe essere Fabio Grosso, e bisognerà far parlare il campo. E poi, insomma, dire che siamo noi, io ho sentito i mugugni di molti tifosi su Conte, e adesso già state dicendo ah il post Conte non è facile, e se non è facile qualcuno poteva essere un po' più prudente. Detto questo, Conte ha scelto di fermarsi e ha dato il là al valzer delle panchine. Si libera la panchina del Napoli, si libera per scelta di Giuntoli quella dell'Atalanta, se va Sarri si libera quella della Lazio, e poi allenatori sotto contratto: Allegri col Milan, Italiano, che piace molto a De Laurentiis, al Bologna, Grosso al Sassuolo. Aspettiamo e ne parliamo con chi è un addetto ai lavori e sa bene, no, che i club valutano dei profili. Andrea D'Amico, agente FIFA. Buon pomeriggio, Andrea.
1: Ciao Walter, buon pomeriggio anche a tutti voi.
0: È chiaro che a volte veniamo accusati, cioè voi fate tanti nomi. Certo, se non hanno scelto De Laurentiis e Manna, se la scelta la vogliono fare con calma, stanno analizzando, valutando, ponderando, capendo se qualche panchina che attualmente è occupata con un contratto, leggi pure Allegri, Grosso, Italiano, si libera, non sarà una scelta di pancia, tanto che ho detto prima del 10 giugno non vi aspettate il nome. È così che fanno i grandi club, no Andrea?
1: Sì, sì, diciamo che è un domino importante quest'anno.
0: Eh sì,
1: perché comunque sono tanti bravi allenatori che sono in mobilità, e quindi basta che si muova uno per dare il valzer a tutto il resto. Tra l'altro un allenatore che ha fatto anche molto bene in questi anni è anche Paolo Zanetti, che ha avuto, diciamo così, una stagione non fertile a Verona, ma comunque un ottimo allenatore anche lui, ha dimostrato già con le salvezze del Verona, Empoli e tutto, che merita un palcoscenico.
0: E poi tu lo conosci bene, tra l'altro, d'altronde dal tuo entourage. Senti, a proposito di allenatore nel tuo
1: anche
0: entourage,
1: Vanoli.
0: Ecco, volevo parlare di Paolo Vanoli. Lo sai cosa diceva il petisso Bruno Pesaola? Mi hai rubato la idea, perché Paolo Vanoli, che secondo me a Torino stanno rimpiangendo, arriva a Firenze in una situazione che, devo essere sincera, non è complicata, è drammatica. E Paolo Vanoli non solo porta la nave in porto, ma veramente tira. Ma a proposito, ma la Fiorentina lo confermerà a tuo avviso?
1: Ma la Fiorentina ha un'opzione che scade a fine maggio, quindi comunque ci incontreremo, finito il campionato.
0: Stasera finisce.
1: La partita, ci sono stati già degli incontri. Però devo dire che Paolo Vanoli quest'anno ha fatto veramente un miracolo.
0: Un miracolo.
1: Perché intanto c'è da considerare che è stato al lavoro 5-6 mesi, quindi 5-6 mesi è stato più un'operazione di, come se fosse un primario di rianimazione.
0: D'urgenza, ha operato d'urgenza. Cioè,
1: nessuna squadra in Italia si era mai salvata con 11 partite senza vittoria all'inizio. Prima novembre, e poi dopo 35 punti nelle 20 partite dal primo di gennaio ad oggi, insomma un rollino di marcia da coppe europee. Ma lì la grandeur, visto che c'è il giro adesso d'Italia e tra poco ci sarà il giro di Francia, è stato proprio il fatto di cambiare il corso mentale, fisico, tecnico di un gruppo che era veramente in termini. E sai

0: che è difficilissimo cambiare l'abbrivio,
1: soprattutto in corsa, è difficile.
0: Voi anche
1: in corsa.
0: A Napoli l'avete vissuto, perché dopo lo scudetto di Spalletti, probabilmente la squadra dell'anno successivo aveva anche delle individualità anche più forti.
1: Però era svuotata, era svuotata. Era
0: però svuotata. Mentalmente poi tre allenatori non sono riusciti a non accettare l'obiettivo, quindi tutto parte sempre dalla testa, e quindi incidere nella testa e cominciare una preparazione ex novo sicuramente sono dei fattori molto importanti nella riuscita poi di una stagione, senza dimenticare che poi la Fiorentina è arrivata ai quarti di Conference League, e quindi sicuramente battendo Crystal Palace, che è una squadra di Premier.
1: Ma non è che Mann ha fatto un sondaggio, no, con te per Vanoli, ti ha chiamato, no?
0: No, abbiamo parlato di altre cose, ma insomma mi sembra giusto, poi è corretto non espormi, finché comunque avendo la Fiorentina in mano l'opzione non sarebbe corretto che io...
1: Molto corretto. Volevo fare una considerazione con te, Andrea, perché insomma ci sono tanti nomi, lo voglio ribadire, viene valutato con grande attenzione Fabio Grosso al Sassuolo attualmente, martedì capiremo se lascia il Sassuolo, quindi vi do anche la tempistica, e ovviamente sai qualcuno mugugna. Ora però io, è corretto che lo dica, l'ha detto prima Vincenzo Perna, dopo Benitez De Laurentiis porta Sarri a Napoli insieme a Giuntoli. Apriti cielo, ma uno dell'Empoli, ma qua un solo campionato in A, le prime tre partite non vanno bene. Io credo che sia molto importante la società, lo ricordo bene quell'anno, De Laurentiis dopo le prime tre partite perde la prima col Sassuolo, pareggia 2-2 in casa col Bologna, devo anche dire primo tempo spettacolare, terza partita 2-2 Empoli, sosta Mugugni, Sarri qua. De Laurentiis fece un'intervista proprio a me, a Kiss Napoli, dicendo: tifosi, vi chiedo di avere pazienza, lasciate lavorare Sarri, prendetevela con me, io sono responsabile della scelta, lo tutelo perché è bravissimo, se non dovesse essere come vi dico io saprò mettere mano e correrò ai ripari. Da lì nasce 3 anni di Sarri bellissimi. Siccome secondo me, Andrea, c'è un po' di timore, no? Per esempio c'era anche all'Inter, Chivu è giovane, 10 partite in A, però lì c'è Marotta, c'è Zanetti, c'è Ausilio, la società, qualunque sarà la scelta, dovrà essere bravissima, Andrea.
0: Indubbiamente, sai, le qualità dell'allenatore sono fondamentali, ma poi la riuscita della stagione dipende molto anche da questa unione tra società, allenatore, scelte di mercato e gestione dei giocatori che arrivano dopo il mercato, quindi deve essere un unicum che porta al risultato. Quello che poi è a mio avviso molto importante nella valutazione di un allenatore sono le sue qualità intrinseche a livello professionale e umano. L'esperienza conta molto, ma molto meno, e ci sono tanti esempi, basta vedere anche grandi allenatori come Guardiola, che subito ha avuto un progetto interessante, vincente, pur non avendo avuto una grande esperienza prima.
1: Tu che sai tutto, Van Maresca al City?
0: Penso proprio di sì, perché comunque
1: adesso è ufficiale, Guardiola lascia.
0: Sì, Guardiola lascia, però ti dicevo anche Kompany, che comunque ha fatto un lavoro al Bayern, non aveva tutta questa esperienza. Chivu comunque era già un allenatore in campo quando era un giocatore. Insomma, questo per dire che a volte si valuta l'esperienza, ma sono molto più importanti le qualità. Non dimentichiamo Sacchi. Sacchi arriva sulle panchine di Serie A senza grandissima esperienza, però aveva delle qualità intrinseche così grandi che poi dopo è stato un innovatore di tutto il calcio moderno.
1: Senti, che fa Insigne? Fa un altro anno a Pescara? Perché ho incontrato il presidente Sebastiani, mi ha detto è casa sua, se dovesse ritenere io sarei felicissimo. O magari, perché io a un certo punto, quando si parlava di Sarri, poi credo che Sarri oramai ha scelto l'Atalanta, ho detto ma vuoi vedere che torna Lorenzo Insigne?
0: Ma guarda, stiamo valutando un po' tutte le cose sia in Italia che all'estero, nel momento opportuno Lorenzo farà la sua scelta migliore.
1: Ah, quindi anche eventualmente all'estero. Va bene, va bene. Andrea, dimmi l'ultima, Conte per te, il futuro di Conte sarà in nazionale, un Antonio Azzurro, dall'Azzurro Napoli a quello nazionale?
0: Guarda, siamo aperti ad ogni tipo di sviluppo, anche molto veloce. L'approdo sembrerebbe quello, perché comunque prevedo che un nuovo presidente cerchi di puntellare la scelta della sua candidatura e della sua elezione con un allenatore molto forte, quindi Antonio sarebbe sicuramente un puntello importantissimo per questa federazione che non è andata ai mondiali per tre volte di fila. E però è anche vero, vedete com'è veloce il calcio, basta che Spalletti pareggi in casa contro il Verona
1: e si parla di un contratto errato che è stato fatto per due anni, pensa, un risultato,
0: quindi con una Juventus che deve ricapitalizzare di molto il suo assetto così societario, e viene già messo in discussione Spalletti, quindi io sono aperto ad ogni tipo di
1: qualunque
0: di sorpresa.
1: Va bene Andrea, ti ringrazio. Ciao, come sempre, buon lavoro Andrea, grazie.
0: Grazie.
1: Io poi mi faccio una domanda e la rivolgo a voi, ma il nuovo allenatore del Napoli, secondo voi, lo dovrà scegliere il presidente De Laurentiis o il direttore Manna? Perché questo è un bel punto di domanda. Io voglio solo ricordare un episodio, solo uno ne voglio ricordare. A un certo punto alla Juve dovevano scegliere il post Lippi e l'area della proprietà, quindi Agnelli e il Can, l'area Agnelli e il Can aveva deciso: allenatore nuovo della Juve è Didier Deschamps. Bene, Luciano Moggi prende Fabio Capello e ha ragione Moggi. Però allora io dico, ma è il caso che lo scelga De Laurentiis o è più corretto che lo scelga Manna? Fateci sapere due cose: chi deve fare la scelta al 342 00 00 100, perché poi Manna è vero che è giovane ma è bravo ed è preparato e ha competenza, e quindi se De Laurentiis si è affidato a lui forse lo dovrebbe scegliere lui, per carità, di comune accordo con la società, avendo i parametri economici che hanno per l'allenatore, dettati da Chiavelli. Detto questo, vi chiedo anche, visto che ogni nome che faccio non vi va bene, di quelli che sta valutando il Napoli, ma secondo voi, però non mi fate voli pindarici, perché sennò mi chiama Chiavelli e dice: ma che nomi fanno che noi dobbiamo abbassare il monte ingaggi anche dell'allenatore? Chi sarebbe il profilo perfetto per guidare il Napoli l'anno prossimo, post Conte, con la Champions nell'anno del centenario? 342 00 00 100, a voi la scelta. E tra poco Vincenzo Perna, non solo il calcio, il tennis, la prevenzione, il lungomare. Perna, tra poco.
2: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo, e puoi partire subito con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Non ci credo, non ci credo.
5: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
4: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
6: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends. Con grande

0: La Notte dei Leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
0: Kiss Kiss Napoli.
4: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
0: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.

0: Eccoci nuovamente in diretta, ancora buon pomeriggio da Vincenzo Perna. È arrivato il momento di parlare di uno splendido appuntamento che torna finalmente a Napoli e lo fa a partire da quest'oggi sulla splendida cornice del lungomare Caracciolo. Sto parlando del Tennis and Friends e ne parliamo con chi ne ebbe l'idea nel 2011, ovvero il professor Giorgio Meneschincheri. Professore, benvenuto.
1: Buongiorno a tutti.
0: Sicuramente un bel ritorno a Napoli, sicuramente un bel modo per stare insieme, ma anche e soprattutto per ricordare quanto sia utile la prevenzione e soprattutto quanto si faccia bene con questo progetto ad offrire questo tipo di servizio gratuito.
1: Esatto, torniamo a Napoli dopo 7 anni esattamente, dal 2019, poi fermi per la pandemia. Ogni anno stavamo cercando di riorganizzarci per tornare alla città splendida di Napoli e siamo tornati proprio nel 15° anno di Tennis and Friends per celebrare insieme i 15 anni e circa 400.000 screening effettuati in questi anni e con un villaggio della salute sport molto grande dove sono scesi in campo, e questa è la parola giusta nel dirlo, oltre 25 strutture sanitarie, 80 studi medici allineati nel villaggio dove effettuiamo screening e counseling in oltre 30 specialistiche diverse che da domani prenderanno il via dalle 10 della mattina fino alle 19 di sera sul lungomare Caracciolo, e vi ricordo che è tutto a livello gratuito. E a fianco a questo c'è tutto il villaggio dello sport coordinato dalla Federazione Italiana Tennis e Padel, che sono i primi a scendere in campo. Oggi è stata la giornata dei ragazzi dove hanno praticato lo sport sul piazzale, ci sono stati gli interventi anche scientifici naturalmente, ricordando quanto sia importante quanto siano importanti i corretti stili di vita.
0: E sicuramente sarà un ottimo momento, una 3 giorni, perché lo ricordiamo, anche sabato e domenica dalle 10 alle 18 sarà possibile andare lì e godersi un po' l'atmosfera e ovviamente poter effettuare tutti i check-up gratuiti che sono a disposizione dei cittadini, ricordando che ne sono stati fatti, professore, circa 390.000 in 15 anni dalla partenza del progetto.
1: Esatto, 390.000, una percentuale altissima, hanno scoperto di avere delle patologie oncologiche che non sapevano di avere, altre ovviamente sono stati introdotti nel percorso clinico per con diagnosi non oncologiche ma di patologie che comunque poi portano delle limitazioni e delle conseguenze gravi nel proseguo se non anticipate correttamente, ricordandoci che la diagnosi precoce salva molte vite e soprattutto una prevenzione oncologica può diminuire delle patologie circa il 50% se fatta costantemente, e quindi ricordare, non bisogna avere paura di fare i controlli, di fare gli screening, ma soprattutto farli come ci consigliano nelle guide internazionali del Ministero della Salute, e rispettare anche quello che dico io, le linee, gli screening regionali, quando ci invitano a fare gli screening che arrivano per posto, per email, le prenotazioni, e basta pensare che alla media nazionale risponde solamente il 38% della popolazione, quindi una media molto bassa, e poi uno si ricorda magari all'ultimo di effettuare quei controlli, e ovviamente con i tempi di attesa che poi si allungano.
0: Certo, e poi tra l'altro mi permetto di aggiungere a quello che stava dicendo lei, professore, anche il fatto che proprio oggi, per esempio, una volta di più, perché è una giornata dedicata tra l'altro anche alle scuole, che poi saranno gli uomini e le donne di domani che magari potranno avere meno paura e soprattutto più considerazione del tema prevenzione rispetto magari a quanto nel corso degli anni siamo cresciuti noi. Probabilmente su questo tema o non lo so se si tratta di timidezza o di paura o di disinformazione, però siamo ancora poco vicini, ecco, a quell'idea di prevenzione necessaria, secondo me.
1: Allora, secondo me ci sono dei fattori pure scientifici e comunque a testimonianza di quello che succede. Ovviamente la percentuale che vi ho appena detto di una risposta agli screening regionali del 38% fa pensare che la gente da una parte abbia paura, sicuramente.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Questa testimonianza che Tennis in France è un format ideato da me 15 anni fa per avvicinare la gente con quell'esca che sono i personaggi del mondo dello sport, dello spettacolo, da Bonolis a Fiorello che abbiamo visto nell'ultima edizione di Gatto del Popolo, oppure di personaggi come scenderanno in campo domani Neri Marco Re,
0: Veronica Maia, che tra l'altro abbiamo avuto anche
1: la nostra Madrina,
0: esatto.
1: E quindi diciamo che questi sono quelli che poi abbassano la tensione perché ti accompagnano per mano nelle aree di salute e di prevenzione. Provo a fare questo. Poi dall'altra parte c'è anche forse una non attenzione a questi screening, ma e soprattutto perché magari non si informano, c'è la scarsa informazione. Però quello che dico io, non bisogna incolpare chi non fa la prevenzione, bisogna agevolarli.
0: È vero,
1: a farla,
0: è verissimo,
1: cioè avvicinarli il più possibile. Ecco, Tennis in France ha questa funzione di avvicinare la gente a fare prevenzione.
0: E dire...
1: attraverso cosa? Attraverso sia quando scendiamo nelle piazze o scendiamo nei campi sportivi o negli internazionali come è successo due settimane fa d'Italia,
0: sì.
1: ma grazie anche a voi, perché oggi ne stiamo parlando.
0: È vero.
1: E parlandone molta gente, i radioascoltatori ne sentono parlare, si ricordano magari di quando uno deve fare il controllo. Per esempio noi nel Villaggio della Salute stiamo distribuendo i tagliandi della salute, che non è altro che il tagliando della macchina di quando è nuova, che a 8 chilometri devi fare il controllo e 4-8 età devi farle, però poi non si ricordano quando l'hanno fatto. Capita spesso,
0: e quindi è meglio che se lo ricordi.
1: No, nella mia vita professionale capita spesso.
0: Dicono,
1: ma io l'ho fatto un mese fa e poi invece l'aveva fatto due anni prima. Questo capita a tutti noi.
0: Certo. Professore, io la devo fermare perché purtroppo siamo in chiusura di collegamento, però ovviamente voglio ricordare Lungomare Caraccio, non perdetevi Tennis in France, tante possibilità di check-up gratuiti e ovviamente di godervi quella che è un'atmosfera fantastica. Grazie davvero, professore.
1: E lo spettacolo con tanti personaggi, anche Albano camperà sul Lungomare Caraccio e al Tennis Club Napoli.
0: Alla grande, grazie davvero a Giorgio Menischincheri, con il quale chiudiamo questa seconda ora di Radio Gol. State lì, torniamo tra poco.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Nelle prossime ore in Campania l'alta pressione garantirà condizioni di bel tempo, con cieli sereni o poco velati, il tutto in un contesto climatico che sarà davvero molto mite, con temperature massime anche fino ai 27-28 gradi, ventilazione a tratti moderata con mare calmo o poco mosso. Per quanto riguarda poi la giornata di domani, temperature massime in aumento con valori pienamente estivi, temperature minime già piacevoli intorno ai 18-20 gradi.
4: Terza ed ultima ora informazione sportiva, venerdì, weekend alle porte, ultima giornata di campionato, il Napoli andrà in campo domenica alle 18, prima della contemporaneità, perché insomma c'è il derby Torino-Juventus, c'è Verona-Roma, Milan-Cagliari, Cremonese-Como e Lecce-Genoa per gli ultimi verdetti. Vi ho chiesto, ma dovendo scegliere il prossimo allenatore del Napoli, a proposito, notizia, siccome qualcuno dei colleghi aveva ipotizzato, vi avevo detto che non sarebbe stato così, che domani in qualche modo poteva esserci la conferenza stampa di Antonio Conte, non ci sarà conferenza. Antonio Conte e De Laurentiis parleranno al fischio finale di Napoli-Udinese, tra l'altro nel giorno del compleanno del presidente. Chi vorreste allenatore? Inzaghi. E poi ancora, io personalmente vorrei Italiano. Per il sondaggio prenderei Italiano, assolutamente Italiano. E poi altro ascoltatore, mamma quanti messaggi, Gino da Fuorigrotta, i nomi da prendere in considerazione: Thiago Motta, Fabio Grosso, perché no, anche Mancini, e poi il bravo Palladì. Però uno ve ne ho chiesto, se ne scrivete 8 e poi vediamo quale sarebbe il vostro preferito. Io personalmente prenderei Allegri. A proposito, il direttore di Tutto Sport, Guido Vaciago, buon pomeriggio direttore.
5: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a te.
4: È innegabile che l'addio di Conte, che ci sarà domenica sera al Napoli, ha innescato il valzer delle panchine. Ritieni che Conte possa andare in nazionale o sei tra quelli che pensa che, nonostante abbia appena rinnovato il contratto, ancora 2 anni, in caso di mancata Champions potrebbe cambiare qualcosa alla Juve?
5: No, non sono tra quelli che sono convinti di questo. La mancata Champions la do praticamente per assodata, mi sembra, poi ne abbiamo viste di tutti i colori nel calcio, ma mi sembra una possibilità soltanto da tenere in considerazione soltanto dal punto di vista puramente statistico, ma non la ritengo credibile, e ritengo in questo momento la posizione di Spalletti solida. Soprattutto non c'è nessuno in società e soprattutto nella proprietà che ha dubbi su di lui, e quindi in questo momento io
4: risulta anche a me che andranno avanti con Spalletti, quindi
5: con Spalletti.
4: Poi tu ne sai molto più di me perché sei a Tutto Sport,
5: sì,
4: a Torino.
5: No, beh, siamo più vicini. Credo che Conte, alla fine la nazionale sia una possibilità, da tifoso della nazionale mi sembrerebbe una soluzione ottima,
4: ideale forse.
5: Oppure fermo in attesa di evoluzioni, insomma. Poi appunto sappiamo benissimo che quando si libera una panchina poi si innesca, più che un valzer, una reazione a catena, quindi poi dopo non sai quando inizi, non sai quando finisci, ecco, perché c'è tutto un
4: diciamo che Conte, direttore, visto che io la penso esattamente come te, Chivu resterà certamente all'Inter, Spalletti alla Juventus. Diciamo che Conte però ha dato il là al valzer, perché è chiaro che lui decide di fermarsi. Prima panchina libera Napoli che pensa a Sarri che va a Bergamo, perché Giuntoli non confermerà Palladino, il che vuol dire che la panchina dell'Atalanta che si libera è già colmata, ma si è liberata quella della Lazio. Poi c'è da valutare il Milan e Allegri, e poi c'è da capire chi prende il Napoli, perché se prende Italiano, altra panchina libera, se prende Grosso, altra panchina libera, a meno che non prendano Palladino.
5: Tutti questi nomi qua mi affascinano tutti, perché trovo che in questo momento ci siano degli allenatori che mi piacerebbe vedere alla prova con una squadra importante. Palladino, Grosso in particolare, secondo me è un allenatore che
4: è lo stesso Italiano, no?
5: Cosa.
4: Lo stesso Italiano.
5: Stavo arrivando a una conclusione di Italiano, che forse è quello più maturo di tutti, perché è quello che è da più tempo che sta facendo una crescita e una gavetta tra Firenze e Bologna, per cui forse è ancora più pronto rispetto a Grosso e Palladino. Però insomma sono nomi.
4: Però Palladino pure ha fatto la Champions, ha fatto un bel percorso con la Fiorentina. Lo stesso Grosso, no, direttore? Comunque ha avuto l'esperienza in Ligue 1, al di là del Sassuolo. Ha fatto il Lione, è stato in Svizzera al Sion. È un allenatore molto apprezzato, per esempio, da Giovanni Manna. È chiaro che il nome più altisonante resta quello di Allegri. Ma la domanda è: ma Allegri lascia il Milan?
5: Non lo so. Però io, allora, è curioso, se fosse Allegri si ripeterebbe quello che è successo nella Juve nel 2014, quando Allegri arrivò dopo Conte e si verificò un effetto magico, perché il lavoro fatto da Conte venne ben utilizzato da Allegri, che allentò le tensioni create da Conte sfruttando tutta la parte buona e liberando la fantasia di quella squadra. Quell'anno lì, l'anno in cui Allegri prese la squadra, vinse la Coppa Italia, lo scudetto, e arrivò in finale di Champions arrendendosi soltanto di fronte a Messi, Neymar e Suarez. Quindi da questo punto di vista sarebbe affascinante capire se questo esperimento
4: funziona ancora. È la stessa, Guido, scusa, è solo a integrare, perché non solo Allegri va dopo Conte alla Juve, ma Inzaghi va dopo Conte all'Inter, anche lui scudetti, anche lui 2 finali di Champions. Quindi ma lo stesso Sarri, no?
5: Ma è questo il lavoro di questi allenatori, che sono magari un po' logoranti, ce lo siamo detti tante volte, pregi e difetti di Antonio, che magari può essere un po' logorante per società e squadra, però il lavoro rimane, perché è un lavoro profondo, un lavoro che se poi viene sfruttato da un allenatore intelligente che viene dopo, può portare ad avere ancora molti altri risultati. Io sono convinto che la rosa del Napoli sia forte. Quest'anno il Napoli ha avuto una marea di infortuni, perché se no staremo parlando di un altro scenario a livello anche di campionato.
4: Io la penso esattamente come te. Ti ringrazio molto, direttore, per la tua presenza. Guido Vaciago, il direttore di Tutto Sport. Ciao Guido.
5: Grazie, ciao Walter.
4: Grazie. Bel messaggio mi è arrivato, lo leggo volentieri. Buongiorno Walter, tu giustamente dici che per Antonio Conte, cioè aver avuto Antonio Conte a Napoli 2 anni è stato un privilegio, e io sono d'accordo con te, però lasciami aggiungere che anche lui ha avuto il privilegio di allenare il Napoli e vivere da napoletano e ragionare in napoletano. Ecco, l'ho letto volentieri e qui mi posso sbilanciare proprio alla grandissima, perché ti assicuro che tu hai ragione e che Antonio Conte pensa esattamente quello che stai dicendo tu, che il vero privilegio lo abbia avuto lui a vivere 2 anni a Napoli, in una città che lo ha rapito, lo ha fatto impazzire. Lui si è proprio perdutamente innamorato di Napoli, lui, la sua signora, sua figlia Vittoria, suo fratello, la sua famiglia, cioè loro sono pazzi di Napoli. E per lui non solo è stato un privilegio vivere Napoli, ma essere a capo da allenatore del Napoli, non solo di una squadra, di un club, ma il vero privilegio è essere stato a capo di un intero popolo per quanto riguarda il calcio. Quindi ti assicuro che tu hai sposato in pieno ciò che realmente pensa Antonio Conte. Ecco, qui mi posso sbilanciare proprio, mi sbilancio facile. Per Antonio Conte è stato un privilegio questo biennio, e ti preannuncio che questo privilegio che ha vissuto domenica sera lo ribadirà in tutte le interviste, a DAZN, in conferenza stampa, e ringraziando De Laurentiis e chiarendo che con la famiglia De Laurentiis il rapporto rimarrà sempre un rapporto fantastico di amicizia e stima. Detto questo, siccome ho fatto cenno a domenica e siamo a venerdì, beh, insomma, domenica sarà una domenica importante. Prima il calcio, dalle 17 diretta azzurra. Vincenzo Perna, Emanuele Calaiò e Nicola Mora. Dallo stadio Maradona, Gianluca Miranda, le ultime, le formazioni. Al Napoli serve un punto per arrivare secondo. Napoli già matematicamente in Champions. E poi, ragazzi, alle 20 vi consiglio di non perdere neanche un solo minuto di ciò che accadrà nel post partita. Gianluca Vigliotti, prima il commento a caldo, poi Gennaro Scarlato, poi il filo diretto con Susi Fiorillo e poi il clou, perché a un certo punto arriverà Conte in sala stampa, non escludo insieme al presidente, faranno la conferenza stampa congiunta in cui Antonio Conte e il presidente annunceranno che si chiuderà questa esperienza favolosa di Conte, parlerà a lungo Conte, testimonierà che per lui è stato un privilegio, ne spiegherà i motivi e entrambi ci diranno che il rapporto resterà fantastico tra Napoli, il Napoli, De Laurentiis ed Antonio Conte. Questo è bello, perché insomma in passato abbiamo assistito a qualche rottura un po' traumatica, ricorderete quando Sarri lasciò, ricorderete la PEC, Spalletti, i casini, la nazionale. Stavolta no, tra due persone di grandissimo livello, loro si erano dette delle cose prima che Conte arrivasse e l'hanno mantenute. Questo fa onore a De Laurentiis e a Conte, se no mi dite sempre che io critico il presidente, e non è vero. Però fortuna vuole che poi ogni tanto qualcuno lo chiama, dice: guarda che però Walter ti ha elogiato, perché poi c'è qualcuno che prova gusto, ma d'altronde è l'unico modo che ha per svolgere questa professione, cioè fare soltanto, diciamo, quello che ascolta per riferire a De Laurentiis. È la sua professione reale, no? Nel senso che altro non può fare. Quindi cosa fa nella vita? Dice al presidente cosa dice Walter, piuttosto che invece magari fare il giornalista reale. Va bene, detto questo, Gennaro Iezzo, caro Don Gennaro, buon pomeriggio.
6: Walter, buon pomeriggio a tutti.
4: Portiero, come stai?
6: Tutto bene, tutto ok.
4: Gennaro, veniamo un attimo in campo. A Pisa ha giocato Meret. poi sono successe delle cose, poi è esplosa questa bufera legata a Corona. Meretta e Pastorello hanno già, a proposito, c'era una cena l'altro giorno a Milano, una cena, era la cena del compleanno del presidente del Torino Cairo, e c'era anche Federico Pastorello che ha confermato nel corso di quella cena che ci sarà una querela penale per il signor Corona da parte di Pastorello in quanto rappresenta il calciatore e da parte dello stesso calciatore che querela Corona. Quindi vi do una notizia e la notizia, due saranno le querele, quella di Federico Pastorello e quella del signor Alex Meret. Chi gioca domenica, Meret o gioca Milinkovic?
6: Walter, chi lo sa? Diciamo che Conte praticamente non ci ha mai dato delle indicazioni, che anche in passato quando ha cambiato poi ha subito ricambiato e non dà mai riferimenti da questo punto di vista. Diciamo che dopo la prestazione di Meret a Pisa penso che meriterebbe la riconferma per l'ultima partita.
4: Un ascoltatore scrive: sarebbe bello se giocasse Contini, ieri era il suo compleanno, auguri. Ovviamente magari Conte deciderà negli ultimi minuti di mandarlo in campo. A me piacerebbe una cosa, che a fine partita tutti i calciatori, tutti, Meret in primis, prendessero Antonio Conte, come fecero in occasione dello scudetto col Cagliari, e lo lanciassero in aria per ringraziarlo, e tutto il Maradona in piedi.
6: Sarebbe bello, Walter, anche perché lo merita. Noi forse non ci rendiamo conto che sta andando via uno degli allenatori più bravi, e io sono mesi che ripeto che lui ha fatto meglio quest'anno che rispetto a quello dello scudetto, per quello che è successo con gli infortuni. Solo un allenatore come Conte poteva, come si dice nella nostra lingua, friggere il pesce con l'acqua, e lui ci è riuscito. Oggi siamo secondi e sappiamo che comunque non è facile vincere tutti gli anni, perché non lo so cosa si aspettava un po' i tifosi, il popolo napoletano, ci si aspettava di vincere un'altra volta lo scudetto con facilità. È così facile vincere, non è mai facile.
4: Non è facile, Gennaro, ma quale facile?
6: Ma ad arrivare secondi con una squadra forte come l'Inter, io penso che sia. È per quello che è successo al Napoli, perché io sono sempre convinto. Il Napoli senza tutti quegli infortunati sicuramente si stava giocando fino a domenica la vittoria del campionato, si stava contendendo lo scudetto con l'Inter. Il problema è che purtroppo ci sono delle annate sfortunate. Il Napoli ha beccato purtroppo, però Conte è riuscito in tutte quelle difficoltà comunque a rimanere lì al secondo posto, e questo ti fa capire diciamo la grandezza di questo allenatore, che purtroppo lo vedremo lontano da Napoli, e questo dispiace.
4: Molto, dispiace molto. Io spero, ma magari sarò un povero illuso, che però dopo l'esperienza Conte, perché Gennaro Iezza ha detto una frase: secondo me qualcuno non ha ancora ben capito chi è che sta per lasciare Napoli. E siccome però veniamo da un anno e mezzo di critiche enormi, da ostilità, da acredine, qualcuno è andato anche oltre, è stato un po' presuntuoso, un po' supponente, ha voluto insegnare il calcio a Conte, e poi tanto che hanno fatto, Antonio Conte, qualche tifoso che non era contento del gioco, Antonio Conte se ne va. E siccome se ne va, io sto raccontando che non sapremo il nome del nuovo allenatore prima del 10 giugno, sto anche raccontando che la società sta valutando dei profili. Mi arriva un WhatsApp, devo dire, lo voglio leggere, mi amareggia molto questo WhatsApp. Antonio da Capodimonte: voi giornalisti, e tu Walter in primis, sapete bene che il presidente sorprende sempre sul nome del nuovo allenatore. Voi state insistendo con decine di nomi, decine glielo contesto, 4, 5 da quando Sarri è stato bruciato, 4, vogliamo mettere un quinto, 5, quindi decine sono 20 o 30, noi ne facciamo 4 o 5, quindi al massimo ne facciamo 4 o 5. E cosa scrive ancora? La realtà è che voi giornalisti non sapete nulla, basta con queste sceneggiate. A, caro Antonio, sceneggiate non ne facciamo. A. B, se parliamo è perché sappiamo, perché qua c'è ancora qualcuno illuso che noi vi stiamo raccontando delle cazzate e che Conte rimane, e allora non avete capito nulla. Allora sono proprio chiaro, l'ho detto martedì, ma insomma c'è un video, Antonio Conte ha scelto di fermarsi, Antonio Conte domenica saluta e ringrazia Napoli, ed è un danno enorme, e noi non facciamo sceneggiate. Noi quello che sappiamo vi raccontiamo. sappiamo che avevano puntato dritto Sarri, che Sarri ha preso tempo e il Napoli si è infuriato e quindi l'hanno bruciato, ok? Perché Sarri vuole andare a Bergamo. Detto questo, valutano, ma valutano molti allenatori, ecco perché facciamo i nomi. Valutano Allegri, è la garanzia, ha un contratto col Milan. Valutano Italiano, è bravissimo, è cresciuto, piace a De Laurentiis, ha un contratto con l'Atalanta e l'Atalanta non lo vuole mollare. Valutano Intensamente Grosso, ha un contratto col Sassuolo, martedì sapremo se lo rescinde. Capiscono che aria tira, se può venire Palladino, lo vuole anche Lotito. Poi c'è Mancini, poi c'è Pioli, poi c'è Simone Inzaghi. Quindi non è noi facciamo sceneggiate, noi facciamo informazione. Io mi auguro, Gennaro, ma forse sono un povero illuso, che tutto quello che è accaduto intorno a Conte nei 2 anni, Conte che ci lascia, in qualche modo faccia un po' crescere questa piazza. La faccia crescere magari col mancato vittimismo, che non porta da nessuna parte, perché Napoli deve avere la mentalità vincente. E io ho sentito dire che Napoli perdeva lo scudetto per gli arbitri e lo perde perché ha fatto 15 punti in meno e lo perde perché si è creato una situazione paradossale di infortuni e lo perde perché è stato sbagliato qualcosa sul mercato e lo perde perché il clima e l'ambiente si è fatto insopportabile. E qua bisogna che un po' la piazza diventi con la mentalità vincente, Gennaro.
6: No, Walter, io penso che noi ci dobbiamo abituare ai continui cambi. Il calcio è cambiato, vale per i calciatori, vale per anche per gli allenatori, vale di meno per i presidenti, anzi forse il Napoli ha la fortuna di avere un presidente e non un fondo, praticamente, che sono anni che sta portando il Napoli sempre in crescendo. Bisogna abituarsi, è così, il calcio è cambiato e noi dobbiamo anche noi crescere e cambiare e capire che purtroppo non bisogna troppo innamorarsi di chi allena, di chi gioca per il Napoli, perché diciamo che
4: perché può capitare che poi vengono cambiati. Io
6: noi abbiamo l'esempio di Kvaratskhelia, un giocatore che arriva dopo 3 anni va via, un giocatore sappiamo di altissimo livello, però ha scelto di andare via, ha scelto di cambiare aria, purtroppo ci può stare. E poi magari il Napoli diventerà un club che avrà a disposizione milioni e milioni e milioni di euro insieme alla crescita del campionato italiano, Walter, perché la differenza la fa anche questo, e anche il livello del nostro campionato.
4: Certo.
6: Si vedono sempre meno giocatori importanti che scelgono l'Italia. Se non cresce il campionato italiano, faremo fatica a trattenere anche i giocatori più forti.
4: Io mi auguro solo una cosa, che quando il Napoli annuncerà il nuovo allenatore, siccome mi risulta che è una scelta che verrà comunicata tra il 10 e il 15 giugno, che inizia al me, perché lo stanno ponderando bene, da quello che mi risulta non è un nome che scalderà il cuore. Addirittura qualcuno penserà che il Napoli nel post Conte, nell'anno del centenario, sono impazziti De Laurentiis e Manna, ma loro sono fermamente convinti di questa scelta che faranno. Allora io dico, ipotizziamo che la scelta ricadrà su Fabio Grosso. Sarebbe un grande errore cominciare a mugugnare solo per il nome. Aspettiamo, capiamo la campagna acquisti cessioni, cominciamo a vedere le amichevoli, cominciamo a vedere come gioca, che lavoro fa e cosa ci proporrà, e giudicheremo il campionato. Questo significa che l'ambiente cresce, se no creiamo già presupposti sbagliati ancor prima che uno o quell'altro arriverà.
6: Ma Walter, quando si sceglie un allenatore, nel caso del Napoli, giustamente bisogna prima capire chi farà parte del progetto da parte dei calciatori, perché noi comunque bisogna capire chi andrà via, e secondo me quest'anno andranno via anche chi ha in questi ultimi anni ha fatto anche la storia del Napoli. Ci saranno molti calciatori che andranno via, tutto quello che rimane e tutto quello che si andrà a prendere in base a quello che sarà la filosofia e la mentalità dell'allenatore.
4: Ma non solo, Gennaro, ma l'Inter è campione d'Italia, ha vinto la Coppa Italia, sento dire che i primi due acquisti sono due profili giovani, Muharemovic e Palestra. Ragazzi, ma non si tratta se sono due signori giocatori. Che vuol dire?
6: Ma il Napoli è sempre stato un po', diciamo, il club dove è riuscito a prendere giocatori semi sconosciuti e portarli a livelli altissimi in questi anni, ma anche dai miei tempi, dal Pocio all'Amsic e pian pianino tutti gli altri. E poi diciamo negli ultimi anni, con l'arrivo di Conte, giustamente, che è un allenatore che vuole certezze, non va su quello che potrebbero essere diciamo delle promesse.
4: No, ma non ha proprio parlato di progetto, Gennaro, non l'ha proprio, lui ha detto io mi fermo, punto. Dico,
6: no, io ti parlo nel senso che il Napoli ha sempre fatto in passato,
4: certo, e sarà quella la linea,
6: sarà, secondo me, bravissimo, sarà di nuovo, si ritornerà di nuovo a quella mentalità dove un allenatore anche giovane come Grosso potrà come dire, trovare benefici anche da giovani che hanno delle grandi qualità. Questo non significa non vincere,
4: ci mancherebbe. Poi lo vedremo, comunque aspettiamo. Grazie a Gennaro Iezzo.
6: Ciao Walter.
4: Grazie di cuore. Prima della pubblicità un WhatsApp. È venerdì e c'è il weekend alle porte, non mi dovrei arrabbiare. Però questo WhatsApp mi fa proprio arrabbiare, molto. Lo scrive Alessandro da Portici. Giornalista esempio di populismo all'ennesima potenza. Ad Antonio Conte è stato contestato quello che è sotto gli occhi di tutti. Anzi, moltissimo è stato perdonato o fatto passare in cavalleria. Caro Antonello da Portici, ad Antonio Conte non è stato perdonato nulla. Nulla. E vuol sapere cosa è sotto gli occhi di tutti? Oppure fatto passare in cavalleria? Non gli hanno perdonato una virgola, neanche un puntino, neanche l'aria. Sa cosa è sotto gli occhi di tutti? Glielo dico io. Lo scudetto, la Supercoppa, la qualificazione Champions e probabile secondo posto. Questo è sotto gli occhi di tutti. Aprite gli occhi! A Conte è stato perdonato. Ma che perdonato? Ma cosa ha perdonato? Gli hanno rotto le scatole su tutto. Tutto, le conferenze non andavano bene, il gioco non andava bene, la formazione non andava bene, Gutierrez a destra non andava bene, a difesa non andava bene, l'attacco non andava bene, De Bruyne non andava bene, gli infortuni non andavano bene, la preparazione non andava bene, i medici non andava bene, e quell'altro non andava bene, e la comunicazione non va bene. E ora va bene che chi lo si è sfasteriata. Quindi, caro Antonello da Portici, ma cosa è stato perdonato a Conte? Cosa? Neanche l'aria gli avete perdonato. Al più grande di tutti, Antonio Conte. Mamma mia, non ci posso pensare, io ancora non ci credo. Vabbè, pubblicità.

0: Ma lo sai che da Euronic Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
1: Cioè?
0: Se acquisti tre prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
1: Ah, e per il pagamento?
0: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
1: E allora corro da Euronics e Tufano.
0: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
5: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

canzone che abbiamo appena ascoltato mi sembrava perfetta, è per questo che finisce un amore. Amore che Conte non perderà mai per la città. Tra l'altro il sindaco gli conferirà col suo consiglio comunale la cittadinanza onoraria. Stanno arrivando molti messaggi. Giosuè, è un messaggio molto cattivo però quello che hai scritto. Mi dai del vigliacco, è un'offesa infamante. La rigetto con forza, sei un maleducato, ma d'altronde ti conosciamo bene. Giosuè, sei uno scostumato, sei veramente uno scostumato. Non è la prima volta che scrivi al sottoscritto e agli altri colleghi. Noi non amiamo bloccare perché noi amiamo la libertà di parola, ma libertà di parola non significa che uno può spaziare dove meglio gli fa comodo. L'educazione, no? È alla base, educazione e rispetto, e tu sei uno scostumato. Anzi no, Giosuè, tu sei un grandissimo scostumato e mi fermo qui. Ma comunque non ti è proprio consentito. Vigliacco è una cosa infamante e bruttissima, non mi appartiene. Sarà qualcuno a te vicino scostumato. Anzi no, Giosuè, tu sei un grandissimo scostumato e mi fermo qui. Ma comunque non ti è proprio consentito. Vigliacco è una cosa infamante e bruttissima, non mi appartiene. Sarà qualcuno a te vicino che è vigliacco, non certo noi.

0: Non prima del 10 giugno conosceremo il nuovo allenatore del Napoli. Antonio Conte fu annunciato il 5 giugno, poi presentato il 26. Rudy Garcia il 15 giugno, poi presentato al Real Bosco, al Museo Real Museo del Bosco di Capodimonte, no? Aspettiamo, comunque di sicuro non prima del 10 giugno. Antonio Di Gennaro, buon pomeriggio, Dige.
1: Non ti arrabbiare.
0: No, mi arrabbio. Sai perché mi arrabbio? Perché devo dire, un po' i social, un po'... Sai, c'è un po' la deriva. Io capisco che ci sono i leoni da tastiera, però l'educazione per me è una cosa molto importante. Molto. Almeno i miei genitori mi hanno sempre insegnato così.
1: Per tutti,
0: E allora non bisogna mai andare oltre.
1: Anche nel nostro mondo ci sono le offese.
0: Lo so.
1: C'è dei colleghi che offendano, non va bene.
0: E poi mi dice, no, perché tu sei stato il primo a martellare e a lamentarti della comunicazione. Beh, ma non credo che Conte si occupi della comunicazione al Napoli. Ho detto che la comunicazione al Napoli non mi piaceva, perché secondo me comunicare fa bene e comunicare con trasparenza ancora di più. Non comunicare è sinonimo di problemi. Io ve l'ho detto dal 17 ottobre, non comunichi i problemi, infatti Conte se ne andrà. Quindi, come dire, era molto lampante. Senti Antonio, so che sarai a Napoli domenica, Napoli Udinese, da Zon.
1: E
0: al fischio finale vedrai che il Maradona si alzerà in piedi per tributare un applauso e un grazie speciale a un grande allenatore, a un grande uomo. Per me Napoli ancora non ha ben colto e non ha capito cosa sta perdendo.
1: Beh, d'altronde che Conte ha sempre avuto un impatto importante dove è nato, io l'ho vissuto a Bari, gli detti del predestinato, lui poi a fine anno mi ringraziò quando vinse il campionato, ma già l'anno prima che arrivò, 6 mesi prima, dopo il Bari stava messo male, poi si è visto subito. All'epoca c'era anche il buonanima di Ventrone, preparatore, che io ho visto i giocatori veramente rinati a Bari, e poi nel parlare con loro durante, diciamo così, gli anni successivi, era andato via. Dice, all'inizio lo odi perché ti massacra, poi dopo lo ami perché ti butteresti sul fuoco per lui, e poi in campo facevano quello che loro predicavano durante gli allenamenti. Quindi poi, e lui faceva il 4-2-4 qui a Bari, poi dopo si è ovviamente, dove è andato, ha toccato sempre le corde giuste, ha sempre avuto risultati, poi,
0: ha sempre vinto, poi, tra l'altro vedere, ha sempre vinto Antonio,
1: sì, ha sempre vinto, è arrivato secondo, non è mai arrivato terzo in qualsiasi campionato. La cosa che magari è ricorrente è che lui massimo 3 anni non sta in una squadra, e questo diciamo, per me è un fattore non positivo, ma non perché lui, sicuramente ci sono delle situazioni che vanno in questo senso, però con Conte potresti aprire un ciclo, solo che poi uno che però, è molto esigente,
0: esatto.
1: Anche perché lui dà molto e quindi vuole anche da parte degli altri.
0: Beh, diciamo che per aprire un ciclo non solo l'aspetto della prima squadra, il potenziarlo, e poi lui li conosceva i parametri economici del Napoli. È chiaro che per aprire un ciclo con uno come Antonio Conte lo devi seguire potenziando la società, costruendo il centro sportivo, pensando a uno stadio di proprietà, investendo molto sul settore giovanile. A proposito, vi raccomando, domani andate a Casoria, ci sono i playoff per la primavera, bisogna rimanere in Serie A, Napoli-Cagliari, ingresso gratuito, andate, sostenete i ragazzi, perché sennò poi ci ritroviamo pure la primavera in A2, sarebbe uno smacco quando io parlo di settore giovanile. Senti Digge, molti nomi, Sarri ha tentennato, ha preso tempo, il Napoli è furioso, quindi possiamo depennare Sarri. Allegri italiano le garanzie, Palladino e soprattutto Grosso le idee possibili. Chi ritieni potrebbe essere adatto a guidare il Napoli nel post Conte?
1: Ma Sarri sicuramente pensa all'Atalanta, e quindi c'è un discorso anche, secondo me, tornare a Napoli non è semplice, i cavalli di ritorno sono sempre, diciamo, tra virgolette, si può chiamare anche un rischio. Per quanto riguarda Allegri e italiano, i due, secondo me, rispetto agli altri, anche se Grosso sta facendo benissimo, Palladino uguale.
0: Sono le prime due scelte, Antonio.
1: Napoli ci vogliono dei personaggi anche che hanno una certa esperienza. Italiano sta facendo bene da anni a livello anche europeo. Allegri, che ne dicono tanti, lo contestano in tanti, anche per il partito preso, ormai è diventato una mania attaccare Allegri.
0: Bravo.
1: Poi se andiamo a vedere i risultati finali, è più concreto, ma Allegri, i primi anni di Allegri che lo allenava, Sassuolo,

0: degli anni del Milan e anche della Juve e giocava alla grande, perché poi, e vi fo una domanda, la sto dicendo, l'ho messa anche in un post nel mio Instagram,
1: sì,
0: conta più gioco i giocatori?
1: Ah, ma contano sicuramente i calciatori, perché tu puoi giocare allora, come ti pare, allora, però
0: poi normale, ci deve essere una grande situazione difensiva, grande a livello difensivo devi essere molto forte, perché poi quando vinci la difesa è primaria nelle situazioni, poi normale, anche perché poi esempio, quest'anno Fabregas, che è l'allenatore del momento, emergente, ha fatto un grande calcio, avendo la difesa migliore del campionato e facendo tanti gol, e ora capire un po' dove arriverà. Poi Spalletti è stato a Napoli, è andato alla Juventus, è arrivato a ottobre, era a meno 6 dall'Inter, ora è più di ha chiuso a meno 18. Ovviamente ci ha fatto molto meglio, ed è vero, però poi andiamo sul concreto, lui è sesto oggi, ed è un fallimento se la Juve arriva quinta, anche in Europa League.
1: Ma non c'è dubbio, ma non c'è dubbio.
0: Non vuol dire che Spalletti è scarso, è quello che voglio dire.
1: No, ma certo, dagli un centravanti vero, come l'aveva chiesto.
0: Il partito preso, ha venduto Reinders e Theo Hernandez. Chi ha preso, con tutto rispetto?
1: No, mamma, scherzo.
0: Se no, a Yashari gli si è fatto male subito.
1: E Stupinian, hanno preso Stupinian, dai.
0: L'attaccante ha preso Fulcrum, lui era primo in classifica, a gennaio hanno preso Fulcrum, con tutto rispetto.
1: Posso contestarti solo una cosa, Antonio? Posso? Hai detto, io lo capisco.
0: Meglio,
1: No, io. No, volevo parlare un attimo di Napoli. Allora, innanzitutto c'è Riccardo Cucchi al telefono, così torniamo a parlare anche di Sarri. Ciao, The Voice. Come stai, Riccardo?
2: Molto bene, grazie dell'invito. Un caro saluto a te, radioascoltatore. Ciao.
1: E ad Antonio Di Gennaro che ti ascolta.
2: Antonio, come stai? È un po' che non ti vedo.
0: Anch'io, grazie.
1: No, Antonio, sai cosa ti volevo contestare? E lo capisco, perché poi io la penso come te, ma te lo contesto. Ho detto che la penso come te. Hai detto a Napoli ci vuole un profilo esperto. Napoli non è una piazza facile, però devo dire che non lo è neanche all'Inter, dove prendono uno che aveva 10 presenze in Serie A a Parma e un trascorso all'Inter nella primavera, però all'Inter, dove comunque non è una piazza facile, sai cosa c'è? C'è Marotta, c'è Ausilio, c'è Zanetti.
0: Ma infatti volevo finire il discorso, che l'italiano può essere un profilo interessante,
1: però va poi blindato dalla società.
0: Come?
1: Va blindato dalla società, la forza
0: non c'è dubbio, ma scusami, ma te l'ho detto più volte, non so se l'ho detto anche a voi, Arteta ha vinto una Premier e ora fa una finale Champions League, campionato mostruoso, mostruoso. Ma vai a vedere gli altri anni all'Arsenal, ottavo, sesto, ma è rimasto lì. Perché poi? Perché poi creano loro gli allenatori. Cioè la centralità dell'allenatore sulle scelte col direttore sportivo, direttore generale, chiamalo come vuoi, è fondamentale. In Italia purtroppo a volte non è così.
1: Purtroppo, hai detto proprio bene.
0: Centrale, deve essere centrale nella scelta. Perché la proposta che vuole fare a livello di sistema di gioco e quant'altro. Poi è normale, in questi ambienti ci vuole anche, e chi vuole dimostrare. Io mi ricordo, commentato Cagliari-Inter all'inizio, dopo partita parlai con il presidente Marotta e avevo una grande considerazione, tutta diciamo, la dirigenza, ma soprattutto i calciatori, perché poi i calciatori lo percepiscano, lo vedano.
1: Vero.
0: Poi un allenatore che ti fa divertire, sentivo l'altro giorno, leggevo un allenatore, quelli del Catanzaro che ora fanno la finale playoff contro il
1: col Monza.
0: All'inizio Aquilani, emergente, scuola De Zerbi, le prime 8 partite a Catanzaro, 6 pareggi e 2 sconfitte.
1: E Ciro Polito ha detto non si muove da qua.
0: In Italia di solito si manda via l'allenatore. Brusio interno, la piazza, lui ha detto no, questo allenatore, perché ho visto l'idea, ho visto quello che diciamo i giocatori poi ci credano e si divertono. E ricordati, e chiudo, che quando i giocatori si divertono sei già a metà dell'opera.
1: Un abbraccio speciale, ci vediamo domenica al Maradona.
0: Ciao, Antonio.
1: Di Gennaro.
0: Ciao.
1: Caro Riccardo Cucchi,
2: eccomi.
1: Sarri ha fatto incazzare il Napoli, lo sapevi?
2: Mi dispiace,
1: ma di brutto, l'ha fatto incazzare perché il Napoli, sapendo che Conte andrà via, l'aveva chiamato. Lui ha un po' tentennato, ha detto che ci vuole riflettere, che comunque c'è l'Atalanta, a parte che lo titolo deve liberare, e il Napoli è andato su tutte le furie, quindi abbiamo oggi detto, poi per carità vale tutto il contrario di tutto, magari fra mezz'ora De Laurentiis lo chiama e cambiano le cose, però Sarri al momento a Napoli non verrà. li ha fatti arrabbiare seriamente. Lui forse ha scelto di andare, io penso, dopo gli anni con De Laurentiis e Lotito, c'è giunto lì, ci sono i percassi, uomini di calcio, vuole un presidente più pacato, via.
2: Vuole forse respirare un po', povero Sarri, perché veramente, no, lo dico con grande affetto naturalmente nei confronti del presidente De Laurentiis in particolare, è sicuramente molto più gestibile, tra virgolette, sul piano personale ed umano di quanto non possa esserlo Lotito. Ma sai, io so anche che, non so se lo sai anche tu, probabilmente non si sa che circolava, che ho letto non di prima mano, ma che lui avesse una sorta di impegno con l'Atalanta, aveva assunto una sorta di impegno
1: congiuntoli e con l'Atalanta, congiuntoli e con
2: esattamente. Quindi probabilmente, anche essendo lui una persona molto leale, lo sapete bene voi a Napoli, probabilmente anche su questo questo elemento avrà giocato sicuramente.
1: Non si è voluto rimangiare la parola data ai Percassi e a Cristiano Giuntoli, che ovviamente a fine campionato verrà annunciato, poi capiremo Toni D'Amico dove andrà, e ritorno sulla Lazio, perché se come sembra accadrà, Sarri andrà all'Atalanta, la Lazio è chiamata a scegliere un nuovo allenatore. Si parla molto di Palladino e di Thiago Motta, che ne pensi?
2: Ma sai, io dico una cosa, non so se avete visto, immagino di sì, l'intervista pubblicata a Pedro.
1: Sì, l'ho vista,
2: Pedro?
1: L'ho vista.
2: Ecco, Pedro domani giocherà l'ultima partita con la Lazio e ovviamente poi saluterà, non sarà l'unico giocatore della Lazio a salutare in questa stagione così, così drammatica in termini sportivi e così triste per i tifosi della Lazio. Pedro ha detto una cosa che non può essere sfuggita a nessuno di coloro che abbia letto l'intervista. Ha detto: Sarri è secondo solo a Guardiola.
1: No, l'ho letto.
2: Io credo che Pedro, sappiamo chi è Pedro, sappiamo quello che ha vinto, credo che Pedro abbia una competenza, una conoscenza straordinaria del mondo del calcio, e questa affermazione ti dice il valore di questo uomo. Io chiedo una cosa, credo che dopo le tempeste e anche le delusioni partite con il Napoli, squadra meravigliosa, che giocava un calcio straordinario, sappiamo come andò quel campionato, tutti ricordiamo. Dopo le delusioni partite anche alla Lazio, con tutto lo sforzo enorme di riuscire comunque a far giocare a calcio questa squadra, la Lazio, che certamente non aveva qualità tecnica, beh, fammi pensare che in questo momento lui voglia veramente tornare a fare calcio in un ambiente tranquillo come quello di Bergamo, che ha ambizioni ma non spinisce, ecco, è un ambiente che non spinisce i suoi tecnici, e soprattutto, come ti ho detto molto bene, avere a che fare con i Percassi, che di calcio ne capiscono da
1: tutto. Assolutamente, per giunta andrebbe a riformare il binomio con Cristiano Giuntoli. Grazie a Riccardo Cucchi, ciao Riccardo.
2: Grazie a te, un abbraccio, grazie.
1: Ringrazio gli ascoltatori, vi ringrazio di cuore che mi avete scritto, ho detto domani alle 13, ho sbagliato, è a Cercola, ho sbagliato, chiedo scusa, anzi lo ribadisco. Domani finale play out per la primavera, si gioca alle 13 a Cercola, Napoli-Cagliari, l'ingresso è gratuito e il Napoli vi dà anche un cadeau, ci sarà un gadget ufficiale, vi fanno un regalo agli spettatori presenti, andate a sostenere questi ragazzi, salviamo il Napoli da questa brutta retrocessione. Andate tutti a Cercola, mi raccomando, mi auguro che poi una volta che tutto, perché quello è bello, no? Venite, dateci una mano, vediamo pure i gadget. Sì, però speriamo che poi mettano grava nelle condizioni di lavorare. Perché Conte disse una frase che sposo: meglio un acquisto in meno, no? E investire sul settore giovanile per programmare il futuro, per poter attingere da lì. Io mi fermo qui, non prima di avervi ricordato Diretta Azzurra domenica, non lo perdete, Perna. Post partita clamoroso con Vigliotti e con Conte che fa conferenza. Tra poco Enzo e Mario, Paolo Del Genere nei nostri studi alle 18, due ore con Calaiò. Vi auguro buon weekend, vi auguro serenità, grazie a tutti, ciao a lunedì.
3: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%, solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends, con grandi

0: La Notte dei Leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
2: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, rush finale di questo appuntamento con l'informazione sportiva di Kiss Napoli. Grazie a Walter De Maggio che vi ha accompagnato in questa puntata di Radio Gol. Grazie in redazione a Gianluca Miranda, Riccardo Catapano, Marcello Galvano, Lucio Pengo, e grazie per la regia audio a Fabio Esposito e a Ciro Froio. Per quanto riguarda la regia video, a Flavio Esposito e Anello Iorio. Da parte mia invece Vincenzo Perna è tutto, prima di lasciarvi a Enzo e Mario e ovviamente la nostra informazione, come sempre chiudiamo con i nostri highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Se ha tentennato, d'altra parte io credo che lui non voglia ritornare ad avere a che fare con una personalità, sto parlando dei presidenti, diciamo
3: forte, una personalità forte.
2: Diciamo che i rapporti, come sai, con De Laurentiis sono rapporti buoni, anche se non diciamo idilliaci, c'è stata qualche scoria nel passato. Certo, se preferisce l'Atalanta sarà certamente una scelta quantomeno eretica rispetto, diciamo, rispetto a quello che un allenatore anche sorprendente, sì, cioè nel senso che di fronte a una squadra come il Napoli, due scudetti negli ultimi 3 anni, pronta certamente per gareggiare almeno per il titolo, su questo non c'è dubbio, no? Per competere per lo scudetto e con la Champions League eccetera, e di fronte al fatto che vieni praticamente invocato anche dalla Piazza, secondo me ancora non è finita. Io ripeto, a meno che Sarri non abbia deciso di fare una scelta, diciamo, diversa dal punto di vista professionale, e dunque io credo che se ancora ha dei ripensamenti, se il motivo è quello che dici tu, cioè il fatto che Napoli si sia zittito, nel calcio queste cose non esistono, è assolutamente normale che Sarri valuti le offerte che ha, e si prenda del tempo, cioè non è che rifiutare il Napoli sia un regicidio, cioè non credo che io credo che ci sia ancora una fascinazione la fascinazione di De Laurentiis per italiano ancora resiste.
4: Per quanto sappiamo che magari a volte, come stai dicendo tu, Napoli è una piazza severa e rumorosa e magari far stancare un allenatore come Antonio Conte, nel caso in cui Conte dovesse andare via non sarebbe per questo, anzi Conte rilascerà un ricordo dolcissimo ai napoletani, ma anche Napoli lascerà un ricordo meraviglioso, insomma sarà nel caso poi una separazione dolcissima anche con la società. Detto questo, per italiano io sono concorde con le notizie che hai tu. Conosco bene Vincenzo e ha voglia di iniziare una nuova stagione con il Bologna, perché sa che c'è una base importante e non serve fare una rivoluzione assurda quest'estate per pensare a un buon campionato l'anno prossimo. Certo, se dovesse rimanere l'unica opzione percorribile per De Laurentiis, è chiaro che forse sarebbe allettato.
5: È una scelta che spetta al presidente federale, la deve fare lui, come deve scegliere anche chi sarà il presidente del Club Italia, chi rappresenterà il presidente nel Club Italia, perché stranamente l'Italia è quella nazione unica al mondo che ogni volta che non va ai mondiali, questa volta cambia il presidente della federazione, e questo mi sembrerebbe sbagliato. È una scelta esclusiva.
3: No, io non ho detto appoggiare, ho detto approveresti, non appoggeresti.
5: Sì, okay. Come no?
6: Non è stato un amore completo, però è stato sicuramente, sono stati 2 anni meravigliosi, perché hai fatto uno scudetto, un secondo posto, una supercoppa, quindi dopo l'anno terribile che è stato seguente a quello dello scudetto di Spalletti, è evidente che ha rilanciato l'immagine del Napoli, che oggi è una società di vertice assoluto anche a livello internazionale. Quando hanno lavorato su Sarri, che era certamente una scelta importante, c'erano anche delle contrarie. Allegri però è allenatore del Milan, e se va in Champions rinnova fino al 2028 in automatico, ma non è detto che resti. Questo è un fatto che tutti conoscono. Quindi è chiaro che Allegri è stato avvicinato da De Laurentiis più volte, l'ultima volta fu prima di Spalletti, quando lui però aveva già un accordo con Real Madrid, e invece di firmare per il Real firmò per la Juve, al ritorno della Juventus, che per me è stato un errore esiziale dal punto di vista di Max. Lui è perfetto, sarebbe perfetto, quindi Non ti nego che non mi dispiacerebbe affatto che arrivasse Max a Napoli, mentre per quanto riguarda la nazionale, Mancini mi sembra ormai 99,99%.
1: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buon pomeriggio da Lucio Pengue, apertura con la cronaca. Domani la visita di Papa Leone XIV ad Acerra, una giornata che si preannuncia storica per il territorio. Il programma prevede l'arrivo del Santo Padre alle 8:45, mentre alle 9 in cattedrale incontrerà vescovi, clero, religiosi e soprattutto le famiglie delle vittime della Terra dei Fuochi. Previsto anche un confronto con circa 90 sindaci dei comuni coinvolti nell'emergenza ambientale, insieme a cittadini e rappresentanti delle istituzioni locali. Sequestrate dai carabinieri 18 villette abusive tra Varcaturo e Licola. Le abitazioni erano state costruite su terreni di proprietà regionale, alcune persino dotate di piscina, contestati anche allacci abusivi alla rete fognaria con scarichi che finivano nel lago Patria. In totale sono 12 gli indagati nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli Nord. I manufatti sorgono nei pressi di via Domiziana. Traffico illecito di rifiuti tra Napoli e Caserta. I carabinieri hanno eseguito 2 arresti e sequestrato beni per oltre 1.600.000 euro. 9 le persone indagate. Al centro delle indagini un presunto sistema illegale di smaltimento di scarti edili e fanghi di depurazione in terreni abbandonati e persino un laghetto artificiale secondo gli investigatori. I titolari dell'impresa coinvolta sarebbero vicini al clan Bidognetti di Castel di Principe. Ancora cronaca, Casoria si ferma per l'ultimo saluto ad Adriano Dorsi, il ragazzo di 16 anni morto dopo aver mangiato un gelato sabato scorso. L'inchiesta prosegue per chiarire se una contaminazione possa aver provocato lo shock anafilattico fatale. I primi risultati dell'autopsia parlano di un improvviso soffocamento causato dalla presenza di liquidi nei polmoni. Sequestrati campioni di gelato ai gusti di limone, fragole e melone. Il titolare della gelateria risulta indagato per omicidio colposo come atto dovuto. Cambiamo argomento. È stato arrestato a Capri un cameriere di 31 anni accusato di aver aggredito la fidanzata durante una lite per gelosia. I carabinieri intervenuti dopo l'attivazione del codice rosso hanno trovato la donna con il volto tumefatto e l'abitazione danneggiata. Secondo il racconto della vittima, l'uomo l'avrebbe colpita e stretta al collo prima di incendiare la sua divisa da lavoro. Rintracciato in un hotel dell'isola dove lavorava, il 31enne è stato poi sottoposto a TSO dopo una crisi avuta in caserma. Chiusura con il calcio. Anche oggi il Napoli si ritroverà a Castel Volturno in vista dell'ultimo atto della stagione azzurra. Domenica 18 gli uomini di Antonio Conte affronteranno l'Udinese al Maradona con l'obiettivo di blindare il secondo posto in classifica. Conte, che ieri ha pranzato con la squadra al centro sportivo, è pronto a salutare il pubblico napoletano dopo 2 stagioni. Intanto Aurelio De Laurentiis cerca il sostituto. Si raffredda la pista Maurizio Sarri, mentre restano in corsa Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano con altri profili sullo sfondo. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Ciao a tutti amici di Kiss Kiss Napoli.
1: Buon pomeriggio, buon venerdì 22 maggio 2026 da parte dei vostri amici del cuore Enzo e Mario. Benvenuti e tanti auguri a tutte le Rite.
0: So perché la futura moglie si chiama Rita. Ogni giorno allora devi fare gli auguri a chi fa l'onomastico.
1: E anche Santa Giulia oggi, eh.
0: Ah, devo fare gli auguri a mia sorella allora.
1: Non sa una mazza.
0: vabbè. Io ho questa politica, onomastico non faccio gli auguri a nessuno per evitare la figura di merda. Semplice. Ha detto Martin in cuffia tirchio.
1: Vabbè,
0: cosa vuol dire?
1: Cose
0: non lo sappiamo, però è venerdì per tutti, lo è anche per Martin, quindi la testa va un po' dove vuole, non è un problema. Salutiamo Ciro Froio in regia, salutiamo tutti coloro che ci stanno guardando, ascoltando, guardando anche appunto sul 76 del digitale terrestre, sull'app, sul sito, insomma dappertutto.
1: E salutiamo chi ha visto almeno un film di Monica Bellucci nella vita. Ne parleremo.
0: Beh, sì.

0: maggio 2026, ormai manca poco al matrimonio di quest'uomo che è al mio fianco. Il signor Mario.
1: Manca poco.
0: Tra l'altro Ciro Froio sorpresissimo dal fatto che la telecamera mi stesse inquadrando. Caro Ciro, devi sapere una cosa, perché forse non c'eri tu quando abbiamo scoperto ciò. Martin aveva boicottato la mia telecamera, quindi io non uscivo mai perché non c'era più la mia inquadratura.
1: Vabbè, chi se ne frega.
0: Ma perché Ciro deve essere aggiornato.
1: A proposito di inquadrature, Monica Bellucci è stata presente al Festival di Cannes.
0: Grandissima.
1: Che senso?
0: È una grande attrice, ha fatto tanti film, porta in alto il nome dell'Italia.
1: E ha riflettuto con maturità sul tempo che passa e sull'età che avanza anche per lei.
0: Certo, passa per tutti.
1: Nonostante Dea.
0: Però comunque passa per tutti.
1: Invecchiare o morire, non ci sono altre alternative possibili nella vita. A 61 anni non vive l'età come un tabù, Monica Bellucci, ma come una transizione naturale che trasforma radicalmente il suo lavoro e anche la sua quotidianità.
0: Sì.
1: Ha detto: a una certa età si sperimenta una sorta di trasparenza sociale, non si è più necessariamente al centro dell'attenzione, ha dichiarato.
0: Però lei lo è sempre, vuoi non vuoi.
1: Questa fase le regala però grande libertà sul set, come dimostra il suo ultimo ruolo, per il quale ha confessato: ho dovuto mettere da parte la vanità. Un ruolo così complesso non avrei mai potuto interpretarlo 20 o 30 anni fa.
0: Poi ogni età ti dà qualcosa e ti dà delle consapevolezze pure.
1: Quindi c'è stata una sorta di transizione verso i suoi personaggi, che diventano anche loro più maturi.
0: Certo.
1: E diventa anche un'opportunità artisticamente diversa. Ha detto: lo sguardo del pubblico cambia, ma per me aumenta la libertà di osare, perché puoi fare altro.
0: Sì, ma ti prendi pure dei lussi, cioè quando sei giovane ti prendi dei lussi, quando sei più adulto te ne prendi altri. Ogni età ha anche queste sue
1: nonostante
0: differenze.
1: Nonostante ha detto la priorità sono le sue figlie, ha detto che comunque invecchiare è una cosa interessante.
0: Sì.
1: Questo secondo lei è?
0: E più che invecchiare, proprio come concetto, direi crescere. Diciamo cresce, invecchiare.
1: Mi parla del piccoletto. Invecchiare è una cosa interessante.
0: Sto facendo mie queste dichiarazioni e sto pensando. Mi viene da dire crescere, diventare sempre più adulti. Invecchiare mi mette un po' ansia.
1: Invecchiare è interessante, questo ha detto Monica Bellucci.
0: Detto così,
1: a questo punto, se ha detto Monica Bellucci, lo chiediamo a voi.
0: Lo chiediamo a voi, cari amici. Vogliamo sapere proprio una cosa specifica, perché i segnali li abbiamo avuti
1: magari
0: un po' tutti.
1: Diteci un po' la vostra. Invecchiare è davvero interessante secondo voi? Invecchiare non è che bisogna essere chissà quanto in là con l'età. Anche noi invecchiamo,
0: Rispetto al
1: tutti quanti invecchiano.
0: Sì, rispetto al me ventenne, il me quasi 36enne è invecchiato.
1: Sì, è proprio anche
0: è matematico.
1: Dire.
0: No, anzi, lascia stare. Che ormai
1: non
0: io
1: è
0: sto
1: che
0: facendo...
1: metti la maglietta nei pantaloni, no, allora vuoi fare il team.
0: Sto facendo incetta di complimenti sul mio mantenermi giovane. Pure stamattina me li hanno fatti. Io sono la persona più felice del mondo.
1: La persona è un po' così.
0: No, vabbè, io un po' così.
1: Amici, vogliamo sapere da voi qual è quella cosa che vi ha fatto capire che effettivamente state invecchiando.
0: Quella cosa che vi fa capire che non avete più, che ne so, 15 anni, 20 anni. O 30 anni per chi ne ha molti in più.
1: Ti dico la mia subito, il recupero dagli infortuni.
0: Sì, è più di un anno che non gioca a calcetto.
1: È più di un anno che non gioca a calcetto e probabilmente non giocherò da qui a breve. Perché
0: ti
1: ancora mi ha fatto male sta caspita di caviglia.
0: E ti aspettiamo in
1: magari
0: campo.
1: Magari 20 anni fa sta caviglia appena storta riprendevi subito.
0: 20 anni fa eri molto fresco e giovane. Anche una decina d'anni fa forse avresti recuperato. Io invece ti dico il recupero dalle serate di Baldoria. Se io faccio la Baldoria come la facevo 15 anni fa
1: non recuperi mai.
0: No, mi venite a trovare o in ospedale o al cimitero. Invece comunque cerco sempre di baldorieggiare, ma coerente a quello che è il mio fisico adesso.
1: Quanta pochezza. Amici, qual è quella cosa che vi ha fatto capire che stavate invecchiando? 342 00 00 100.
0: Guarda, a proposito di questa canzone, una cosa che mi fa capire che sto invecchiando è che mi ricordo il Festival Bar dove Irene Grandi era una delle protagoniste. Ormai invece è vintage.

0: collega qui di fianco, io voglio fare un attimo gli auguri anche a nonna Rita. Che ci sta ascoltando, auguri!
1: Auguri nonna Rita!
0: Sì, perché, auguri! Perché mi guardi con sto telefono in mano?
1: Perché a proposito, guarda, manca a farla apposta, mi ha scritto mia madre, però prima di lanciare l'argomento, stiamo parlando di cose che fanno parte dell'invecchiamento, del crescere, insomma.
0: Sì, cosa che vi ha fatto capire che state invecchiando.
1: Allora, mi è arrivato questo messaggio poc'anzi.
2: Cugino, adesso sono anche su TikTok perché Giulia me l'ha fatto.
1: La mia risposta è stata una faccia impassibile, così, con tanto di zoomata e di perplessità.
0: TikTok.
1: Ecco, cioè, e questa invece è una cosa al contrario. Cosa fate per sentirvi al passo con i tempi e magari i giovani? Lo chiederemo la prossima volta.
0: Lo chiederemo la prossima volta. Sì,
1: invece oggi c'è un'altra domanda.
0: Ascoltiamo i vostri messaggi.
1: I segnali dell'invecchiamento. Quali sono?
0: Quali sono? I vostri, però.
1: I vostri personali.
0: Personali. Vediamo un po' se ne avete alcuni differenti.
1: Ti voglio leggere prima questo perché parte da un presupposto che mi interessa. Sergio dice: io non ho paura di invecchiare, anzi, diciamo, io un po' mi cacco sotto di invecchiare. Ad esempio, prima faccio pipì più in alto. Nel senso, prima me la facevo sulle scarpe, adesso sulle ginocchia.
0: Vabbè.
1: Diciamo che era solo la premessa interessante di questo messaggio, il resto era opinabile. Vabbè, vai Ciro,
3: carissimo Enzo, però un buon amico, un amico fraterno come sei tu, però non l'hai detto quando gli metti in busta. Dai, svelilo e non ti preoccupare.
1: Amico mio,
3: o gli metti 100 o gli metti è 2000, è sempre uguale.
0: È vero questo.
3: Rispettate l'amicizia.
0: È vero questo. Mai? Chiaramente meglio 2000, ma quando mai?
1: Se gli metto meno di quanto si aspetta, non mi parla più.
0: Dai, 2000 a salire.
4: Ragazzi, buongiorno. Ti ritorno al matrimonio di mia nipote. Praticamente sbaglio strada e scendo per Coroglio, bordello infinito, salgo su un muretto per vedere se c'era traffico, quando scendo faccio il salto, cado e mi faccio male,
1: tutto
4: il vestito, le scarpe, ma la cosa che più mi ha fatto male, sono usciti due ragazzi da una panda e mi hanno detto sì, ma ti hai fatto male?
1: Sì,
5: la stanchezza, ragazzi, la stanchezza si fa sentire
0: in generale.
5: Quattro bucce.
1: Buonasera, la stanchezza in generale.
5: Invecchiare Monica Bellucci. È normale, invecchiare che so di la sacca che tengono loro.
1: È diverso,
5: il
1: dici?
5: Proprio a invecchiare.
1: Però l'invecchiamento.
0: Qualsiasi proprio no.
5: Il corso mi arriva a fine mese. Invecchiamo. Siamo pure brutto, no? Ma continuo a fare la fine che andiamo a mangiare.
1: Questo è vero, però invecchiare è democratico.
6: Ciao,
1: alla fine.
6: Ho fatto 50 anni a febbraio.
0: Okay.
6: Però credetemi, quello che mi fa rendere conto che mi sto facendo vecchio è la costante sul lavoro. Credetemi, cioè? Perché prima io il lavoro non lo accusavo. Invece oggi
0: comincio a passare
6: 7-8 ore di fatica, inizio praticamente a sentire la sofferenza del lavoro.
7: Amici, Pasquale da Ponticello.
0: Ciao, Pasquale.
7: La cosa che mi fa capire che sto invecchiando, che non vedo più il cellulare se non mi metto gli occhiali.
1: Che bella lettura, la vista non impeccabile. Amici, continuate perché ci stiamo divertendo con le vostre risposte. Qual è quella cosa che vi ha fatto capire, che vi sta facendo capire che state invecchiando? 342 00 00 100.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto, nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Oreca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com. Tutto Pizza.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Signora, prende anche le olive?
6: Sì, ma olive granata.
4: Olive granata. Metti in tavola la

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Poi si fa cantare, ballare, ci fa divertire.
1: Ma dove,
0: poi...
1: scusa?
0: Il mio paese, ma in realtà dappertutto. Però vogliamo sapere da voi una cosa bella precisa. Qual è la cosa che vi ha fatto capire che stavate invecchiando? Che ne so, i primi acciacchi, i primi dolorini o le prime belle soddisfazioni nuove. Ad esempio, qualcuno ci ha scritto il fatto che sono diventato nonno. E ti dico anche chi, Mimmo. Sono diventato nonno, quindi poi non vuoi, vuol dire che gli anni sono passati. Ascoltiamo anche qualche vocale.
1: Lì te lo fa capire però.
2: Harry! Purtroppo a me la voce, me ne sono accorta dalla voce. Purtroppo voi mi avete conosciuta, che io già avevo dato il meglio.
1: Ah, già avevi dato.
2: Però
1: scusa,
2: come i migliori artisti è normale che c'è un calo.
3: Buongiorno.
1: È il migliore artista.
0: Sì.
1: Ciao.
3: Il momento in cui mi sono diciamo reso conto che sto invecchiando,
1: sì,
3: è stato quando ho sentito che si festeggiavano i 20 anni dall'uscita della canzone di Ramazzotti, Più bella cosa.
0: Amici, che è del 96.
4: Buonasera, sono uscito da Napoli. Io penso che l'invecchiamento lo senti dal momento in cui non riesci a far più a dietro, voglio. Cioè, è diventato proprio una crisi isterica. Ogni volta che mi metto a dieta non riesco, dopo una settimana stacco.
1: Anche forza di volontà.
5: Come è successo proprio l'altro giorno, precisamente sabato.
1: Salutiamo il vento.
6: Sono Rosario.
0: E rimanda,
6: la cosa che mi fa capire che sto invecchiando quando vedo i video TikTok, sì, di vari attori che hanno accompagnato la mia
1: infanzia,
6: sì, invecchiare, e quindi automaticamente dopo sto invecchiando anch'io.
1: Fanno il confronto molto su TikTok.
7: Sono proprio contento di avervi chiamato oggi, perché sentivo la vostra mancanza. Era un sacco di tempo che non ci sentivamo.
1: È vero,
7: sì. Perché l'avevi chiamato?
0: Wasp. Vabbè, importante è esserci.
8: È la vecchiaia. Il messaggio che ho mandato prima, sì, invecchiare, per esempio, chi sorda, invecchiare senza.
1: Sì.
8: Ma ne voglio fare un altro.
1: Vai.
8: Cioè, personalmente, io sto invecchiando. Conosco una cucina perché o pillo lo va pronto. Non ci vega un metro e mezzo.
0: Un po' di problemi.
8: Non ci vega a 6 metri. Tengo la fan.
1: Sì, bene.
8: Tengo la panza in su altro.
1: Vai.
8: Cioè, personalmente io sto invecchiando. Conosco una cucina perché o pillo lo va pronto. Non ci vega un metro e mezzo.
0: Un po' di problemi.
8: Non ci vega a 6 metri. Tengo la fan.
1: Sì, bene.
8: Tengo la panza in su capace di scendere.
1: Certo.
8: Ma

0: che si scorda le cose.
1: Niente, non mi ricordo.
0: Appunto,
1: ciao, percepisce. Amici, sono Marco.
0: Ciao.
1: Ho capito che sto invecchiando quando nelle feste sì. mi sono reso conto che lo zio che si ubriaca, questa volta sono diventato io.
0: Sei tu.
2: Amici, quadrindo specchi. E quando faccio schifo.
0: Bene. Grande
2: prima
0: autostima.
2: Un grande ragazzo, bello bruno, chi ne capito. Ma non è che c'è uno capito, ma no, sto giro l'uro. E per l'appeso. Che stai?
0: Che stai? Vabbè. Vabbè, amici, che ci volete fare?
3: Qual è quella cosa che vi ha fatto capire che stavate invecchiando? Non lo so, state dicendo tantissime poi.
0: Te ne dico un'altra, qualcuno ha citato TikTok. Un'altra sì. cosa è quando vado su TikTok che vedo film che io conosco benissimo e che i giovani commentano con ma come si chiama questo film? Che titolo è? Di quanti anni fa è? Dico mamma mia, aiuto. 342 0

0: Sabrina Carpenter Taste qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Si parla delle cose che sentite che vi hanno fatto più invecchiare.
1: Tu hai citato il tuo infortunio.
0: C'è gente che non guarisce più ormai, saluto la mia caviglia.
1: C'è gente curiosa che come Gaetano che ci dice: vi voglio bene, Mario, ti prego, devi simulare il momento in cui ti sei fatto male. Più che simulare,
0: lo spiego.
1: Tu come, perché io non c'ero. Una volta che lo lascio da solo,
0: lo spiego. L'attaccante era lì al calcetto, chiaramente. Sì. Era lì che tentava il tiro.
1: Sì.
0: Io ho bloccato.
1: Che poi sapeste che attaccanti che abbiamo che vengono a giocare con noi.
0: Era chiaramente quello più giovane, forse.
1: Ah, era uno dei pischelli, ok.
0: Ciao Gianluca, grazie per la caviglia. Ho bloccato il suo tiro, il pallone, chiaramente. La caviglia ha cominciato a ballare.
1: Sì.
0: E quando è arrivata per atterrare, è atterrato, insomma, è atterrato un po' così.
1: Tutta storta.
0: È lì.
1: Il problema è che tu l'hai anche
0: presa come una storta.
1: Curata male, massimo una distorsione. Invece ci hai camminato e lì è andata sempre peggiorando. Prima o poi tornerà nel campo di calcio.
0: Chi può dirlo?
1: Ti aspettiamo, Mario. Io comunque continuo a leggere, dai, mi dedico alla lettura in questo spazio. Bella questa. Nicola dice: ultimamente mi siedo e dico opla.
0: Questo
1: e poi questo che è pure bello, quando passo davanti ai cantieri mi soffermo a guardare.
0: Ragazzi,
1: è terribile.
0: Questi sono segnali inequivocabili che ormai è fatta, insomma.
1: Invece Sal dice: la cosa che mi ha fatto capire che sto invecchiando è che dovrei cambiare cellulare, non so che modello prendere perché ce ne sono troppi e mi viene la nostalgia dei vecchi. Ti dico il modello, tanto ormai Nokia 6630.
0: Sì.
1: Quindi quando hai quella nostalgia lì vuol dire, dici, caspita, forse qualche anno sta passando. E dai, te ne leggo anche un altro. Paolo dice: amiche, a parte gli acciacchi, il problema è che quando mi vedono i ragazzi di 15-20 anni mi chiamano Ozi.
0: Ozi mi sa che è una delle denominazioni peggiori che si possono dare.
1: Anche signore. Dicono: guarda il signore. Dai. Alcuni hanno l'aspetto da signore, va. A te, per esempio.
0: Qual è quella cosa che vi ha fatto capire che stavate invecchiando? Tra poco Rafficone al 342-00-00100.
1: Elodie.
2: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

0: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
3: Cioè?
2: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
3: Ah, e per il pagamento?
2: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
3: E allora corro da Euronics Tufano.
2: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
4: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: Kiss Kiss Napoli.
6: Sole 365. La spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
5: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Un altro dei segnali del, che insomma ti fa capire che stai invecchiando sì. è che ti viene da dire, da pensare, ai miei tempi si stava meglio, era tutta un'altra cosa.
1: Ai miei tempi, punto. Poi.
0: Questa è una frase che insomma ti dà conferma, però vogliamo sapere appunto da voi qual è quella cosa che vi ha fatto capire, che vi sta facendo capire che state o stavate comunque invecchiando. Diteci la vostra, ascoltiamo un po'.
1: Arrivano, arrivano. Fa di rafficone.
0: Ce ne sono tanti.
1: Siamo pieni. Forse.
2: Amici, ecco. Salvatore da Barba. È arrivato scemature. È arrivato scemature.
1: Ma cos'è?
2: Vabbè. Sapete come si chiamerà Elodie quando smetterà di cantare?
0: Ma perché?
2: Non lo di. Avete capito? Non lo di. Elodie canta, Elodie, no, vuol dire.
1: Ma lo scematore, ci volevo.
2: Non lo di, smette di cantare, non lo dire.
0: È questo quello che si prova. Ora capisco.
3: Ragazzi,
0: allora.
3: Ragazzi, buon pomeriggio, come ti capisco, Mario? Io ho una distorsione nel lontano 2010.
1: Pensa a te.
3: Per averla curata male, sono passati 16 anni e ho ancora problemi.
1: Ancora niente, bene, mi dai auspicio.
3: Non ho potuto più giocare a calcio, quindi Mario, dipende. Non fare il mio stesso errore.
0: Curati bene.
4: Buonasera, Ciccio da Pompei.
0: Ciccio.
4: Sì, allora, io la cosa che mi ha fatto capire che sto invecchiando è che Casir mai ci ha venuto le giornate. E io prima, quando papà mi ha le giornate...
1: È vero,
4: E per me era proprio...
0: Metti i cartoni.
1: Sì,
5: ragazzi,
1: è vero.
5: Buonasera, io credo i recuperi da ghiacciacchi.
1: Sì.
5: Questa
1: proprio...
5: è una cosa proprio che si
1: capita veramente.
6: Amici, buonasera, sono Rino Sintetico.
1: Allora,
6: giusto la settimana scorsa, no? Non fate del genere.
0: Sintetico.
6: Fate della vecchiaia nella vecchiaia. Come sta parcheggiando al numero? Quando all'improvviso viene il parcheggiatore vicino e fa: Ozi! Ozi, sono 5 euro.
1: Aia.
6: Io guardai, ragazzi, da Remo tengo 50 anni. Ok, tengo due capelli bianchi, due capelli zucca bianco quando crescere nella terra, ma non è per presunzione, io ne avrei chiesto. Tenevo quattro capelli in capo, tutti e quattro. La barba lunga completamente, bianca, sicca, sicca.
1: E a me?
6: Prima, capito, io potevo essere un figlio.
1: E a me o zì,
6: tu vicino a me o zì, tu vorrai abbonare per un nonno io quando sei per buono e tu stai a 3-0 per la morte, tu vicino a me o zì.
0: Aiuto.
7: Amici, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Capisci veramente che stai invecchiando dopo che dall'ultima volta che è stata prima del Covid gli amici organizzano una partita di calcetti.
1: Sì.
7: E tu vai a giocare, scendi in campo, ti trovi due avversari davanti, la testa, prima cosa che dici, dribbling, doppio passo e palla all'incrocio.
1: Sì.
7: Però il primo passo che dai poi viene storto e ti devi mettere in porta per il resto della partita.
4: Ragazzi,
0: che storia triste.
4: Ma hai fatto caso che ogni volta che uno compiva gli anni, facevo 20 anni, e siamo sempre 30-32 anni.
1: Sì.
4: Mamma mia, 20 anni, che anni, gli anni d'oro, contali. Poi arriva via 30 anni, fai le 43-44. Mamma mia, ormai tengo 40 anni.
0: È sempre lo stesso amico.
4: Anni, mamma mia, Cotelli, che bello vorrei tornare.
1: Sì, sì, sì, è sempre lui.
4: Mamma
1: poi.
4: Mamma mia, comunque ragazzi, io tengo 31 anni.
1: Sì.
4: Ho una famiglia, un bambino, sto in forma, devo dire non mi posso lamentare.
0: Ma è forte.
8: Buongiorno. Io lo sapete come me ne sto accorgendo che sto invecchiando?
1: Come?
8: Che qualche anno fa... A me piacevano le mature, invece oggi mi piacciono le ragazze giovani.
0: Si è invertita la tendenza.
8: La macchina.
0: Ciao.
8: Mi sta facendo invecchiare il fatto che ho rinnovato la patente, quindi sono passata di 10 anni dall'ultimo rinnovo.
1: Sì.
0: Quello
1: è un conteggio.
4: Allora, quando mi vedo in due specchi, siamo che tu con faccia, non mi vedo più anziano.
1: Sì.
4: Hai risolto il problema, levo gli occhiali, una pelle liscia, occhi belli,
1: o togli lo specchio.
9: Ciao, ragazzi,
1: punto.
9: Io mi accorgo che stai invecchiando quando.
1: Sì.
9: Quando ragazzi di 30, 30 anni, 35 anni parlano con voi. Il signore capo.
1: Sì.
10: Sono Fabio.
1: Ciao Fabiuccio.
10: Quando ho capito che sono invecchiato? Quando in 3 anni mi sono sposato, mi sono trasferito a 500 km di distanza e ho comprato casa.
2: Amici, buonasera.
0: Vari step. Ciao.
2: Io inizio a capire che sto invecchiando.
1: Sì?
2: Ogni volta che mi siedo e faccio opla.
1: Opla, ed eccoci alla fine dell'ora, vedi?
0: L'opla è un altro dei segnali, quelli più pazzeschi e inequivocabili. Beh, prima ora bella, bella ricca, ma nella seconda, lo sapete, ci sarà il venerdì divertimento e tornerà un format che amate tantissimo.
1: Ma non vi spoileriamo, dovete rimanere lì.
0: E rimanete là.

0: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: insieme anche in questa seconda ora del venerdì 22 maggio.
1: Sì.
0: Ci siamo quasi.
1: Al tuo matrimonio.
0: No,
1: ormai
0: 22, manca. Sai che è 25, io poi.
1: Ti scatta l'idea natalizia. No, non ti preoccupare. Il 25 dirai che manca.
0: 25 faccio festa, proprio.
1: Esatto. Ma lo sapete, amici, il venerdì nella seconda ora si alleggerisce ancora di più il carico della settimana.
0: Ancora di più rispetto alla pochezza, quant'è?
1: Già siamo abbastanza bassi di livello. Pensa tu, se dobbiamo addirittura alleggerire e rendere ancora più basso il livello, vuol dire che
0: c'è il venerdì divertimento.
1: Esattamente. Però poi ci sarà la sigla e tutto, ma prima c'è la notizia.
0: La notizia, un festival cinematografico in Quebec saluta
1: Quebec.
0: Che cos'è?
1: Come la becchi? Come sta?
0: Io non lo so, veramente. Non saluti. Cioè, magari c'è qualcuno del Quebec che ci ascolta.
1: Ma che ne so io che devo dire?
0: Dicevo, questo festival cinematografico ha deciso di.
1: C'è Sebek in giro. Ecco, così mi piace.
0: Vabbè. Ha deciso di proiettare un film in velocità 1,5x.
1: Mi arrabbio però io così, me ne vado.
0: No, dove vai?
1: No, basta ste cose veloci, non siamo più attenti a niente.
0: Avete presente anche i messaggini vocali, possiamo mettere a 1,5x.
1: I video
0: di TikTok, di Instagram, di YouTube possono andare a quella velocità. Questo festival cinematografico ha deciso di proiettare questo film proprio a questa velocità.
1: Non abbiamo più la pazienza di fare le cose, che noia.
0: Amour Apocalypse è il film di Anne Edmond.
1: No, devi dire veloce però. Amour Apocalypse.
0: È stato mostrato appunto in una versione accelerata che è durata 66 minuti invece dei 100 originali. Chiaramente poi anche quello viene meno.
1: È appunto una questione di pazienza.
0: La scelta nasce da una provocazione. Parlare delle nuove abitudini di consumo della Gen Z, sempre più abituata a guardare contenuti velocizzati dai podcast alle serie TV. Chiaramente poi ci sono i video di TikTok, i messaggi di WhatsApp.
1: Sì, è tutto veloce.
0: Ti stai inalberando?
1: No, ma perché su alcune cose lasciamo il tempo che devono avere.
0: È la Gen Z di Nellino, di Josué.
1: Josué.
0: Vuole questo, probabilmente.
1: Tu cosa ne pensi, Nellino? Perché è venuto
0: non
1: un attimo a fare un salto.
0: Lui non guarda i film.
1: Vabbè, quello non sa niente, non sa il Re Leone, non ha mai visto Space Jam. The Mask gliel'abbiamo fatto vedere noi, perché sennò il personaggio della mia cover, che è The Mask, ha detto è il Grinch. Io, vedi, se devo stare in queste condizioni.
0: L'obiettivo del festival non era rendere il cinema più veloce, ma aprire una riflessione. Attenzione.
1: Quindi è una provocazione che hanno fatto.
0: Provocation. Perché oggi facciamo così fatica a restare concentrati? Quanto i social hanno modificato la nostra soglia dell'attenzione? Questo secondo me è tanto.
1: Molto, perché ti ripeto, non abbiamo più pazienza, vogliamo le cose tutto e subito. Invece io voglio respirare, a me piace respirare ancora un po' quella cosa dell'attesa, delle cose che vanno un po' più lente.
0: E soprattutto una delle provocazioni era: siamo ancora capaci di vivere un'esperienza lenta e immersiva senza sentire il bisogno di accelerarla?
1: Io sì, e spero di sì, però in realtà non è così per tutti.
0: Diciamo che è stato proiettato il film in questo modo qui, ma chiaramente per provocazione c'è.
1: Chi
0: considera questa iniziativa intelligente, una bella trovata, mettiamola così, perché accende il dibattito e cerca di parlare alle nuove generazioni con il loro linguaggio. Altri invece, ovviamente, i pareri sono discordanti, chiaramente, altri invece la vedono come una sconfitta culturale, perché il cinema dovrebbe adattarsi ai ritmi social, cioè senza un motivo.
1: Non dovrebbe adattarsi al ritmo social, è un altro linguaggio e va vissuto come deve essere vissuto. Ci scrive Ornelio: ciao Enzo e Mario, vi sto guardando, potete fare un saluto a mia nipote Giorgia che mi sta insegnando l'inglese? Proprio Georgia,
0: questo volto sì.
1: Si chiama così, quindi Georgia, ciao, hi Georgia.
0: Non si è fatto male, non è che
1: hello Georgia, we are Enzo e Mario on air on Kiss Kiss Naples.
0: Sì, certo, però c'è una sigla da mandare in onda.
1: Sì, perché diamo il via

0: se va fuori dall'inquadratura.
1: Ballo da capo.
0: Qua c'è una regia da portare avanti. Per fortuna ci sono io. Vedi il divertimento?
1: Sì.
0: Quest'oggi torna, dopo tanto tempo,
1: sì.
0: Una cosa che è un format che Biso Luca era parecchio.
1: Esatto, e siccome stiamo andando incontro a una prima ondata di caldo, la cosa che ci è venuta in mente a livello culinario sono le fantastiche freselle.
0: La cosa fresca.
1: A freselle,
0: certo. Oh. Format dal nome fantasioso, si chiama sostituito dalla parola, il titolo del film con la parola...
1: Perché non ha un titolo, è la domanda stessa, il titolo stesso.
0: E allora
1: dobbiamo fare questa cosa.
0: Amici, sostituite una parola del titolo di un film con la parola fresella e chiaramente dovete poi fare anche la trama. Dirci la trama.
1: Esattamente.
0: Puoi provare tu, non con i classici film.
1: Non con i classici. Te ne posso dire tantissimi. Ti posso dire Avengers Age of Frisella.
0: Bello.
1: Dove c'è il nemico che è creato da
0: intelligenza artificiale che insomma rivive in una fresella.
1: Esattamente. E spara pomodori dappertutto. E lì gli Avengers devono combatterla.
0: Sostituite una parola del titolo di un film con la parola fresella e chiaramente vogliamo sapere anche qual è la trama di questo Colossal.
1: Per forza.
0: 342 00 00 100. Fatecene vedere bene.
1: Esatto, questo

0: ce lo chiediamo un po' tutti, ma where is my husband? Non lo so. Tipo che fine ha fatto Carmen Sandiego? Mi ricorda quello.
1: È un po' il waiting for Godot. Vabbè, tu non puoi, infatti qua non puoi dire niente perché ho citato la letteratura qua.
0: Complimenti. Chi si ricorda che fine ha fatto Carmen Sandiego ha la mia stima più profonda.
1: E alla mia età pure.
0: No, soprattutto che fine ha fatto la Fresella a questo punto, mi verrebbe da dire.
1: No? Io ti posso dire che Michele ci dà un bel titolo, la Fresella del sabato sera.
0: Che sarebbe?
1: Meglio che non indaghiamo, ascoltiamo i vostri vocali, amici, i vostri titoli dei film.
0: Ecco, un trame, amici. Voglio sapere trame.
2: Allora, tre uomini e una Fresella.
1: Ok, un classico.
2: Praticamente. Questi tre uomini, due di loro avevano le mogli che cucinavano sempre e uno solo mai. No. E allora che succedeva? Che questo qua si portava sempre alla Fresella.
0: Certo.
2: E gli altri due le cose più gustose. Un giorno quei due non portarono niente. Lui aprì il suo pacco
0: la
2: moglie e trovò questa Fresella. Gli altri due dissero: noi non abbiamo niente, ce la vuoi? Vogliamo dividerla?
1: E vuoi fresellare?
2: No, perché a me non avete mai diviso con me. Le vostre pietanze e mo la Fresella me la mangio tutta io. Ah,
0: però ci tengo, non il film intero, un accenno di trama, basta.
1: Qualunque cosa tu abbia assunto, Teresa, smettila, non ne abusare
3: buonasera.
1: Più.
3: Buonasera, il film si intitola Indiana Jones e l'ultima Fresella. In pratica sono seduti a tavola e qualcuno pesca l'ultima Fresella, sì. Indiana Jones rimane a bocca vuota.
4: Amici, vostro Leonardo da Fuorigrotta.
1: Grande!
4: Un classico film estivo. Sì. Non ci resta che la Fresella.
0: Estivo proprio.
1: Sì.
0: Che la trama, almeno... vogliamo la trama. Almeno un accenno di trama.
1: Sì,
0: amici,
1: un minimo
5: allora,
1: ci serve.
5: Austin Power e The Gold Fresella. Praticamente la storia di questa super spia.
0: Sì.
5: Che vanta una Fresella molto dura. Infatti, lui è il mai più moscio. E incontra. Un'altra spia, Tina Cleopatra, interpretata da Beyoncé.
0: Certo.
5: E ovviamente, ragazzi, là la Fresella si deve spogliare per forza. Perché
0: grazie,
6: mi sembra giusto. Grazie. Qua, ma migliore Fresella le compra sempre, ma puntualmente lascia proprio marcire. Diventano proprio come il polistirolo. Infatti, sono tutti i tipi integrali, ai semi, di vario tipo, però puntualmente vengono buttate. Quindi sarebbe le Fresella hanno gli occhi.
7: Mi ha mandato un messaggio, ma non mi veniva la parola speaker. Dicevo, di cosa ci meravigliamo? Quello praticamente per far parlare gli speaker alla radio. Dove c'è parola umana, praticamente hanno ridotto le canzoni da 4 minuti e mezzo degli anni 80 a quasi 2 minuti
0: ormai
7: del 2026.
0: Sì.
7: Quindi voglio dire, cosa ci amma meravigliato?
0: Non lo so,
7: siamo veloci, è più veloce che questa.
0: La canzone è relativa.
7: In 2 minuti.
1: Sì, anche le canzoni durano di meno.
8: Sono Bruno.
1: Ciao Bruno.
8: Il film è Ritorno alla Fresella.
1: ma che succede
0: con
1: in questi
0: la
1: film?
0: DeLorean? Vabbè,
1: la Fresella,
9: allora, ragazzi, la Fresella infinita.
1: Bella.
9: Praticamente uno mangia una Fresella che non fornisce più
1: faccio. Mangia sempre quello.
10: La Fresella, veramente è la storia di una Fresella che ogni volta che ci mettevano tipo il basilico sopra, diventava più buona e tutto quanto voleva nella zanna.
1: La Fresella è incredibile.
0: Invece di Hulk.
1: Certo.
0: Bella. Bella.
1: Secondo me anche
11: spoilerate il finale, mannaggia.
0: Di questi grandi colossal.
1: È vero,
0: infatti
1: dico.
0: No, basta un accenno di trama, dai. Amici,
1: sì.
0: Sostituite una parola del titolo di un film con la parola Fresella e anche un accennino di trama.
1: Giusto
0: non
1: un po'.
0: Tutto il film, perché sennò poi sono spoiler.
1: Un pelino.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, zero anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno 499,99€, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Comi e Emma dicono vacci piano, no, invece voi andateci forte, pesante, perché vogliamo una bella cosa da voi. Dovete sostituire una parola del titolo di un film con la parola fresella e dovete dirci anche la trama. Stanno uscendo dei grandi racconti appassionanti,
1: grandi film, grandi colossal.
0: Sì. Dai, ti leggo, parto da uno scritto e poi ascoltiamo. Dalla pallottola spuntata, dice Giuseppe, si passa una fresella spugnata.
1: Bello,
0: bello. Però non dice la trama, però evidentemente sarà un poliziesco comico. Anche in questo caso.
1: Sì. Vediamo, immagino. Ascoltiamo anzi i vostri messaggini, i vostri film con relative trame. Vediamo.
2: Fresella wide shoot. Fresella chiusa, spalancata. La trama è quella del film originario.
1: Ok. Più o meno. Sì, sì. Con Tom Cruise.
2: Amici.
1: Cioè, che fresella è più.
2: Il film si chiama La fresella è bella. È nata che la storia è che in questa città tutta la vita scorreva felice. Le persone erano contente. Infatti c'era uno che salutava la sua amata, diceva buongiorno biscottino.
0: Così.
2: Poi così ad un tratto l'invasore, il cosiddetto no carbs, che fece tutti i prigionieri e li rinchiuse nei campi di concentramento. Poi mi fermo perché ragazzi il film è triste e fa piangere.
1: Il concentrato è
3: Fabio.
1: Ciao Fabio.
3: Allora ragazzi, una fresella per due. La trama la faccio fare a voi.
1: Si dividono una fresella.
0: Dovrebbero dividersi, però uno dei due la vuole tutta per
4: amici.
0: Sé.
4: Allora il film si intitola 9 settimane e mezza fresella. Praticamente è una coppia abbastanza focosa.
1: È focosa,
4: a un certo punto si sa da coppa umana.
1: Sì.
4: Voglio un modo ad aspettare un momento, ma tra 10 minuti di tempo, ma ci fa mezza fusilla. Se ne parla domani. E giustamente lui ogni volta che fa le sue prestazioni ci vuole mezza fusilla.
0: Lo voglio vedere questo
5: film. Una pallottola spuntata. Una fresella spuntata.
1: Spuntata proprio.
5: Buonasera, il mio film si titola
6: Nonno è una fresella. E parla di un nonno che come la fresella oramai si è mullato e non si indossa più.
0: Per bacco, sì,
7: amici, buonasera, sono Pietro.
1: Ciao
7: Io
1: Pietro.
7: Propongo l'uomo che sussurrava alla fresella.
1: Ah, bello.
7: Racconta la storia di questo uomo che aveva sempre la tracheite, quindi aveva sempre la voce bassa.
1: E perciò sussurrava.
7: Allora,
0: devo urlare.
7: Secondo me è Marcellino, fresella e vino.
8: Ciao amici, invece di Stargate, Fresella Gate. In pratica a
1: il
8: Gragnano
1: portale.
8: Trovano invece dello Stargate una fresella gigantesca.
1: È un portale.
8: La tirano su, le persone ci vanno dentro. Ma non si sa cosa trovano, perché quelli che restano dall'altra parte hanno poca volta, si mangiano la fresella.
0: Mi sembra giusto.
1: Vincente.
3: Ciccio. Per me 9 freselle e mezza.
0: Però non ci dice la trama.
3: Che dite di 9 freselle e mezza?
0: È gettonata.
9: Buonasera. 007 missione fresella. In pratica James Bond deve scoprire il segreto di un forno che ha inventato una fresella che non si spugna con l'acqua.
1: Bello.
0: Inspugnabile.
10: Non ci resta che la fresella. Non c'era niente a casa, c'era solo una fresella.
1: Che vuoi fare?
0: Giusto.
1: Quello è. Amici, sostituite una parola del titolo di un film con la parola fresella e chiaramente dovete poi creare anche la trama, anche un accennino, vabbè.

0: Fresella Impossible, perché qualcuno deve anche scoprire perché non tutte le freselle escono col buco.
1: Ma non.
0: Questo è impossible.
1: No, mi piace, fila in effetti, sì, il ragionamento c'è. È giusto, ma l'ha detto qualcuno ed è il tuo titolo.
0: L'ha detto.
1: Ah, l'hai rubata pure! Cioè, io pensavo che ci avevi pensato, non lo so.
0: Saluto Mariano.
1: Salutiamo Mariano. Vabbè, siete sì, Mario, Mariano.
0: Uguale.
1: State là. Quindi i vostri
0: mi concede
1: titoli.
0: Anche questa cosa qui.
1: Vogliamo sapere i vostri titoli dei film, però con la sostituzione di una parola, e al posto di quella parola dovete mettere la parola fresella.
0: Come l'hai fatta complicata, scusa.
1: Vabbè, per non dire sempre come c'è scritto. Sostituite la parola.
0: Ma del format, scusa.
1: La parola fresella. Un titolo diverso, ragazzi, ci dice Antonio. Invece di attacco al potere, attacco alla fresella.
0: Sì.
1: Perché tutti vogliono
0: la fresella bianca.
1: Sì.
0: E se c'è l'attacco alla casa bianca,
1: certo, certo. Poi il mistero della fresella di Blair, Luca da Napoli. Però io voglio sapere di che parlano sti film. Ascoltiamo qualche vocale, magari c'è anche qualche trama.
2: Non pensate subito a male. Il titolo del mio film è Io speriamo che me la fresello.
0: Certo.
2: Si tratta di un gruppo di ragazzi giovani con diversi problemi sociali che affrontando la vita di ogni giorno riescono a mantenere la loro felicità grazie al fatto che a Napoli si mangia una fresella.
1: È un modo per vivere bene.
3: Le freselle rotanti.
0: Sì.
3: Sta attaccando, insomma, sì. Il mostro arriva a usare.
4: Guarda del corpo della frasella, una frasella famosa viene sempre mangiata da tutti, automaticamente gli mettono un guardia del corpo.
1: Cioè, Whitney Frasella sarebbe la protagonista.
5: Cari amici, buonasera. Allora, la frasella della porta accanto, il signore anziano che ha problemi ai denti e non può mangiare più la fresella e ogni volta che si mette a tavola vive da solo, sente un crunch,
0: crunch.
1: Un crunch
5: derivante dal muro accanto nell'appartamento che sta accanto a lui,
1: che si insospettisce.
5: Alla fine un giorno si scoccia, va a bussare alla porta, gli apre un altro anziano capro, te l'ha andato a dire come si dice e quindi si può mangiare la fresella.
0: Vedi la fresella della porta accanto.
6: Buon pomeriggio amici che scelsiamo a mani il vostro Joe.
1: Grande.
6: Titolo pensavo fosse amore e invece era una fresella. Un ragazzo invaghito di una panettiera procace la corteccia lungamente fino ad ottenere finalmente un incontro in cui lei gli promette che non solo gli lo scirquirà ma gli
0: per
6: farà
0: banco.
6: Toccare le pagnotte
0: per banco.
6: Arrivata dunque la ragazza si slaccia il vestito e mette mano vagliato un pacchio e frisella e dice ti accontenti di che se spugnale bene perché sennò ci rimetti anche i denti.
0: Sembra giusto.
7: Ciao ragazzi, il titolo del film
0: Vabbè.
7: Rocco e le sue freselle.
1: Non indagherei sulla
8: non
1: trama.
8: Tutte le freselle escono col buco.
1: Detto pure mai
0: è una grande cosa.
9: Amici Sasi da Frugone, il mio film si chiama Enrico porta frasella filosofale.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Dal 25 al 27 maggio alla Mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
2: Non ci credo, non ci credo.
3: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
2: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Deco. Piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta essere Deco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 euro. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 euro.
4: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
6: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari e tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione, alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: nel divertimento di quest'oggi, siamo pronti a goderci il rafficone finale. Sostituite
1: il rafficonzio.
0: Rafficonzio, sì, sostituite una parola del titolo di un film con la parola fresella e diteci anche la trama.
1: Hai qualcosa da spilucchiare?
0: No, uno ce l'ho. Vai. Che nessuno aveva ancora detto: mamma, ho perso la fresella. Strano, questo è uno dei titoli più gettonati. Evidentemente c'è sto bambino che sa che la mamma ci ha preparato la fresella e dice: ma dov'è? Che faccio? Dov'è finito? Non la trovo più. E c'è tutte le ci sono tutte le avventure per trovarla.
1: Sì.
0: Ascoltiamo voi.
1: Rafficonzio.
2: Buonasera ragazzi.
0: Ciao.
2: Il mio film è 50 spugnature di fresella.
0: Bella!
2: La trama parla di due ragazzi innamorati.
1: 50
2: che,
1: sono tante.
2: Casualmente rimangono rinchiusi in un panificio.
1: Sì.
2: E la città viene invasa da una tormenta di neve, quindi questi non possono più uscire. E quindi tra la loro passione amorevole, sessuale, l'unica cosa che gli rimane da mangiare in questo panificio al chiuso sono le freselle.
1: Non
2: però non annoiarsi, le fanno in 50 modi diversi.
3: Una fresella spugnata dalla pallottola spuntata.
4: Amici,
0: bene.
4: Sempre sul tema Tom Cruise.
1: Sì.
4: Fresella Impossible.
5: Ragazzi, il titolo del film è Il diavolo mangia fresella.
0: Bello.
6: Ciao amici.
1: Ci sono le trame, mi raccomando, le trame.
6: Un bel film e amici di fresella.
0: Che
4: buonasera
0: fanno
4: amici.
1: Le trame, amici.
4: Daniele da San Giorgio. Il titolo del film è Per un pugno di freselle. All'interno della famiglia caponata c'è un po' di astio fra i figli e il papà cerca di mettere pace. Grazie alla freselle.
0: Il simbolo di pace.
7: Il fresellatore.
0: Il fresellatore.
7: I campi elisi. Anzi, no, scusate. Dei campi di grano.
0: Sì,
8: amici cari, buonasera. Sono qui con il mio collega Raffaele. Raffaele, saluta. Ciao amici.
1: Ciao.
8: Il nostro titolo è Harry Potter e i doni della fresella spugnata. Su vecchio a fianco non danno problemi di rete. Ciao, oggi un bacio.
1: Chi è il vecchio a fianco?
9: Amici, buonasera. Il titolo potrebbe essere Harry Potter e il principe mezza fresella. Che parla
0: Harry
9: di
0: Potter.
9: Questo principe che in realtà non era proprio tutto uomo, ma era un poco fresella. E quindi gli piaceva spugnare la fresella un poco di qua e un poco di là.
1: Però solo metà.
0: Allora,
10: questo film si chiama Non è una fresella per vecchi. Titolo originale No Fresella for Old Men. Mettono in commercio questa fresella che per quando la spugni non si ammorbidisce mai. Pertanto soltanto i più giovani la possono mangiare, in quanto gli anziani si spaccano tutte le dentiere.
1: Che cacchio la spugna
11: fa? Amici, Luca da Napoli. Chiedimi se sono felice, si spugna la fresella.
4: Amici,
1: lungo. Sì.
4: Il mio titolo è Tre uomini e una fresella.
0: Mm-hmm.
4: E parla di una regina che custodisce la fresella d'oro. E questi tre sudditi fanno di tutto passando attraverso varie peripezie e poi mangiarsi la fresella.
1: Cosa medievale!
0: La trama
12: amici,
0: è bella.
12: Buonasera.
0: Ciao.
12: Alla ricerca della fresella perduta. La trama è che un padre di famiglia stava a casa da solo perché i figli erano da festa e la moglie era andata da parrucchiere e all'improvviso ci venne fame. E non doveva niente per mangiare, però lui si ricordava che esisteva una fresella dentro un mobile, però non era. Alla fine, dopo tanti tentativi, riuscì a trovare la fresella, la spugnaia, decubano la coppa e sta mangiando.
1: Amici, che dire? Che bel colosso! C'è ancora?
13: È il mio film da Total Recall diventa Fresella Recall.
0: Bello!
13: E il personaggio principale interpretato da Arnold Schwarzenegger. È in cerca di una fresella e la chiama e la richiama perché
0: però
13: ha mezzo chilo di pomodorini, una caparaglia e una scatoletta di tunno.
1: Dici che faccio?
13: E vorrebbe
1: io?
13: Prepararsi una bella fresella, ma non la riesce a trovare.
1: Mi sembra giusto.
13: Alla fine muore di fame.
1: Ma no, mia, ma è il finale!
8: Il buono, il brutto è la fresella.
1: Certo. Amici, che dire?
0: Bello format che è sempre un grande evergreen, e quindi siamo contenti di riproporlo spesso.
1: Ma l'appuntamento di questo pomeriggio di questa settimana termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, salutiamo il nostro Ciro Froio in regia, vi lasciamo liberi per il weekend, poi ritorniamo belli carichi lunedì,
1: Come sempre puntuale alle ore 16, amici, è sempre show.
0: Lunedì. Ciao a tutti.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
17: Buon pomeriggio da Lucio Penguin, in apertura la cronaca. Domani la visita di Papa Leone XIV ad Acerra, una giornata che si preannuncia storica. Il programma prevede l'arrivo del Santo Padre alle 8.45 e alle 9 l'incontro in cattedrale con i vescovi, clero, religiosi e le famiglie delle vittime della terra dei fuochi alle 10.30. È previsto invece l'incontro con 90 sindaci e cittadini dei comuni coinvolti nell'emergenza ambientale. Sequestrate dai carabinieri 18 ville abusive tra Varcatura e Licola. Le abitazioni erano state costruite su terreni di proprietà regionali, alcune persino con piscina, contestati anche allacci abusivi alla rete fognaria con scarichi nel lago Patria. Sono 12 indagati nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli Nord. Traffico illecito di rifiuti tra Napoli e Caserta. I carabinieri hanno eseguito 2 arresti e sequestrato beni per oltre 1,6 milioni di euro. 9 gli indagati complessivi, secondo gli investigatori. Al centro dell'inchiesta ci sarebbe un sistema illecito di smaltimento di scarti edili e fanghi di depurazione in terreni abbandonati in un laghetto artificiale. I titolari dell'impresa coinvolta sarebbero vicino al clan Bidognetti di Casal di Principe. Sono 2 indagati per la distruzione del Teatro San Nazaro a 3 mesi dal rogo che ha devastato uno dei simboli culturali della città. La Procura di Napoli ha disposto un accertamento irreperibile su detriti dell'incendio, fissato per il prossimo 27 maggio. Nel registro degli indagati sono stati iscritti l'ex gestore Salvatore Vanorio e un operaio addetto alla manutenzione del locale, Giuseppe Falco. Passiamo allo sport. Sfuma definitivamente l'ipotesi di un ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli, secondo le ultime indiscrezioni. Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Manna sarebbero rimasti infastiditi dai tempi lunghi e dall'incertezza dell'ex tecnico azzurro. Il club starebbe ora valutando le alternative rappresentate da Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Proprio Italiano incontrerà il Bologna nei prossimi giorni per decidere il proprio futuro, mentre il Napoli resta alla finestra. Per ora è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi, ora linea al meteo.
16: Kiss Kiss Napoli meteo.
18: Salute e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trevi Meteo. Anticiclone subtropicale ben saldo sulla Campania anche questo fine settimana. Già questo sabato 23 maggio il tempo si presenta e mantiene stabile, asciutto ed assolato. Cieli sereni o poco nuvolosi e clima caldo di piena estate. In diverse località le temperature massime saranno prossime ai 28-30 gradi. Soffierà al più un po' di vento moderato da nord sull'Appennino ed anche lungo il tratto costiero. Per maggiori dettagli ed approfondimenti in merito alle vostre località di interesse vi rimando alla nostra nuova app, sempre gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.

0: buonasera, un saluto da parte di Paolo Del Genio, benvenuti all'appuntamento con 442, telefonate allo 081 546 6873 per interagire e poi scrivete messaggi al 342 000 100. Ciro Froio in regia, tra un attimo vi girerà la prima telefonata, inizieremo a parlare di cose. Di Napoli-Udinese che si gioca esattamente fra due giorni alle 18 di domenica, credo poco, onestamente. Ricordiamo che Napoli con un pareggio ha la certezza del secondo posto, la Champions è già portata a casa, la qualificazione alla prossima Champions. Però chiaramente l'argomento centrale sarà ancora Conte, il suo addio al Napoli che arriverà ufficiale probabilmente proprio domenica, e tanti altri addii che stanno per arrivare e che poi potrebbero scatenare un giro di panchine. All'interno di questo giro potrebbe essere coinvolto il Napoli, che almeno al momento sembra interessato a tutti gli allenatori attualmente sotto contratto, quindi deve aspettare che risolvano la loro posizione attuale con i club che li hanno visti protagonisti in questa stagione. Ciro, ciao.
1: Ciao Paolo. No, ti volevo dire, ma secondo te tutti questi allenatori che si sentono, cioè fanno a caso, cioè il presidente la guarda la rosa questa volta, fa come due anni fa dove scelse in base, oggi voglio fare 4-3-3, scelgo tutti quelli col 4-3-3, cioè non mi sembra questo
0: perché vedo alcuni che giocano in un modo, alcuni che giocano in un altro, fra i nomi che stanno circolando.
1: Questo dico io, c'è molta confusione, non vedo che lui sceglie in base al tipo dei giocatori che c'hanno, perché
0: questo,
1: magari
0: Ciro,
1: potremmo
0: io l'ho
1: vedere...
0: fatta l'osservazione che stai facendo tu. Però non possiamo, diciamo, puntare il dito nei confronti del Napoli e dire ragazzi ma che confusione state trattando, uno che fa questo, uno che fa allenatori con filosofie al di là dei numeri del sistema di gioco, con filosofie di calcio diametralmente opposte, significare le idee non sono chiare, però potrebbe non essere vero, può darsi che il Napoli invece ha già deciso su uno bello preciso e noi...
1: Secondo te prima che moriamo, no? Prima che succeda qualcosa, la riusciamo a vedere qualche partita in Serie A contro squadre che il 90% delle squadre sono molto inferiori a noi, con un centrocampo tipo Lobotka, McTominay, De Bruyne in attacco, Santos, Neres e Højlund, no? Anche l'anno prossimo ci dovrebbero subire Allegri con un 6-3 o 2-6-2, queste cose qua contro una Venezia, contro un Frosinone.
0: Dipende, ti rispondo seriamente, dipende dall'allenatore che scegliamo, perché ce ne sono alcuni con i quali è possibile vedere questo. Chiaramente io non sono fra i candidati, come sai bene, però
1: sì,
0: io per esempio giocherei
1: uguale a te.
0: Però io giocherei proprio così, a me piace molto l'idea di De Bruyne e McTominay mezze ali, di un play Lobotka o Gilmour e di due esterni che sono due giocatori che piedi invertito che puntano.
1: Ma secondo te in Europa con quelle che abbiamo detto adesso, togliendo proprio quelle le due o tre fortissime, ci sono più squadre più forti del Napoli con questi giocatori?
0: In Europa qualcuna più, sì.
1: No, io dico due o tre, togliendo quelle due o tre che sono inarrivabili, tipo PSG, Real Madrid,
0: togliendo un gruppettino di inglesi, togliendo Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Barcellona e Real Madrid, quindi diciamo fra le 7 e le 8 squadre, con le altre il Napoli se la può giocare.
1: Se la gioca tranquillamente con questi giocatori qua, quindi spero veramente che non prenda Allegri con tutto questo.
0: Ma io onestamente, allora io ragazzi, voi lo sapete, io ho un problema nel mio mestiere, solo nel mestiere che faccio c'ho un solo grande problema che non mi condiziona nessuna persona, mi condiziona il mio grandissimo, pazzesco, folle, esagerato tifo per il Napoli. Io sono troppo tifoso del Napoli e quindi questo mi condiziona. Quindi che cosa significa questa, che sto ricordando a tutti questa cosa? Significa che se viene Allegri, basta, viva Allegri, forza Allegri, speriamo che Allegri faccia bene, non faccio mai il tifo della mia idea, la mia idea è no Allegri, che sia chiaro, però non faccio mai il tifo per la mia idea contro il Napoli e invito tutti a fare questo semplicissimo passaggio, le nostre idee esponiamole, sosteniamole, ma non facciamo il tifo per loro, perché quando siamo al bivio faccio una brutta figura perché Allegri sta per vincere lo scudetto con il Napoli, oppure faccio una bella figura perché Allegri arriva decimo e tutti quanti mi diranno bravo l'avevi detto, a me bravo l'avevi detto me ne passa per il cavolo, preferisco vincere lo scudetto e fare la brutta
1: figura.
0: Dici è normale, evidentemente per me è normale, per te è normale, per molti non è normale, credimi, molti faranno, molti, se arriva un allenatore che a loro non piace, ora è inutile fare tutto l'elenco, spereranno sotto sotto che vada male per dire io l'avevo detto, e questo non è certamente...
1: Sì, vabbè, quello ci stanno sempre quelli che speculano su queste cose, però io dico come tipo di giocatore, come tipo di gioco, come calcio moderno, cioè prendere Allegri non è valorizzare i giocatori giovani forti che ci abbiamo, ma è arrivare magari pure al risultato a quarto posto, ma come ha fatto il Milan quest'anno, perché la Juve ha fallito, perché il Napoli è
0: splendato. Infatti io sto sentendo questa frase e questa parola usata secondo me un po' a sproposito, cioè che non corrisponde a una ricostruzione reale di quello che è avvenuto. È un allenatore pragmatico, comunque lui ti porta, sarà pragmatico, lui sarà pragmatico, Gasperini, saranno tutti pragmatici di questo mondo, ma se non fa quell'erroraccio la Juventus, in Juventus, sì, Fiorentina, uno di loro due va fuori.
1: No, ma Paolo, ma poi uno forte, c'aveva cioè il Milan fortissimo che era Leao, l'ha distrutto. Cioè il Milan ha fatto una...
0: E poi c'è quel retropassaggio folle al 72esimo di Amorim del Genova, che è un passaggio che arriva quando il Milan al 72esimo, avendo l'obbligo di vincere a Genova, non aveva costruito nulla.
1: Niente. Perciò io ho paura di questo, tutto questo ho paura, perché noi non abbiamo la fortuna del Milan, purtroppo.
0: Esatto. Ciao Ciro, grazie.
1: Ciao.
0: No, questo, qualcuno potrebbe dire, noi non teniamo Napoli, non teniamo quella fortuna lì, però alcuni allenatori se la portano proprio dietro, la fortuna... Qualche volta è anche non prendere, non è che prendere, gli avversari prendono il palo o che tu fai gol su deviazione e vinci sull'auto gol. A volte la fortuna non sta nemmeno in campo nella partita della tua squadra, ma la fortuna ti arriva dal fatto che il tuo competitor fa una fesseria incredibile e tu, senza chissà che fare chissà che cosa, ne approfitti. E con quest'anno si va in Champions con un punteggio. Anche noi, se vinciamo arriviamo a 76, abbiamo fatto tante volte meglio, abbiamo fatto meglio con Gattuso, con Ancelotti, con Benito, abbiamo fatto, lasciando perdere Sarri, lasciando perdere Spalletti, lasciando perdere Conte di 82 l'anno scorso, noi a quella quota, 77, 78, 79 e i 76 massimo di quest'anno, ci siamo arrivati con una certa facilità, devo dire la verità, facendo meglio in quelle stagioni anche nelle coppe, o Coppa Italia o Coppa Europea nella quale eravamo impegnati. Quindi diciamo, giusto per ricostruire, quando si fa la ricostruzione di due anni di Conte, tutta insieme, mettendoci dentro lo scudetto e la Supercoppa, è chiaro, è il secondo posto, esce fuori un risultato molto molto buono. Se si fa invece un distinguo netto fra la prima e la seconda stagione, la seconda, tolta la Supercoppa, il secondo posto in campionato è buono, ma il punteggio è molto basso, è un punteggio quasi sempre da quarto, quinto, sesto posto, cioè molto a rischio qualificazione Champions. La Champions, la partecipazione alla fase Champions, a girone unico, sta lì a dire che abbiamo fatto 8 partite, 8 punti. Quindi i risultati complessivi vanno bene di Conte, andando a guardare manifestazione per manifestazione ci sono dei minus importanti, senza parlare dei tanti minus nelle varie statistiche, soprattutto quelle offensive. Questo discorso ve l'ho fatto ieri, quelle offensive il Napoli poi ha segnato più di quanto poteva segnare per quanto ha costruito poco, quindi graziando il cielo i calciatori poi non hanno sbagliato molti gol, ve lo ricordate, no? Questo, non hanno sbagliato molti gol i nostri attaccanti, i nostri centrocampisti, quindi fase offensiva molto male, direi, per quello che abbiamo prodotto, non malissimo per quello che abbiamo concretizzato. Fase difensiva invece, e quindi io qui critico Conte sulla fase offensiva, perché i numeri gli vanno contro. Sulla fase difensiva non critico Conte, lui l'ha preparata benissimo, è il suo pezzo forte, la fase di non possesso, la fase difensiva, e lì i numeri sono peggiorati per errori individuali, perché sono mancati i migliori e abbiamo fatto errori individuali, quindi su quello io non lo critico per nulla. Vedete, più oggettivo di così non credo si possa essere, dice, ma tu sei prevenuto a favore o contro? E io su una delle due lo salvo totalmente, su un'altra vedo invece sue responsabilità, quindi evidentemente mi fido dei numeri e non voglio andare oltre con mie sensazioni, mie questo e mie quell'altro, niente mie, sono di tutti, sono statistiche, sono dati che basta guardare con attenzione per arrivare alle conclusioni che tiravo un attimo fa, ma non è che devo tirare io le conclusioni sono già tirate da sole quando si leggono questi numeri in maniera attenta. Francesco.
2: Ciao Paolo, sempre complimenti. Grazie. Per fare una battuta, un uomo viene al volo, cioè, a lei che ancora deve arrivare, gli amici già cominciano a parlare di Allegri in un certo modo, gli sono ancora dati, ancora devono decidere, già si comincia a parlare così di Allegri. Vabbè, questa è giusto una battuta. E per lì,
0: vabbè, anche perché qui poi diciamo, noi parliamo di calcio, siamo, il Napoli è il tema unico, centrale, no. Però possiamo pure parlare due minuti del Milan di quest'anno, non succede
2: no,
0: niente.
2: No, ci mancherebbe, no, però diciamo, Allegri accostato a Napoli, ancora non si sa. Infatti,
0: no, ma in generale io penso che si stanno esprimendo giudizi non positivi da parte di molti tifosi che vedono il calcio in un certo modo.
2: Chissà, che lo dici stesso che il calcio non è, può darsi pure che viene a lei che fa un grande calcio, quindi dirlo prima non è che, vabbè, comunque
0: guarda, io ti posso dire una cosa, viene Allegri e fa grandi risultati, ti rispondo possibile. Viene Allegri e fa un grande calcio, ti rispondo impossibile, perché lui lo dice apertamente che a certe cose, a certe idee di calcio non crede, quindi la vedo più difficile.
2: Però la mia osservazione era per dire che tutti i nomi che ti stanno facendo, è vero che ognuno fa un tipo di calcio, però io non so veramente se ci dobbiamo fidare dei due colleghi giornalisti, perché poi si dicono tante cose, Palladino, italiano, sì, chi più ne ha più ne mette.
0: Non so se ti fidi di me però, Francesco.
2: Allora
0: te la dico una cosa, te la dico una cosa sicura, te la dico a tutti. In questo momento pure il Napoli, per quanto ci sono degli orientamenti, non ti potrebbe dire nemmeno sotto tortura, perché non esiste il nome del nuovo allenatore del Napoli, non te lo potrebbe dire manco De Laurentiis, manco Manna e manco Chiavelli. E
2: perciò quello che leggiamo, vabbè, comunque. Volevo arrivare a dire che seguendoti tu dici che tra i tanti nomi comunque tu preferiresti comunque Sarri, a prescindere da
0: te. No, proprio ieri non mi hai seguito evidentemente.
2: No, ho seguito Farioli, lo so, però
0: ho detto Farioli a questo punto, sì. Però visto che Farioli pare impossibile, ti do l'aggiornamento mio personale. L'aggiornamento mio personale di oggi è che, alla luce di quello che sta emergendo, per me la soluzione mia preferita è italiano, però con un però che deve marcare diversamente sui calci d'angolo, perché quest'anno è stato
2: perché non Sarri, sentiamo, vediamo se si accosta a quello che voglio dire.
0: Non Sarri perché quanto la Lazio ha avuto mille problemi, e lui probabilmente potrebbe spiegarci per filo e per segno perché non abbiamo visto cose che lui di solito fa vedere, però nel cambiamento che era obbligato, perché non si poteva continuare a fare il calcio che ha fatto Sarri a Napoli, perché tutti gli avversari oramai ti prendono uomo su uomo e lui soffriva questo tipo di calcio, quindi lui qualche aggiornamento lo doveva portare e l'ha portato. Ho visto negli ultimi anni che non sono riusciti benissimo come le prime cose che ha fatto.
2: Invece io sono sempre stato nei mesi scorsi pure contro la Sarri, non tanto per questo, ma per quello che ho letto sui siti anche oggi, non so se è vero questo, no, che lui ci sta pensando per le aspettative che può avere il pubblico di Napoli, perché questa è la realtà, perché non possiamo pensare.
0: Io questo ti devo dire la verità, lo leggo anch'io questo discorso, però, e sento che il Napoli
2: è per l'obbligo di vincere, lui così dicono.
0: Ho capito, so, però io lo conosco bene e penso che lui è uno che è andato alla Juventus dopo 8 scudetti di fila, quindi più obbligo di vincere di quelle se ne è fregato, ci è andato. Però quindi se lui reputa l'organico forte, secondo me accetta. È solamente allora, che per me è semplicemente, se è titubante non perché ha paura dell'obbligo di vincere, è titubante perché è molto stimolante l'altra proposta, è molto stimolante quella dell'Atalanta per lui.
2: Io 2 anni fa addirittura da qualche tifoso sentì pure dire che erano propensi all'arrivo di Mazzarri quando venne, perché si ricordavano il vecchio Mazzarri, cioè le cose cambiano, tu lo spieghi,
0: le cose cambiano,
2: l'evoluzione.
0: Cioè, noi dovremmo avere un Sarri diverso che va bene lo stesso, ma pensare che torna Sarri e torniamo a fare quel tipo di calcio lì, no, è una fesseria.
2: Paolo, una battuta finale sui giornalisti che dicevo prima, che facciano risalto. Hanno detto per 3 o 4 mesi continuamente che Cajuste, se l'Ipswich saliva nella Premier League, sarebbe stato riscattato, come da contratto. E io mi accanivo che da buoni commercialisti tutti quanti, speriamo che entrino i soldi.
0: Entriamo 8 milioni garantiti.
2: Non è più vero. Non è più
0: no, c'era una dicono, c'era un'altra che poi hanno
2: allora
0: scoperto
2: ci dobbiamo,
0: ritardo.
2: Allora che dobbiamo leggere?
0: Hai ragione, okay, ti grazie. Saluto. Poi certo. C'era quell'altra clausola che prevedeva che doveva fare un numero di presenze affinché diventasse obbligatorio, e non le ha fatte, tant'è vero che nelle ultime giornate, forse dico io, che non so i fatti dell'Ipswich, non essendo stati totalmente convinti da questo orario giocatore, hanno deciso di farlo giocare un po' di meno per non raggiungere quel numero di presenze che rendeva obbligatorio il riscatto. Più o meno abbiamo capito che dovrebbe essere andata così, però hai ragione che è difficile seguire il mercato caso per caso, condizioni contrattuali ogni volta diverse, con tante postille, è un po' complicato sapere tutto, però si può benissimo dire non lo so, vi faccio sapere, invece di fare sempre la parte di quelli ben informati e poi raccontare cavolate. Ecco, io quando non lo so dico non lo so, non ho nessuna paura a dire non lo so, invece vedo che molti pur di rispondere si buttano a indovinare, non va bene. Nicola,
3: buonasera. Paolo, ciao. Paolo, ti chiamai l'altro giorno, non riuscii a finire perché c'era la pubblicità, volevo fare un discorso e poi farti una domanda secca alla fine. Paolo, per me quello che è successo nei confronti di Conte è stata una cosa vergognosa, perché è stata fatta una campagna mediatica contro Conte da ottobre senza motivo. Conte è un allenatore, per me è il migliore d'Europa, adesso ce lo stanno invidiando tutti.
0: Che significa campagna mediatica? Però spiega bene, perché io faccio un po' fatica a capire.
3: No, Paolo,
0: che allora, significa campagna? Fammi un esempio preciso di qualcosa che è stato detto, che è stato altamente offensivo.
3: No, ti faccio un esempio. Allora, io per esempio guardo, non ti faccio il nome del sito che seguo, ma comunque io vedo per esempio le dichiarazioni del genio. Io so che tu per esempio dici che Conte la fase difensiva è la migliore, la fate in un possesso. Io invece vedo solo magari quelle piccole cose riportate, solo le piccole cose che magari a te non piacciono, non vedo le cose positive che vanno bene per del genio. Questo per me è campagna mediatica negativa, perché se tu dici cose positive,
0: guarda, anche
3: non
0: se del genio sono
3: riportate.
0: Io guarda, anche se del genio sono io, ti devo dire che io non l'ho notato questo. Io ho detto tante cose positive di Conte e qualcuna negativa, tu mi stai dicendo che riportano solo quando dico quella negativa.
3: Sì, io la maggior parte delle cose.
0: E forse ti posso trovare una spiegazione a caldo, perché adesso lo sto facendo questo discorso perché non ci avevo fatto caso. Se è così, lo sai perché è così? Se è così non è una cosa per del genio o contro Conte, è una cosa dell'interesse loro, cioè la dichiarazione di Del Genio o di chiunque forte contro fa fare più visualizzazioni e più soldi. Purtroppo non è una campagna mediatica, è una questione economica, fanno così con tutti. Non è stato un accanimento, te lo sto spiegando perché lo so, non è stato un accanimento contro Conte o un voler mettere Del Genio in cattiva luce come ipercritico, non se ne fregano però niente né di me né di Conte. Sanno perfettamente che una dichiarazione un po' più forte e pungente fa venire più curiosità, aprono, fanno visualizzazione, fanno i soldi, così guadagnano. E quindi questo io lo so e non me la prendo, e a maggior ragione lo deve sapere Conte, che però il mondo oramai va così, il mondo dei social, il mondo dei siti va così, anche le trasmissioni, si diceva una volta, io ho sempre combattuto questa teoria, si diceva in qualche trasmissione, speriamo che il Napoli vada male così possiamo fare più polemiche, la gente segue più la trasmissione, quando il Napoli va bene non c'è niente da dire, la gente non ci segue, c'è questa ottica contorta purtroppo.
3: Paolo, purtroppo io ho visto questa cosa e questo me ne
0: però no, però scusa, te l'ho raccontata in 2 secondi per farti capire, toglietevi dalla testa che è stata fatta ad hoc contro Conte, funziona così. Funziona che la critica fa più effetto della critica negativa, fa più effetto della critica positiva e viene sbattuta più fortemente, viene data più fortemente in pasta ai tifosi. E i tifosi stessi sono un po' morbosetti, che gli piace più andarsi a leggere l'articolo critico che l'articolo favorevole. Quindi è un sistema, è un meccanismo, non è un qualcosa contro Conte, questo ti volevo dire.
3: Però Paolo, purtroppo adesso vengono fatti questi nomi, però
0: Conte può non saperlo, perché io lo so, come vedi, io non è che mi metto a chiamare i siti, voglio, ma io ho detto una cosa favorevole, mettetemi pure quella favorevole, a me me ne frega altamente, a me chi mi vuole seguire bene non mi segue per quello che viene riportato, chi mi vuole seguire bene si mette qua, mi sente tutta l'ora e mi sente dire quelle positive, quelle negative, capisce, diciamo, vabbè, Del Genio non c'ha nessun pregiudizio, una volta dice bene, una volta dice male, poi sul resto però non ho potere, nemmeno Conte paradossalmente ce l'ha.
3: Però Paolo, ti posso assicurare che è così, io ho visto solo tue virgolette.
0: Ti ho spiegato, Veronico, penso di essere stato chiaro, ti ho spiegato che non è contro Conte.
3: Ho capito Paolo, però così viene fatto un lavaggio del cervello nei confronti dei tifosi.
0: Ma viene fatto con tutti, non è io ti ho risposto perché tu hai esordito dicendo una campagna mediatica contro Conte e io te l'ho smontata, scusa che te lo dico, ma è il mio mestiere, conosco i conosco come funziona, allora è esattamente quello che succede dovunque, su internet purtroppo funziona così, ma anche un po' sui giornali, anche un po' nelle trasmissioni, però su internet soprattutto funziona così, quindi nulla contro Conte da parte di nessuno, io questo mi sento di mettere la mano sul fuoco.
3: Però Paolo, io ho sento dire che adesso viene fatto, cioè il Napoli non gioca bene, il Napoli qua, il Napoli da, ma Conte ha vinto uno scudetto, ma che ce ne importa a noi che il Napoli gioca male, Paolo? Cioè il Napoli deve giocare, il Napoli deve fare punti, non deve, cioè per me almeno io punto a vincere, poi se devo puntare a giocare bene, là sta il circo che uno se lo vuole vedere.
0: No vabbè, ma questa divertirsi. Non la ripetere Nico, che non mi piace, questa la dice Allegri, è una fesseria questa qua,
3: no,
0: giocare
3: sentito,
0: bene il circo, sicuro, giocare, bene, se, giocare bene giocare bene serve per vincere, guarda Allegri dice sta fesseria, chi vuole vedere belle cose andasse al circo, per fortuna Conte che pure dice delle cose non condivisibili in questo caso no, questa qua non l'ha mai detta, anzi lui è alla ricerca di giocare e è riuscito a vincere e a fare buoni risultati giocando anche delle buonissime partite, di questo ci dobbiamo convincere.
3: Ti posso fare solo una domanda secca alla fine, però mi devi dire solo il nome. Un nome, se l'anno prossimo dovesse esserci un campionato con 20 squadre tutte con gli stessi giocatori, ma cambiano solo gli allenatori e ci sta Conte e tutti gli altri allenatori che stanno accostati a Napoli, Grosso, Italiano, Sarri, qualcun altro, secondo te chi vince il campionato?
0: No, ma questo non è possibile rispondere. Perché io ti posso dire che Conte quando ha avuto l'Atalanta non ha vinto, è stato esonerato, e quando ha avuto le grandi squadre ha vinto, quando ha avuto delle squadre da secondo a volte è riuscito ad arrivare primo, quindi è molto bravo, ma certo se gli dai la squadra da ottavo non vince, né lui né Spalletti.
3: No, dico, con gli stessi giocatori cambia solo allenatore.
0: Ma questa è una cosa irrealizzabile, quindi che risposta ti devo dare? Cioè perché dovrei andare...
3: No. Per me Conte è una garanzia di risultati e in Serie A con tutti gli allenatori che sono spannati per essere accostati al Napoli, per me Conte
0: sì, ma
3: non
0: sarà
3: si
0: tutta la garanzia di risultati che vuoi
3: dietro,
0: tu.
3: Paolo.
0: Ora speriamo
3: saranno
0: che succeda anche a Napoli, sarà tutta la garanzia di risultati che vuoi tu, però la storia dice che quando lui è andato via dalla Juventus e dall'Inter, chiamandosi Juventus e chiamandosi Inter, hanno continuato a fare grandi risultati, non è che se n'è andato lui e non hanno vinto più Juventus e Inter.
3: Ma io dico rispetto, cioè lui rispetto ad altri allenatori con gli stessi giocatori ti tira fuori sicuramente qualcosa in più, io credo.
0: Ho capito, ma io questa cosa non ti voglio rispondere, però sono costretto a risponderti non con la mia opinione. Quando è arrivato Allegri al posto suo, lui era andato via dalla Juventus perché diceva che con quella squadra non si poteva fare nulla di buono in Europa. Allegri ha fatto due finali di Champions che Conte non aveva fatto. Io penso che Conte sia superiore ad Allegri, però se noi facciamo il discorso Conte risultati per risultati, dobbiamo dire che Allegri ha fatto meglio di lui. Cioè, capito? Non dobbiamo contraddirci. Se noi siamo ossessionati dal risultato e l'equivale bravura dell'allenatore, cosa che io non penso, che il risultato è l'equivalente di bravura dell'allenatore, e lo facciamo questo discorso a favore di Conte che ha ottenuto grandi risultati, dobbiamo dire che nella Juventus è andata meglio con Allegri, ha fatto due finali di Champions oltre a vincere gli scudetti, nell'Inter con Inzaghi, quelli che sono arrivati dopo di lui hanno vinto poi due scudetti, Inzaghi e Chiva hanno fatto due secondi posti come lui aveva fatto un primo e secondo posto, però in più hanno fatto pure là due finali di Champions, quindi se vogliamo fare il discorso dei risultati c'è chi ha fatto meglio di Conte all'Inter e la Juventus quando lui è andato via. Nico, scusami, ma
3: io credo però Paolo che l'anno scorso se non ci fosse stato Conte nessuno
0: però tu non puoi non aver sentito tutto quello che ho detto.
3: No, no, ho sentito Paolo, però io penso che gli scudetti, alla fine Allegri ha vinto scudetti come ha vinto Conte, cioè io...
0: Però ha fatto due finali di Champions, se tu ragioni nell'ottica viva il risultato, oggettivamente io non ragiono in quell'ottica, là sto venendo sul terreno tuo.
3: Paolo, che tu non ragioni così, però perdonami, ma puoi arrivare in finale di Champions, Paolo, ma se non la vinci, ma che ci arriva, c'è solo un rimpianto per me, cioè non
0: scherziamo, no, io penso, per favore, Nico, ma perché pur di sostenere, pur di sostenere la tua tesi, che io ho purtroppo smontato, ma non perché voglio smontare la tua tesi, perché i dati dicono che non è esattamente così, tu adesso sminuisci una finale di Champions, che in Italia è un miracolo sportivo. E come siamo ridotti col calcio italiano, per favore, non facciamo così, non ci innamoriamo troppo della nostra posizione, quando ci sono i dati e non l'opinione opposta, se eravamo opinione mia contro opinione tua, tu mi potevi ribattere fino a domani mattina, non si sapeva fra me e te chi aveva ragione, ma io ti ho portato dei dati.
3: Anche se la Juve di Allegri, Paolo, era molto più forte di quella di Conte, c'è da dire.
0: Ciao Nico, grazie.
3: Non mi puoi dire di no su questo. Puoi dire di no. Conte veniva dalla Juve di Del Neri, Paolo, ti prego. Dai.
0: Io penso che Conte sia superiore ad Allegri, ma il primo anno lo stava per di Conte alla Juventus, l'aveva vinto una volta Allegri al Milan, non tu scordavo col Montari in Milan Juventus. O ricordiamo tutto o ricordiamo solo quello che ci fa piacere. Queste sono le due possibilità che abbiamo. Pubblicità.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Il calcio, lo spettacolo e la solidarietà si incontrano in una notte indimenticabile. Napoli 26 maggio, Stadio Maradona, la notte dei leoni. Napoli Legends contro World Legends, con grandi

0: La Notte dei Leoni, 26 maggio, Stadio Maradona. Biglietti disponibili su etes.it. Radio ufficiale, Radio Kiss Napoli.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni, Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Sky Lounge Martini, riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica, con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
4: Ma lo sai che da Euronics Stufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Stufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Antonio, e poi andiamo ai messaggi. Antonio.
8: Paolo, buonasera, complimenti per tutto sempre.
7: Grazie.
8: Prima ascoltavo con attenzione la chiamata del ragazzo di prima, in parte sono d'accordo sia con te che con lui, perché è vero che dopo Conte, Allegri e sia Simone Inzaghi hanno fatto meglio, sia alla Juve che all'Inter. Però poi vedendo il Napoli, la realtà di Napoli, la rosa del Napoli che aveva l'anno scorso, io non abbiamo la prova certamente, però con una rosa che aveva avuto il Napoli l'anno scorso, da un decimo posto che venivamo, abbiamo vinto uno scudetto punto a punto, come quella cosa che tu ti auspicavi sempre, no? Perché io ti seguo da anni oramai, e per me l'anno scorso è stato uno scudetto meraviglioso.
7: No, ma l'anno scorso è stato uno scudetto che c'ha una firma, nome e cognome è Antonio Conte. L'anno scorso c'era una situazione tale di campionato, di classifica, di regresso, l'anno prima al decimo posto, che non lo posso dimostrare, o veniva Antonio Conte o molto probabilmente noi nella migliore delle ipotesi tornavamo in Champions, ma certo non vincevamo lo scudetto. E gliel'abbiamo, gliel'abbiamo riconosciuto, e quindi lui ha fatto un grande percorso. Quest'anno ha fatto bene, ma non benissimo. Tutte le statistiche lo dicono, e questo non questo è il semplice messaggio che vorrei che tutti recepissero, che non c'è nessun pregiudizio. L'anno scorso, più di dire che lo scudetto è tutto merito suo, potevamo dire Lukaku, potevamo dire McTominay, potevamo dire quello che volevamo, ma è tutto merito suo, perché l'anno scorso, senza una capacità di resistere quando sembrava che stesse scappando lo scudetto che che ha trasmesso Conte alla squadra, non l'avremmo vinto, quindi merito suo l'anno scorso.
8: Però per quanto riguarda quest'anno, io penso che anche quest'anno le abbia fatto un miracolo, perché da tutte la campagna mediatica che prima diceva il ragazzo di prima, è quella soprattutto sulla metodologia degli allenamenti. Io non credo che la metodologia degli allenamenti possa far fare tanti infortuni, no? Perché
7: no, la metodologia degli allenamenti è un'onda cavalcata male, su questo sono... però lui dovrebbe rispondere sulle rotazioni mancanti a inizio anno, se possono aver influito. Mi sembra più quello l'argomento. Lì è stato assolutamente saltato a pie pari da lui stesso questo argomento qui, dove forse sa di aver sbagliato, tant'è vero che voleva correggere se restava l'anno prossimo. Ha detto ho imparato tanto, e io credo che avrebbe corretto, avrebbe fatto più rotazioni l'anno prossimo quando c'era la Champions per lo meno. Quindi lui aveva capito di aver sbagliato da quel punto di vista. Il tiro precampionato è una fesseria che se la sono inventata alcuni, che non ho capito che capacità hanno di vedere una preparazione. Dovrebbero farmi capire come fanno a cogliere queste sfumature, o sono dei fenomeni, ma non mi risulta.
8: Infatti tu un mese fa, quando lui fece quelle dichiarazioni, quando dice l'anno prossimo giochiamo 4 difesa, io ho dato quasi al 90% che lui rimanesse a Napoli, ma sono rimasto talmente male. Ci ha fregati tutti, come
7: No, questo non ho capito, perché poi dopo questo sinceramente nella comunicazione faccio una fatica bestiale a stare dietro Conte, perché se dopo Napoli-Bologna lui fa quelle dichiarazioni dicendo che al limite l'anno prossimo può pensare di mettersi a 4, io, tu e tutti quanti, con un ragionamento di logica molto molto semplice, perché non è che dobbiamo arzigogolare, diciamo vabbè, resta, e io aggiungo, ah bene, non solo bene che resta, ma bene che resta consapevole del fatto che deve apportare delle modifiche, quindi tutto perfetto. Poi improvvisamente la settimana dopo, no, io un mese che ho detto che me ne vado.
8: Nell'anno del centenario, tu, io mi auspico che, a me non mi fa impazzire Allegri, però penso che Allegri possa dare continuità a un progetto tecnico-tattico. Così la rosa non si dovrebbe
7: Guarda, ti posso dire una cosa?
8: Dimmi tutto, dimmi.
7: Allora, sta cosa dell'anno del centenario, non voglio fare il dissacratore, ma io sono talmente tifoso del Napoli che ho tifato come un pazzo disperato per il Napoli nell'anno del 74esimo, 81esimo, 90esimo compleanno del Napoli. Non è che mo nell'anno del centenario voglio qualche cosa in più, è un anno come un altro, è una ricorrenza, si farà la partita di celebrativa e tutto a posto, ma poi dopo durante il campionato ci scorderemo che è il centesimo anno di fondazione del Napoli, penseremo come sempre da tifosi del Napoli, speriamo che va tutto bene e che il Napoli vinca, quindi io non mi aspetto cose particolari in funzione dell'anno del centenario. Questo è il discorso mio serio e pragmatico e realistico. Se poi devo fare pure un discorso di fantasia, dico, può darsi che il presidente fa il colpo di teatro e dice, nell'anno del centenario vi ho portato Lionel Messi, farà le ultime due stagioni dell'anno del centenario. Questo è il discorso mio serio e pragmatico e realistico. Se poi devo fare pure un discorso di fantasia, dico, può darsi che il presidente fa il colpo di teatro e dice, nell'anno del centenario vi ho portato Lionel Messi, farà le ultime due stagioni della sua carriera come...

0: Un abbraccio forte, grazie Paolo, complimenti,
1: grazie,
0: ancora.
1: Grazie assai. Per me italiano, perché come ho detto per Conte, questa squadra, e come Conte stesso tutto sommato pensa, credo che pensi, ma lo pensa, e l'ha dimostrato l'anno scorso e anche all'inizio di quest'anno, prima degli infortuni, questa è una squadra che può giocare molto bene 4-3-3, 4-2-3-1, 4-1-4-1, chiamiamola come vogliamo, però partendo a 4, determinando un certo tipo di sviluppo, col play che viene in mezzo ai due difensori centrali, che si inizia l'azione in una maniera più fluida e più qualitativa nella fase di costruzione, poi nello sviluppo, per arrivare bene sulla tre quarti e nella fase di finalizzazione, dove secondo me siamo molto forti. Dobbiamo solo arrivarci meglio e più spesso, questo è tutto. E quindi io credo che lui avrebbe fatto questo sicuramente se restava, credo che quindi poi se noi auspichiamo questo come discorso porta più a italiano che a Palladino, onestamente. Allora, meno male che Conte è andato via, perché non se ne va più del suo non gioco, il Napoli è costruito per il 4-3-3, Peppe, che dice Guardiola a Rinzo, dice Peppe, dice Guardiola ha lasciato il Manchester, sì, ed è una bella pagina di calcio, una delle più belle di sempre, che si chiude, non vedo che ci azzecchiamo noi con questa notizia, però io da grande appassionato di calcio ho seguito con un'attenzione maniacale questi anni di Guardiola al City, che mi hanno insegnato tanto, ma non solo a me, hanno insegnato tanto a tanti allenatori, che poi questi allenatori, copiando, provando a copiare, prendendo spunto è meglio di copiando, vai, prendendo spunto da Guardiola, hanno iniziato a vincere pure loro. Qualcuno che gli è stato proprio vicino, come Maresca, come Arteta, e qualcuno che non è stato vicino, ma l'ha studiato, perché tutti l'hanno studiato, e hanno apportato delle cose che lui ha quasi di sana pianta inventato, e sono state efficacissime nel nuovo calcio, e lui stesso ha corretto il suo calcio iniziale, quello del tiki-taka a Barcellona, in maniera splendida, ed è stato una fonte di ispirazione per molti allenatori che oggi sono quasi tutti gli allenatori vincenti, la cosiddetta scuola spagnola, che sono allenatori vincenti in giro per il mondo, e vediamo Unai Emery, e vediamo Unai Emery con una squadra inglese vince l'Europa League, e poi con una squadra inglese per la prima volta va in Champions, probabilmente del Bournemouth, e l'allena Iraola, un altro allenatore spagnolo, e Arteta vince il campionato ed era un ex vice di Guardiola, allenatore spagnolo. Flick è tedesco, ma è più spagnolo di Flick, non esiste, e va a fare quello che ha fatto. Kompany è anche lui, pur non essendo spagnolo, di quella scuola calcistica, e vince col Bayern Monaco. Luis Enrique vince una Champions, ora in finale ci saranno due allenatori spagnoli, può ripetersi Luis Enrique o arrivare Arteta, PSG Arsenal, due allenatori spagnoli sono in finale. Se non è dominante il calcio spagnolo, gli allenatori spagnoli e la scuola spagnola, fatemi sapere voi che cosa ha funzionato meglio negli ultimi anni nel calcio. Forse meglio della scuola spagnola ha funzionato solamente i grandi soldi che hanno messo nel calcio, l'organizzazione, la capacità di fare business della Premier League. Queste due cose spiccano in Europa. E poi dei club che uno per storicità, uno per investimenti mostri, si sono portati a quel livello, e sono il Paris Saint-Germain e il Bayern. Questa è proprio in estrema sintesi la storia recente del calcio internazionale. Nell'anno del centenario non era meglio insistere con Conte cercando di convincere ancora, invece di, dice questo amico Salvatore da Silvi, ma non lo so insistere che cosa significa, perché tu devi pure vedere la tu interlocutore, cioè De Laurentiis, devi vedere la determinazione, no? Se Conte dice ci voglio pensare, ci sentiamo fra una settimana, in quella settimana può insistere, come più o meno può essere accaduto l'anno scorso, ma qui evidentemente Conte si è espresso in maniera netta, chiara sulla decisione, quindi non credo che si poteva insistere. Allora volevo farle notare un particolare relativo alla decisione di Conte di lasciare. Quando ci sono stati vari commenti, botte e risposte dall'America di De Laurentiis sul discorso nazionale, ADL ha sputtanato Conte dicendo a tutti pubblicamente, ed era giusto un mese fa, che Conte gli aveva chiesto di fare il ritiro a Di Maro. Sì, va bene, lo ricordiamo questo. Grave.

0: molto grave, io sarei andato via anche al posto di Conte. Però hai ragione, questo può essere un motivo, però a quello che sta dicendo Conte con chi si confida in camera caritatis per ora e non pubblicamente, sta dicendo che lui non ce l'ha assolutamente con De Laurentiis per il momento, quindi nessuna indicazione porta a un risentimento personale verso De Laurentiis o verso alcune dichiarazioni di De Laurentiis. Questo almeno è quello che è emerso finora, non ti sto dicendo che non hai ragione, ti sto dicendo quello che è emerso finora, dove tutti continuano a ribadire che il rapporto è ottimo e lui stesso è uno che è lui, che lui stesso uno che nel rapporto non ha fatto nessuna delazione, nessuna chiacchiera con nessun amico che ha incontrato parlando male di De Laurentiis. Finora questo non è accaduto, poi vediamo. Poi vediamo questo messaggio di Mattia che dice: non te l'hanno detto che nel calcio la proprietà transitiva non esiste, che ogni campionato è diverso, quindi se arrivi secondo con 70 punti è lo stesso che arrivi a 90, allora seguendo il tuo ragionamento, se l'Empoli batte il Napoli, Napoli batte il Real Madrid, allora l'Empoli è più forte del Real Madrid. Poi hai sempre sminuito la Champions per difendere Guardiola, che gli hanno speso 7 miliardi. Vabbè, allora Mattia, diciamo due cose. La prima è che tu parli di singole partite, dove lo sappiamo tutti, che non significa che se uno batte una squadra e quell'altro vince o quell'altro è più forte. Io ho parlato però di intere stagioni, quindi sono cartina di tornasole un poco più rilevante. Non esiste proprio questa proprietà transitiva, come dici tu, però tu fai il paragone fra i miei commenti a stagioni intere facendo l'esempio sulle singole partite, quindi fai un esempio del tutto sballato, proprio completamente sballato. Poi su Guardiola manco ti commento sinceramente, perché tu vuoi sminuire Guardiola, che i risultati non sono buoni, sono 41 trofei, amico carissimo, e sono partite che tu sicuramente non hai visto, spettacolari, incantevoli, con tante idee di gioco che tutti hanno copiato, e ripeto, quelli che le hanno imitate, hanno preso spunto da Guardiola, oggi stanno vincendo. Quindi documentati, come ti devo dire, Mattia, prima di fare un messaggio dove fai un esempio sbagliato e poi sminuisci Guardiola, che a me io non tengo niente a che vedere con Guardiola, ma la storia è la storia, e la storia di tanti anni va rispettata, ma non solo quella dei risultati che sono straordinari, ma quella delle idee di calcio. Se poi non so quante partite tu abbia visto di Guardiola, penso poche da come scrivi, penso pochissime. Torniamo al telefono. Allora, vediamo qualche altro messaggio. Antonio, ciao.
1: Sì, ciao Paolo, no, sono d'accordo con te, cioè a volte ci vuole un po' di ottimismo, e le statistiche che riportavi su Conte, su chi viene dopo, poi porta le basi per vincere, questo va considerato. Quindi, come dire, non tutti i mali vengono per nuocere. Ora si parla di italiano, però
0: aspetta un attimo, Antonio, visto che sì, qualcuno continua a scrivere Guardiola però ha fatto spendere 2 miliardi, ragazzi, ma li hanno spesi pure il Chelsea, l'Arsenal, lo United ne ha spesi pure di più del City e ha vinto sempre il City, il Liverpool quest'anno ne ha spesi 400 in un solo anno, quindi figuriamoci se facciamo il calcolo sui 10 anni dei 2 miliardi di Guardiola, con Liverpool arriviamo a di più, e ha vinto un titolo il Liverpool contro 6 il Manchester City, quindi informiamoci bene. E che lì li spendono tutti, non è che li ha spesi solo il City, li hanno spesi tutti. Prego.
1: No Paolo, volevo solo fare delle considerazioni sulla, cioè, noi abbiamo vinto 4 scudetti in 100 anni, quindi metti che prendiamo italiano, ok, si fa il nome di italiano, a volte ci sono pure delle basi per far bene, lo sappiamo, l'italiano valorizza i giocatori, Bergomo ce l'ha venduto a 40 milioni, forse ne paghiamo le spese, Vlahovic 70 milioni, quindi anche se voglio dire si fa una scommessa e dovesse andare male, dopo si farà meglio, cioè nel senso che lo ricordai brutto con l'esperienza di Conte, è anche vero che comunque va ricordato che comunque Conte ereditava una Juve che non era abituata a lottare per le prime posizioni, come l'Inter di Spalletti, quindi comunque ha dato dei miglioramenti, però poi si sono create delle basi per chi ha fatto dopo ha fatto meglio, perché chiaramente ha ereditato le sue basi, quindi magari abbiamo la stessa fortuna. Quello che mi mancherà di Conte, pur vedendola in prospettiva positiva, la sua il suo andar via è il fatto di saper lottare punto a punto, ecco, cioè, e non, capito, cioè, da quel punto di vista secondo me ci mancherà, ecco, però voglio dire che comunque le prospettive dal mio punto di vista sono positive, ecco, tutto.
0: Grazie
1: qui.
0: Antonio, grazie assai. Grazie anche a Giovanni per i complimenti, mi ricorda che io avevo detto che Farioli aveva creato pochi XG in media, oggi ti convince di più, come mai? Allora mi sa che questa cosa però non è relativa all'anno scorso, ma è relativa al Nizza, dove incominciai a monitorare questo allenatore, quindi qualche anno fa, dove lui faceva già molto bene come numeri difensivi, però offensivamente erano un po' scarsi i numeri, quest'anno li ha migliorati. Luigi.
2: Ciao Paolo, Luigi Maturi da Quarto. Innanzutto volevo mi senti?
0: Sì.
2: Ah, volevo collegarmi un attimino anzi rispondere indirettamente un pochettino a Ferruccio ieri, no? Su un'altra trasmissione, il quale faceva riferimento a che Conte potrebbe essere andato via anche per il fatto delle strutture, il centro sportivo e quant'altro. Allora, innanzitutto sfatiamo una volta e per sempre questo mito. Le strutture sono un'opportunità che le società possono cogliere per patrimonializzare il valore del club, ma a livello sportivo, a livello di, cioè, non conta nulla, tanto è vero che ci sono gli esempi che tu giustamente hai fatto, la Fiorentina al centro sportivo stava retrocedendo, il Catania è un esempio clamoroso, il Catania col Grifo, con il centro sportivo Grifo, uno dei più belli d'Europa all'epoca, stava retrocedendo, cioè no, è retrocesso.
0: Se noi parliamo di centro sportivo, di organizzazione di settore giovanile, che in automatico porta ai risultati, diciamo una cavolata enorme. Se noi parliamo di centro sportivo e di organizzazione di settore giovanile, di cultura calcistica, che nei decenni porta ai risultati, certo, Barcellona, Docet, allora stiamo dicendo una cosa.
2: Allora
0: se noi vogliamo fare un progetto a 20 anni, e azzeriamo la corsa, l'ansia alla qualificazione Champions, la togliamo di mezzo, puntiamo tutto sulle strutture e sul settore giovanile, può darsi che per 10 anni non facciamo risultati, fra 10 anni però può darsi che, se siamo veloci, abbiamo gettato le basi. Esatto,
2: e io non so quanti tifosi accetterebbero un fatto del genere, parliamoci chiaramente, visto che qua per
0: A Napoli? Ma come non lo sai? Lo sappiamo perfettamente che se il Napoli ha lo stadio più bello, il centro sportivo più bello, il settore giovanile più forte, ma la squadra sta settima in classifica, è guerra.
2: Ma
0: non scherziamo nemmeno.
2: Appunto, perciò dico. E invece poi, ricapitolando invece il discorso allenatore, beh, Sarri sembra insomma ormai tramontato, ma voglio dire, è anche comprensibile che Sarri non voglia ritornare a Napoli, se sono vere sempre gli humors. Io direi che basta con i nomi, basta con questo giro di nomi, eccetera, andiamo sui nomi, Ancelotti, Allegri, Conte, eccetera. Cerchiamo di disegnare, di dare in mano a un allenatore che possa appunto ottimizzare la rosa. E io faccio i nomi, come hai fatto tu, Italiano per me al primo posto, anche se lui deve migliorare, perché Italiano comunque deve migliorare, deve crescere anche lui sicuramente, ma come caratteristiche Italiano potrebbe rappresentare,
0: diciamo,
2: l'optimum.
0: Abbiamo detto tante volte che Conte ha fatto un grande lavoro su mentalità, fase difensiva, vari aspetti importanti del calcio sono stati alla base dello scudetto l'anno scorso e del fatto che quest'anno comunque, con tutti i problemi che abbiamo avuto, siamo arrivati secondi. Benissimo,
2: nulla da
0: dire. Però la fase offensiva si può, col potenziale che ha il Napoli,
2: si deve fare meglio.
0: La fase offensiva si deve fare meglio, non significa,
2: ma anche
0: solo
2: perché
0: fare
2: Paolo,
0: più gol,
2: sinceramente,
0: ma anche proprio costruire più situazioni, perché le 21 partite con l'XG sotto all'1 sono un argomento che Conte, per me, stava per affrontare con se stesso e con il suo staff per migliorare, perché 21 partite con l'XG sotto all'1 sono un dato sul quale non può un allenatore competitivo e vincente come lui può non riflettere. Detto questo, visto che se n'è andato, mo che lui ci riflette o non ci riflette, non ci interessa niente.
2: Ci interessa
0: capire perché la società, che pure deve conoscere questo dato, non punta deciso e diretto su un allenatore che punta deciso e diretto su una proposta offensiva importante. E quindi io non riuscirei a capire Allegri in questa chiave.
2: È assurdo la scelta di Allegri.
0: Poi dopo viene Allegri e vince Allegri, viva Allegri. Che c'è, però come logica io sto cercando di trasferire la logica.
2: Ma anche in base al potenziale che ha in casa, diciamo, perché questi giocatori che ha in casa, darli ad Allegri, io non so fino a che punto poi.
0: No,
2: possa...
0: ma Allegri poi ci dovrebbe fare sapere se vuole fare il 3-5-2, perché se arriva Allegri o Pinco Palla che vuole fare il 3-5-2, sì, noi dobbiamo prendere tutti questi giocatori, Alisson, Neres, Politano, eccetera, eccetera, Giovane, e cederli domani mattina, certo, e strutturarci, certo, come si è strutturata l'Inter. Che dovendo fare, certo, il 3-5-2, c'ha i due quinti che vanno a chiudere l'azione, c'ha le mezze ali che entrano e c'ha quattro attaccanti centrali, due titolari e due alternative, ma attaccanti centrali. Così si fa, così si fanno le squadre. Quindi confusione zero, la confusione zero. L'allenatore muove il rascelto. Prima cosa, capiremo il sistema di gioco che attua, lo dovrà dire al presidente e a Manna, e di conseguenza si fa il mercato. Secondo me, se arriva uno che dice voglio giocare 4-3-3 o 4-2-3-1, non si deve fare manco sta grande rivoluzione, perché già li teniamo i giocatori per fare questo.
2: Ecco perché stona anche il nome di Inzaghi, che io lo vedo insomma abbastanza inverosimile, anche perché per un, insomma,
0: grazie, lui devo salutare pubblicità.

0: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
3: Sì, lo voglio!
2: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
1: Kiss Kiss Napoli. Sempre connessi al calcio.
3: Avevano preso la linea due amici, come sempre ne abbiamo due in attesa, uno dei due l'abbiamo dovuto salutare e un altro che è in linea adesso, Pasquale, deve fare tutto in 30 secondi perché tanto manca alla fine della trasmissione, velocissimo.
4: Ciao Paolo, complimenti per la trasmissione, ti voglio chiedere una cosa, voglio fare solo un appello a tutti i tifosi, ragazzi, mettiamoci in mente che la squadra va avanti, ogni anno ci siamo sempre rifatti, non è che siamo partiti avanti, io vedo che noi siamo sempre migliorati, non dobbiamo focalizzarci sulle persone, alla fine.
3: Ma certamente non dobbiamo fare già le previsioni sul prossimo anno e sui prossimi anni, andiamo partita per partita, che il calcio funziona così, partita per partita.
4: Partita per partita, però dobbiamo organizzarci logicamente.
3: Grazie Pasquale, scusami, grazie assai. Ciao. Vi lascia Lucio Penghe per le news e poi ci sono Calvano e Calaiò per la trasmissione della sera. Noi ci sentiamo lunedì con 442. Grazie adesso a Nello Iori in regia. Un saluto da parte di parola del Gene e buona serata a tutti.

0: un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buon pomeriggio da Lucio Penguin. Apertura alla cronaca domani, la visita di Papa Leone XIV ad Acerra, una giornata che si preannuncia storica. Il programma prevede l'arrivo del Santo Padre alle 8.45, alle 9 l'incontro in cattedrale con i vescovi, clero, religiosi e le famiglie delle vittime della Terra dei Fuochi. Alle 10.30 è previsto invece l'incontro con 90 sindaci e cittadini dei comuni coinvolti nell'emergenza ambientale. Sequestrate dai carabinieri 18 villette abusive tra Varcaturo e Licola. Le abitazioni erano state costruite su terreni di proprietà regionale, alcune persino con piscina, contestati anche allacci abusivi e alla rete fognaria con scarichi nel Lago Patria. Sono 12 indagati nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Napoli. Traffico e illecito di rifiuti tra Napoli e Caserta. I carabinieri hanno eseguito 2 arresti e sequestrato beni per oltre 1,6 milioni di euro. 9 indagati complessivi. Secondo gli investigatori, al centro dell'inchiesta ci sarebbe un sistema illecito di smaltellamento di scarti edili e fanghi di depurazione in terreni abbandonati e in un laghetto artificiale. I titolari dell'impresa coinvolta sarebbero vicino al clan Bidognetti di Casal di Principe. A Casoria è il giorno dell'ultimo saluto ad Adriano Dorsi, il 16enne morto dopo aver mangiato un gelato lo scorso sabato. Presenti tanti giovani, non si può morire così. Lui era sempre stato molto attento ai funerali nel santuario di San Benedetto Abate. Sono 2 gli indagati per la distruzione del Teatro San Nazaro a 3 mesi dal rogo che ha devastato uno dei simboli culturali della città. La Procura di Napoli ha disposto un accertamento irreperibile sui detriti dell'incendio fissato per il prossimo 27 maggio. Nel registro degli indagati sono stati iscritti l'ex gestore Salvatore Vanorio e un operaio addetto alla manutenzione del locale, Giuseppe Falco. Passiamo allo sport. Sfuma definitivamente l'ipotesi di un ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina del Napoli. Secondo le ultime indiscrezioni, Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Manna sarebbero rimasti infastiditi dai tempi lunghi e dall'incertezza dell'ex tecnico azzurro. Il club starebbe valutando le alternative rappresentate da Massimiliano Allegri e Vincenzo Italiano. Proprio Italiano incontrerà il Bologna nei prossimi giorni per decidere il proprio futuro, mentre il Napoli resta alla finestra. Informazioni di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati all'ultimo appuntamento settimanale con il calcio della sera. Buon lavoro a Nello Iorio e curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio ritrovato braccio destro Marcello Calvano. Ciao Marcello.
1: Ciao Emanuele, buonasera, buonasera a tutti. Abbiamo ascoltato dalle ultime notizie del nostro Lucio Pengue il punto della situazione in merito al casting che Aurelio De Laurentiis insieme a Giovanni Manna sta portando avanti per il prossimo allenatore del Napoli, in attesa dell'ultima sfida di campionato, l'ultimo atto di questa stagione che attende gli azzurri. Lo ricordiamo, domenica alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona il Napoli affronterà l'Udinese con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo che sia al pari o la vittoria e blindare il secondo posto. Sembra essere stato scartato Maurizio Sarri, quindi operazione romanticismo che non andrà in porto, perché come diceva appunto Lucio, come vi stiamo raccontando già da questo pomeriggio, Napoli infastidito dal ritardo e anche dai dubbi avanzati dall'ex tecnico partenopeo, attuale allenatore della Lazio, che invece sembra più orientato ad accettare l'offerta dell'Atalanta. Al momento restano Allegri e Italiano i nomi più caldi, con tutta un'altra serie di profili a margine di questo casting. Il riferimento è a Grosso, ad esempio, anche allo stesso Paladino. Pare che, Emanuele, bisognerà attendere l'inizio di giugno inoltrato per l'ufficialità del nuovo allenatore. Innanzitutto però ti chiedo se la notizia che stiamo raccontando appunto di un Maurizio Sarri che molto molto molto probabilmente non ritornerà sulla panchina del Napoli, che effetto ti fa, ecco?
0: No, guarda, non è che vuol dire questa
1: non ti scaldava molto il cuore questa
0: no non
1: ipotesi.
0: È che non mi scaldava, però non è che diciamo era proprio nell'aria o quasi ufficiale. Comunque per me era sempre complicato, sempre per le motivazioni che De Laurentiis aveva sempre detto: le minestre riscaldate non mi piacciono, non si sono lasciati in buoni rapporti. Sarri conosce bene il presidente De Laurentiis e penso che magari anche Lotito avranno parlato con Sarri, e quindi anche il discorso di lasciare il contratto, si devono mettere d'accordo sulla buonuscita, perché ricordiamo che Sarri ha ancora il contratto con la Lazio, quindi è anche complicato liberarsi. E c'era anche questo discorso dell'Atalanta che magari attrae molto Sarri per il progetto, magari gli danno carta bianca su tutto, quindi magari vede più magari il progetto Atalanta più diciamo serio per lui, per il calcio che fa lui, piuttosto che magari ritornare a Napoli, perché sa che comunque è difficile, sa che se n'è andato uno come Antonio Conte
1: è un'eredità complicata da raccogliere,
0: importante, quindi sa che comunque i tifosi vogliono subito nell'immediato certezze e magari lui non si sente, però ripeto, sono tutte analisi, tutte voci. Può darsi che poi magari ritorna in pista. In questo momento si parla di Allegri, si parla di Italiano come dei giovani Grosso
1: e Paladino.
0: Però non penso che passerà tanto tempo, perché comunque De Laurentiis si era sbilanciato con Conte dicendo: io ho bisogno di sapere cosa vuole fare il mister, perché io comunque siamo alle porte poi del ritiro, non è che può prendere l'allenatore alla fine. Io penso che dopo la partita all'Udinese ci sarà la conferma di Antonio Conte che lascerà, e penso già i primissimi di giugno penso che De Laurentiis e Manna confermeranno l'allenatore. Allegri, Italiano, Allegri se vuoi continuare la scia dei risultati di Conte, metodologie più o meno simili. Italiano, io penso che sia arrivata comunque il momento, comunque che lui si merita una big, perché comunque ha fatto bene a Firenze, ha fatto bene a Bologna, ormai ha anche esperienza a livello internazionale, conosce il campionato di Serie A. Penso che con un Napoli più forte, ovviamente con una rosa più forte del Bologna e della Fiorentina, può esprimersi al meglio. È un allenatore sanguigno che vive la partita come Conte, utilizza un po' tutti quanti, fa
1: grandi rotazioni.
0: opzioni, sì, quindi per quello che vorrebbe De Laurentiis, poi chi lo sa, può rivalutare anche qualcuno del mercato che non ha performato nel migliore dei modi, e quindi visto anche il rapporto che comunque c'è De Laurentiis, che l'ha sempre stimato, le percentuali di italiano potrebbero essere alte, tranne che poi il Bologna che lo vuole riconfermare, trova l'accordo, e poi a quel punto Allegri oppure un giovane come Gross e Paladino, anche se Paladino dubito da napoletano che si prenda questa patata bollente a venire a allenare a Napoli.
1: Sì, effettivamente in questo momento è quello che secondo me ha le percentuali più basse di venire ad allenare il Napoli. A proposito di italiano, esattamente intorno alle 20:10 vi faremo ascoltare le sue dichiarazioni pronunciate in conferenza stampa alla vigilia del match che attende il Bologna contro l'Inter. Vi leggo un estratto relativo al suo futuro al Bologna. Ha dichiarato: alla fine del campionato parlerò col club, contratto conta un'altra cosa, ovvero i rapporti. Quindi un Vincenzo italiano che non ha confermato di voler restare sulla panchina del Bologna, ma ha fatto capire che ci saranno dei dialoghi anche al termine di questo campionato per capire se andare avanti in questa avventura con il Bologna oppure magari arrivare a una risoluzione del contratto.
0: Anche perché Marcello alla fine, ragazzi, nel calcio tutti quanti a fine anno si tirano le somme e parlano col club per capire se ci sono i margini per andare avanti o meno, ma come abbiamo visto negli ultimi anni, sia dei giocatori che allenatori, i contratti contano, certo, contano poco, alla fine non li rispetta mai nessuno fino alla fine, perché magari cambiano gli obiettivi, si possono incrinare i rapporti, ci sono esigenze diverse, e magari italiano, come giustamente ha detto, il contratto è l'ultima cosa, se non ci sono i rapporti giusti e non c'è l'entusiasmo giusto per andare avanti, più o meno come ha fatto Conte, perché se Conte una cosa che ha influito è proprio l'entusiasmo
1: che arrivava dall'ambiente che è venuto a mancare.
0: Esatto, sì. Detto, quindi anche italiano, che comunque già che sono 2-3 anni che sta a Bologna, può darsi che ha bisogno di nuovi stimoli, e quindi appena finirà l'anno si farà una chiacchierata con il club, come farà Allegri, come farà anche De Rossi, che ha fatto benissimo al Genoa, e poi l'abbiamo sentito ieri dove ha detto: ovviamente io non posso fare promesse, mi piacerebbe rimanere al Genoa, però anche lì magari c'ha qualche squadra più importante, più che quotata, lo vuole, sì. Quindi è normale le chiacchiere a fine anno con il club per fare un resoconto, certo, annuale dell'annata.
1: Siamo pronti per partire con il filo diretto 081-546-6873 per intervenire, 342-00-00100 invece è il numero a cui potete inviare i vostri WhatsApp audio e testuali. Partiamo da Michele. Ciao Michele, buonasera.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Complimenti.
0: Buonasera.
2: Allora, ragazzi, io oggi ho sentito un po' parlare di Conte, che a chi non piace, chi diceva che non aveva gioco, gli piacerebbe il ritorno di Sarri, e a tutti piace il ritorno di Sarri, piace il bel gioco, però io voglio dire una cosa, questa è una mia convinzione, poi al di là delle cose, delle polemiche, di tutto quanto, io credo che in 100 anni del club, in 80 anni abbiamo vinto solo 2 scudetti, è una Coppa UEFA, diciamo, sì, all'epoca, esatto, in 80 anni di storia del club.
1: Ci sono altre Coppe Italia vinte, però sono spalmate, diciamo così, tra gli anni 60 e 70.
2: Esatto, io negli ultimi anni, negli ultimi 20 anni, abbiamo vinto 2 scudetti e abbiamo vinto 2 supercoppe e svariate Coppe Italia, e in più sono 11 anni che siamo sempre in Champions, sì, dove noi non eravamo mai arrivati in Coppa
1: è la nuova Champions League, sì, la nuova Coppa Campioni.
2: Coppa dei Campioni, esatto, all'epoca Coppa dei Campioni. Vorrei dire una cosa: a me non interessa il bel gioco o il brutto gioco, a me interessa scrivere la storia, alzare un trofeo, festeggiare ogni anno, perché questo è quello che ci deve dare lo sport, festeggiare qualcosa. Ma parlare di brutto gioco, di bel gioco, non mi sembra che noi col bel gioco abbiamo vinto qualcosa, non abbiamo vinto niente col bel gioco, eppure ci sono passati degli allenatori forgiati, tipo Benitez, tipo Ancelotti,
1: È lo stesso Sarri.
2: È lo stesso Sarri, ma non abbiamo vinto niente. Allora io dico, ma che ben venga un allenatore che ci fa vincere. Noi dobbiamo sperare che venga un allenatore che ci fa vincere. Stop. Al di là del gioco.
0: Poi come viene, viene, l'importante poi la.
2: Noi dobbiamo. Noi con del risultato. Mano, ma tu cosa ti ricordi? Ti ricordi del bel gioco o della storia?
0: Ma guarda, tu con me sfondi una porta aperta. Sfondi una porta aperta, anche perché non è solo il discorso dell'allenatore, ma il club. Che comunque investe, cosa vuole? La vittoria, l'obiettivo principale, la Champions, come viene viene, e nelle casse del Napoli vanno i soldi, non va il bel gioco.
2: Ma ragazzi,
0: e
2: io quindi vado allo stadio, io so l'abbonamento, io vado allo stadio, ma vado allo stadio perché voglio vincere, grido perché voglio vincere, voglio esultare, voglio festeggiare. Quello è perché vado allo stadio, ma per vedere il Napoli il bel gioco, a me del bel gioco, e poi perdiamo, ma che me ne faccio?
0: Cioè,
2: io voglio vincere. Basta.
0: È normale che sarebbe bellissimo vincere e giocare bene, ma non per sempre.
2: Che tifosi siamo? Mica siamo tifosi che ci accontentiamo del bel gioco, del tic-tac del Barcellona, ma non siamo in Barcellona che abbiamo vinto, ci abbiamo una bacheca piena, noi non ci abbiamo niente.
0: Ma poi non abbiamo neanche una rosa, non ci abbiamo neanche una rosa che si può permettere come il Barcellona, il City.
2: Quello che viviamo. Noi viviamo in una città dove ci stiamo veramente costruendo da solo, noi non ci aiuta nessuno. Noi tutto quello che facciamo lo facciamo con le nostre mani, e la nostra vittoria diventa il triplo, se non proprio cioè voglio dire 10 volte tanto rispetto a una vittoria vinta da Juve, da Inter.
1: No, questo è chiaro, Michele. Intanto ti ringraziamo e ti salutiamo, grazie.
2: Complimenti di nuovo e forza Napoli sempre.
1: Ciao, grazie ciao. Michele, per aver chiamato. Io credo, Manu, che come sempre la verità sta nel mezzo, partendo dal presupposto che chiunque partecipi a una competizione sportiva ha l'obiettivo di provare a vincere. È normale che poi vengono in gioco tutta una serie di fattori che possono aiutarti o complicarti la vita in questa vittoria. Con il bel gioco o comunque giocando bene può risultare
0: più possibilità
1: certo. Esatto, può risultare più semplice arrivare al risultato, ma a prescindere da questo, bel gioco o brutto gioco dipende sempre dai punti di vista, perché c'è chi adora il gioco difesa e contropiede perché è un modo di giocare, non è un brutto modo, certo. È un modo di giocare, alcuni piace, ad alcuni non piace, è un modo di giocare che non va tanto per la maggiore recentemente, perché abbiamo visto in Europa che tipologia di calcio, ma anche in Italia che tipologia di calcio viene offerto. È normale che io tra scegliere di giocare bene e non dico accontentarmi, ma comunque godermi il bel calcio e non vincere, preferisco vincere con un calcio magari che non è scintillante, che non è un calcio champagne, ma che mi permette appunto di alzare i trofei.
0: Alzare i trofei,
1: credo che su questo siamo tutti d'accordo. Massimo con noi, ciao Massimo.
3: Buonasera signori.
1: Ciao.
0: Ciao Massimo.
3: Salve, volevo dirvi, io mi piace sognare, sono un sognatore.
1: Sì.
3: Pensavo, anche se in matematica non sono un eccelso matematico, ma Guardiola,
1: sì.
3: Aspettate a commentare.
1: No.
3: Il compenso di Guardiola.
1: Sì.
3: Ma con i soldi che si risparmiano di Conte, Lukaku, di qualcun altro, secondo voi, le vostre conoscenze, al di là del contatto che ci deve essere, al di là di tutto questo, potremmo invitare a Guardiola sulla panchina del Napoli?
1: Se io penso che con il compenso di Conte, quello di Lukaku, forse quello di De Bruyne, difficilmente arriviamo ai 25 milioni di euro, ai 20-25 milioni di euro che guadagna Guardiola al momento al City. Quindi se Guardiola si dimezzasse lo stipendio, allora ne possiamo parlare di questo. Di questo
0: problema il problema lo sai cos'è, Massimo? Che se la politica di De Laurentiis è quella di comunque abbassare un po' gli ingaggi, svecchiare la squadra, puntare un po' sui giovani e ritornare alla politica di qualche anno fa, e comunque approfittando che Conte comunque si toglie un ingaggio pesante, è difficile che comunque De Laurentiis vada a riprendere comunque un allenatore che guadagna il triplo. Per questo
3: ho capito, essendoci il centenario, essendo della Laurentiis un uomo di spettacolo, quindi di sorprese, già l'ha fatto in passato,
1: sì.
3: Pensavo, ma può rimanere tutti con la bocca aperta con una cosa
1: io rimarrei con la bocca aperta e aprirei le braccia per accogliere Guardiola, mamma mia,
0: magari
1: però.
0: sarebbe stupendo Guardiola,
1: però secondo me è fantamercato allenatori,
0: cioè anche io mi accontenterei anche per esempio di un Klopp, che comunque è un allenatore importante, cioè comunque anche sì. di spessore, che comunque ha vinto tanto, e sarebbe
1: però
0: bellissimo, soprattutto come hai detto bene tu, per questo io avrei voluto per il terzo anno Conte, perché secondo me nell'anno del centenario secondo me si poteva puntare a qualcosa di importante, almeno sui trofei, sui risultati, però è chiaro che secondo me
3: De
0: Laurentiis
3: smettere di sognare,
1: Per me su Guardiola sì, poi ragazzi nel calcio può succedere di tutto, però la vedo molto molto molto complicata come strada.
3: Sognerò io per tutti i
1: tifosi. Fai bene, sognare non fa mai male.
0: Esatto.
1: Buona serata e grazie per aver chiamato. Ciao Massimo. Antonio con noi. Ciao Antonio.
4: Ciao Marcello.
1: Ciao.
4: Ciao Emanuele.
0: Ciao Antonio.
4: Allora, il signor presidente fa un bello sei bello come si dice.
1: Ragazzi, e non se lo tiene per lui, quindi lo condivide con la società.
4: Ma sapete, no? Allora, lo sappiamo, raga, ci auguro un sei da 20-25 milioni, una cosa del genere.
0: E allora se lo potrebbe permettere, questo sì.
4: Ha fatto una battuta, no? Perché sono cose molto serie, ecco, diciamo, sono cose impossibili neanche a pensarci. Allora, io quello che vi chiedo, vorrei l'anno prossimo vedere Hollywood, non guardare la nostra porta, devi guardare la porta dove devi andare a segnare. Non so se mi sto spiegando.
0: E con un altro allenatore sicuramente
4: non
0: lo farà.
4: No, non ce la faccio per una cosa del genere. C'è un attaccante che dovrebbe fare 10 gol, ma come si deve, non perché sta lì e c'ha quell'occasione, ma li deve fare da attaccante. Questa è la prima cosa che io pretendo dal prossimo allenatore. Non mi importa chi sarà o chi non sarà, ecco, onestamente, perché dicono, sperano di venire. Io spero che Napoli compri giocatori che ci facciano vincere, non allenatori che ci facciano vincere.
0: Esatto, anche perché diciamo l'allenatore conta tanto, però alla fine gli interpreti, quelli che scendono in campo e che ti fanno la differenza, sono i giocatori alla fine.
4: Emanuele, ma se tu non tenevi vicino a te i tuoi compagni di gioco, ma ne avevi uno più scarso, no? Veniva a sostituirlo, oppure sapevi che quello era scarso, tu ti sentivi in grado di affrontare il tuo compito?
0: No, certo, è chiaro che avere a fianco giocatori di qualità e di spessore.
4: E mi fa piacere che parlando con te mi dai una risposta concreta su quello che dici. Io spero che vengano giocatori forti. L'allenatore Conte, ve l'ho detto già, che do massimo il 20%, che il signor Conte è quello che ha rappresentato, onestamente, perché ci sa fare.
0: Nel calcio moderno la percentuale forse è un po' più alta, Antonio, secondo me.
4: È un buon parere, certo. E lo rispetto. Se lo facciamo, condividiamo.
1: Condividiamolo, assolutamente, lo condividiamo con il Napoli, così ci godiamo Guardiola almeno per un anno.
0: Esatto.
1: Che poi quei sono 20-25 milioni di euro all'anno Guardiola, quindi
0: un anno di Guardiola.
1: Grazie Antonio.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao, buona serata.
4: Forza Napoli.
1: Sempre. Daniele con noi. Ciao Daniele.
5: Buonasera ragazzi. Ciao. Buonasera, vi stimo tanto per il vostro programma e per quello che raccontate.
1: Grazie.
5: Ogni giorno vi seguo tanto. Allora, no, avevo solo una domanda da farvi. Io ho l'impressione che praticamente tutti i giornalisti, diciamo, gli opinionisti, sono alla ricerca spasmodica di trovare una causa per cui Antonio Conte ha detto addio a calcio Napoli.
1: Allora, più di una causa, non è solo una, cioè è magari una principale, però è più di una causa.
5: Quello che domando io, ma è possibile che una persona di così tanta professionalità, con una carriera, diciamo, di tanti anni, si faccia praticamente deprimere da alcuni tifosi magari che dicono no, il gioco bello, il gioco calcio. È possibile che lei abbia detto semplicemente basta, ho finito il mio lavoro a Napoli, un suo modus operandi, per seguire un suo modus operandi tranquillamente, perché abbia delle scelte? Io non credo che questa sia una fondamentale causa, che magari si sentono i tifosi che dicono il bel calcio, non bel calcio.
1: Ma non solo i tifosi, parlava anche che lavori, giornalisti, insomma, non si è sentito supportato in questo secondo anno, anzi pensa di aver ricevuto delle critiche esagerate rispetto poi ai risultati ottenuti, e per questo sente di non avere più quella verve, quella motivazione ad andare avanti.
0: No, ma lui, ragazzi, lui è così, lui ha fatto 2 anni e ha portato i risultati. Aveva detto quest'anno che sarebbe stata comunque una stagione complicata, e secondo me negli ultimi 3-4 mesi, piuttosto che pensare magari ai risultati, pensare a blindare il secondo posto, entrare in Champions, già negli ultimi 2-3 mesi c'era già il Toto allenatore, c'era già chi lo criticava, e questo nell'ambiente spogliatoio e tutto questo si avverte. E secondo me, sai, io quando lo vedi in faccia, quando fa le interviste, lo vedi che era un po' spento,
1: sì.
0: E quindi quando tu ti senti un po' abbandonato dall'ambiente e senti anche opinionisti, giornalisti che comunque hanno sempre parlato il bel gioco, conte via, è normale che poi un professionista che secondo me ha dato il cuore a questa città è un po' si deprime, e se devi partire il terzo anno senza entusiasmo è meglio che lasci.
1: Sì, su questo sono d'accordo.
5: Quindi l'entusiasmo è stato,
0: però attenzione Daniele, questo è una delle cause,
1: esatto.
0: Poi di cause ce ne saranno state altre, ovviamente,
1: certo. Questa però è la principale, stando a quello che abbiamo raccolto, ecco, in presa diretta, dai, mettiamola così.
5: Cioè, la causa principale non potrebbe essere, secondo voi, semplicemente ha detto basta, mi sono scocciato.
1: Ma sei scocciato per le motivazioni che ti abbiamo detto, capisci? Questo è quello che abbiamo raccolto. Poi la verità certa la sa soltanto lui.
0: Ma magari dopo l'Udinese, se fa una conferenza, può darsi
1: sicuramente.
0: Sarà lui a dirci magari le motivazioni che l'hanno spinto proprio a 360 gradi magari.
1: Grazie Daniele.
5: Prego, grazie a voi ragazzi.
1: Buona serata. Ci fermiamo, pubblicità, e poi torniamo immediatamente.

0: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellauto.com e scopri di più.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i 3 cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
5: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
6: Siamo tornati in diretta, andiamo immediatamente da Gianni. Ciao Gianni.
7: Ciao grande Marcello, buonasera.
8: Buonasera. Ciao Gianni.
7: Ciao Galeo. Allora ragazzi, volevo dire la mia su Mister Conte.
6: Vai.
7: Allora, io penso che lui ha scelto di andare via per lo stesso identico motivo per il quale ha scelto di andare via in tutte le grandi squadre dove lui ha allenato. Il motivo è la paura di regredire. Però quello che dico io, no? Lui questa paura già l'ha floppata 2 volte, perché quando è andato via la Juve, dove disse che io 10 euro non mi posso sedere al ristorante di 100 euro, da poco la Juve mi seguo pure un mondiale. Poi, quando è andato via l'Inter, anche l'Inter ha continuato a stravincere. Io penso che lui sta facendo ancora una volta lo stesso errore col Napoli, che ha una bellissima rosa, ha dei giocatori che sono stati sbagliati gli acquisti, ma che comunque si possono sostituire, che tu a Lucco lo puoi vendere, a quello all'angolo puoi vendere. Sì. Si sarebbe potuto dedicare a Napoli facendo altri 2 anni di contratto. Secondo me non floppava, che poi alla fine la sua paura è quella là, diciamo, di finire come Mazzarri, di finire come Benitez, diciamo che fai il flop nel big club e poi dopo devi ricominciare la tua carriera da zero. Invece a lui ci piace.
6: Vabbè, hai fatto 2 esempi che fondamentalmente dopo Napoli non è che hanno floppato, perché Benitez dopo il Napoli, una stagione complicata in campionato, buona nelle coppe perché vincemmo la Supercoppa e arrivammo in semifinale di Europa League e venimmo eliminati tutti quanti, noi ricordiamo come. Poi dopo andò al Real Madrid, quindi però... Mazzarri invece dopo il Napoli, no, mi pare che andò all'Inter, se non erro.
7: No, hai detto bene, Marcello, andò al Real Madrid. Andò al Real Madrid e là ha distrutto la sua carriera, e lui andava di fretta per andare al Real Madrid, lui stava già in aeroporto con le valigie.
6: Non lo so, però nonostante la stagione non proprio ottima con il Napoli, lo prese il Real Madrid, quindi non è che a causa di quella stagione in chiaro oscuro poi da lì non lavoro più. Dopo quell'anno al Real, dove non andò bene assolutamente, cominciò ad avere un po' di difficoltà.
7: Ok ragazzi, per concludere io dico, non apprezzo Mister Conte, non apprezzo di Mister Conte questa sua poca propensione al rischio, cioè questo suo voler mordi e fuggi, vincere e scappare, cioè a me non piace.
6: Quindi neanche Spalletti ti piace sotto questo aspetto?
7: Spalletti no, non mi è piaciuto, non mi è piaciuto, però Conte è recidivo. Conte ce l'ha fatta.
6: Beh, perché forse ha vinto più di Spalletti, per questo è recidivo, ha vinto più di Spalletti e quindi è un po' più abituato a... magari ad adoperarsi in questo modo. Comunque ragazzi, il dato di fatto è che Conte non sarà allenatore del Napoli l'anno prossimo e dopo, dobbiamo cominciare a voltare pagina, purtroppo dal mio punto di vista.
7: No, per chiudere vi voglio dire la domanda che vi voglio fare: secondo voi, se lui fosse restato e avesse prolungato il contratto di un altro anno, cosa sarebbe successo nei prossimi due anni con lo squadrone che ha il Napoli e con lui in panchina. Un abbraccio ragazzi e buona serata.
6: Grazie Gianni. Manu, prima tu.
8: Allora, io secondo me avrebbe, soprattutto nell'anno del centenario, avrebbe continuato a fare risultati, perché la rosa è buona, puntellava la squadra con 3-4 diciamo giocatori alternative, uno per ogni ruolo, conosce la squadra da due anni, magari il terzo anno magari fisicamente, atleticamente incomincia già le gambe ad abituarsi al lavoro suo. Secondo me avrebbe fatto ancora, secondo me, ottimi risultati. Sicuramente avrebbe comunque raggiunto l'obiettivo dei primi quattro e avrebbe dato continuamente fastidio all'Inter e avrebbe fatto per
6: magari la... sarebbe migliorato in Champions League finalmente, Champions League, che
8: magari,
6: il suo tallone da chi
8: ovviamente la controprova non ce l'abbiamo, ma alla fine sai avrebbe dato fastidio a chiunque. Che poi Marcello, alla fine gli allenatori quando fanno le dichiarazioni possono dare una motivazione, poi possono mentire, le motivazioni sono altre,
6: certo.
8: E alla fine noi per quello ci risulta a noi, magari l'ambiente era scontento di questo, ma
6: poi la questione settore medico, il rapporto
8: però
6: con...
8: non sappiamo se realmente magari ha avuto una chiamata della nazionale o ha avuto una chiamata addirittura dalla Juve,
6: sì.
8: E che magari Spalletti sta incontrando la società, dato che se la Juve non va in Champions, anche Spalletti non è sicuro che rimane alla Juve,
6: nonostante il prolungamento di contratto.
8: Esatto, quindi sai, tante cose magari che ci stanno dietro a queste decisioni, tante cose non le sappiamo, certo. Però ci dobbiamo ovviamente adattare a quello che dice lui, e mi auguro che dopo il saluto, che mi auguro che faranno un tributo particolare, certo, a Conte a fine partita, anche lui in conferenza dirà qualche motivazione in più.
6: Angelo con noi, ciao Angelo.
9: Ciao ragazzi, buonasera.
6: Ciao.
9: Ciao, io sto molto sentendo parlare del tuo allenatore, ovviamente, sì, perché è l'argomento che ci interessa al momento. Allora, personalmente la mia opinione, però, io sono contentissimo che Conte va via, perché onestamente quest'anno non mi è piaciuto proprio guardare le partite. È stato veramente, spero dai nomi che sento che non venga Allegri, perché altrimenti veramente l'anno prossimo l'abbonamento lo disdico e non guarderò più le partite, perché io
6: cioè, quindi smetti di essere tifoso del Napoli se viene Allegri.
9: Io sono spallettiano, sono sarriano, mi piace a differenza di molti, ovviamente è la mia opinione, mi piace vedere il gioco.
8: Vabbè, un tuo gusto personale.
6: Però in cima al tuo piacere resta il Napoli. Io, ragazzi, certo, però sentir dire un tifoso del Napoli: no, se viene questo allenatore, ma può essere Allegri o chiunque altro, smetto di vedere le partite, mi viene un po' a cadere.
9: La partita la guarderò comunque. Ovviamente la guarderò comunque, okay, la partita. Però nel senso che quest'anno non mi sono divertito per nulla, cioè una noia totale guardare le partite del Napoli quest'anno, ragazzi. E non è vero che Conte ha fatto un miracolo, cioè, secondo me non ha fatto nessun miracolo.
6: Con tutti quegli infortuni non è stato un miracolo.
9: In due anni ha speso 300 milioni di euro, ragazzi, non è che Conte sta allenando il Pisa.
6: Assolutamente, però poi a un certo punto avevamo una rosa che era, non dico quella del Pisa, ci mancherebbe, ma era una rosa di una squadra da medio-alta classifica. Ed era ridotta all'osso,
9: media, però più alta che media,
6: più alta, cioè, che media, cioè,
9: all'inizio del campionato il Napoli era il favorito,
6: era tra i favoriti, no, sicuramente all'inizio campionato con tutta la rosa a disposizione, senza dubbio,
9: cioè come rosa il Napoli non dico è superiore all'Inter, ma almeno è paritetica la rosa.
6: Manu ha sempre detto, e mi ha trovato d'accordo, che l'Inter anche quest'anno come rosa era leggermente superiore al Napoli,
8: ancora superiore. Infatti, anche l'anno scorso però
6: no, l'anno scorso di più, secondo
8: di
6: me
8: più, e il Napoli è comunque riuscito a vincere, quindi
6: il fatto è che ad inizio stagione, se ricordi, prima che cominciasse la serie di
8: degli infortuni,
6: il Napoli comunque era nelle prime posizioni, esatto. e se la giocava. Poi da novembre è cominciata una serie di infortuni che ha fatto perdere terreno alla squadra, ma comunque questo che il gioco non ti piacesse, questo l'abbiamo capito, e come te tanti altri, ci mancherebbe.
9: Esatto, tantissime persone. Io sì. Sarei veramente contento se arrivasse un allenatore tipo Grosso, mm-hmm. ma pure Palladino mi piacerebbe tanto.
6: Ok.
8: No, vabbè, quindi punteresti più su un giovane.
9: Esatto, un Palladino, un Grosso. Anche Sarri era sconosciuto quando è arrivato a Napoli, certo. È vero che era, però comunque era un semisconosciuto, ma ci ha fatto divertire. Cioè, io con Sarri mi sono divertito tantissimo. Non abbiamo vinto, però, cioè, guardare la partita del Napoli, a me, io non vedevo l'ora che giocava il,
6: certo,
9: Napoli.
6: Eppure
8: io per me è stato un anno, nel senso, sono
6: tanto, salutiamolo Angelo, tanto, grazie Angelo.
8: Ciao Angelo,
9: grazie a voi, ragazzi,
6: ciao, buonasera.
8: Però io adoravo il gioco di Sarri e sinceramente mi sono incazzato, Marcello, quando tu fai quel gioco, fai 91 punti e non vinci, e poi ti arrabbi, sì. Ci rimani male,
6: quell'anno in particolare, sappiamo tutti il,
8: certo,
6: uno dei motivi principali per cui non si è vinto, la questione Inter-Juventus, e anche la squadra che caratterialmente non è riuscita a reggere quello che aveva visto in televisione e in generale tutti gli strascichi di quel, sì, di quel, sì, Juventus, sì.
8: Però per esempio è bellissimo, c'è veramente la PlayStation, ti sedevi sul divano, vedi la partita bellissima, però poi alla fine che peccato poi non vincere. L'anno scorso, per esempio, no, è stato più concitato, più diciamo sofferto, perché è stato c'è veramente la PlayStation, ti sedevi sul divano, vedi la partita bellissima, però poi alla fine che peccato poi non vincere. L'anno scorso, per esempio, no, è stato più concitato, più diciamo sofferto, perché è stato inaspettato, e quindi arrivare lì

0: vittoria che il terzo scudetto con Spalletti, perché certo, quello dell'anno scorso era uno scudetto ancora più insperato, certo, di quello dei,
1: dopo un decimo
0: di esatto, di quello di Spalletti. Marco con noi dal Vomero, caro Marco, come stai?
2: Vita, tutto bene, ma cerca, io.
1: Bello.
2: Vai, c'è la notizia.
0: Vai.
2: La notizia che ho saputo.
0: Vai.
2: Ho saputo che Conte ha parlato proprio con il mio amico che viene in palestra.
0: Sì.
2: L'ha incontrato, si è fatto una foto con lui e ha detto: Conte, perché te ne vai via da Napoli? Perché non fai un altro? Conte ha detto: senti, io purtroppo meglio che me ne vado via da Napoli, se no l'anno prossimo succede la guerra nello spogliatoio.
0: Ah.
2: Queste parole che ha detto Conte. Ha detto: sono quattro di loro che non mi vogliono più, e hanno minacciato al presidente Arena Uentis: se li conte di male, io, noi parecchi, noi ci vogliamo andare via da Napoli. Mm.
0: E quindi comandano i calciatori del, alcuni calciatori dello spogliatoio,
2: sì,
0: del Napoli.
2: Sono quattro di loro, Marcello, sono quattro di loro.
1: Mm.
2: Hanno detto proprio questo, hanno detto: se conte di male un altro anno, noi vogliamo andare via da Napoli. Queste parole che hanno detto a Conte, a questo mio amico. Non sto scherzando, sto dicendo la verità.
0: No, no, no, io, è normale che non posso non credere alle tue parole, però immagini, Marco, che se ne sentono tantissime in città, quindi.
2: Perfetto, che noi tifosi, che Conte ci tiene molto per noi, ama i napoletani, ama noi tifosi, per rispetto, per non distruggere l'anno prossimo il campionato, ha preferito mollare tutto. Ha detto: c'è il presidente Oedis, non voglio un euro, voglio lasciare un buon rapporto con i napoletani, chi mi vuole bene veramente, chi mi vuole bene veramente, ma certo, la parola sì, è bella che ha detto,
0: certo,
2: io voglio lasciare i ricordi ai napoletani, ma purtroppo sono costretto a darmene via da Napoli. Queste parole ha detto Conte al mio amico.
1: Allora, io che sono ovviamente ho vissuto negli spogliatoi, ho fatto 25 anni di carriera e ci sta, perché ovviamente ragazzi, in una rosa di 30 persone non è che tutti quanti possono andare d'accordo con un allenatore,
0: anzi è quasi impossibile,
1: è impossibile che... ma anche tra compagni,
0: certo,
1: che ognuno ha un carattere particolare, è normale che ci possono essere degli attriti con 4-5 giocatori che, se veramente vanno contro l'allenatore, lui l'allenatore prende peso di questa cosa, valuta e magari sa di avere a che fare il prossimo anno con una rosa che qualcuno gli rema contro, ci sta, preferisce... che preferisce evitare e andare altrove.
0: Marco, sta. Grazie.
2: Riguardo il nuovo allenatore,
0: vai.
2: Spero che viene italiano,
0: okay,
2: lo sincero.
0: In questo momento è quello che sembra essere più in vantaggio,
1: anche,
0: però
1: anche io sarei contento, sinceramente.
0: Vediamo.
2: Non è italiano, dai, grosso è italiano, libero che poi tu, se proprio devo scegliere, voglio italiano a Napoli.
0: Vedremo. Grazie Marco, ti abbracciamo forte.
2: Napoli.
0: Sempre.
2: Bacione.
0: Un abbraccio
1: a te. Ciao.
0: Carlo con noi. Ciao Carlo.
3: Sì, ragazzi, buonasera. Sapete quante telenovelle mo ci sentono per radio? Un'infinità. L'amico ha parlato con Conti nella palestra. Vabbè, lasciamo stare. Allora, io dico una sola cosa.
0: Sì.
3: Per me, il mio parere è mio personale. Io a Conte non l'ho mai visto l'allenatore del Napoli, perché Conte è un juventino nato, stampato nello stomaco e nelle viscere. E io sono convinto che se alla presidenza del Napoli sapeva il grande Corrado Ferlaini, non se l'avesse mai pigliata a contarla come allenatore del Napoli, ok? Perché Conte ha, e chiamami faccia verde, cioè quell'espressione diciamo cattiva, e se la porterà a vita. Io non l'ho mai visto come allenatore del Napoli. Poi per
0: quindi hai festeggiato di meno lo scudetto per questo motivo? Cioè...
3: ma non è, non l'ho festeggiato, perché comunque il nostro allenatore ci ha fatto vincere lo scudetto, per l'amor di Dio. Però il problema è uno solo, che noi abbiamo vinto due scudetti, se vi ricordate,
0: sì,
3: con Bianchi e Bigon, che non erano il fiu-fiu degli allenatori, all'epoca ci stava tanta di quel materiale, e noi abbiamo vinto due scudetti con Bianchi e Bigon. Io opterei per Paladino, perché Paladino è un ragazzo brillante napoletano, e secondo

0: secondo me può creare quegli stimoli nella squadra che solo un napoletano li può creare, perché la devi sentire. Calaio me ne può dare atto, perché l'ha indossata la maglia del Napoli. Cioè, tutta questa gente che ci gira intorno, secondo me, non lo so, io opterei per Paladino, perché poi è un ragazzo anche tecnicamente preparato, e sono convinto che se Paladino riesce ad entrare nel Napoli come allenatore, la notte non dormirà, si guarderà tutti gli schemi delle squadre inglesi, tedesche, spagnole, per cercare di migliorare il gioco del
1: Napoli. Su questo con Conte sono sulla stessa linea d'onda, perché pure Conte non dorme la notte, come anche Spalletti, se ricordi, che si trasferì a Castelvolturno. Io penso che un allenatore arrivato a questi livelli, se non vive in questo modo la sua professione, non ottiene i risultati che ottiene.
0: Alle conferenze, quella faccia come Neger tedesco, mamma mia,
1: vabbè, non ti stava simpatico, a prescindere dal
0: no, ma
1: modo
0: Juventus,
1: di...
0: è Juventus, è Corrado Ferlaino, non se lo sarebbe mai preso nella squadra.
1: Io penso che Corrado Ferlaino, se avesse saputo che uno come Antonio Conte gli faceva vincere quello che ha fatto vincere al Napoli, lo prendeva, anche se
0: ragazzi, allora
1: il figlio di Boniperti.
0: Qualche volta che avete la possibilità di fare un'intervista al grande Corrado Ferlaino, se lo dovete chiedere questa cosa, proprio per spizio.
1: Va bene, allora intanto ti ringrazio Carlo per aver chiamato. Introduco Gianni e vado a cercare magari un'intervista che tra l'altro ha rilasciato anche recentemente l'ex presidente del Napoli ai nostri microfoni, ma in generale un'intervista in cui Corrado Ferlaino parla di Conte, e vediamo che cosa come ne parlava. Gianni con noi, ciao Gianni.
2: Ragazzi, buonasera, sì. Parlo con Marcello, giusto?
1: Sì.
2: Ciao Marcello, ciao Emanuele, amico mio, grande Alciere.
3: Ciao Carlo, buonasera.
2: Volevo dire una cosa, ragazzi, io apprezzo tantissimo il vostro tentativo, no, di difendere a tutti i costi Conte e di
1: cosa che non avviene, difendere nessuno difende a tutti i costi Conte.
2: Io seguo, allora Marcello, io ascolto Radio Kiss Napoli dalla mattina alle 7, sì, quando inizia Manganiello, e mi sento addirittura la replica di Rosario e Marco, pensa un po'. Allora ti posso garantire una cosa, se io vado alle votazioni, no, e un partito prende il 70% di voti, chi prende il 30% di voti non può dire quel 70% di italiani che hanno votato quel partito sono tutti stupidi perché non capiscono nulla. C'è un motivo, se io vedo che 7 radioascoltatori chiamano e dicono tutti lo stesso motivo: non mi piace Conte perché non mi piaceva il gioco, sì, non guardo più le partite e mi annoiavo a guardare le partite. Ragazzi, ce ne dobbiamo fare una ragione. Il tifoso napoletano è questo. Il tifoso napoletano vuole vincere, ma vuole anche vedere il bel gioco. Se una di queste due componenti viene a mancare, è insoddisfatto.
1: Anche il tifoso del Real Madrid la pensa uguale, però il tifoso del Real Madrid ha vinto quello che ha vinto.
2: Il tifoso del Real Madrid, è abituato a vincere trofei.
1: Appunto, e per questo si può permettere di dire: se la squadra non gioca bene con tutti i campioni che abbiamo, io contesto il Real. Capisci?
2: Allora posso dire una cosa a favore dei miei concittadini napoletani, certo, che io adoro perché sono fratelli. Noi ci meritavamo la fine del Real Madrid e non l'abbiamo, purtroppo siamo stati sfortunati, abbiamo vinto solo 4 scudetti e 6 Coppa Italia e 2 Supercoppa e una Coppa UEFA. Noi come popolo meritavamo una squadra come il Real Madrid e purtroppo non ce l'hanno data.
1: E quindi facciamocene una ragione, sì, e prendiamoci quello che passa il convento, tra virgolette, che sono i trofei vinti da Spalletti, da Conte.
2: No, ma scusa, ma ce lo mi sono permesso, perché certo, ascoltando sempre la radio vedo che 3 dicono pro Conte, ma 7 ti dicono la stessa cosa.
1: Ma guarda, è una statistica che onestamente non sento di avallare, perché secondo me è una spaccatura proprio al 50%, che io ti posso leggere messaggi che di gente che dice: Conte non mi piace, meno male che se n'è andato perché non si potevano vedere quel tipo di partite. Altri che dicono: con Conte abbiamo vinto, io avrei preferito restasse.
2: Posso chiudere dicendo una cosa? Vai. Non puoi pensare che io sono...
1: No, ma io non penso nulla, ragazzi.
2: Pure io mi annoiavo a vedere partite. Io auspico che il Napoli, dopo Conte, sia un allenatore bravo, esperto, che capisca la piazza, che possa sopportare le pressioni e che ci faccia vedere anche un bel gioco, che con la base di Conte il Napoli possa continuare a vincere.
1: E su questo siamo strada d'accordo, perché anche il mio di auspicio... Speriamo che... Non è semplice trovare un allenatore del genere, eh?
2: Vabbè. Se siamo fortunati,
1: speriamo,
2: troveremo.
1: Speriamo, speriamo.
2: Forza Napoli sempre.
1: Sempre. Sempre. Ciao Carlo, grazie per aver chiamato. Ci fermiamo, pubblicità, poi andiamo da Gianni che stava attendendo da un po'. Pubblicità.

0: Da Leroy Merlin. È uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Nessuno è solo. La salute mentale è una strada da percorrere insieme. Accedi al servizio di psicologia di base, attivo in tutti i distretti della tua ASL. Rivolgiti al tuo medico di medicina generale, al pediatra o al tuo distretto. Campagna di comunicazione della Regione Campania, finanziata dal Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027. Piano operativo della Campania, CAM 45203.
2: Sky Lounge Martini riserva rooftop, dove il cielo incontra il mare. Una terrazza unica con vista imperdibile sul Golfo di Napoli. Bistro ricercato, cocktail d'autore e un sunset che ti lascia senza fiato. A Posillipo, riserva rooftop.com.
3: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Ritorniamo in diretta, tra pochissimo andiamo da Francesco, però caro Emanuele, ho trovato un'intervista rilasciata da Corrado Ferlaino nel 2024, quindi l'inizio della passata stagione, in cui parla di Conte. Gli chiedono: Conte le ricorda uno dei suoi allenatori? Io sono entrato nel calcio nel 69 e ne sono uscito dopo 33 anni. I tempi sono cambiati, se proprio devo fare un accostamento penso a Bianchi, puntiglioso come Conte. Però Bianchi era un po' vincente, un po' no, mentre Conte lo è al 100%. Questo mi sembra un complimento nei confronti dell'allenatore. Ok. I napoletani si sono innamorati di lui nonostante il glorioso passato juventino. E Ferlaino risponde: credo che in Conte la tifoseria abbia visto il condottiero, l'uomo forte che potesse riportare il Napoli ad alti livelli. E poi, ascoltate bene, soprattutto il tifoso di prima che diceva che se fosse stato Ferlaino il presidente del Napoli non avrebbe mai preso Conte. E poi il passato nella vita di un calciatore o di un allenatore non conta, un professionista si lega alla squadra in cui lavora e alla città in cui vive. Traduco, poi Manu mi dirai se sei d'accordo con me, se fosse stato presidente del Napoli Corrado Ferlaino e avesse avuto la possibilità di prendere Antonio Conte come allenatore del Napoli 2 anni fa,
8: anche se era vincente, l'avrebbe preso lo stesso.
7: Io questo è quello che capisco dalle dichiarazioni di Ferlaino, ed è giusto così, ragazzi.
8: Non penso solo Ferlaino. Allora, ragazzi, io ovviamente ci ho messo mesi per decidere da palermitano andare a giocare a Catania.
7: Certo.
8: Perché comunque, sai, non era facile. Però, ragazzi, la vita di un calciatore o di un allenatore non è che è dura fino a 90 anni, c'è un inizio e c'è una fine. Quindi uno è un professionista e deve andare dove si sente meglio, con grande entusiasmo, e vede anche il contratto che gli offrono, il progetto, la città. E quindi, cioè, uno non pensa al passato, che è un trascorso. E allora, quando io non giocavo nel Napoli e giocavo contro il Napoli, che facevo? Non volevo fare gol perché ho giocato contro il Napoli. È il mio lavoro, io devo fare il mio dovere. E il dovere di Conte, anche se ha fatto tanto alla Juve, era vincere col Napoli. Al di là che del passato, che gliene frega, cioè, alla fine sono professionisti.
7: È così. Francesco con noi, ciao Francesco.
9: Ciao ragazzi, grazie ciao. Per lo spazio che mi consentite. Io
7: prego.
9: Volevo fare alcune riflessioni, perché sono un po' incuriosito e leggermente, francamente, divertito da questa spaccatura che sento a Napoli, perché questo... Il primo aspetto è questo imborghesimento che si legge un po' nel tifoso napoletano, no?
7: Sì.
9: Fatto la divisione tra quelli giochisti, quelli che giocano, la squadra che gioca bene, la squadra che vince, cioè è una follia che è data già un po' dai tempi e un po' dal fatto che i napoletani probabilmente sono disabituati, e sono tifosi di Napoli ovviamente, sono disabituati a vincere, vince il più bravo, non vince chi è più, chi fa più spettacolo, chi fa meno spettacolo.
7: Vince chi arriva primo, ragazzi, cioè torniamo un attimo alle basi dello sport, vince chi arriva primo, punto. Poi il modo con cui arriva a questo risultato deve essere all'interno delle regole, questa è l'altra necessità. Poi le modalità possono piacere o non piacere, ma penso che...
9: Certo, ma infatti per questo io dico, sono molto divertito da questi napoletani, e ti dico che io sono stato un sarista convinta, un sarista della prima ora, però francamente metterla così sul fatto che Conte ci ha fatto giocare bene, ci ha fatto l'anno scorso per lunghi tratti abbiamo giocato benissimo, sì. E infatti per lunghi tratti abbiamo, diciamo, dominato il campionato, abbiamo dato una stretta a quella che è stata il campionato. Questo è il primo aspetto su cui io volevo far riflettere. E il secondo è che secondo me dopo Conte è necessario dircelo, qualsiasi tipo di allenatore è una, francamente, una diminuzione, nel senso che
7: non è detto che sia così, perché poi, come stiamo dicendo, sarà il campo, il rettangolo di gioco a darci il
9: lo capisco,
7: risultato finale, ragazzi. Quindi adesso però non partiamo già che chi preferiva la permanenza di Conte al nuovo allenatore, diamo supporto, diamo diciamo così il tempo anche di entrare, di raccogliere al meglio l'eredità di Conte, perché sennò altrimenti facciamo il gioco opposto, cioè facciamo le vedove di Conte e non permettiamo al nuovo allenatore di lavorare al meglio.
8: La cosa più importante di base è che il prossimo allenatore posso essere io o Marcello, ma comunque dobbiamo sempre difendere l'allenatore che abbiamo, e poi come ogni anno si tireranno le somme.
7: Esatto.
8: Questo è
9: Io non voglio dire che non sarà difeso quello che è il prossimo allenatore, che spero che ci faccia rivincere lo scudetto, la Champions e tutto il possibile. Questo è scontato. Però nei fatti dobbiamo dircelo, perché poi questi napoletani che iniziano a guardare con spocchia un po' il Napoli vincente di Conte piuttosto di altri Napoli di quali sono stati innamorati, ma erano fasi diverse della storia del Napoli. Questa è la riflessione su cui
7: è chiaro.
9: Nel senso che ora siamo una squadra che è lì ed è una squadra vincente, abbiamo preso uno degli allenatori più vincenti possibile e ci ha fatto vincere.
7: Sì.
9: Quando abbiamo preso Sarri abbiamo fatto le scommesse del passato, è una squadra che poteva anche arrivare secondo, diciamocelo, no? Pure terza, pure quarta, l'importante era stare in Champions.
7: Sì.
9: Ora invece abituarci a, dopo Conte, ad un'ennesima scommessa, francamente, e lo dico con tanta tranquillità mi sembra veramente un ridimensionamento.
7: L'importante è essere chiari, io ho capito il tuo discorso, l'importante è essere chiari a inizio stagione,
8: nella comunicazione
7: la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, chiunque esso sia, certo, se arriva Allegri è un discorso, perché uno che è già abituato tra l'altro a raccogliere l'eredità di Conte, perché alla Juventus è arrivato al posto di Conte dopo 3 scudetti vinti da Conte, ha continuato a vincere con
8: ma deve con essere importante Juve. Anche la comunicazione del presidente,
7: esatto,
8: la motivazione perché prende Grosso, la motivazione perché prende Allegri, la motivazione perché prende Sarri, così almeno la gente non si fa magari fumo negli occhi,
7: esatto,
8: magari il presidente dice l'obiettivo è arrivare tra le prime 4. Quello è la cosa più importante. Voglio un allenatore che mi fa vincere lo scudetto. Noi lottiamo per lo scudetto. Così almeno non crea eventualmente
7: confusione dal punto di vista.
9: L'ultima cosa, poi lascio, non voglio rubare troppo tempo. E poi la riflessione è proprio su quello che diceva Emanuele, no? La comunicazione giusta. Perché noi l'anno prossimo rischiamo di trovarci un campionato con Chivu che ha vinto già il campionato. Sì. Che va per vincere e ne ha vinti di campionato. Purtroppo probabilmente Conte alla Juve che ha dimostrato di poter vincere il possibile. Gasperini che va in crescita, in continuità, francamente, e non voglio partire già sconfitto, però è per capirci, se è di ridimensionamento ora dobbiamo parlare, mettersi in quei 4 non è così semplice. Quindi non so.
7: Ma per me arrivare nei primi 4 non è ridimensionamento.
8: Non è scontato,
7: Non è scontato. Per questo per me non è ridimensionamento.
8: Cioè, la Juve con quello 4. Che ha speso rischia di arrivare sesto. La Juve. Cioè, ragazzi, non è scontato.
9: È difficile arrivare tra le prime quattro l'anno prossimo, certo, con questi allenatori. Io questo voglio dire.
7: Sì, no, è più, almeno sulla carta è più difficile, cioè hai meno certezze, perché con Conte avresti avuto qualche certezza in più, ma allo stesso tempo non eri certo al 100% di arrivare tra i primi quattro, anche se la storia di Conte ci racconta, scusate il gioco di parole, che è sempre arrivato o primo o secondo. Però no, ragazzi, sarà il campo a parlare.
9: Tutti i tifosi che guardano sempre con spocchia questi due anni di grandissime vittorie. Io lo voglio dire, e non sono stato mai un fan di Conte a spada tratta, anzi, però nei fatti è un vincente, ha vinto il primo anno.
7: La storia ci racconta questo, la storia col Napoli, attenzione, ci racconta esattamente
9: secondo
7: questo.
9: Secondo anno, secondo posto, Champions e Supercoppa. Dai, ragazzi, ma scherziamo.
7: Grazie Francesco.
9: La Coppa Italia di Bologna, scusate.
7: Grazie davvero Francesco, grazie davvero, per aver chiamato. Allora, facciamo un piccolo strappo alla regola, ascoltiamo un disco e poi andiamo da Luca che ci stava aspettando da un po'. Ascoltiamo un disco.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Siamo tornati in diretta, andiamo da Luca che ci stava aspettando. Ciao Luca, buonasera.
2: Ciao ragazzi, è stato un po' lunghetto, Francesco, sono da un po'.
1: È stato un po' lunghetto, hai ragione. Infatti, hai visto, no, mi sono subito.
2: Grazie. Prego. Io voglio dire una cosa, ma c'è la spaccatura, c'è. Ma sai da chi c'è, ragazzi? Da sì. Chi ha vissuto, cioè da chi dalla Serie C al Napoli di Spalletti ha tenuto la TV spenta e la sciarpa nel cassetto, e da chi come noi abbiamo sofferto quella Serie C.
1: Se è anche prima della Serie C, eh?
2: È anche prima. Se perdiamo il signor Antonio Conte, lo perdiamo per il semplice motivo che il secondo posto a Napoli con una Supercoppa è diventato un problema. Ma dove stavano sta gente quando io, solo per abbracciare un secondo Manuele Calaiò, Bucchi, Dalla Bona, con tutto il rispetto, che non sono Higuain, non sono Cavani.
1: No, scusami Luca, per un attimo quando hai detto il nome di Bucchi ho temuto per la parolaccia, perché sento il tuo intervento molto accorato. Perdonami, vai, continua.
2: No, dicevi.
1: Luca, purtroppo è caduta la telefonata, però
3: avevamo capito lui,
1: esattamente il discorso, il ragionamento, qual era
3: la considerazione, il ragionamento quale voleva essere. Comunque alla fine mi trova anche d'accordo in alcune giustamente considerazioni e opinioni, perché per la gente che chiamava e per quello che diceva nei confronti di Conte, sembrava in alcuni di loro quella la sensazione che fondamentalmente anche il secondo posto, anche la Supercoppa, è stato pochino ed era scontato, e si pensava a qualcosa di più, perché fondamentalmente con la Champions pessima, poi per il resto la stagione è comunque stata positiva.
1: Il neo principale è proprio quella Champions League, e come abbiamo anche detto a più riprese nel corso della stagione, Antonio Conte qualche errore lo ha commesso quest'anno. Certo. Ad esempio ad inizio anno qualche rotazione in più poteva favorire l'inserimento dei nuovi arrivati, però evidentemente il mister non la pensava allo stesso modo. La Champions League, nonostante tantissimi infortuni, qualche punto in più andava fatto, fino ad arrivare alla sfida di Copenaghen, dove Manu, anche se fosse scesa, nessuno me lo toglie dalla testa, anche se fosse scesa la squadra che ha portato il Napoli in Serie A, dove eri tu protagonista, il Napoli vinceva quella partita, e quella partita andava vinta senza se e senza ma,
3: soprattutto con un uomo in più.
1: Esatto, quindi quello è proprio il neo più grande della stagione di Conte, e anche della squadra, nonostante tanti infortuni che c'erano anche in quella partita. Partiamo con la seconda ora del calcio della sera, e partiamo con i tanti ospiti che intervisteremo nel corso di questa seconda ora. C'è uno che conosce molto molto bene Antonio Conte, un suo ex compagno alla Juventus, ed è Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo,
3: ciao,
1: come
3: Michelangelo,
1: stai?
3: Buonasera.
4: Ciao, buonasera a tutti, ciao.
1: Caro Michelangelo, ti ha sorpreso l'addio di Conte? Ti aspettavi anche una modalità diversa d'addio, oppure... era magari anche scritto che sarebbe andato a finire così?
4: No, che fosse scritto non credo, un po' mi ha sorpreso, perché pensavo che insomma 2 anni veramente belli, intensi, con anche delle vittorie, per cui è un traguardo come la Champions League, il secondo posto nel campionato italiano, insomma è sempre roba importante. Qui in Italia noi vogliamo sempre vincere, per cui però purtroppo, per fortuna, vince solo una. Quindi un po' mi ha sorpreso, no? Pensavo che Antonio potesse rimanere a lungo, però sai, voi lo sapete bene, Antonio è uno che dà il 1000% ogni giorno, quindi ci sta anche che dopo 2 anni magari un po' di stanchezza ti assale, quindi... conoscendo Antonio, ripeto che lui dia sempre il 1000% in tutto quello che fa, ti porta insomma a perdere tante energie.
3: Ma Michelangelo, ovviamente Si è parlato e comunque diciamo che una delle cause ovviamente è stato un po' lo stress soprattutto dell'ambiente che comunque negli ultimi 2-3 mesi già era comunque scettico nella permanenza di Conte, perché Napoli giocava male e non gli piacevano alcune dichiarazioni, diciamo si tralasciava un po' le partite, il calcio giocato, e già si pensava al toto allenatore. Perché comunque le critiche degli infortuni che comunque abbiamo fatto anche noi, la pessima Champions, però lui aveva detto inizio stagione che sarebbe stata comunque dopo lo scudetto una stagione particolare, difficile, e magari non si aspettava secondo lui tutte queste critiche, magari tutto questo stress accumulato ha fatto sì che lui il prossimo anno, se non doveva partire con quell'entusiasmo, non continuava. Credi a questa cosa o pensi come tanti allenatori che magari le cause possono essere tante, magari come spesso fa lui, vince lo scudetto, magari ti porta nella squadra in Champions e magari va a risollevare magari le sorti di qualcun altro con
4: non credo a questo, credo più che altro sicuramente lo stress, poi tutto si accumula, certamente le critiche e tutto, però non dimentichiamo che Antonio ha preso una squadra che è arrivata
1: decima,
4: l'ha riportata a vincere lo scudetto, quindi ha fatto un grandissimo lavoro Antonio, e questo non bisogna dimenticarlo, e credo che i tifosi napoletani sono speciali in questo, non lo dimenticheranno e non lo dimenticano certamente, ripeto, quando lo stress aumenta uno come lui dice non posso più dare il 1000%, alzo la mano, dico meglio che arrivi qualcun altro, e credo che questo sia da sottolineare e dare merito ad Antonio di questo. Poi certamente poi le voci, i ridimensionamenti, si parla spesso del presidente vuole ridimensionare gli ingaggi, e sono d'accordo su tutto, su questo, però sai, quando uno è abituato a cercare di fare dei cicli vincenti, di cercare di vincere qualsiasi cosa, quando si dice anche ridimensioniamo tutto, e allora ti vengono ancora più dubbi, no? Dice, è difficile ripetere delle stagioni importanti, quindi credo che sia questo, non credo ad altre situazioni, credo che poi, ripeto, conoscendo Antonio, se non può dare il 1000%, lui alza la mano e si fa da parte, credo che questo bisogna dare merito e atto che insomma a un uomo vero che dice che pensa questo.
1: Michelangelo, adesso però bisogna voltar pagina e pensare al futuro allenatore del Napoli, in attesa dell'ultima giornata di campionato naturalmente. Sembra ormai tramontata l'ipotesi Maurizio Sarri, tu punteresti su un allenatore alla Massimiliano Allegri che per certi versi è molto simile ad Antonio Conte, tra l'altro ha già vissuto un post Conte alla Juventus continuando nella sfilza di scudetti vinti dai bianconeri, o cambieresti totalmente anche politica sia relativamente al gioco che al calciomercato, prendendo un allenatore come Vincenzo Italiano che comunque ha già un'esperienza di un certo livello in Serie A e anche a livello europeo?
4: No, io credo, sì, io penso che sia il discorso di Massimiliano, dipende sempre dalla società, da quello che vuol fare la società, da quello che è l'idea della società di puntare più sui giovani, di puntare più su qualsiasi tipo di gioco, però il discorso è che se tu pensi di voler vincere di nuovo e puntare a vincere lo scudetto o andare avanti in Champions e tutto, perché noi le squadre italiane purtroppo nell'ambiente europeo stiamo facendo non proprio delle belle figure, no? Quindi ci vogliono dei giocatori importanti. Se tu pensi di diminuire il budget per gli acquisti dei calciatori e tutto, ci vuole un allenatore che sia bravo a lavorare con i giovani, che sia bravo a lavorare a tirar fuori il massimo da gente giovane piuttosto che da gente da calciatori affermati di un certo valore. Certamente io ripeto che il calciatore affermato, se lo guida un allenatore di nome e di un certo prestigio, lo segue. se arriva un ragazzo più o meno giovane che non ha mai vinto, il calciatore, il grande fuori classe lo segue di meno, e questo è, l'abbiamo provato, no? E quindi diventa, dipende, ripeto, dipende dalla scelta della società, vogliamo continuare così oppure vogliamo ridimensionare tutto e passare ai giovani, lì poi giustamente il presidente e il direttore sportivo devono scegliere l'allenatore adatto a questo tipo di soluzione. Quindi io no, il nome adesso sinceramente italiano si è fatto valere molto bene, per cui italiano è un grande allenatore, ha dimostrato a Bologna, ma Allegri non ha bisogno della mia sponsorizzazione, Allegri parla solo il curriculum, quindi dove si va dipende sempre, ripeto, da quello, dalle scelte della società, cosa vogliono fare.
3: Michelangelo, io ti faccio l'ultima al volo, considerando che comunque quando è arrivato Milinkovic, che è stato un giocatore avallato da Conte perché Conte voleva, per essere competitivo, due portieri di alto livello come Meret e Milinkovic, se, come si dice, De Laurentiis vuole ridimensionare gli ingaggi, vuole comunque puntare più sui giovani, ovviamente rientrare comunque nella media, nei bilanci, pensi che magari con un altro allenatore si ritorni ad avere comunque un portiere primo e uno magari da secondo un po' meno bravo da far crescere, cioè ritorni la gerarchia?
4: Io non credo che una squadra come Napoli, le grandi squadre, e Napoli secondo me è una grande squadra perché ha dimostrato negli ultimi anni di essere una grande squadra, e credo che tutte le grandi squadre debbano avere due, in questo caso parlando del ruolo del portiere, due buoni portieri, non bisogna avere un portiere bravo e uno meno bravo. Io credo che la scelta di avere due portieri di un certo livello, di due portieri in questo caso della nazionale, uno della nazionale italiana, l'altro della nazionale del suo paese, credo che sia giusto, no? per una grande squadra, e credo che si debba continuare su questa strada senza scegliere, tranne se uno dice ok, punto su un giovane di prospettiva, però sai benissimo che il giovane di prospettiva può andare bene come può andare male, quindi è sempre una scommessa. In questo caso tu hai due sicurezze, in questo caso.
1: Michelangelo, grazie mille.
4: Grazie a voi, buon lavoro e un saluto a tutti.
1: Buona serata davvero a Michelangelo Rampulla, con cui abbiamo parlato dell'addio di Conte e di Massimiliano Allegri, che Michelangelo conosce molto bene. Adesso ci spostiamo su Vincenzo Italiano, ascoltando innanzitutto le sue dichiarazioni che ha pronunciato oggi in conferenza stampa alla vigilia del match del Bologna contro l'Inter. Ha parlato del suo futuro nel Bologna, non ha fatto riferimento ad altre situazioni al di fuori del club rossoblù, e insieme ad Emanuele e a un suo ex compagno di squadra, che tra l'altro è stato allenato proprio da Italiano ai tempi del Trapani, faremo un approfondimento, un focus proprio su Vincenzo Italiano. Ascoltiamolo.
5: No, la novità l'ha detta il direttore Fenucci: dopo la partita ci incontreremo, non so, metà settimana o i primi giorni della settimana, e come vi ho detto, giusto che sia così, a parte lasciando perdere, come dice lui, i contratti, e poi per quanto riguarda gli allenatori sapete come si evolvono sempre queste situazioni, ci sono ma non ci sono, valgono ma non valgono, valgono veramente e rimangono i rapporti, quello che si crea, e sì, come ho detto sempre, dobbiamo cercare di analizzare quello che abbiamo fatto, cercare di vedere quello che si potrà fare, se aggiungere, se migliorare, vedere dove si è sbagliato qualcosa, perché qualcosa si è sbagliato, e vedere cosa verrà fuori. No, poteva andare bene prima, ma andrà bene anche adesso a bocce ferme, tanto c'è tempo, eh. Alle volte si pensa che bisogna fare tutto in fretta, che non ci sia il tempo di programmare, di organizzare, di prendere anche questo tipo di incontri, sembra che bisogna farli in fretta e furia, invece dopo l'ultima partita ci sarà molto tempo per cercare di organizzare, il tempo c'è, ce n'è abbastanza, è importante avere le idee chiare, essere lucidi su tutto quello che si deve andare a programmare, e ripeto, qui ho sempre detto che si lavora da top, si sta da Dio, abbiamo fatto due anni bellissimi, rimane una Coppa Italia storica, e ripeto, quest'anno mi sono a tratti divertito, altri un po' di dispiaceri sportivi, però giovedì, mercoledì, non so quando sarà, vedremo cosa verrà fuori da questo nostro incontro. Ma non c'è, quando ci si siede a tavolino con la società, con i dirigenti, bisogna aprirsi e dire tutto quello che perché poi ripartire, bisogna ripartire con le idee chiare, bisogna ripartire con i programmi, perché poi c'è anche un ambiente a cui bisogna render conto, e questo è un ambiente dove ormai tra virgolette pretende, perché dico anche alla società che sono stati loro ad abituare questo ambiente a questo tipo di campionati, a questo tipo di situazioni. L'atmosfera che c'è a Bologna allo stadio è un'atmosfera fantastica che va tutelata, salvaguardata, perché essere tutti insieme contro gli avversari per me è un valore aggiunto, quindi bisogna fare le cose per bene.
1: Quest'ultima parte della conferenza di Vincenzo Italiano, se sostituiamo la parola Bologna con quella Napoli, mi sembra già ecco, una descrizione particolarmente fedele di quello che eventualmente Italiano troverà a Napoli qualora dovesse diventare allenatore azzurro.
3: Perché giustamente dice, con quello che comunque si è fatto a Bologna in questi anni, e adesso il tifoso si è fatta
1: il palato fino,
3: e quindi pretende e vuole di più, e quindi già sta incominciando, in ovviamente dovute proporzioni, e sta assaporando quello che gli aspetterebbe, eventualmente sarà lui l'allenatore del Napoli, cosa gli aspetterebbe a Napoli, di una piazza che comunque negli ultimi anni ha vinto, è esigente, pretende, però penso che comunque lui è un allenatore di personalità, di carattere, vive le partite come le vive Conte, ma tanto che sia Italiano che sia qualsiasi altro allenatore, prendere l'eredità di Antonio Conte
1: è tosta, ragazzi.
3: Non è comunque facile, e noi ne approfondiremo sicuramente con uno che ne conosce più di me, perché è stato
1: allenatore
3: a Trapani,
1: esatto. Però lui è stato tuo compagno di squadra a Parma.
3: Sì, è stato mio compagno di squadra a Parma, ma lui ha avuto Italiano, quindi chi meglio di lui può sapere,
1: ci può raccontare che cosa significa essere allenato da Vincenzo Italiano. Ed è Felice Evacuo,
3: ciao Felicione,
1: in collegamento con noi. Ciao Felice.
6: Ciao ragazzi, buonasera. Ciao Manu, buonasera.
1: Allora ti chiedo subito un ricordo, qualcosa che ti ha colpito maggiormente della tua esperienza a Trapani con un Vincenzo Italiano che era praticamente agli inizi, sì, della carriera da allenatore nei professionisti.
6: Sì, e beh, effettivamente quando l'ho vissuto io era il primo anno di professionismo per lui, perché veniva da Valsignano dove aveva vinto i playoff di Serie B, e quindi si affacciava per la prima volta alla Serie C, quindi al professionismo. E diciamo, il ricordo che ho io è soprattutto di un allenatore molto bravo in campo, e soprattutto un allenatore che sa entrare nella testa dei giocatori e ti convince che quello che propone è qualcosa, diciamo, di vincente, e soprattutto sa migliorare giorno dopo giorno la squadra e i giocatori, sia da un punto di vista collettivo che individuale.
3: Feli, pensi, io diciamo, vedendolo non lo conosco, ma la penso come te, non è molto distante ovviamente da quello di Conte, della mentalità che comunque porta, rispetto a Conte magari una cosa buona che può essere ottima comunque per il club, è un allenatore che coinvolge tutta la rosa, fa parecchie rotazioni, quello che secondo me la critica su Conte è stata proprio quella, magari anche di migliorare singolarmente magari quelli che giocano meno, e ti chiedo se Italiano ha quella personalità ed è arrivato il momento giusto per approdare in un grande club con obiettivi diversi e piazze diverse.
6: Sì, guarda, sicuramente, diciamo, visti da fuori, perché comunque Conte, parliamo di un allenatore che ha vinto tanto, un allenatore che ha fatto una carriera importantissima sia in Italia che diciamo in esperienze europee, ha vinto anche in Inghilterra, quindi un allenatore che secondo me ha dato a Napoli lustro, e sicuramente ha portato anche la vittoria di uno scudetto l'anno passato. È normale che poi quest'anno alcune cose non sono andate nel verso giusto, non si è riuscito a ripetere, molto probabilmente il Napoli arriverà secondo anche quest'anno, quindi credo che comunque sia una stagione positiva per quello che riguarda il campionato. L'italiano ha uno stile di gioco, uno stile diciamo di anche di gestione della rosa totalmente diverso, perché è un allenatore che a differenza di Conte riesce ovviamente a rendere tutti partecipi, perché mette tutti quanti sulla corda, riesce a tenere tutti quanti sulla corda e soprattutto riesce ad ottenere il massimo dai suoi giocatori. È normale che un allenatore che ha una caratura diversa rispetto a Conte in questo momento, perché non ha mai allenato un top club, quindi vederlo a Napoli sicuramente sarà un banco di prova in primis per lui, perché si troverà forse per la prima volta in carriera a dover gestire magari un gruppo di giocatori che hanno diciamo una caratura diversa da quelle nati fino ad ora. Però sono convinto che lui potrebbe fare bene, perché proprio per il motivo che ti dicevo prima, riesce a valorizzare sia il collettivo ma soprattutto i singoli, quindi col materiale che ha a disposizione, quindi parliamo di giocatori sicuramente molto più forti di quelli che ha attualmente o di quelli che ha allenato finora, secondo me potrebbe fare davvero molto molto bene.
1: Felice, ti chiedo, rispetto al periodo in cui ti allenava al Trapani e vedendo adesso come fa a giocare il Bologna, mi riferisco soprattutto alla sfera tattica, dov'è che secondo te è migliorato, maturato, e quali sono i cambiamenti principali che noti tra la modalità di gioco del Bologna e di quel Trapani?
6: Vabbè, guarda, è normale che fare similitudini è molto complicato, a parte le categorie che sono molto differenti, perché
1: mi riferivo proprio all'idea di gioco tra quello che vi trasmetteva, guarda, il Trapani e quello attuale.
6: Nei concetti, nei principi di gioco rivedo più o meno le stesse cose. È normale che da un punto di vista difensivo ha dovuto modificare qualcosina, perché ovviamente la qualità degli avversari ti impone di farlo, no? Perché una cosa è giocare in Serie C contro degli avversari, certo, che sono in quel momento diciamo alla pari o inferiori a te, mentre ora fare la Serie A ovviamente ti porta a giocare contro il Napoli, contro la Juve, l'Inter, il Milan, quindi ovviamente l'avversario il più delle volte da un punto di vista tecnico è superiore a te, quindi devi fare dell'organizzazione la tua forza, cosa in cui lui è molto bravo, quindi rivedo molte similitudini soprattutto nei concetti, nei principi di gioco, però da un, certo, punto di vista difensivo lui ha modificato un attimino, ha rivisto un po' qualcosa sulla fase difensiva, perché ovviamente gli attaccanti che vai ad affrontare, anche le squadre, spesso e volentieri possono metterti in difficoltà.
3: Ma infatti è proprio quella la mia prossima domanda, cioè pensi che con questo sistema tattico, con una difesa altissima che si espone comunque a rischi, pensi che si adatta con i giocatori che ha attualmente il Napoli in difesa, dato che comunque con la difesa alta devi essere bravo a scappare all'indietro, devi essere veloce, e il difensore del Napoli, tranne Buongiorno e Beukemaes, sono un po' più giovani, hai comunque Di Lorenzo, Rachmani e Juan Jesus, quindi non so se sono adatti secondo me a quello scacchiere tattico.
6: Sì, vabbè, io credo che sicuramente qualcosa magari andrà modificato, però come ti dicevo prima, l'allenatore che a me piacerebbe, io sono tifoso del Napoli, lo sai, quindi piacerebbe vedere all'opera in un contesto importante, importantissimo, quello come quello di Napoli, perché quando secondo me poi hai dei giocatori forti come quelli del Napoli attualmente in rosa, o come magari quelli che si possono andare a reperire sul mercato a differenza di altre piazze, secondo me è un allenatore che nel giro di 2-3 mesi potrà dare un'identità forte alla squadra e mettere in pratica quelle che sono diciamo il suo modo, la sua visione del calcio. Per me potrebbe fare molto bene, ed anche la personalità nel gestire il gruppo in toto, perché riesce a coinvolgere tutti. Poi è normale che, come sempre nel calcio, possiamo fare delle supposizioni, però
1: certo, poi il campo è il giudice ultimo.
6: È il giudice ultimo, sempre.
1: Felice, l'ultimissima, proprio perché siamo in vena di analisi dei vari reparti di una squadra di Vincenzo Italiano, che cosa chiedeva agli attaccanti, quindi cosa ti chiedeva relativamente ai movimenti, relativamente al gioco di squadra da fare in campo, cosa che evidentemente non si è modificata nel corso di questi anni?
6: Sì, non si è modificata perché fondamentalmente agli attaccanti, soprattutto a quelli centrali, chiede molto di venire a legare il gioco, quindi spesso di uscire dalla marcatura, dalla linea difensiva per giocare anche sulla tre quarti. È un allenatore che sa valorizzare secondo me molto bene gli esterni d'attacco, anche le mezzali che fanno un gioco sia in ampiezza sia sotto la punta, quindi l'attaccante in quel caso io all'inizio un po' diciamo mi stavo pure un po' antipatico perché mi chiedeva spesso di venire fuori dall'area di rigore, cosa che io non amavo moltissimo dal giocatore, però poi effettivamente anche i giocatori che lui ha avuto, lo stesso Vlahovic a Firenze, lo stesso Castro a Bologna, cioè i giocatori che poi lui utilizza come prima punta a volte, anzi spesso, non sono dei centravanti puri, quindi anche il fatto di avere un giocatore come Højlund secondo me potrebbe
1: si sposerebbe alla
6: molto,
1: grande,
6: sì, potrebbe essere molto funzionale a differenza di un Lukaku, insomma, per certo. Capirci.
1: Grazie mille,
3: grazie,
1: Felice.
6: Grazie a voi, ciao Manu.
3: Un abbraccio forte.
1: Ciao, grazie ciao, davvero ciao. A Felice Evacuo. Ci fermiamo, pubblicità disco, poi torniamo.
7: Vuoi cambiare auto? Da Autoscala e Gruppo Autoscala arriva la straordinaria promo tasso zero. L'occasione giusta per rendere il tuo acquisto più semplice, più leggero e ancora più conveniente. Ti aspettiamo in tutte le sedi Autoscala e Gruppo Autoscala. Ci trovi a Capodichino, Agnano, Doganella, Caserta e Casamarciano. Scegli la tua auto, blocca subito il prezzo e poi parti. Scopri di più su autoscalapromo.it. Autoscala e Gruppo Autoscala, insieme per offrirti sempre di più.
8: Non ci credo, non ci credo.
9: Beh, ci siamo incontrati di nuovo, perché si meraviglia?
8: Ma non di lei, so di trovarla sempre da Déco, piuttosto di questi prezzi strepitosi. Fino al 28 maggio con carta Essere Déco, sottilette classiche, confezione da 285 grammi a soli 1,99 €. Uliveto acqua minerale naturale, 6 bottiglie da 1,5 litri a soli 2,49 €.
10: Scopri tutte le offerte su supermercatideco.molticedi.it o scarica l'app.
11: Déco, la tua scelta quotidiana.
12: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
13: Sì, lo voglio!
12: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi. Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli i prodotti.

0: Granata. Dal 1936 le olive. Granataolive.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Eccoci qui, siamo tornati nuovamente in diretta. Buonasera da parte di Marcello Calvano,
1: di Emanuele Calaiò.
0: Leggiamo qualche messaggio che è arrivato al 342 00 00 100. Il problema di Italiano è che non cura molto la fase difensiva. Questo è il messaggio di un ascoltatore che ne ha mandati talmente tanti che faccio fatica ad arrivare al suo nome su WhatsApp, ed è Fabrizio. È un po' quello che stavamo analizzando un po' prima.
1: Non è che non cura la fase difensiva, è proprio il suo modo di giocare, la sua chiave tattica, che gli piace tenere la difesa alta, perché è uno che va
0: a prescindere dal risultato e a prescindere dal minuto di gioco.
1: Esatto, va a attaccare in avanti da una parte, diciamo questo premia, perché davanti comunque le occasioni le crei, però dall'altra devi scappare all'indietro, prendi tanti rischi. Mi auguro che comunque, se dovesse essere lui, con il Napoli, con obiettivi diversi e con calciatori diversi, riesce a trovare anche un equilibrio in fase difensiva.
0: Un altro ascoltatore, Tommaso, ci scrive: purtroppo il nuovo allenatore del Napoli sarà Mancini.
1: Io non me lo auguro.
0: Io spero di no, ma non per niente, ci mancherebbe, ragazzi. Un allenatore che ha vinto tanto in carriera, però è lontano dal calcio di Serie A in generale, dal calcio di club di un certo livello, da troppi anni, e onestamente non mi fiderei tanto di un allenatore che, per quanto sia, lo ripeto, preparato e abbia un curriculum di grandissimo rispetto anche per trofei vinti e per gestione di rose di un certo livello, però tutto questo tempo lontano da un certo tipo di calcio, per me è troppo.
1: No, per me è troppo, la penso anche io così, perché comunque negli ultimi anni, sai, in Arabia non è lo stesso campionato in Italia, il calcio in Italia soprattutto è cambiato, quindi non so se si può rimettere comunque in pista e adattarsi subito al nostro campionato, ma anche come a pelle non mi dà, sai, quell'allenatore che ci vuole per il Napoli, passionale, che vive la partita a 360 gradi, che esulta, che comunque supera comunque la linea del fallo laterale per esultare o per sgridare. C'è uno sanguigno, cioè Italiano, come magari Simone Inzaghi, come Allegri, vivono la partita, cioè molto molto calorosi come allenatore. Questa gente, secondo me, ci vuole per il Napoli.
0: Torniamo al telefono e ci colleghiamo con Milano, con il collega Tiziano Crudeli. Ciao Tiziano.
2: Ciao ragazzi, buona serata. Ciao,
0: allora Tiziano, qui a Napoli si fa un gran parlare di Massimiliano Allegri come possibile successore di Antonio Conte sulla panchina azzurra, a maggior ragione adesso che sembra tramontata l'ipotesi Maurizio Sarri, ma naturalmente Allegri ha un contratto con il Milan e ha ancora la possibilità di raggiungere un obiettivo con la squadra rossonera nell'ultima giornata di campionato. Cosa si dice del futuro di Allegri a Milano?
2: Ma è incerto, anche perché è fortemente condizionato, potrà sembrare un paradosso, dalla partita col Cagliari, perché se il Milan vince col Cagliari e va in Champions League, almeno qualcosa il Milan riesce a portare a casa, la qualificazione in Champions appunto. Altrimenti è una bocciatura totale di un sistema che non ha prodotto dei grandi risultati, nonostante le attese, insomma.
1: Tiziano, si fa questo nome perché comunque va bene che da una parte, se il Milan dovesse vincere, automaticamente va in Champions e automaticamente scatterebbe il rinnovo ad Allegri, però a quanto pare le voci ci risulta che comunque Allegri, al di là della Champions, ci sono degli attriti con la società, perché ancora lì è un cantiere aperto tra Ibrahimovic, Furlan e tutto quanto. Quindi secondo me, al di là della Champions, anche se c'è il contratto, potrebbe, vista il non rapporto bellissimo alla società, interrompere il rapporto.
2: Ma potrebbe, ma infatti è questo che si dice, le certezze non ci sono in un senso o nell'altro. Resta però il fatto che, dovendo esaminare quello che è stato il comportamento del Milan di Allegri rispetto alla stagione successiva, 10 punti in più, ne aveva 60 l'anno scorso, ne ha 70 quest'anno, anche se sinceramente ci si aspettava che il Milan fosse più competitivo. Milan che fra l'altro nei due derby di campionato li ha vinti tutte e due 1-0, quindi ha battuto l'Inter campione d'Italia e che ha dominato il campionato, perché vedi il Milan di Allegri è una squadra che con le grandi gioca bene e anche vince, con le squadre medio-piccole invece ha portato a casa delle sconfitte e che ha dominato il campionato.

0: per un Napoli che può competere anche a livello internazionale, perché è un allenatore con grande esperienza e sa gestire un gruppo, e quindi sa dare quelle motivazioni al gruppo e quelle disposizioni tattiche che possono consentire di raggiungere dei risultati, tenuto conto fra l'altro anche il potenziale notevole del Napoli, al di là di quelli che saranno gli acquisti.
1: Ma possiamo dire che se il Milan comunque sta facendo fatica e ancora deve vincere una partita per andare in Champions, al di là di Allegri, che sicuramente ha fatto ottime cose quest'anno più di l'anno scorso, perché come dicevi tu 10 punti in più rispetto all'anno scorso, gli sono venuti a mancare alcuni giocatori chiave che non hanno performato in una maniera giusta, tipo Leao, anche Pulisic nella seconda parte di stagione, e se non avesse avuto un giocatore come Rabiot sarebbe stata tosta.
0: Vedi, questo è il discorso del Milan. Quando Tizio e Caio hanno un comportamento, un rendimento scadente, c'è sempre qualcuno che salva il salvabile. Questo non giustifica niente e nessuno. E vedi, Leao, che non ha fatto un grande campionato, comunque paradossalmente, gol alla mano, è il capocannoniere del Milan con 9 reti. Secondo è Pulisic con 8. Quindi vedi, e poi ribadisco, Leao ha un potenziale nettamente superiore a quello che ha fatto intravedere quest'anno.
2: Tiziano, grazie per essere stato con noi, buona serata.
0: A voi, buona serata, ciao ragazzi.
2: Grazie,
0: ciao,
2: a Tiziano Crudeli. Torniamo a leggere qualche WhatsApp, te ne voglio sottoporre uno in particolare. Ciao Marcello, ciao Emanuele, una domanda: ma guardiamo il calcio uno sport o uno spettacolo? Perché se dobbiamo parlare di spettacolo, allora facciamo squadre alla Harlem Globetrotter e ci divertiamo con le piroette e le giocate fini a se stesse. Il calcio è agonismo e sport non spettacolo, l'obiettivo è fare più punti degli altri e provare a vincere arrivando primi. Non mi sembra che nel calcio come negli altri sport esista uno scudetto dello spettacolo. Saluti Sebastiano.
1: Ci sono stati scudetti che comunque, come abbiamo sempre detto noi, sarebbe stupendo vincere uno scudetto e giocare alla perfezione.
2: Come ha fatto il Napoli di Spalletti, ragazzi.
1: Esatto, esatto. Purtroppo non è sempre così, non è sempre che vince chi ha la squadra più forte, chi investe di più. Nel calcio c'è anche tanta fortuna, e ragazzi, il calcio è competizione, il calcio devi fare di tutto e devi avere ognuno ha le proprie armi e le armi per vincere, e quindi tu giochi per vincere, ma come il calcio, come tutti gli sport, ma come anche una semplice giocata a carte, nessuno penso che vuole perdere al di là del gioco, ma devi portare l'obiettivo a casa, ma è l'obiettivo non solo degli allenatori ma soprattutto delle società, che comunque spendono tanto e quindi vogliono portare a casa gli obiettivi, soprattutto una squadra come il Napoli che si autofinanzia, che comunque i soldi della Champions League gli fanno più che comodo, e quindi l'obiettivo è quello, al di là di come arriva, ci devi arrivare, poi lo puoi fare nel migliore dei modi, lo puoi fare anche magari in una stagione complicata piena di infortuni, come ha fatto Antonio Conte.
2: Caro Emanuele, torniamo ancora una volta al telefono per analizzare quali potrebbero essere i sostituti di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. Lo facciamo con un tattico che è Luca Didi. Ciao Luca.
3: Ciao, buonasera a tutti.
1: Ciao Luca. Ciao.
2: In questo momento i nomi che vanno per la maggiore, tenendo conto del fatto che pare tramontata l'ipotesi Maurizio Sarri, sono Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri, due tecnici possiamo dire agli antipodi, ma per raccogliere l'eredità di Antonio Conte, secondo te è più adatto uno come Allegri o uno come Italiano?
3: Ma io vi direi Massimiliano Allegri sicuramente è un allenatore giusto per la piazza di Napoli, anche per comunque gestire un ambiente come Napoli, quindi ti direi Massimiliano Allegri. Vincenzo Italiano non lo vedo, a mio avviso, idoneo per una piazza ancora come quella di Napoli, ecco.
1: È il discorso che per i nomi che si fanno c'è diciamo anche il nome di Palladino, se anche quello di Grosso.

0: posso, se tu non pensi che Italiano possa fare al caso del Napoli, penso che anche magari Palladino, Grosso, pensi allo stesso modo. Per Napoli va uno come Allegri, sanguigno, che comunque ha esperienza nel campionato comunque italiano, e sarebbe quello che comunque potrebbe prendersi questa patata bollente, l'eredità comunque di Antonio Conte. Non è facile, ma io penso che, non so se la vedi anche tu, al di là del mercato, chiunque esso sia l'allenatore, penso che l'idea di mercato è quella di svecchiare, ma soprattutto anche le pedine da prendere sono più o meno le stesse con qualsiasi allenatore: il vice Di Lorenzo, il vice Højlund, il centrocampista vice Anghissà o il vice Milinkovic, se Meret dovrebbe andare via. Quindi sono quei 4-5 acquisti da puntellare, perché hai una buona base comunque
1: dove ripartire. Modulo tattico,
0: esatto.
2: Esatto, no, sicuramente sì. Guarda, quello che ti posso dire, secondo me è ancora un rebus da capire, perché da quello che so io, in ambienti anche vicino al Milan, sembrerebbe che Massimiliano Allegri abbia intenzione di rimanere al Milan, cioè lui ha la stima di Cardinale, specialmente se arriva alla Champions. Quindi da quello che so io, e vi dica oggi, è più probabile che sia Grosso la scelta di De Laurentiis.
1: Non ho capito, Grosso oppure?
2: Da quello che so io, ecco.
1: Sì, da quello che ti abbiamo perso per un attimo, ho sentito il nome di Grosso, chiaramente l'altro qual era?
2: Vincenzo Italiano.
1: Ah, Vincenzo Italiano, okay,
0: quindi percentuale, sì. Cioè, per quello che sai tu, ci sono più possibilità di un Grosso che di Italiano.
2: Sì. Ah. Io so che appunto ne parlavo oggi e in ambienti vicino al Milan, chiedendo anche ovviamente il discorso di Massimiliano Allegri, e proprio lui è alla stima di Cardinale, sembra che voglia rimanere al Milan, cioè il Milan è la sua prima priorità. Lui è stato già contattato anche da Malagò per il discorso nazionale, però io penso che dia priorità al Milan, anche perché ti posso dare, come anche affare fatto di Goretzka al Milan, che verrà annunciato, tutto fatto, che verrà annunciato la prossima settimana, è un acquisto voluto da Massimiliano Allegri. Quindi io penso che sia quello, diciamo, la linea Allegri Milan possa continuare. Quindi il Napoli, che io pensavo che fosse veramente vicino a Sarri, cioè proprio perché sì, c'è stato giunto lì all'Atalanta, sappiamo l'amicizia, il rapporto c'è tra i due, se no io penso che Sarri sarebbe stato l'allenatore del Napoli. E quindi tra i due pretendenti, quelli che sono ovviamente i papabili, Grosso e Italiano, io spenderei qualcosa di più a livello di percentuali proprio su Grosso, perché penso sia, secondo me, il nome nuovo, ma anche quello più che intriga di più De Laurentiis, che a mio avviso, sempre ovviamente dalle informazioni che ho io, non si fida totalmente del discorso italiano.
1: Ma nonostante sia un suo pallino da tempo immemore, da tempi dello Spezia.
2: Sì, ma sì, però Grosso, secondo me, ha più, ecco, lo vedo un allenatore più equilibrato, è più
0: meno pretenzioso, magari
2: meno pretenzioso, meno, diciamo, sfocoso, e più, lo vedo un po' più
1: aziendalista, possiamo
2: aziendalista, sì, bravo, aziendalista.
1: Tra l'altro, Manu, ti faccio subito fare la domanda, l'ultima tra l'altro, al Didi, stavo controllando. Per quanto Grosso e la famiglia De Laurentiis non si siano incrociati, davvero per pochissimo, perché Fabio Grosso è stato allenatore del Bari nella stagione 2017-2018, l'ultima con Gian Caspro presidente, poi dal 2018 al 2019 ci fu De Laurentiis presidente. Però poi Grosso andò via, quindi si sono sfiorati al Bari. Vai, Manu.
0: Didi, ma pensi che dalle parole di Conte, dalle ultime, diciamo, conferenze, si vedeva che comunque era un po', diciamo, anche in faccia, anche dal tono della voce, un po' ovviamente svogliato e con poco entusiasmo per tante motivazioni. Pensi che andando via da Napoli può rimanere fermo Oppure secondo te ha mercato, che sia la nazionale o addirittura magari se Spalletti non dovesse andare in Champions, decidesse di andare via, c'ha secondo te qualche squadra che lo corteggia, oppure ci può stare che rimane un anno fermo?
2: Ma io, guarda, te l'ho detto, oggi ho fatto un paio di telefonate anche in ambienti nei vicini calcistici e mi danno forte la probabilità che Antonio Conte l'anno prossimo sia l'allenatore della Juventus. Questa è una cosa che mi sento di dire, perché ho avuto varie conferme su questa eventualità, mi segnalavano anche uno Spalletti sondato dal Milan, ma ti dico la verità, c'è troppa stima di Cardinale verso Allegri e quindi poi c'è la volontà di Allegri di rimanere, però non è fantamercato,
1: certo.
2: È fantamercato, diciamo, che Antonio Conte l'anno prossimo possa essere veramente l'allenatore della Juventus, perché io penso sia la sua destinazione più probabile ad oggi. Alcune fonti me lo danno veramente con delle percentuali alte di Conte alla Juventus.
1: Staremo a vedere. Grazie mille Luca.
0: Grazie mille Luca.
2: È stato un piacere.
1: Un abbraccio.
2: Saluto a tutti. Grazie.
1: Un abbraccio e buona serata a Luca Didi. Ci fermiamo, pubblicità disco, al rientro Lucio Pengue e la sua intervista da Riedo Braida.
3: Dal 25 al 27 maggio alla mostra d'Oltremare di Napoli torna Tutto Pizza, il salone internazionale della pizza. 3 giorni dedicati ai professionisti del settore Horeca. Masterclass, gare, convegni, museo della pizza e Pizza Design District. Innovazione, aziende leader e trend globali per chi fa business con la pizza. Tutto Pizza, il futuro della pizza. Passa da qui. Ingresso gratuito dalle 10 alle 18 solo per operatori professionali. Info su tuttopizzaexpo.com.
4: Ma lo sai che da Euronics Tufano fino al 3 giugno ci sono gli Star Days?
5: Cioè?
4: Se acquisti 3 prodotti per un importo totale di almeno €499,99, il terzo meno caro lo paghi la metà.
5: Ah, e per il pagamento?
4: Nessun problema, scegli la tua rata e paghi da dicembre.
5: E allora corro da Euronics Tufano.
4: Ma sbrigati, gli Star Days sono validi fino al 3 giugno. Euronics, un mondo più avanti.
6: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
7: Kiss Kiss Napoli. Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: diretta per i saluti finali e per farvi ascoltare l'intervista che il nostro Lucio Pengue ha realizzato con Arriedo Braida. Arriedo Braida, che conosce molto bene l'ambiente Milan, ha parlato di Massimiliano Allegri e non solo. Grazie a Ciro Froio per aver curato la parte tecnica questa sera, grazie Emanuele Calaiò.
1: Grazie a te Marcello Calvano, noi ci vediamo ore 17 domenica per Diretta Azzurra insieme a Vincenzo Perna e Nicola Mora, e poi il Calcio della Sera riprenderà lunedì.
0: Alle ore 19 vi lascio all'intervista di Lucio Pengue con Arriedo Braida. Buona serata a tutti.
2: Al Calcio della Sera Arriedo Braida, che bella sorpresa, come va?
3: Bene, tutto bene, grazie.
2: E allora ci apprestiamo a vivere questa ultima giornata di campionato, la lotta Champions che appassiona, l'unica che forse è rimasta insieme alla lotta per non retrocedere, e con il Milan con tante chance di approdare alla prossima Champions League, la Roma che ha anche tante possibilità, e la delusione della Juventus, si servirà un miracolo, e poi c'è anche il Como. Secondo te come andrà a finire, Arriedo?
3: Ma mi sembra che l'ordine sia questo, almeno la carta. Poi il calcio a volte riserva sorprese, ma in questa occasione mi sembra proprio tutto già preparato, ecco, anche se non voglio dire niente, voglio dire solo che questo sarebbe l'ordine, ecco.
2: Il Milan di Max Allegri quest'anno è andato un po' sull'altalena, momenti belli ma tanti momenti brutti. Come giudica la stagione di Max Allegri al Milan?
3: Diciamo che a parte oggi, che è determinante, che è importantissimo, quindi può chiudere bene tra virgolette oppure chiudere male, quindi è importante il risultato di stasera, ma se diamo che il Milan possa vincere, è chiaro che il risultato è, diciamo tra virgolette, sempre positivo. Non dovesse farlo, sicuramente una grande delusione.
2: Parlavo di Allegri perché ci sono tante voci sul suo futuro, c'è la permanenza al Milan con il prolungamento di contratto, c'è la nazionale, ma c'è anche il Napoli che l'anno scorso lo ha cercato quando sembrava molto vicino l'addio di Antonio Conte. Chissà che quale sarà il futuro di Max Allegri, che è tornato al Milan, e sui ritorni c'è sempre un po' da rifletterci, anche se lo diceva Adriano Galliani, certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano, quando si riferiva a Cacà, però.
3: Dai, lui è un maestro. Galliani è un maestro. No, credo che io vedo Allegri sempre al Milan, però chiaramente dipende molto dal risultato e dalla Champions o no.
2: E certo, dipende anche dalla qualificazione in Champions. Quello che colpisce, perché devo dire la verità, io sono un estimatore di Max Allegri. Max Allegri quando era al Sassuolo, Max Allegri quando era al Cagliari, Max Allegri nella sua prima esperienza col Milan, che è culminata, lo ricordiamo, con la vittoria dello scudetto dopo tanti anni, e poi anche con uno scudetto, come dire, tra virgolette, scippato proprio dalla Juventus di Antonio Conte. Era un, tra virgolette, come diciamo oggi, era un giochista. Oggi invece è diventato un risultatista, se vogliamo proprio mettere delle etichette su degli allenatori. E dipende dai giocatori o dipende dall'allenatore il bel gioco, Arriedo?
3: Dipende da tutti e due, dal mio punto di vista. Chiaro, a volte il calcio per me è una magia, a volte tutto nasce da qualcosa di magico che si sviluppa e favorisce tutto alla perfezione. Altre volte, pur avendo tanti ingredienti positivi, non si riesce a far trovare la giusta quadratura. Il Milan, diciamo che ha fatto un po' bene, un po' meno bene, però questa sera, questa la partita importante del Milan contro il Cagliari, e che quindi la Champions, comunque il risultato alla fine è quello che conta ed è sarà positivo, altrimenti sarà una delusione enorme.
2: E qualora non dovesse arrivare in Champions il Milan, cosa che al momento sembra quantomeno improbabile, ma nel calcio davvero le abbiamo viste di tutti i colori, e chissà quale potrebbe essere proprio il futuro di Max Allegri. Max Allegri, l'abbiamo detto, piace molto a De Laurentiis, l'anno scorso lo voleva nel dopo Conte, ma è un matrimonio che prima o poi si può fare, quello tra Max Allegri e il Napoli, secondo te?
3: Secondo me è possibile, tutto è possibile dal mio punto di vista. Poi è chiaro che a volte non si mescolano bene certi ingredienti, altre volte un po' meno. No, dai, diciamo che io lo vedo un allenatore pragmatico, è un allenatore che ha dimostrato il suo valore in tutti questi anni, quindi non ha bisogno di grandi presentazioni. Allegri si conosce, si sa, cerca risultato. Io lo vedo bene da qualsiasi parte.
2: Arrivo, l'ultima te la faccio sul futuro del calcio italiano. Ci saranno le elezioni, Malagò ampiamente favorito su Abete, ma quale potrebbe essere l'allenatore ideale per la nostra nazionale? Come si esce da questo momento in cui, voglio dire, tre mondiali consecutivi e ce li vediamo sul divano, mi sembra un po' troppo.
3: Diciamo che la delusione è talmente grande che diventa tutto difficile. Scottati adesso, sembra che l'acqua fredda ci scotti e non quella calda. È evidente che Conte, dal mio punto di vista, è una persona che anche lui, partiremo dai, fosse con lui in buonissime mani, ecco, questo è il mio punto di vista.
2: E oltre al CT, quale potrebbe essere una riforma da fare per migliorare il nostro calcio?
3: Lì bisogna mettere mano, bisogna progettare, preparare, pensare, studiare, bisogna fare più di una cosa, bisogna agire in diverse maniere, in diverse forme, bisogna trovare una soluzione a queste grandissima delusione.
2: Arrigo, io davvero ti ringrazio, ti saluto, ti abbraccio e grazie.
3: Arrivederci.
2: Grazie ad Arrigo Braida al Calcio della Sera.
4: Save the Date, il bar dello sport. Dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10, solo su Kiss Kiss Napoli.

0: La tua auto ti è stancato? Cambiala subito. Da Ferraioli Auto. Nuovo, usato aziendale, chilometro zero con offerte imperdibili. Lancia Y Turbo 100 da 15.950 euro. Jeep Avenger da 19.500 euro. MG ZS da 16.450 euro. Prezzi chiari. E tutta la sicurezza di una concessionaria ufficiale. Ferraioli Auto. Nati dalla tradizione. Alimentati dall'innovazione. A Pagani, Nola e Napoli. ferraioliauto.it.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amici, amiche, potrebbe essere motivo di gioia per molti. Oggi è venerdì, ci avviciniamo al weekend. Per noi è motivo di lavoro, perché domani saranno tre ore di Yes and Kiss Kiss.
1: Questa settimana,
0: sì. Perché ho deciso.
1: Lunedì facciamo due ore, voglio dire.
0: E martedì altre due.
1: Si ci arriva all'undici.
0: Grattatina, vai.
1: Si ci arriva, pensiamo, ne parliamo oggi. Tu sei per morire, sai.
0: Io? Perché tu?
1: Sei per morire.
0: Hai smesso di fumare per stare peggio. Ma riprendi a fumare, amico mio, ritorna a fumare.
1: Ci sto pensando, sai.
0: Signore e signori, Rosario Verde.
1: Buongiorno, ci sta anche Marco Pesacani, defunto.
0: Grattatina, buongiorno a Simone Zagaria. Sembra, sai, quella scena di Fuori Nevica, Salemme Bucci Rosso. Ma ha picciato una sigaretta, quando lui aveva smesso di fumare e poi lo ristigano a fumare che sta meglio. Allora, torniamo ovviamente subito dopo una canzone, che ci sono i The Colors con Rolling Stones. E ragazzi, oggi un po' profetica la mattinata. Ma non la mettere in questi... Ma guarda che ci stai pure tu in mezzo.

0: insomma, mi fai capire perché c'hai sto tono così, così negativo. Adamurì, morirete, morirete. Grattatine da tutte le parti. Cioè, adesso Napoli si sta grattando. C'è una grattazio pallorum generica per colpa tua che stai augurando la morte un po' a tutti. Perché, scusami?
1: Adamurì, sto dicendo perché tu sai che gli Estano Chischis è un programma che si occupa soprattutto di scienza, politica, religione, insomma, filosofia, ma soprattutto di scienza. Vi ricordo, dopo Geopop ci sta gli Estano Chischis.
0: Pensa un po'.
1: Ecco qua, facciamo divulgazione scientifica. Infatti c'è questa previsione di questo scienziato che si chiama Enzuch von Forest.
0: Come si chiama?
1: Enz.
0: Heinz, come se Heinz si chiamasse Vicenza.
1: Cioè, Vicenza, Heinz in tedesco. Allora, lo spiega il fisico Heinz von Forster. In una pubblicazione sulla rivista Science, dice che la fine del mondo sarà il 13 novembre del 2026. Praticamente ci potremmo fare sta stagione, il 13, però non è una.
0: Manco Natale, vediamo.
1: Sì, ma non è una di quelle previsioni come Maya, va già dice, oppure delle cartomanti, okay, o altro. Questo qua è un calcolo scientifico che si fa. Lui lo fece nel 1960. Fece questo calcolo matematico dove le risorse disponibili sulla Terra sarebbero proprio finite o sarebbero a un punto così critico da non poterci più soddisfare il 13 novembre del 2026.
0: Prossimamente, praticamente.
1: Cioè, prima Natale, manco panettone,
0: no, manca niente, no, proprio. Mancheranno le risorse per farli.
1: Quindi sia da Fanureb, da Facito Mo, Pepito, TFR, pure tu, mangia lì. Sia da fare copia di soldi.
0: Sì.
1: Io facetti già quando 2000, ti ricordo che aveva venuto fino al mondo, facetti un rap di rimanetta lì. Quando era? Rimanetta così con rap di mai. E Maya proprio.
0: E lui lo sta ancora pagando.
1: E quando chi ti ha morto e buttai Maya? E beh, perché giustamente non venne. La fine del mondo, venerdì 13 novembre 2026. Cioè quello che dice questo scienziato, il quale con questo, ripeto, questo calcolo matematico, dice che la crescita della popolazione umana e le risorse disponibili sulla Terra finiscono, vanno in overshot day. Ci sarà un overshot day proprio quando
0: no, l'overshot day ti ricordi cos'è di preciso?
1: Il giorno dell'anno in cui l'umanità entra in deficit ecologico. Questo è l'overshot day, il giorno dell'anno in cui l'umanità entra in deficit ecologico.
0: E si calcola ogni anno, cioè tipo noi quest'anno l'abbiamo già fatto l'overshot day.
1: Ma che sei un finale proprio?
0: Cioè, dice un po' come, cioè nel senso arriveremo a un overshot day tale che ovvero ci hanno magnato proprio tutto cose che non è rimasto nulla, nullissimo proprio.
1: Quindi il 13 novembre 2026 Adamurì tu quando? Che sapete che io mi salvo sempre. Mi salvo.
0: Scusami, allora, come faresti a salvarti con una catastrofe simile? Tu come ti salveresti?
1: Sempre, anche quando c'è stata la catastrofe dei dinosauri, c'è stato un dinosauro semmai che si è salvato, il Lerino. Cioè, sta sempre quello che si salva. Ecco, mo a fine del mondo. Sapete che il 13 novembre viene la fine del mondo. Mo primo novembre, qui che facito?
0: Bella domanda.
1: Che fai? Il primo novembre? Sai che i 13 a morì. Cioè, i 13, cara, sta roba è finita. Insomma, ma morì tu quando? Fino al 13, voi cosa fate?
0: Penso che
1: a me non importa, tanto non muoio. Dico voi cosa fareste? Tu che faresti, Zagari?
0: Sì. Non mettiamo strane idee in testa.
1: Attento vatti, tu manna vattolo, mi sa che usai.
0: Ma io vengo preventivamente.
1: Faccio 50 euro faccio altro.
0: Vado.
1: Quando saluto.
0: Vado preventivamente.
1: Ovvio, ma non è un tossico, faccio altro.
0: Ma un tossico che puoi mai farmi? Questa tutto ma sta tutto sballato, non capisce niente.
1: Ci sfrego. Allora rispondetemi al 342 00 00 100. Sta venendo la fine del mondo. Il 13 novembre 2026 finisce tutto. Quindi, insomma, cosa fate dal primo al 13? Fateci sapere. Gli ultimi desideri che avete, vai, pensare non ha desideri, già ho fatto che vive vegeta già è insomma già è
0: mi pare allora, noi l'abbiamo fatto il 7 maggio il 3 maggio il nostro overshoot day quest'anno ce n'è quest'anno
1: sì Marco
0: abbiamo già consumato
1: tutti gli anni c'è questo qua questo ha fatto questo calcolo matematico che è l'ultimo proprio il più grave sarà il 13 novembre 2026 cioè,
0: no ma qua ridiamo e scherziamo questo è concreto questo qui cioè questo qua è veramente pericoloso perché
1: fammi sapere comunque a morire fammi sapere che fai prima
0: lui, ma non lo so io queste cose decisioni importanti non le so prese non lo so ci devo pensare
1: fateci sapere vedi un po' se qualcuno ci ha scritto oppure venite in diretta al 081 546 7 3 no
0: ma soprattutto cercate di capire come farebbe Rosario a sopravvivere
1: no cioè, gliel'ho detto pure non puoi fare tutti i giorni la stessa cosa ormai è piaciuto un mese due mesi poi se fai sempre
0: magari
1: la
0: due
1: cosa.
0: Mesi o sei il 2 novembre do gli auguri a tutti dice un amico
1: mi ricordo che il 6 novembre è il mio compleanno
0: ah grande festa
1: quest'anno faccio 55
0: quindi ho campato
1: e tu già non ci arrivi
0: no non ci arrivo
1: 55 ore prima
0: vedo forse no non vedo nemmeno il mio 44esimo anno di vita è sì. Finita così finita sì. Qua ragazzi buongiorno Rosario se il 13 novembre tutti muoiono e tu no ce fai solo tu
1: ah com'è bella solitudine com'è bella cioè, poi quelle poche risorse che sono rimaste mi mangio subito
0: misantropia portami via
1: pronto
2: Rosa buongiorno
1: buongiorno fratello buongiorno. ciao caro
2: Rosa io ti vengo a mamma a cucciare
1: che taggia dici ieri sera due brasiliani mi hanno tentato di violentare
2: non è novembre tu abbia
1: no bastardo no
0: meno male che ci sono loro
1: ti voglio bene pure a te
0: un abbraccio a Gelson che dice io faccio l'albero di Natale
1: vedi
0: però, potrebbe essere un'idea almeno finisce il tutto in un'atmosfera calda e accogliente
1: dici che per il 14 che fa questo
0: aspetta dove sta allora raga, Rosario per il 14 avevo prenotato un biglietto per il tuo spettacolo
1: il
0: 14 novembre
1: ma sei in scena sì, aspetta fa vedere muoio in scena
0: ragazzi l'11 novembre mia figlia compie 18 anni e devo spendere 7.000 euro fatemi quando? Sapere che in caso non li annullo tutto grazie quando, l'11 quando? Novembre quindi proprio poco
1: no e già fai i 13 poi muri tutto quanto che alla fine fanno un rap
0: sì.
1: Pronto? È caduto vai ci fermiamo canzoncino e torniamo vai

0: Vi dico solo, vi dico solo che abbiamo menti simili a Oppenheimer e Einstein che discutono animatamente durante, proprio per trovare una soluzione a questo spinoso problema di questa data in pausa. Ma quale fine del mondo? A guerra facciamo noi. Ma in questo caso non sarebbe manco una guerra, ragazzi.
1: No, non sarebbe.
0: Cioè, nonostante stiamo invocando bombe un po' da tutti, fondamentalmente è proprio l'esaurimento delle risorse. Cioè, ci ha mazzucato pure pellera della madre terra.
2: Hai ragione, sempre tutto.
0: Attenzione, in questo caso Oppenheimer 1, Einstein 0, no, mi dicono dalla
2: regia. Parlando con il genio di là, no? Un bicchiere di vino, un bicchiere di glucosa, non è zucchero, ignorante.
0: È un tipo di zucchero, certo.
2: È un tipo di sempre zucchero.
0: No, ce ne sono alcuni che non è zucchero. Sì, ma scusa.
2: Un glucosa non è zucchero.
0: No, ma voi volete. Allora, questa la devo dire, scusatemi, perché poi rasentiamola su. La discussione, voi dite, ma di chissà di che cosa stanno parlando? È meglio in un bicchiere vino o in un gin tonic? Cioè, vi rendete conto l'altezza?
2: Ma sapete, è dedicato come ci ha
0: capito?
2: Ma muri con sapere,
0: appiccicando un coppa una strunzata,
2: perché chi si può imbriacare non fa la panza, allora capito, che ragionamento è, stiamo parlando con i ragazzi, siamo morimmo fatti, cioè morimmo, come perché poi siamo morimmo magri, capito? Cioè moriamo.
0: E allora la risposta è molto più semplice. Allora la risposta è semplice: vino di bassa qualità, di scarsa qualità, perché costa poco, lo potete prendere in abbondanza e potete bere costantemente e mantenere così il vostro. Perché devo risolvervi sempre io i problemi?
2: Sai com'è, facciamo la radio.
0: Se vuoi fare un balletto nel frattempo. Ragazzi, buongiorno, Antonio, vostro Federico. Oh, ma sta allora, Rosario, noi siamo pensa che io ho iniziato a dire che morivo all'intorno dei 36. Per fortuna sono ancora qui in salute. PS, siete bravissimi tu e Rosario. Ti vede sempre anche pure mia figlia che va a scuola, dove ti fermi sempre tu nel bar prima di fare la trasmissione.
2: Ciao Antonio. Chissà, per il tuo bar che si chiama bar. Cioè, dici, come chiamiamo mamma?
0: Ma la genialata è che è tutto attaccato. Dite all'amico che festeggia il compleanno della figlia l'11 novembre, capas il 14, papà va. Giusto.
2: Esatto.
0: Giusto, giusto. Così se li trattiene.
2: Va bene, signore, 081-546-6873, discutiamo in diretta. Ecco, pulito muri lucido, pulito con gin tonic, come su bicchieri vino.
0: È arrivata questa foto, per la fine del mondo siamo in buone mani.
2: Capito, guarda là, va.
0: Ma che dici? Ma c'avevi la S di Superman sulla cintura? Questo è plagio, ragazzi.
2: Questo è plagio.
0: Vabbè. 081-546-6873. Abbiamo un po' di tempo anche per una telefonata. Pronto?
2: Pronto.
0: O gin tonic. Pronto?
2: Pronto?
3: Pronto, Andrea.
0: Ciao, Andrea.
2: Posso piccirne?
3: Andrea,
2: ciao, Andrea. Ciao, caro. Dimmi.
3: Generale Verde. Come si chiama l'uovo?
2: Il colonnello qua a fianco?
3: No, per sotto te, loco.
0: Ma hai visto, già bevuto, io?
3: Abbiamo frutto tutto coso,
2: frate.
3: Dico una massima.
2: Ehi.
3: Non capiate mangiare.
2: Ci siamo mangiato pecore con tutta l'ana. E Zucci che l'ha voluto dice, là, così, perché è scienziato, che è vero?
0: Va bene,
2: ciao, fratello, ciao.
0: Ti faccio l'ultima... l'ultima pippata, no, addirittura, ragazzi.
2: Sì, è moro pippato, che tanto da morire.
0: Dice così, non capisco niente. Potrebbe essere una soluzione in realtà. Che palle, non si può spostare. Io il 19 novembre faccio 60 anni, almeno fatemi festeggiare l'ultima volta. Saluti Roberto dalla Svizzera.
2: Amico mio, che sei. È pure una morta lenta, comunque, perché non è che finisce tutto il 13, cioè,
0: non è che arriva la bomba, il meteorite.
2: Non è che arriva una bomba, un asteroide. Il 13 finiscono, cioè, mi fama praticamente, che capito? Pronto?
0: Natale povero.
4: Pronto?
2: Ehi, Enzo.
4: Ma dicimi una cosa, chi lo sa che stanno a volta parte dell'equatore morono prima lo 13?
2: Sì, vabbè, è indicativo, ecco, sì.
4: Là è lo 13 avendo prima il cano, no?
2: Sì.
4: E quindi loro morono prima il lavoro.
2: È una data prima.
4: Sa anticipano.
2: Pure in Giappone, quando fanno in Australia, come il Capodanno, fanno prima là. Girando, ciao, girando. Ciao, ciao fratello.
0: Ciao caro. Ciao, ciao, ciao. Poi sono andato a vedere un attimino chi è questo Hensuccio von Forster, giusto per capire, magari dice era uno un po' così. In realtà è stato un pezzo grossissimo, ragazzi. Morto nel 2002, è stato fisico, filosofo austriaco, pioniere nel campo della cibernetica, dell'intelligenza artificiale anche, quindi chissà, qualche grazie glielo dobbiamo pure per l'intelligenza artificiale.
2: Ah, cioè, ma dice pure grazie.
0: E fornì importanti contributi nella biologia teorica e noto anche per le pubblicazioni sull'epistemologia e del costruttivismo psicologico. Pensa te, cioè ha fatto un sacco di cose, quindi è accreditato,
2: è attendibile,
0: è molto attendibile. Voi siete dei delinquenti provocatori con questa domanda. Cosa posso rispondere? Rispondo che organizzo una mega orgia con 7-8 modelle.
2: Fratello, ma lo faccio pure io tutte le volte, organizzo l'orgia, ma che siamo soli, organizzo.
0: Sì, ma la domanda è
2: minimo 2 giorni, fa noci, minimo 3-2, cioè non posso stare soli.
0: Ma vabbè, le 8 modelle verrebbero da te poi, sapendo pagando, la stessa penso, cosa
2: pagando,
0: non
2: vengono
0: penso,
2: pagando non vengono per sacano. Pronto? Chi sei?
1: Pronto, GG.
2: Qui GG.
1: Sì, volevo dire una cosa di riferimento vino, gintoni.
2: Bravo.
1: Il problema non è la qualità, è sempre l'ultimo bicchiere che legato tutto a K1.
2: Ah, in che senso?
1: E nel senso di bere pure una bottiglia di vino e non tombare.
2: Ah.
1: È l'ultimo bicchiere che legato fa.
2: Non ci sono arrivato, ma bevo tutta la bottiglia, quindi all'ultimo bicchiere.
0: Secondo cioè, me è una
2: l'ultimo bicchiere non me lo faccio, non sono
0: ubriaco. È una formula matematica, secondo me. Scusami. Allora tu bevi la bottiglia, per logica, bevi la bottiglia, non ti sei ubriacato. L'ultimo famigerato bicchiere di cui tu parli non c'è. Quindi come ti ubriachi?
1: L'ultimo bicchiere
2: è quello che è necessario. Va,
0: vedi che bevono
2: per passare la sbornia, lo sai come si fa per sacano?
0: No.
2: Allora, che devi bevuto? Un litro di vino,
0: per esempio.
2: Devi avere un litro d'acqua.
0: Ah, devi compensare con i guarni.
2: Se compensi con l'acqua,
0: ma non vomiti pure l'anima così? Che...
2: No, l'acqua no.
0: No, sai, tutta sta roba
2: può
0: che dai e butti
2: darsi,
0: dentro.
2: Sì, no? Allora, ci fermiamo un attimo, mettiamo la pubblicità e torniamo. Vai.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. La Reggia Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: 13 novembre 2026, questa è la data della fine del mondo, è una data che è ritornato in voga sul web in particolare ovviamente, ma lo studio è concreto, risale al 60, al 1960, dove in questa data risorse zero, basta, non possiamo più andare avanti,
1: versa, cosa,
0: perché ci hanno mazzucato tutto qua.
1: Ma secondo me è neoversa cosa, non...
0: Ma come fai? Cioè già
1: se
0: l'hai
1: pure
0: fatto.
1: Dicono che siamo troppi sulla faccia della terra,
0: sì?
1: No? Che non c'è più spazio, invece non è vero. Cioè dici che se prendi tutta la popolazione mondiale la metti tu quando assieme ricopriamo un piccolo territorio, non ricopriamo tutto, cioè
0: vabbè,
1: tutti
0: devi
1: i cinesi, tutti gli indiani, te coi, pigli tutto sì. Quanto e metti, poi dopo ti faccio
0: 8 miliardi e passa di cristiani,
1: 8 miliardi di cristiani, metti tutto quanto in una nazione, copriamo cioè, mezza Africa, pure questo rimanerebbe vuoto, vuoto, cioè,
0: ma come fai a sopravvivere così però, cioè, non...
1: No, però hanno detto, cioè, in esempio dicendo, dicono che non c'è più spazio perché siamo diventati tanti, però se prendessi tutta la popolazione mondiale la metto tutto quanto assieme, copriamo un piccolo spazio, non è vero.
0: Vabbè, comunque vabbè, è venerdì 13 novembre, tra le altre cose, capita pure di venerdì questo 13 novembre
1: 2020. Perché giustamente
0: si lamma via sta sfiga, abbiamo buono, pronto? È caduto. C'è Agostino che ci manda una foto bellissima sua, c'ha un sorriso fantastico sto ragazzo.
1: Beve, beve.
0: Con un buattone. Quanti litri sarà questa? 4 litri? 3 litri? 5?
1: Penso.
0: Un buattone di vino di quelli proprio belli, belli, belli, belli. Il 13 novembre si celebra in tutto il mondo la giornata della gentilezza con l'obiettivo di promuovere il potere positivo verso gli altri e verso se stessi. Azza all'anima della positività, dice Antonio Damarano. La data non è delle migliori. Rosa, fossi in te il 13 mattina, ingropperei pesacane. Tiè!
1: Muore vergine, muore, pronto?
2: Pronto?
1: Hola cara,
0: ciao.
2: Eccomi, buongiorno. Allora, Rosa, hai già organizzato tutto.
1: Cosa vuoi fare?
2: Allora, il 20 è il mio compleanno.
1: Sì.
2: Quindi faccio l'appello a mio marito, a mio papà che se ascolta, lo festeggiamo prima. Lo festeggiamo il 20 agosto.
1: E che facciamo?
2: Una bella piscina e poi da te che esci da una grandissima torta e fai vestito da Gianni e fai passi passi.
1: Ma come tu hai vestito nudo in perizoma, come preferisci?
2: Che come vuoi tu,
0: Cioè praticamente hai detto nudo, sceglie quella, sicuro.
2: Marco, ma tu sai che io non faccio problemi?
0: No, per carità, anzi io so che sei contentissima.
2: No, questo
0: scema, già morì. C'ha ragione.
1: Si vede bene a mezzo, si sciacqua, gli occhi. Grazie, amica mia.
2: Ciao,
1: ciao, bello. Ciao.
0: Ciao, cara. Allora, intanto sto su un lido con mia moglie, alla fine del mondo, poi ci penso, in poche parole, ma che ce ne fu? E Lillo ci manda una bellissima foto, ragazzi, beati voi, bene, godetevi questa giornata. Marco, se viene la fine del mondo, andiamo tutti a casa di Rosario, che con i suoi superpoteri ci proteggerà.
1: No, ma non è che cade un asteroide o altro, cioè finiscono le risorse, cioè non c'è più acqua, non c'è più, che ti devo dire, fertilizzanti, mangiare, queste cose qua, non è che cade un asteroide, come dice lui.
0: Finisce l'energia, finiscono le risorse, insomma, non si fa più nulla. Ragazzi, stamattina mi ha chiamato mia moglie che si è rotta la macchina, Rosaria, faccio rieb da allora, Bruno da Baia. Eh beh sì, alla fine ci rientri. Attenzione, è un finanziere e se non... Aspetta un attimo.
1: Comunque ho chiesto all'intelligenza artificiale, se radunassimo tutta la popolazione del mondo, quanto spazio si occuperebbe? Se prendessimo tutti gli 8,2 miliardi di persone e li mettiamo tutti quanti assieme, si occuperebbe una, per esempio la provincia di Milano e Napoli, o di Napoli, sarebbe l'equivalente di circa un terzo della Corsica. Cioè abbiamo tutta la popolazione mondiale, mettiamo una
0: 8 miliardi e 2,
1: mettiamo tutti quanti azzeccati uno vicino a un altro, su una superficie, si occuperebbe la metà della Corsica.
0: Bene.
1: Cioè tutto il mondo, cioè capito? Tutta Cina, tutta Russia, tutta, tutta America, tutto America del Sud, tutto il Brasile, tutto l'Argentina,
0: sì, tutta, sì,
1: tutta,
0: chiaro,
1: tutto quanto assieme, infatti l'avevo leggito, circa 2000 chilometri che
0: occupiamo,
1: mettendo tutto quanto vicino vicino, 211, occuperemo 2000 chilometri quadrati, non tanto. però dicono che praticamente siamo
0: non si può fare perché...
1: no, non è che si può fare, è un esempio,
0: però l'esempio è che tu purtroppo su molte parti della superficie terrestre, se tu la vuoi ragionare che vuoi costruire abitazioni, un po' di comfort, un po' di cose, lo spazio
1: più tutte le abitazioni, quando assieme saranno 4.000 metri quadrati, cioè,
0: no, di più, dai, voglio dire. Allora, andiamo a vedere altri messaggi. No, c'è una telefonata, pronto?
3: Buongiorno mitici, Gianni Vendemia.
0: Oi, caro.
3: Allora, se verrà la fine del mondo,
1: Tu giuro bar mezz'ora prima. Giuro bar. A mezz'ora è andato con bar, vai, mezz'ora è andato con bar.
0: Allora, c'è un amico.
1: Andiamo a morire. Andiamo a morire.
0: No, per carità, se moriamo ci perdiamo perle come questa. E battute fantastiche come le due.
1: Perché tu dici? Vai.
0: Allora, c'è un amico che ci manda. È in Egitto, da quello che vedo. Da Urgada la vostra salute, Luca, con un bel cocktail a bordo di una piscina. Ma io, ma state tutto quanto a vacanza, ma che è venerdì 22, cioè non è che siamo in periodo di...
1: che gli permette
0: Gli amici prima stavano sul Lido, questo sta in Egitto. Andate a faticare, fatturare, forza, andate, produrre. Rosario, quanti pullman R5 devo prenotare per lo sfollamento?
1: Ma sfollamento non è che cade una bomba o cade un asteroide, ragazzi, ripeto, cioè mancanza di... cioè devo salumiere un truvenire di... Bravo. Fa capire, capire.
0: Alla fine, tra difendere il proprio paese fa guerra e la fine del mondo, il rimborso spese non lo voglio più, vado a fare la guerra dopo il 14 novembre. Vabbè.
1: Sì.
0: Anche questa è una scelta. Poi mi potete ripetere il numero perché voglio chiamare? Certo, 081 546 6873. Dai, se riprovi nel tempo di questa canzone ti mettiamo in attesa, che nel frattempo c'è Justin Timberlake.

0: E allora, nel salutare ovviamente la nostra meravigliosa redazione esterna nella persona di Pio Russo, approfitto pure per leggere una sua meravigliosa idea, perché dice: ora facciamo scorta di lievito e andiamo avanti a pizzi almeno fino al 2029, perché il lievito poi sarà una delle cose più ricercate in assoluto.
1: Come lo impasti, scusa?
0: Hai ragione, lievito e farina, ragazzi, mettiamo da parte.
1: No, come lo impasti con l'acqua? Andate a capire, cioè la mancanza di risorse vuol dire che pure l'acqua ti viene a mancare. Andate a capire.
0: E allora, cioè, secchezza, lievito, acqua.
1: Per esempio, lui dice che praticamente ci sarà un caldo, ma per esempio il prossimo weekend si inizierà a parlare del caldo estremo, il cambiamento climatico. Avete sentito queste cose? Il caldo che poi non piove, non piovendo non si fa l'acqua, quindi vi manca l'acqua. Questa è una mancanza di risorse.
0: Per fare l'acqua
1: ci vuole la pioggia.
0: Esatto.
1: Per fare la pioggia ci vogliono le nuvole, per fare le nuvole ci vuole il mare.
0: E per fare il mare ci vuole
1: l'acqua.
0: Allora andiamo, ragazzi. Fossa vota buona che inizio la dieta se finiscono le risorse.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Pronto?
2: Pronto?
1: Sì.
0: Leva togli auricolare, viva voce, dai, metti bene il telefono.
2: Un attimo,
0: Una parola. Va bene, nel frattempo leggo un paio di messaggi.
1: Un attimo.
0: Sai che puzza e scello? 8 miliardi di persone attaccate. L'esempio che facevi tu, un guadagnato, come si può dire.
1: L'esempio, perché a volte per pure catastrofismo, tutti questi allarmismi che si fanno.
0: Vabbè, però purtroppo molta parte della terra calpestabile non è abitabile, purtroppo. Di persone attaccate, l'esempio che facevi tu, un guadagnato, come si può dire.
1: L'esempio, perché a volte per pure catastrofismo, tutti questi allarmismi che si fanno.
0: Vabbè, però purtroppo molta parte della terra calpestabile non è abitabile, purtroppo, no? Prendi molte zone dell'Africa, della Russia, dove

0: spazio di Central Park a New York. Cioè lui parla anche di uno sopra l'altro a questo punto.
1: Una burbetta, fai tu carne allacciata e metti assieme, capito? Che so?
0: La carne allacciata.
1: Come chiama tu? Carne tritata, scusa.
0: No, pensare all'essere, carne, no, tritata. Pensare all'essere umano a carne allacciata.
1: Mi elegante, ha detto polpetta, mi fa no, una mulana.
0: Allora, andiamo a vedere altri messaggi. Ragazzi, ho trovato l'annuncio di Rosario per un suo festino. Maturo maschio omega, molto atletico e con il fisico da colonna piovana. Alla ricerca di donne di qualsiasi forma o età.
1: Omega, alfa, maschio alfa.
0: Ha scritto omega lui.
1: Usaccio, si scrive alfa.
0: Astenersi sopra gli 88, si offre navetta per gli spostamenti. Vi aspetto, vi prego, venite, siete grandi. Ciao da Lello.
1: Ciao Lello, grazie per la pubblicità, grazie.
0: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, sono Carletto da Secondigliano. Stamattina non sembrate una radio, sembrate una congregazione dei testimoni.
1: Congregazione?
0: Dei testimoni di Geova. Ah. Loro sono più di 100 anni che annunciano la fine del mondo. Per come stiamo vivendo gli ultimi anni, credo che la carestia già sia arrivata per alcune persone. Quindi la fine del mondo credo che sia iniziata da parecchio. Ciao ragazzi, vi voglio bene.
1: Ciao, l'era dell'intelligenza, voglio dire, no, dal mondo. Pronto?
2: Pronto, buongiorno, sono in linea.
1: Ah, sì, sì, sei in diretta, vai.
2: Buongiorno. Senti, io vorrei fare brevemente, come la vedo io, diciamo, il momento storico geopolitico.
1: Sì.
2: Molti stanno ancora, anche nei TG, vedono la differenza degli incontri tra Trump e Xi e tra Putin e Xi. Molti non hanno capito che questi tre ormai stanno insieme. Il loro nemico è l'Unione Europea, perché loro si sono trovati questa Unione Europea con paesi deboli ma con una moneta forte. Quindi in pratica questo Hormuz chiuso è un vantaggio solo per Putin, perché Putin comunque riesce a vendere molto più gas e petrolio verso Oriente.
1: E questo lo stai attenendo all'argomento del giorno, come lo leghi? Esatto. A fine Romulo, scusami.
2: No, io lo leggo che come molte report, molte notizie, diciamo da settembre, io dico finalmente, perché io spero, tifo che l'Europa si fermi. Cioè noi dall'autunno, secondo diciamo questi record, se non si apre Hormuz, pian piano ci sarà...
1: Vabbè, ci potessimo accattare una tavola di gas da russi, però noi siamo troppo orgogliosi, non lo faremo mai.
2: Io non voglio ironizzare, questo sì. Pensiero mio, cioè tutti i passaggi epocali nella storia sono avvenuti tramite grossi traumi, quindi noi stiamo entrando in una fase molto molto difficile.
0: Vabbè. Ottimista però, l'amico.
2: Però liberatoria. Diciamo liberatoria.
1: Va bene, bene liberiamoci bene. Per il tramento con una canzone. Grazie amico.
2: Con un riferimento, perché è sottaciuto. Sì. In Germania SD, ma non vediamo il colore politico destra sinistra, non ci sta più questa cosa. Ci sta sovranisti e europeisti. SD sta oltre il 30%. Chiaramente non viene detta questa cosa per sminuire, per non fare effetto emulazione su altre forze politiche anche in Italia.
0: Ma voglio via da una tangente esagerata, sì. Comunque. Vabbè.
1: Una sola domanda prima di chiudere, ma ci stavi sentendo?
2: Ci stai?
1: Prima ci stavi sentendo, prima di fare questa telefonata ci stavi sentendo?
2: Allora sono onesto, ho messo da pochi minuti.
1: Ah, è perché, perché dicevi ciao amico mio, ciao canzoncino, pubblicità canzoncino e torniamo per l'ultima parte di Essa Nocchi Schi. Mi era il debito, cioè mi era sorto un dubbio.
0: Dubbio. Sì, anche a me sinceramente era venuto il dubbio.
1: Ma perché hai chiesto fatta tangente, Putin?
0: Ma che ne so.
1: Chiudiamo con

0: di AH7 Santa, questa è la loro nuova canzone e andiamo verso la chiusura della prima ora di Yes and Kiss Kiss. Tanti messaggi, tante le idee in vista della fine del mondo, però facciamo anche degli auguri perché c'è Massimiliano che ci sta ascoltando, che compie 50 anni e arrivano gli auguri da parte dei suoi figli Giulia, Giuseppe e dalla moglie Mary, quindi facciamo gli auguri.
1: Che auguri ci tenga a fare?
0: 50 anni? Beh.
1: 50 anni ci faccio pure gli auguri.
0: Certo. Che ci sei arrivato a 50 anni, capito? Per questo si festeggia. Ma è viva, meno male, potevamo non
1: fare. Ma ha vita, insomma. Vabbè, auguri, auguri.
0: Ti devo dire. Tu ne fai 55.
1: Che tenga a festeggiare.
0: Bello!
1: Come una cosa in festeggio che si sta facendo un telefono vecchio, non ci capisco, non lo so. Vabbè.
0: Mamma mia, che pessimismo, ragazzi.
1: Non è pessimismo, è il fatto che stai morendo, capito?
0: Ma guarda il lato positivo.
1: Quanti anni ti?
0: 43.
1: E stai morendo, capito? Ma c'è. 44, 45.
0: Ti do una bella notizia.
1: Guarda l'inutilità della vita, guarda.
0: Tu appena nato hai iniziato il tuo lento processo,
1: esatto,
0: di morte,
1: esatto, bravo,
0: quindi
1: bravo.
0: Al più lontano arriva meglio è, no? Okay. E quindi mi chiedo, ma agente si scede chiama qua peggio me, sì, a quanto pare, tornando alla telefonata di prima
1: c'è venuto il pensiero geopolitico.
0: Ragazzi, comunque io oggi mangio pasta e patate. Ma perché ci stai dicendo questa cosa? Non so, ce lo volevo dire a qualcuno. Grazie, ciao, va bene, accettiamo anche questo. La fine del mondo esiste da anni, secoli, tra femminicidi, violenza in generale, guerre, la natura che distrugge. È già in atto la fine del mondo. È uno schifo. E scusatemi il termine poco gradevole, ma quando ce vo, meritiamo l'estinzione. Buona giornata, ragazzi. Ma intanto resistiamo.
1: Ma no, amo,
0: cioè. Intanto resistiamo, no, e sulla faccia della terra inevitabilmente aumentiamo.
1: Resistiamo
0: anche
1: come un batterio, pesacano, come un virus proprio.
0: Nonostante tutto, viviamo e ci riproduciamo.
1: Come i batteri.
0: 0815466873 se volete dire la vostra.
2: Il 13 novembre si avvicina. Putin, leva tu sfizio, ottimo Radio 3.
1: Rappalo.
0: Immagini, lo fa il 12 novembre o il giorno prima.
1: Pronto? Buongiorno, ciao.
3: Ciao, buongiorno ragazzi, mi fa piacere che è ritornato Rosario in trasmissione.
1: Perché non ci sei?
3: I giorni di Stefano De Martino, è stata una due.
1: Vabbè, sì. Ma non era Stefano De Martino.
3: Ritornare,
1: ho messo solo la camicia bianca, su tale e quale la camicia bianca. Buffa. Dimmi, caro. Sì, è solo questo.
3: Ragazzi, niente, sì. Sono sotto caselle, non puoi telefonare, ascoltate così.
1: Fai, ti chiamarò, pian,
0: vabbè,
1: ragazzi,
0: attualmente siamo 8.294.403.161, 63, 65, 66, 67, bene. Insomma, c'è il calcolo in tempo reale.
1: Bravo, è forte, bro.
0: Realistico,
1: pronto,
0: proprio, pronto. Realistico.
4: Pronto, buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao.
4: Ragazzi, ho chiamato semplicemente per dirvi che mi fate compagnia tutti i giorni.
1: Grazie.
4: E vorrei dire, se posso, una cosa a Rosario.
1: Dimmi.
4: Rosario, sono un Bruno.
1: Grazie.
4: Rosario, t'ho seguito anche diversi podcast che fai su YouTube e cose.
1: Sì.
4: Ma preparazione culturale che tiene. Poi dopo...
1: Non mettere le
0: sante,
1: no, aspetta, non ne ha messo scusa.
0: O nipote Oppenheimer, capito?
1: Chi si caccia lui? Tu che metti le sante?
0: Ma c'ha ragione.
1: Chi si schianta in
0: culo? Perdonami. Da dove hai evidenziato questa conoscenza,
1: Marco,
0: culturale,
1: Marco,
0: di Rosario?
1: Non devi dire tu, pare brutto.
0: Oh, voglio capire.
1: Non lo devi dire tu, è brutto.
0: Perché
1: come te la già dice?
0: Non ghi in frevia.
1: No, tu sei in frevia, non lo devi dire tu,
0: domanda,
1: è brutto. Fai complimenti.
0: Mi sono perso qualcosa probabilmente, vorrei capire cosa mi sono perso.
4: Allora, io vorrei dire semplicemente, siccome Rosario ha raccontato... Ci sono?
1: Sì.
4: Ah, raccontate che lui a scuola è stato pure qualche volta bocciato, e vedere la sua preparazione culturale fa capire quanto la scuola prima era grande e quando voi laureati non sanno accucchiare nemmeno due parole messe insieme. E io posso dire che ho tanta stima nei confronti di questa persona, che anche di secondo piano.
1: Grazie.
4: Come a me.
1: Quindi tu?
0: Silenzio!
1: Silenzio!
0: Quindi tu in realtà trovi un ombrello protettivo perché dici sono con Matte, mi sentivo magari un po' così, in realtà sono colì.
1: La domanda te la devo fare, Marco. Tu hai mai sentito il mio podcast quando mi hanno intervistato?
0: Qualcosa sì.
1: Tutto quanto, non ci credo proprio.
0: Oh, quello con Lucio l'ho sentito tutto.
1: No, Lucio, vabbè, a parte quello di Lucio, gli altri l'hai sentito?
0: No, ho visto degli
1: E allora, se non assaggi una cosa, come puoi dire che è cattivo è Bruno?
0: Rosa, Rosa.
1: Rosa. No, quello di Lucio.
0: Ma perché Lucio ti ha fatto un'intervista bellissima?
1: Ho fatto
0: Lucio ti sta criticando tra le righe, ti sta criticando
1: e poi è brutto, sembra che va in freve, è brutto,
0: capisco,
1: va in freve
0: e che io vorrei dire a tutti quelli che ti intervistano che io ti conosco da molto più tempo, capito qual è il fatto,
1: e quindi sono ignorante
0: no, ma mai detto ho detto questo
1: che vuol dire,
0: ho detto questo non è ironico,
1: c'ha l'aiunto.
0: Non c'è la Ionta.
1: Come c'è? C'è
0: la Ionta. Tu vedi Ionte dove non c'è.
1: Diteci, c'è la Ionta al 3-4.
0: Tu devi cambiare auricolari. C'è la Ionta?
1: Ci sta.
0: Sono le news, vabbè. Sentiamo le ultime notizie con Riccardo Catapano, poi il meteo. Vai.

0: Allora, torniamo in diretta, questa è la seconda ora di Yes and Who's Kiss. C'è sempre lui, Rosario Verde.
1: Ma c'è anche lui, Marco Pesacane.
0: Grazie ancora a Simone Zagaria che sta curando la parte tecnica. E dopo, insomma, aver parlato di questa fine del mondo il prossimo 13 novembre, di cosa vogliamo parlare adesso?
1: Confesso, Pesacane, confesso un tentato omicidio che ho fatto.
0: Addirittura, bravissimo.
1: Lo voglio confessare. Lo voglio confessare perché sapete, siete un po' tutti amici, pur se non ci conosciamo di persona. Lo voglio dire. Va bene, stavo salendo via Iannelli.
0: Sì.
1: Davanti a me c'era, sai, quando esci dalla tangenziale, stavo salendo, c'era un signore su uno scooter davanti a me che andava a 4 all'ora.
0: Sì.
1: Indovina perché?
0: Perché?
1: Tenevo il cellulare in mano.
0: Ecco qua.
1: Morichi, agitti, mo sbatto per l'aria.
0: No!
1: E faccio 10 anni. Una... a questo punto tu facevi a baci, giustamente dicis, capito? Agitti, mo, perché chi ci mette?
0: Non si fa, non si fa.
1: Chi ci vuole? A questo un attimo dice ciao, sono arrivando, perché che si stava facendo? Perché prima da dice,
0: uno con un
1: cellulare a mano.
0: Scusami, però se a costo perdo secondi preziosi che posso guadagnare andando invece continuando ad andare usando il cellulare in marcia.
1: Secondi preziosi, secondo me si sfastidine, capito? Dice, perché mi ha già fermato?
0: Posso dire una cosa molto cattiva poi a seguito di voi?
1: È più cattiva che la agitti.
0: No, nel senso che quelli che sul motorino a me mi fanno morire, perché quando vanno loro corrono, si infizzano, vanno e fuiano, poi quando sanno avere una cosa coppo cellulare si fanno una passeggiata a mare chiaro e vanno a 3 all'ora e quindi mi sposta un po' il sistema nervoso la cosa.
1: Comunque, cellulare al volante, meno di un italiano su due lo usa in modo corretto, resta alto il rischio di distrazione. L'indagine dell'ANAS evidenzia abitudini ancora rischiose. L'8,9% degli italiani telefona con lo smartphone in mano, cioè pure tenere una macchina con Bluetooth e roba varia,
0: auricolari,
1: comunque non può sapere niente o telefona da sta mano, mentre cresce l'adesione alle nuove norme del codice della strada. Cioè, da un lato per esempio la cintura, che vi devo dire, il limite di velocità le cinture dietro, queste qua sono state recepite da
0: una
1: stragrande maggioranza delle persone. Però prima è morito e che la rimanga a fare.
0: Eh no, ma veramente, tutto a posto?
1: Allora, secondo l'indagine realizzata dalla Global Research, su 4.000 persone, 5.000 osservazioni dirette lungo le arterie principali della nostra nazione, l'ANAS dice che solo il 41,9% degli italiani gestisce correttamente lo smartphone.
0: Poco, troppo poco.
1: Pochissimi. Comunque abbiamo ancora, ma pure l'altro giorno stavo in autostrada, c'era uno che camminava a centro la corsia centrale, piano piano, ci ti fa vedere chi sta facendo, e teneva un telefono in mano. Ma perché?
0: Non lo so. Ma perché l'hai mai visto in macchina quelli che mandano il vocale? Cioè, che il vocale effettivamente lo puoi mandare tenendo il telefono poggiato, no? Mandano il vocale mettendoselo così davanti alla bocca e si coprono anche la visuale della strada, tra le altre cose.
1: Cresce per esempio le cinture posteriori al 64%, mentre il 65% degli incidenti si può attribuire a una distrazione per colpa del telefonino. Immaginate un attimo se si risolvesse questa cosa qua.
0: Bello.
1: È un dato, si venga a parlare che fa assicurazione, ma non va in galera, mica è
0: no,
1: omicidio.
0: No, che dici?
1: E di come sono distratto.
0: No, è peggio. Tu ricorda, quando metti sotto tu qualcuno hai sempre torto, quindi indipendentemente da tutto.
1: Io quello che mi faccio, pure a me arrivano i messaggi mentre sto guidando, no? Però cioè, che può essere, questa cane che mi dice la notizia, che notizia ci può essere? Che tu per forza pigliassi sul telefono per rispondere, per vedere chi ti ha scritto, ma chi ci può sta?
0: Ma poi tu sai che magari ti arriva un messaggio dove c'è bisogno di una risposta ragionata, pensata, lunga, ti metti lì al volante a fare sta cosa che dura un sacco di tempo.
1: Rallentano, in tangenziale, non vi dico quello che si vede. Le vostre esperienze 342-00-0100 oppure 081-546-6873.
0: Io una volta in tangenziale, il più bello che ho visto, stava in macchina, finestrini completamente abbassati, con una mano aveva il telefono e con l'altra mano una birra. Io non lo so, lo stesso. Che ne so.
1: Vabbè.
0: Intanto quello stava andando così, marciava alla grande. Pronto?
2: Pronto, Marco. Ciao, sono Rosario.
0: Ciao Rosario.
2: Ciao. Allora, Rosario, sei numero uno.
1: Grazie, non lo dire.
0: Amico mio, metti bene il telefono, questi complimenti faglieli sentire bene almeno, dai.
1: Non lo dire.
2: Però mi senti?
1: Sì, ah. Mochi, vai, tranquillo, vai.
2: Ok, scusa, però fammi fare un complimento anche a Marco, perché l'ho incontrato domenica pomeriggio a Napoli.
1: Sì, possibile, a Napoli.
2: E ci siamo fatti una foto insieme.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ma che posto di Napoli?
2: Lungomare?
1: Sì, ah, lungomare.
2: Forza, la città del Napoli.
1: Sì, sì, sì,
0: sì. Sì, sì, mi ricordo benissimo, fantastico. Lui ha detto anche, sei tu che hai detto in radio, fermami se mi vedi che mi fa piacere incontrare gli ascoltatori, quindi...
1: E il complimento dove sta? Che si è fatta fotografia con te? Dove sta il complimento?
2: No, è stato gentilissimo, lo so, veramente.
1: E chi è proprio sgradevole?
0: Ma non ho capito, ma stai mormoriando?
1: Certo, tu mormori a me.
0: Ma io non ho detto niente. Scusa,
1: vabbè,
0: avrò detto...
1: blocca l'utente, blocca
0: ho
1: l'utente.
0: Ho detto solo no.
1: Bloccalo.
2: Ha fatto contento così, lo so.
1: Vabbè.
2: Marco, gentilmente, se lo saluti, perché ieri sera ti vedeva per, diciamo, nella replica, perché la mattina va a scuola. Ed è andato felicissimo, l'ho fatto vedere anche alla mamma.
0: Ricordami come si chiama?
2: Emmanuel.
0: Manuel, un bacio! Mua. Ciao Manuel!
2: Ciao,
0: bello, ciao. Ragazzi, buongiorno, io prendo la tangenziale tutte le mattine per andare al lavoro in moto e vedo che il 90% delle persone in auto sono tutte con il cellulare in mano, sia auto ferme che in marcia. Saluti Marco da Pozzuoli.
1: Assurdo.
0: Poi quando c'è traffico si genera quell'altro fenomeno che tu vedi quello davanti a te che è chino sul suo peccato che sta guardando il cellulare, la marcia riprende avanti e lui non se ne accorge nemmeno, resta fermo lì e si perde tempo.
1: Pronto?
3: Pronto ragazzo, grazie.
1: Ciao, grazie.
3: Buongiorno, discorso serio legato proprio a questa cosa. Voi non avete idea dei bocciosi con le macchine di grossa cilindrata che ti tagliano la strada mentre tu cerchi di far vivere una vita più o meno normale a tuo figlio autistico, portando l'annanzi a rete per fare terapia. Io ieri ad Afragola per girare all'IKEA, cioè dovevamo uscire io e questa macchina di merda,
0: ecco,
3: all'uscita di Afragola dell'IKEA, chissà, mi è sorpassato, mi si faceva la scaldura d'arel, che fa stessa uscita mia.
1: Se pensano che tenere i motorini in mano, sì.
0: Sì, anche quello.
1: Abituato con motorini, guidano. Sì.
3: Ieri ho fatto l'appello su TikTok proprio alle mamme. Vedete che figli vuole fare le scime coppie mai. Non pretendete che la roba sia andata per cappelle, votive. Prevedete prima, lo adagello sti macchina sotto, che figli me lo può rischiare.
1: E ci mi fermerei qua.
0: Forse andrebbe messa sta cosa che tipo ne ho patentato una certa cilindrata o fino a una certa età.
1: Già sta nel codice della strada.
0: Allora applichiamolo questo codice della strada.

0: 10 e 16 minuti fra 5 secondi, 081 546 6873. Sarebbe bello adesso, perché anche vedendo i messaggi e le telefonate di poco fa sono arrivate critiche pesanti ovviamente a chi usa il telefono alla guida e
1: ragazzi abbiamo detto la che statistica dice che quasi il 50%, quindi
0: no, di più, 59% sbaglia. Allora io vorrei parlare proprio con uno di quelli che sbaglia, cioè lo sappiamo nel nostro intimo, sappiamo chi ha il telefonino in mano mentre è alla guida in tangenziale o per la città. E sarebbe bello parlare con questa persona per capire per quale motivo non riesce a gestire questo telefono in una maniera diversa.
1: E non c'è legge che possa bloccare questa cosa, perché mo c'è il ritiro della patente, manco la.
0: Per questo diventa interessante quell'idea di mettere le telecamere ai semafori intelligenti,
1: forse così,
0: che ti beccano in tempo reale quando tu sei sulla carreggiata e hai il telefono in mano. Pronto?
2: Pronto ragazzi.
0: Ciao.
1: Ciao.
2: Ragazzi, buongiorno. Sempre complimenti, sono Enrico.
1: Ciao Enrico.
2: Oggi volevo fare una domanda, ma perché i podcast non si vedono più?
1: No, si vedono bene, noi li carichiamo, l'app sta bene e il tuo telefono o fai l'aggiornamento del sistema operativo o telefoni che antiquati.
2: Due telefoni diversi.
1: A noi risulta che l'app funziona. L'abbiamo comunicato più volte e dice che è un fatto di aggiornamento di software vostro.
2: Ho capito.
1: Android o iOS tu?
0: iOS.
2: Android.
1: Anda, chi lo ha? Passa all'Apple, passa all'Apple.
2: Ma no, poverità, 1.000 euro che così fa.
1: Attacca a chi? Attacca!
0: Ah, boia, ma 1.000 euro.
1: Appena dicono queste cose, appena dicono queste cose.
0: A Castancello non rigenerate, è un ascoltatore fedele, mamma mia, che ci ti.
1: Dammi 500 euro, facciamo 500 euro pronto.
0: C'ho solo 2 euro al momento. Allora ragazzi, io che faccio il corriere e lavoro unicamente col telefono, come si deve fare? Non lo tieni in mano, Gaetano.
1: Cioè basta mettersi un attimo a destra, vedi quello che devi vedere e vai avanti. Tu purtroppo tu saggiste in coppa un aereo che il pilota si mettesse a vedere TikTok.
0: Allora diciamo,
1: per esempio, saggiste in coppa un treno, quello che porta il treno si mette allora, a TikTok.
0: Gaetano, non prendere ti collera, non me la prendo nello specifico con te, però diciamo che rider e corrieri col telefono e con il codice della strada personalizzato molte volte, non voglio esagerare, ma molte volte fate un po' proprio quello che volete con la scusa ma io ha già consegnato, io ha già faticato, io ha già ricevuto, io ha già fatto. Teoricamente no, sareste sanzionabili tutte le volte che vi mettete parcheggiate male, eccetera eccetera.
1: Scusami un attimo, che c'entra che io ho il navigatore acceso sulla moto, va bene? Pure io in macchina c'ho il navigatore, che c'entra il navigatore acceso e il fatto che io già piglia, già scrivere, già fa mentre sto guidando. Una cosa è vedere il navigatore che mi sta portando e un'altra cosa è mettersi il telefono in mano e giocare.
0: Gaetano lo può confermare, probabilmente loro tramite il cellulare quando hanno consegnato un pacco segnalano l'avvenuta consegna.
1: Un coppo motorino e poi parte. Cioè,
0: no, per fare prima io mi metto al volante mentre sto andando scrivo.
1: 10 secondi.
0: Ma è quello il paradosso, io sono d'accordissimo con te, figurati.
1: Pronto?
0: Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao, dimmi.
3: Rosario.
1: Oui.
3: Mi senti?
1: Sì.
3: Senti, mi vuoi prestare 1.000 euro, ti do anche 15 euro.
1: No, lei nella blocca andata a fornire, mi facete venire un freddo in culo, non posso di una casa con senza l'ansia. Va bene. Pronto? Perché chi
4: pronto,
1: sei?
4: Buongiorno.
1: Buongiorno. Dai, falsa speranza.
4: Ti voglio bene, lo sapete, piacere.
1: Gianni, ciao.
4: Appello. Ciao. Allora, a parte quelli che guidano col cellulare in mano, io mi sono fermato con la macchina per parlare con voi.
1: Guarda, bravo.
4: Sono educato, bravo. Mi hanno tirato la patente, Marco.
1: Ah, vabbè, alla fine.
4: Poi, allora, la gente che attraversa le strisce pedonali con telefono in mano e non guardano.
0: Anche. Però Gianni, vedi, tu la lezione l'hai imparata dopo che ti hanno ritirato la patente.
4: Ma 20 anni fa però, Marco.
0: Vabbè, l'hai imparato stessa la lezione però.
4: È normale, vabbè.
0: Vabbè, qualche volta l'hai fatto però.
4: No, mo mi sono fermato. Mo. De Pretis, stamattina una ragazza attraversa le strisce pedonali. La stavano investendo 3 volte.
1: Ma no, amico mio, ha torto quello che la stava investendo. Scusi, se sta sulle strisce pedonali ha ragione la ragazza.
4: Ma non guardava, guardava il telefono.
1: Perché voi non, perché noi teniamo su brutto vizio e strisce pedonale pigliamo come una cosa la Juventus. Cioè non è.
0: No, ah no?
4: Non dicere chi lo nomma, no? Strisciati devi dire, strisciati.
1: Gli strisciati, come vuoi dire. Tu
4: incazza Diego Maradona, non dicere.
1: Padova, tu se vai a Padova, no? Vedi la macchina che inizia a rallentare a 200 metri, a 300 metri, strisce metri, fanno paura, fanno ridere.
0: Sì.
1: A 300, cioè, ci tengono proprio, ma no, ma poi assai.
0: Ah, la verità va io è che.
4: Ragazzi, quando camminate per strada togliete gli occhi dal cellulare perché succedono i guai.
0: Ragazzi, anche. La verità è che quando stiamo per strada, ora a piedi, in macchina, sul motorino, tenimmo tutto quanto a stanze che volimmo fare un press, volimmo su un po' traffico, volimmo fare. E i fatti nostri mentre stiamo a fare quella gamma fa, cioè siamo un po' tutti quanti egoisti sotto questo punto di vista.
1: Pronto?
5: Carissimo,
1: ciao caro, dimmi.
5: Senti, non ti preoccupare, se ti servono qualcosa di soldi a disposizione.
1: Ah, vedi,
5: che
1: cosa si... bravo.
5: Non ci sono problemi,
1: apri il cuore.
5: Io sto guidando col telefonino in mano.
1: Bravo.
5: E sta una persona sta attraversando.
1: Investi in diretta, vai, in investi.
5: Sta pigliando un caffè. Già hai dato, ha procedo tutto bello, tranquillo e sistemato.
0: Benissimo, bene, grazie, vabbè, grazie mille.
5: Viva Napoli!
1: Che ha detto?
5: Evviva Kiss Napoli!
1: Bravo!
0: Kiss Napoli, grazie.
1: Ciao bene.
0: Allora, c'è un quicco qua, ragazzi, perché anche un altro amico dice che ci ascolta tramite l'app, vive all'estero e non riesce a sentire i podcast. Ho appena fatto un test con il mio telefono, un iOS, e non solo vedo tutte le repliche ma sono ascoltabili. Vi ricordiamo che le repliche del programma sono l'ultima settimana.
1: Avete aggiornato l'app? A volte se andate nell'app store dice aggiorna.
0: Vabbè, fermi lì, torniamo subito.

0: Allora, si parla di cibo, sappiatelo. In questa mezz'ora che adesso ci separa alla fine del programma, fuori onda si parla di cibo e la cosa è grave, perché a me viene fame, poi c'è un umore, sta a Rosario.
1: E che luce con l'osso, che fai?
0: La carne vicina all'osso
1: sembra
0: più bella, che vuoi fare? Allora, quello di prima che rivuole Zeman a Napoli vive in un'altra dimensione.
1: Sì, proprio perché non ci stava ascoltando.
0: Diceva proprio forte, stuggiamo i cani. Lasciamo perdere, amico mio. Lasciamo perdere. Paolo da Minturno, questo è per Marco. Fateglielo vedere. Mi manda un video che purtroppo non possiamo vedere, ragazzi. I link non li possiamo aprire. Quindi o mi mandi proprio il video o non posso accontentarti. Gli italiani hanno sempre meno soldi, possono permettersi sempre meno cose. Mi sento dire sempre che l'Italia è un paese che cresce e che si sviluppa, ma com'è possibile? Ma chi te l'ha detta sta...
1: No, hai ragione, perché gli stipendi restano sempre uguali, però aumenta tutto, no? Si chiama inflazione. Per esempio in ristorante non si può dire: una volta con 30 euro andavi a mangiare, poi 40, poi 50, poi 60, ma veramente non siamo diventati un po' come Nord Europa, soltanto che gli stipendi sono troppo bassi, ecco.
0: Allora, ci sono un
1: no,
0: po'
1: non
0: di...
1: si può fare più.
0: Ci sono un po' di messaggi poi sul discorso comunioni, no? Per esempio dice: i soliti egoisti, a mio figlio ho festeggiato al meglio, sempre nelle mie possibilità. Io però dico una cosa, ragazzi, forse un piccolo fraintendimento che si crea sulla comunione è: faccio una festa a mio figlio o a mia figlia, o faccio un qualcosa che poi è per me, cioè per la famiglia? Perché a volte in certe strutture di comunioni, per cose che si fanno, è come se si pensasse più agli adulti che non poi magari alla base dei ragazzi e gli amici che sono presenti.
1: Il vestito non glielo metti alla bambina, la bambina lo vuole,
0: sì,
1: un po' come se si sposasse, no? La macchina non la affittiamo e le fotografie non le facciamo.
0: Quelle sì.
1: E sotto al palazzo non ce lo mettiamo tutti i palloncini?
0: Non è necessario.
1: Ma su tu.
0: Sì, no, per questo sto dicendo.
1: Non è che hanno chiamato quando pensa, cane, tu come faresti?
0: Sto dicendo.
1: Se facetta comunione, uno rimette a me, pigliai a Ferrari, va figlio. Cioè, la Ferrari la commetteva
0: lui.
1: Perché il figlio era fans della Ferrari, che l'affittava a Ferrari.
0: Cioè, si parla infatti del discorso delle possibilità, ma poi al di là delle possibilità, magari vedere quali sono le reali esigenze.
1: La cosa è: voi la comunione la fate per un fatto religioso? O per un fatto, perché figuratevi, misero i sai addosso ai bambini perché prima si sfocava malamente proprio. In verità sarebbe la comunione una cosa religiosa, non la festa dopo, no?
0: Certo.
1: Che i bambini prendano la... Però noi da atei cattolici praticanti facciamo le comunioni, no, ci sposiamo pure. Per un fatto ci sfuga vestita, cosa, ma a noi San Giuseppe non ce ne importa proprio, non sappiamo manca niente.
0: Rito civile, quindi non c'è niente. Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
2: Salve, buongiorno, mi chiamo Massimo. Comunque vi volevo dire, giusto una cosa, per il fatto delle scuole chiuse, che fuori rotta, zona rossa, sono aperte, gli istituti superiori sono tutti aperti. No,
1: sì.
2: Tutto perché ho sentito prima che avete detto che stavano chiusi.
1: No, stiamo dicendo tutta un'altra cosa. In Emilia-Romagna le scuole apriranno il 31 agosto.
0: Fa riferimento
2: per quanto riguarda la scossa di patitismo.
0: Fa riferimento al radiogiornale.
2: Radio Chris è stato detto che le scuole a Fuorigotta, zona rossa, sono chiuse. Invece vi sto dicendo che
1: Aspetta, hanno fatto qualche sopralluogo.
0: Le scuole primarie probabilmente, cioè le elementari, l'asilo, queste qua, le medie.
1: Le superiori vanno morire,
2: perché non tutte le scuole sono chiuse.
1: Va bene, grazie per la segnalazione. Grazie amico, ciao. 081 546 6873, se volete potete intervenire in diretta, oppure 342 00 00 100. Pronto?
3: Pronto, Rosa, ma il discorso che stai facendo di matrimonio è sempre riguardo il fatto praticamente di pull, cioè praticamente che quello che si mangia 10 pull e chi se ne mangia uno e si fa una media.
1: Certo.
3: Perché i ristoranti, credimi, cioè mia nipote praticamente, scusami, a ottobre, no? Cioè per trovare praticamente data disponibile è andata 2 anni fa, no? Cioè,
1: certo.
3: Avevano praticamente tutto pieno, cioè qua i ristoranti sono sempre tutti pieni. Poi basta chiedere, ieri hai fatto il programma sulla Sorrisa, no? Basta chiedere chi data per te una Sorrisa, che secondo me è una sold out.
1: Guarda, ti dico una cosa, scusa, non ti voglio interrompere, ti dico una cosa, se a Napoli togliessimo l'usanza di fare le buste, va bene, come le comunioni, no? Di fare i regali anziché la busta, nessuno ci sta a spendere 180 o 200 euro in una struttura, te lo dico io. Si fanno tutti quanti, si fanno tutti quanti, perché mo si, uno sta da sposare da fare 50.000 euro di debita, da fare un mutuo di 50.000 euro per fare quella giornata. Io dico che non si sanno di cervello.
0: Posso dire una cosa?
1: Siccome
0: posso dire una cosa? Ingenuo.
3: così,
1: non lo so, cioè, è da folli fare 30-40 mila euro di reddito per fare una giornata per offrire il pranzo alla gente, perché c'è l'usanza di fare la busta. Allora tu quando fanno dici vabbè più o meno che ci possono fornire, ok?
3: Ma siamo, a nord non ti fanno un regalo, è la stessa cosa, cioè ti fanno la busta. Cioè, non è che fanno.
1: E chi sta dicendo sud a nord? Se su Assamienza su fatto un matrimonio era busto, secondo me non facessi più nessuno un ristorante.
0: Beh, una volta c'era la lista nozze, no? Si andava.
1: Chi c'ha i soldi?
0: Si andava da qualche parte.
1: Chi c'ha i soldi? Perché
0: in
1: un tenere i soldi non fa la lista nozze, vado a busto. Anzi, ti mandano in partecipazione con l'Iban a coppa, mai visto. Cioè, su fatto. Ma ti mandano prima l'Iban e poi ti mandano la partecipazione. Proprio come fa la cartella requitale, una sotto versario sul conto corrente del.
3: Lo sai, quando sono sposato io, a me mettono 7 loro, mi mettono 50.000 lì da busta.
1: Accettano buono, si dembaro.
0: E alla fine.
1: Vai punito.
0: Ma alla fine, io non capisco questo tuo, perché poi voglio dire, no, scusatemi un attimo, una piccola parentesi, amico, resta là. Ma tu, quando ti hai sposato, le hai avute le buste?
1: Faccio.
0: Non rompere le palle allora.
1: Ma ci ha cattato pure la macchina che sono dei buchi.
0: Allora, cioè,
1: è sbagliato.
0: Sto dicendo, se sei onesto, le lasciavi là.
1: Se si le togliesse l'usanza delle buste, la gente non si sposerebbe più al ristorante.
0: Va bene, sto dicendo,
1: non è che è giusto, non è che è sbagliato.
0: Io invece
1: se si togliesse la busta che hai il modo purtroppo, prende la cornice della gente, non lo so se tu spenderesti 180 euro per me per farmi mangiare.
0: Ma certo, li ho già spesi praticamente se sei stato invitato.
1: No, perché tu paraculo, sai che recupero che busto, sai.
0: Ma non funziona, ma scusami.
1: Sì.
0: A me

0: E allora, cari amici, anche oggi vi possiamo anticipare che Diego c'è, è qui con noi.
1: C'è lo punzone. Benissimo, vai.
0: Vieni a fare un saluto, Diego, vieni. Senza far vedere quello
1: sì,
0: che hai fatto.
1: Non sta in grado, non c'ha la giacca.
0: Vabbè, ora è in desabillé. Diego,
2: non ho la giacca, mi stavo spillando.
1: Ecco. Diego, dove le compri queste magliette?
2: Ti piacciono?
1: Mercatino della Vigna.
0: Non hai risposto alla domanda.
2: Posso dirlo dove l'ho comprato?
0: No.
2: A Via Pomeo.
1: A Via Pomeo, così in generale.
0: Senti, Diego, al volissimo, stiamo parlando della gente che usa il cellulare alla guida, perché pare che il 41% delle persone quando guida guida bene, cioè che c'è il telefono appoggiato sullo cruscotto, il restante, quindi la maggioranza, c'ha il telefono in mano generando problemi. Vorresti dire qualcosa alla Diego Armando Maradona Junior a queste persone?
1: Senza dice male parole.
0: Ha chiesto conferma, però.
1: Hai capito? No, la giustizia di parte.
2: Scusami, ma.
0: No, vabbè. Non si può dire.
1: Diego Armando
2: della
0: ecco
2: gente.
0: Qua, grazie.
1: Con noi. Allora, 0815466873. Poi puni una domanda, come a dire proprio Issighi alla.
0: Ma è fatta apposta. È fatta apposta.
1: Pronto?
0: Piccato, la domanda vai. Se non è
1: pronto.
3: Tutto a posto.
0: Oh, calmo.
1: Chi è? Tutto a posto. Chi sei?
0: È Rosario.
3: Rosario sì. Marrese. Allora, ragazzi, io sul discorso del pedone non pedone ti aggiorno, Rosario, come Dio. Non solo sull'autostrada, ma anche nel centro urbano. Se il pedone con la bici o a piedi non passa sulle strisce pedonali e passa col semaforo rosso, la colpa è tutta sua, non è mia. Io devo fare attenzione, perché è sempre che devo fare attenzione, ma lui si becca il verbale, se c'ha la patente si prendono anche i punti, pure se sta a piedi, perché l'incidente l'ha causato lui.
1: L'abbiamo detto pure altre volte qua, quello là che stava ubriaco sulla bicicletta, per esempio, o no, stava camminando a piedi ubriaco, ci vuoi puntare la patente, sì.
3: Ma questa è una cosa, ma non è che perché il pedone ci ha massacrato lui e allora si può lanciare, non funziona così.
0: No, ma infatti lo abbiamo detto, è solo che tu da conducente, per esempio, ecco, stavo leggendo un esempio, se un pedone si lancia in carreggiata passando attraverso due macchine parcheggiate, c'è un autobus davanti, quindi visibilità zero, è normale che tu non potevi fare niente per evitarlo. Però teoricamente in un'altra situazione, se avevi modo di poter fare qualcosa, tu hai l'obbligo di fare il possibile per evitare la tragedia.
3: Posso fare pure il possibile, però Marco, però
1: sì, voglio, stiamo parlando dell'acqua capra, sì, è così.
3: Io non so nella sua testa, non posso immaginare lui quello che fa.
1: Rosa, dimmi una cosa, con i telefonini in Germania com'è?
3: Non ho capito.
1: Con i telefonini alla guida in Germania come funziona?
3: Allora, il telefonino è assolutamente vietato, perché
1: vabbè, pure da noi.
3: 50 euro di verbale in più un punto sulla patente, però se c'è l'auricolare uno solo.
1: Sì, non dico solo, questo, ma c'è l'abitudine della gente come qua che comunque li tengono i telefonini in mano.
3: No, ma qua sono severi, molto severi. Qua se ti prendono in stato di ebbrezza sono 1200 euro di verbale e in più si prendono la patente, è finito. Buonanotte, ciao.
1: Ma pure ad lui, va boh, ciao Rosario, ciao. Buon lavoro, ciao. Vai,
0: ciao
1: Marco, vai.
0: Ciao ragazzi. Marco, non puoi capire quante litigate faccio con mia moglie che mi chiama e io le dico: guarda, sto guidando, e le stacco il telefono e le dice: se è successo qualcosa di grave. Io dico, me lo dici subito, non ti metti a parlare.
1: Vabbè, amico
0: a
1: mio, basta accostare un attimo, come faccio? Se ci rispondono a qualcuno, accosta e chiam. Oppure c'ho il Bluetooth collegato e rispondo. Qual
0: il viva
1: problema?
0: Voce, il viva voce è la soluzione migliore. Io il top l'ho visto a Pianura, una smart con guida a destra e targa polacca, festival praticamente. Poi, ciao ragazzi, buongiorno. Non è un problema solo di Napoli, anche qui a Mantova girano con auto
1: nazionali,
0: esatto, 150.000 euro tutti col telefono in mano, specialmente le donne. Luigi purtroppo da Mantova, che poi sti macchinoni sono dei carri armati allucinanti, che insomma è pericolosissimo. Dimmi Zago.
1: Ah,
0: ok,
1: sì.
0: Allora Allora, comunicazione per tutti coloro che tramite il proprio smartphone non riescono ad accedere ai podcast. Sappiate che il nostro reparto tecnico sta risolvendo il problema. Nel frattempo, se proprio volete sentire, collegatevi al sito tramite un PC, un fisso, e oppure tramite il sito sempre con il telefono, e vi potete ascoltare il podcast da lì. Ma tranquilli che stiamo risolvendo anche per quanto riguarda l'app.
1: Effettivamente, stanno risolvendo, ignorante,
0: è aziendalista come cosa. Stiamo.
4: Salve.
1: Buongiorno, ciao.
4: Salve, buongiorno, sono Antonio da Dublino.
1: Ciao Don Antonio, ciao, com'è Antonio. A Dublino questa cosa dei telefonini, eh?
4: Ah, anche qui non si scherza, di libero.
1: Eh sì.
4: Poco fa guidavo, appunto, vi ascoltavo via l'app, e mi sono ritrovato una persona che attraversava la strada con il semaforo rosso.
1: Sì.
4: E quindi praticamente proprio perché aveva il telefono in mano
1: Si è distratto, e che è successo? Niente, attraversato.
4: No, fortunatamente niente, però è per dire, ogni mondo è paese.
1: Stava sentendo noi quello con il telefono,
0: probabile.
4: No. Io avevo il verde, il pedone che aveva.
1: Sì, ho capito, quello che ha attraversato stava sentendo noi
4: con proprio perché aveva il telefono in mano.
1: Però c'è questa abitudine, come da noi, anche alla gente normale per strada, cioè in macchina usano il telefono, ci sta, oppure sono più civili, cercano di...
4: No, anche qui è la stessa cosa.
1: L'uomo è uomo, cioè, vedi.
4: C'è questa brutta abitudine di camminare, di fare i vocali con il telefono in mano, di guardare probabilmente i social. Quando poi ci sono macchine abbastanza grandi che sono quanto pericolose in città, e ahimè non usano il Bluetooth, quindi...
1: Ma guarda che storia, guarda.
0: E poi fanno sti macchinoni che ti hanno messo un 6x3 come monitor per poter gestire proprio al meglio senza usare il telefono,
1: poi qualunque cosa. Viva Apple, perché con il mio telefono, che c'ha sempre il Bluetooth acceso, pure se lo spengo si riaccende automaticamente.
0: Già sta.
1: Appena entro in macchina si collega, quindi non ci devo neanche pensare. Benissimo, signori, finisce qua questa puntata di Yes and No Kiss Kiss. L'appuntamento è domani, che facciamo 3 ore. Nella terza ora parleremo di fantasmi.
0: Ah, bello,
1: non
0: mi piace.
1: Se non lo sai, il 40% dei nostri radioascoltatori crede nei fantasmi.
0: Bene.
1: Molti pensano che questi fantasmi siano extraterrestri.
0: Bene.
1: Sì? Cioè che noi vediamo, quindi è un fenomeno reale, però si pensa che siano extraterrestri.
0: Quindi siamo al di là del fatto che tu hai un
1: siamo
0: navo.
1: Al di là della scimità proprio.
0: Infatti.
1: Sto scherzando, chi sto tenendo dopo il portafoglio dell'extraterrestre.
0: Ci sono tutti gli elementi per fare un cocktail perfetto per domani, ragazzi.
1: Quindi nella terza ora parleremo anche di questo. Tu credi nei fantasmi, pensacane?
0: No.
1: Mai visti?
0: No.
1: Io ho visti, assaggiati, parlate.
0: Assaggiati?
1: Toccati, anche toccati.
0: Ah, ok.
1: Sì, anzi, mi hanno toccato loro a me, l'ho raccontato più volte. Se non fossero tanti fantasmi, chi mi tocca?
0: Sì.
1: Tu ne hai accanto.
0: Ma almeno.
1: Ti chiama chi la bacia, tu ne hai accanto.
0: Ma almeno.
1: Sono fantasma, a me chi mi tocca.
0: Scusami. Sì. No, ma c'ha ragione.
1: Se poi ti scemo, che ha ragione,
0: Scusami.
1: Che ha ragione.
0: Ma almeno il fantasma era donna.
1: Ma che cazzo è asessuato il fantasma? Che
0: ma come è asessuato il fantasma?
1: A livello dei fantasmi si ignorava.
0: Scusami, ma se il fantasma è un'anima che non c'è più in vita e che è morta, o era uomo o era donna?
1: No.
0: No?
1: No.
0: Quindi era LGBTQ+, probabilmente. Senza sessualità, cioè nel senso...
1: Perché l'LGBTQ non tiene sessualità.
0: Sì, Barone. Nel senso che non c'è...
1: Lascia sta. Allora, ci sentiamo domani e parliamo di questa
0: cosa.
1: Un'occasione, perché...
0: me ne vado alla terza?
1: Sì.
0: Ok.
1: Sa cortesia.
0: Mi piace.
1: Adesso me la faccio soli.
0: Posso dire? Mi piace. Mi sta anche molto bene.
1: Va bene.
0: Torniamo domani, che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, ti rovini. Sei severo quando faccio tirocini. Io sono